0: Merci beaucoup.
1: Siete all'ascolto di Radio Capodistria.

0: musica, la vetrina della musica indipendente, anche oggi in radio con le sue novità, novità discografiche di artisti indipendenti, emergenti. Oggi parleremo del progetto Smissi il Collettivo nello spazio interviste tra poco, quando ci collegheremo con Chiara. Ma partiamo subito con un classico, dai.
1: Ora musica story.
0: 1977.

Edoardo Bennato, il gatto e la volpe, oggi nel spazio dedicato ai classici, ad aprire Ora Musica dall'album Burattino senza fili. È tempo di novità, al primo ascolto Camilla esce con il suo singolo che si chiama Starlight.

ritrovarmi a pezzi sotto un temporale. E tu mi lasci sola, solo per amore. Ma sono fatta così, la mia testa va in tilt.

0: Chiara Angeletti in arte Smiths. Oggi ci parla di Smiths, il collettivo, il progetto che noi stiamo promuovendo qui a Ora Musica con il nuovo singolo che si chiama Contraddizioni. E quindi ci colleghiamo con Chiara. Ciao, bentrovata anzitutto.
1: Ciao a tutti gli amici di Ora Musica.
0: Allora, Smiths il collettivo, questo progetto nato oramai 8 anni fa quasi, no? Dall'incontro
1: nel
0: tuo
1: 2018.
0: Con Francesco Di Cicco. Vi conoscevate già prima? Come nasce quest'idea?
1: È stato un incontro assolutamente casuale, quelle cose che succedono nella vita, per cui quando uno pensa di aver chiuso con la musica, invece poi si riparte perché si incontrano persone che ti spronano e che ti aiutano a portare avanti un progetto.
0: Quindi da qui capisco che tu eri in un momento un po' di sconforto della serie, perché dicevi chiudere con la musica in quel momento lì, tac, è arrivato
1: sì,
0: il...
1: Diciamo che era un momento in cui la musica era venuta meno per altre questioni della vita, per altri progetti anche lavorativi, e quindi era rimasta un po' in cantiere.

0: L'incontro è stato poi propizio di nuova linfa e di nuovi
1: Energia.
0: progetti. Esatto.
1: Caldo d'Africa è l'ultimo singolo che noi abbiamo trasmesso qui a Ora Musica. Adesso c'è questa Contraddizioni. Come ci racconti questo nuovo inedito?
0: Guarda, Contraddizioni è il nuovo singolo che è uscito con l'etichetta di Op Music, come il precedente, come i precedenti due, Caldo d'Africa e Specchi Rotti. È un brano che in un certo qual modo vuole raccontare quella che è una tensione emotiva, che è quella del momento in cui i sentimenti opposti convivono, senza avere la forza di sciogliersi, no? Voleva essere una descrizione di un momento, una fotografia, di un conflitto interiore, una tensione, ecco, quello voleva raccontare e vuole raccontare, senza raccontare una storia lineare. È un momento, è una sensazione, è un'emozione.
1: Avete fatto anche un video?
0: Abbiamo anche fatto un video, anche qui abbiamo cercato, con Francesco, perché è il regista del video, di dare non una storia didascalica, che racconta qualcosa, ma proprio le sensazioni, la luce, la tensione, il ritmo, le immagini scelte, sono state scelte appositamente per descrivere la sensazione, la
1: Ecco,
0: contraddizione.
1: questo video naturalmente sarà su YouTube e sui vari canali, ma a proposito di canali, diamo prima ad ascoltare Contraddizioni le coordinate per raggiungere Smissi il collettivo e seguire questo progetto.
0: Allora, su tutte le piattaforme ovviamente di streaming, su YouTube, il canale Smissi il Collettivo, e su Instagram, canale Instagram, sempre Smissi il Collettivo, siamo lì. Insomma, se avete voglia di conoscere il progetto e sentire anche l'album precedente, c'è molto materiale.
1: Smissi il collettivo oggi anche qui a Ora Musica. Chiara, grazie per essere stata con noi.
0: Grazie a voi. Chiudo.

Smith, il collettivo. Contraddizione è il titolo del singolo che ci è stato presentato oggi qui a Ora Musica nello spazio Interviste.

Da Roma Mickey con il suo nuovo singolo che si chiama Limpida e che ha il sapore dell'estate, brano dalle atmosfere leggeri, sognanti, che trasmette un senso continuo di movimento, così come ha spiegato Mickey stesso. Ora musica anche Silvia in Blues, abbiamo già presentato questo suo nuovo singolo, Rimanere Soli.

Rimanere soli, la nuova canzone firmata Silvia in Blues tra le novità di Ora Musica. Angelo Ticli invece è uscito con Cuore di Fuoco.

0: Angelo Ticli, Cuore di Fuoco è il titolo del suo singolo, singolo che oggi chiude il nostro spazio novità indipendenti. Ora Musica torna domani alla stessa ora. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Scalle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
1: Buongiorno, buongiornissimo, siamo qua, 8 e 2 minuti, siamo quelli di Calle degli Orti Grandi. Ciao da Miriam, con me c'è Bojan Hlastec, che bello, già un buon inizio, il nostro fonico, sorridente, come il sole. Oggi non c'è il sole, però sì, ogni tanto fa capolino, tra l'altro non so se avete osservato questi giorni, che bella luce che c'è, che bello che è il mondo, guardatelo, no è troppo bello, nonostante tutto. Proprio questo, nonostante la vita va avanti, poi c'è questa luce qua a maggio, almeno dalle nostre parti, che è veramente qualcosa di meraviglioso, ti fa vedere le cose che di solito non vedi neanche, no? Com'è bella la natura, rigogliosa, tutto intorno. Certe volte diamo tutto per scontato, invece wow, che meraviglia. Poi gli uccelletti che cantano, insomma tante le cose belle in questo mondo, tra le quali anche la poesia. Fra un po' sarà con noi anche un'autrice di poesie, di racconti, romanzi, canzoni e spettacoli teatrali per bambini e ragazzi, perché in questi giorni è qua a Capodistria. Si tratta di Chiara Carminati e la stiamo aspettando qua in studio, ma intanto che aspettiamo ci ascoltiamo una bella canzone, quella di Jimmy Fontana, sì, Il Mondo.

0: Eccoci il mondo, un abbraccio al mondo. Allora, qua da Radio Capodistria, fra un po' saremo in compagnia di Chiara Carminati, perché la scrittrice che ha, tra cui ha vinto numerosi, ha ricevuto numerosi premi, tra cui il premio Strega, Ragazzi e Ragazze 2016 per il romanzo Fuori Fuoco, il premio Campiello Junior proprio l'anno scorso, 2025, per Nella tua pelle, e nel 2012 ha ricevuto il premio Andersen come miglior autrice. E eccola qua! Eccola qua! è arrivata Chiara Carminati, che in questi giorni è qua a Capodistria. Che bello finalmente vederla dal vero, l'abbiamo sempre sentita a telefono, invece adesso è proprio qua con noi. Adesso la invito, intanto dico due paroline, perché c'è un incontro con lei, con Chiara Carminati, in queste giornate, ieri, oggi, proprio... Ah, ha portato anche i suoi nuovi libri, che bello, Mare Mosso, e anche quello sulle cose che fanno la poesia, ecco, sì, così. Allora, in questi giorni qua a Capodistria è stato organizzato appunto questo incontro dal Consolato Generale d'Italia a Capodistria, in collaborazione con la comunità degli italiani Santorio Santorio e con le tre scuole elementari in lingua italiana di Capodistria, Isola e Pirano. E quindi si celebra il libro, la giornata mondiale del libro, e è una ricorrenza fissata dall'UNESCO nel 1996 con lo scopo di promuovere il continuo progresso culturale attraverso la lettura a protezione della pace, della cultura e dell'educazione di tutti i popoli. Quindi ecco, è qua con noi Chiara Carminati. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Bello. Infatti, finalmente. Ecco, abbassiamo un po' il sottofondo, così la sentiamo bene con la sua voce, che di solito appunto abbiamo sempre sentito a telefono. Se vuoi metterti le cuffie, puoi tranquillamente. Ecco qua, eccola qua. Sei stata a Capodistria, questa notte hai dormito qua. Quindi sì, perché questi giorni fai il laboratorio, adesso fra poco alle 9 cominci un altro.
1: Sì, infatti sono due giorni piuttosto intensi, però vale la pena, quando poi ci si sposta, anche poter dare tutto quello che si riesce. Abbiamo fatto ieri mattina gli incontri con le classi quinte, ieri pomeriggio con gli insegnanti e questa mattina con le classi seste saranno.
0: Oh, che emozione! Allora, cosa hai preparato? Come sono andati questi incontri intanto?
1: Bene, sono andati bene. Diciamo che erano incentrati più sui libri di poesia, perché così questa era stata la richiesta anche degli insegnanti, e i bambini erano molto curiosi, avevano già letto delle poesie prima, ma volevano sapere mille cose, anche proprio sulle abitudini di scrittura, sulla giornata di qualcuno che scrive. E una bambina mi ha chiesto: ma dove trovi il tempo per scrivere? In effetti certe volte me lo chiedo anch'io, anche se è il mio lavoro, ma con tante cose che ti strappano, no? E ti portano fuori, ci vuole anche concentrazione.
0: È vero, no? Perché fai tante cose, oltre a scrivere libri, appunto, che noi ti seguiamo e spesso ci sentiamo, e hai portato anche due bei libri nuovi. Eccoli qua, Mare Mosso, che hai scritto con le fotografie di Massimiliano Tappari, edito per Mondadori, proprio usciti poco fa, c'è ancora il profumo di libro nuovo.
1: Sì, sono usciti in occasione della fiera di Bologna, che c'è stata ad aprile a Bologna, appunto, la fiera internazionale.
0: Ecco, e anche cose che fanno poesia di Chiara Carminati e Pia Valentis, edito per Rizzoli. E tra l'altro, sì, l'abbiamo letto questa notte, ieri sera col mio bambino. Sì, ci siamo divertiti perché a un certo punto scompaiono delle lettere.
1: Sì, perché la poesia sulla centrifuga della lavatrice che si mangia sempre tutto, e quindi anche le lettere delle parole.
0: È vero, è piaciuta moltissimo, ma ne parliamo anche dopo. Intanto mi dici un po' com'è stato appunto questo incontro, e appunto anche a me interessa un po' sapere, perché tu fai laboratori per bambini anche teatrali, inserisci musica, diverse arti, insomma, la fotografia.
1: Sì, diciamo i laboratori sono di poesia sulla parola, poi quando faccio i libri interagisco con altri altri artisti, appunto fotografi, illustratori, musicisti, è un po' un privilegio del lavorare nella letteratura per l'infanzia, che non si è mai da soli, si collabora sempre con altri artisti che ti fanno entrare nel loro mondo, e per me questo è arricchente e molto molto interessante.
0: E a sua volta, a loro volta, pure loro entrano nel tuo...
1: Certo, sì. Infatti c'è molto anche scambio, collaborazione, dialogo, proprio si creano i libri insieme, è veramente un'avventura, ogni volta diversa. E i bambini appunto negli incontri di ieri hanno apprezzato anche questo, perché la domanda classica è: da dove prendi ispirazione per scrivere una poesia? E ovviamente tutto il mondo che ci circonda può essere ispirazione, ma anche le cose che fanno gli altri, quindi un'immagine, un'illustrazione, una fotografia può essere lo spunto, se è creata da qualcuno insomma che ha anche una ricchezza interiore, può essere uno spunto per creare una traduzione in parole.
0: Sì, no, stavo anche pensando appunto al tuo nuovo libro, Cose che fanno poesia, che dici che insomma si trova spunto un po' da tutte le parti, ma è vero, perché ogni oggetto qua trova vita, trova un, diciamo, una tua soluzione di...
1: Sì, infatti è una sorta di manifesto quel libro lì, cioè proprio per l'idea che la poesia si trova anche nelle cose più quotidiane che ci stanno intorno, che magari siamo abituati a utilizzare, quindi anche a valutare in funzione della loro capacità di essere utilizzati, del loro funzionamento, mentre in questo caso sono proprio presi nella loro bellezza e anche dignità di oggetti che parlano e che dicono cosa ne pensano loro del mondo.
0: Attraverso te che sei un ponte, una poetessa, ecco.
1: Ma alla fine i poeti sono quello.
0: Ecco. Così, e a Capodistria allora questi giorni hai trovato qualche spunto, chissà se...
1: Non si può mai sapere subito.
0: Infatti.
1: Ma sicuramente ci sono tanti tanti angoletti e piccole sorprese che aspettano dietro l'angolo, sì.
0: E quindi dicevi dei bambini e delle bambine, no? Questo di come si scrive, dove trovi il tempo, perché dicevamo appunto che tu, oltre a scrivere libri, fai laboratori e sei in giro per le scuole anche. Tu sei di Udine, ricordiamo.
1: Sì, che in realtà appunto i laboratori sono stati il mio primo lavoro, e l'attività di scrittura è nata proprio da lì, dal contatto praticamente quotidiano con i bambini sempre diversi, perché poi io giro da un posto all'altro, incontro prima una classe e poi l'altra, e questa abitudine, anche consuetudine a dialogare con loro, mi ha dato poi voglia di cominciare a scrivere per raggiungerne sempre di più.
0: Quindi sei partita dopo dall'incontro con i bambini?
1: Assolutamente sì.
0: E come prima l'incontro, come è successo quindi? Non scrivevi prima?
1: No, mi sono laureata sulla poesia per bambini, per cui la biblioteca della mia città di Udine mi ha dato l'occasione di fare i primi laboratori per far conoscere più che altro i poeti ai bambini, l'intenzione era quella, e ho continuato a farli in maniera sempre più intensa, e a forza di leggere tante poesie a loro e poi non solo poesie, ho cominciato a scriverne io. Per questo continuo a mantenere anche l'attività degli incontri, perché io penso comunque che per qualcuno che scrive per i bambini, vederli, incontrarli, continuare ad avere un contatto con loro sia importante. Per me lo è.
0: Che bello, che bello sentirti, che bello vederti qua, e benvenuta appunto a Radio Capodistria, a Capodistria. Adesso ci ascoltiamo una canzone intanto, e poi proseguiamo la nostra conversazione con te.

0: Siamo qua a parlare di poesia con Chiara Carminati, autrice, scrittrice e un artista tutto tondo, e porta la poesia al mondo. Ecco, ho ricordato il mondo questa mattina, abbiamo sentito la canzone Il mondo di Jimmy Fontana, perché è troppo bello questi giorni, c'è una luce particolare, allora si vedono cose che di solito non si vede, né, con questa luce, perciò, come dici tu, ogni spunto è buono per poeticare, non so come si potrebbe dire. Quindi hai portato la poesia qua a Capodistria, ai bimbi delle scuole qui, e la poesia cos'è?
1: Beh, per me è un modo di comunicare che utilizza i versi, quindi le parole, ma anche i silenzi. Rispetto magari alla prosa, che punta tanto sul significato delle parole, la poesia, in poesia conta molto anche la loro musicalità, il ritmo con cui si agganciano una all'altra, per cui anche la forma è potenziata di comunicatività, no? Non soltanto il contenuto. E quindi è diciamo una forma di comunicazione breve, almeno quelle che uso io di più sono brevi, e in questo anche mi ci sento molto a mio agio, perché io tendo a essere sintetica, per cui l'idea di mettere tanto dentro un piccolo contenitore, sì, mi è diciamo, mi è congeniale.
0: Sì, è bello, con le parole si può giocare. E volevo anche domandare cosa, vabbè, prima hai detto di che ti hanno domandato, ma quando scrivi? Anche io sarei curiosa di saperlo.
1: Sì. Beh, scrivo, diciamo, dedico dei mesi alla scrittura. In teoria, quando giro per l'Italia, e non solo, appunto, sono qua oggi per incontrare le classi, è molto più difficile che riesca a avere quei tempi lunghi, dilatati, anche inutili certe volte, no? Sono tempi in cui delle volte non si riesce a fare niente, però è importante comunque essere lì, essere concentrati e seguire un obiettivo. E quindi sì, diciamo, non sono tempi rosicchiati, sono tempi organizzati comunque, perché è il mio lavoro, però si alternano ai momenti in cui invece vado in giro a incontrare.
0: E i bambini la poesia la leggono, la scrivono?
1: Devo dire che in generale quando cominciano a essere verso la quinta elementare, prima media per l'Italia, cominciano anche delle volte a sviluppare una resistenza nei confronti della poesia e a intraprendere percorsi che non sono così appassionanti, per cui il mio lavoro è anche fargli vedere che ci sono tanti tipi di poesie possibili e che sì, magari c'è dietro l'angolo la poesia che ti aspetta e tu ancora non sai, ma è stata fatta per te. Quindi non bisogna arrendersi se magari le poesie che si incontrano, vuoi perché appartengono alla storia della letteratura, quindi sono magari poesie scritte in un italiano che non è più quello che parliamo oggi e tendono magari ad allontanare, ma non è tutta lì la poesia, è anche quella e ce n'è anche tanta altra, quindi bisogna sempre essere curiosi. Qui a Capodistria ho incontrato dei bambini molto curiosi, che questa resistenza non l'hanno sviluppata, per cui può essere che sia perché hanno fatto un bel percorso in poesia a scuola che li ha anche così vitalizzati, no? Non spenti, e quindi erano davvero curiosi, anche chiedevano: ma tu come hai cominciato? No? Vogliono sapere quando hai cominciato a scrivere, qual è stato il primo libro, come è stato pubblicato. E proprio una bambina mi ha detto: ma come si passa, che è stata una domanda molto interessante, come si passa da una poesia che ti viene in mente a un libro di poesie? E allora abbiamo ricostruito un po' tutta la filiera del libro, che non è fatta solo da chi scrive, no, cioè c'è un'idea, l'idea la scrivi, poi però c'è l'editore sceglie un illustratore, e poi c'è chi stampa, e poi chi impagina prima, chi stampa, cioè è un po' tutto, sono tante persone che lavorano dietro poi all'oggetto, il libro che noi teniamo in mano, anche se è un po' sempre l'autore glorificato, ma non c'è soltanto l'autore.
0: Beh, ma intanto c'è questo importante. A proposito di illustratori e illustrazioni, io pensavo magari che ci si mettesse d'accordo con l'illustratore, perché Nella tua pelle, no, che tra l'altro è un premio Campiello Junior dell'anno scorso, del 2025, se non mi sbaglio l'illustratore è Emanuele Fior.
1: Sì, ecco. Però in questo caso io adoro Emanuele, Emanuele Fior, fa delle cose meravigliose, ma è la casa editrice che sceglie la copertina e l'illustratore di copertina. Bompiani, che è appunto l'editore di Nella tua pelle, è sempre molto disponibile nei confronti degli autori e desidera che gli autori ne siano contenti, per cui abbiamo anche discusso, parlato della copertina, ma devo dire che quando mi hanno presentato una copertina a Emanuele Fior non c'era proprio niente da dire se non vi prego sì.
0: Perché tra l'altro anche lui è di Udine, lo salutiamo.
1: Sì, l'origine.
0: Sì, esatto, sì sì sì sì. E come te, e c'è un angoletto a Udine dove ti trovi bene, dove scrivi?
1: A me piace camminare in giro per la città, e quello camminare mi dà sempre molta ossigeno al cervello e quindi molte, molte idee, ma per la scrittura in sé non ho bisogno, ecco, di essere in un posto, ho bisogno di essere dentro me stessa.
0: Ah, la tua casetta sei tu.
1: Sì, o comunque no, anche in treno, però è indifferente quello che mi sta intorno, ecco, devo essere io con me.
0: Esatto, che bello sentirti anche qua, sia al telefono che qua dal vivo in diretta. E hai portato proprio dei bei libri, ovvero i tuoi nuovi libri usciti appena adesso, profumati di storie, di poesie. Ci sono poesie per esempio sui bottoni, poesie sulla caffettiera, la carta igienica, anche la tastiera, anche bella, il buco della lavatrice, questa è piaciuta tantissimo a Vito. Sì. Quando spariscono le lettere, sono tutte cose che ci stanno intorno, appunto l'ombrello anche, no? Tante cose, ed è uscito adesso appunto per la Rizzoli, cose che fanno poesia con Pia Valentinis, anche l'illustratrice.
1: Sì, in questo caso è un progetto che è partito da noi due, cioè, mentre in altri casi è l'editore che sceglie l'illustratore, qui davvero noi siamo molto amiche e abbiamo pensato questo progetto insieme, l'abbiamo proposto insieme all'editore che ha accettato subito e insieme abbiamo anche scelto quali oggetti inserire, perché è vero che io devo avere delle cose da dire, ma è vero anche che l'illustratrice deve divertirsi ad illustrare, per cui addirittura a volte è partita prima lei facendo l'immagine e poi io ho scritto la poesia leggendo quell'oggetto attraverso la sua interpretazione.
0: La saponetta, il tombino, insomma sono lo schiaccianoci, l'orsacchiotto che se ne va di qua e di là, che noi non lo sappiamo, no?
1: Lo consideriamo un oggetto, ma lui no.
0: Non è, scappa, fa le cose sue, poi la molletta, il vaso, che insomma sono tante le poesie appunto che prendono spunto dagli oggetti, il fazzoletto, tutte quelle cose che anche i bambini conoscono, ecco, che guardano e che anche loro fantasticano. Hai provato, cioè hanno provato a far poesia ai bambini in questi giorni?
1: No, a farla nel senso di scriverla no, perché io non chiedo ai bambini di scrivere poesie, sono convinta che prima di arrivare alla scrittura ci vogliano tante tante letture, anche godute dalla voce di qualcuno che legge per te, e non conoscendo il loro percorso non mi permetto di chiedere loro di scrivere poesia. Il mio lavoro è molto sulla lettura di poesia, quindi hanno fatto poesia nel senso che si sono anche dati volontari per leggere secondo delle indicazioni che io davo loro, per provare appunto a leggere poesie diverse usando la voce in maniera creativa, quindi in questo senso sì, hanno fatto poesia.
0: Ah, che bello. E parlando di tante cose, oggetti eccetera, e parlando di cose che fanno bene al cuore, e parlando di poesia non si può non parlare di mare. Qua c'è mare mosso, tu abiti a Udine ma ti piace anche il mare, a quanto pare.
1: Assolutamente, anzi è come se fossi sempre in tensione verso il mare più vicino. E il primo libro che ho pubblicato tanti anni fa era un libro di poesie sul mare, quindi per me il mare è davvero un demone che mi attrae.
0: Eccoci, qua a Capodistria hai fatto la passeggiata questa mattina, sei sul mare. Mare mosso, un romanzo che prende forma tra fotografie e parole, della Mondadori e appunto di Chiara Carminati e Massimiliano Tappari.
1: Tappari.
0: Ecco, e quindi anche qua ci sono dei personaggi, delle personagge che sono marine.
1: Assolutamente, anche se all'inizio di Marino la protagonista ha soltanto il nome, perché si chiama Salicornia,
0: sì,
1: e le sorelle si chiamano Tamerice e Posidonia, quindi la loro mamma ha dato loro tre nomi di piante che hanno a che fare con il mare, solo che a differenza delle sorelle Salicornia non ha un buon rapporto con il mare, e quando viene a sapere che la mamma ha l'intenzione di passare un intero mese su un'isola in mezzo al mare, le crolla il mondo addosso, perché appunto lei non ama mettersi in costume, non ama stare a prendere il sole, sa nuotare ma non le piace mettere la testa sotto, ha paura dell'acqua alta, quindi tutta una serie di fattori che la terrebbero ben lontana da un'isola. Tuttavia su quest'isola, una volta che è, diciamo, quasi prigioniera, no? Perché è un'isola molto piccola e molto isolata, per cui anche quando c'è maltempo o il mare mosso, per l'appunto, le navi, le barche, nessuno arriva all'isola, quindi rimane lì un puntino in mezzo al mare. E in qualche modo essere dentro questo microcosmo la costringe dopo un po' ad avere delle relazioni con le persone che sull'isola vivono normalmente. Ed è così che incontra uno strano ragazzino, che anche lui ha un nome di pianta marina, perché si chiama Glauco, che oltre ad essere un colore è anche il nome di un fiore, e questo ragazzino gira con una macchina fotografica, non si capisce bene che cosa stia fotografando, non fotografa bei paesaggi, non fotografa persone, e poi si scopre durante, insomma, nel corso della storia qual è il suo progetto fotografico, a cui poi Salicornia dà una mano, collabora, ma così facendo anche si scontra con un aspetto più misterioso della vita dell'isola, cioè delle relazioni tra gli adulti non sempre limpide.
0: Allora, non facciamo sapere. Intanto Mare Mosso è nelle librerie di Chiara Carminati e Massimiliano Tappari. Ecco, e che cose che fanno poesia anche, e ti auguriamo tanti belli incontri ancora, tante belle nuotate.
1: Assolutamente.
0: Anche. È un buon laboratorio. Adesso diamo subito la linea al notiziario e ringraziamo Chiara Carminati per essere stata con noi in studio. Buon laboratorio coi bambini. Grazie.
1: Vado, ciao, grazie.
0: E grazie dei libri che ci hai portato.
1: Voi,
0: grazie.
1: Ciao.
2: In arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: L'avventura incredibile di perdersi e ritrovarsi nel viaggio della vita, anche e soprattutto in un mondo in un'estate decisamente fuori dal normale. Ce la racconta Paola Jezzi, stessa direzione.

La canzone della settimana con Paola Iezzi, ma noi ascolteremo fra un poco Bruce Springsteen, perché l'avremmo ascoltato insieme a Chiara Carminati, perché ci ha detto e gli faccio: ma una canzone che ti piacerebbe sentire? Ah, qualcosa di Bruce Springsteen. Adesso lei è andata a insomma svolgere il laboratorio con i bambini delle scuole qua di Capodistria, Isola e Pirano. È stata con noi Chiara Carminati, appunto, che in questi giorni è qua a Capodistria. Ma fra poco saremo in diretta al telefono invece con Kim Jakopic, che è coordinatrice culturale della comunità autogestita della nazionalità italiana di Isola, per vedere un po' che succede a pochi chilometri da qua a maggio, quali sono gli appuntamenti. E poi saremo anche in diretta al telefono con Mario Lipovšek Battifiaca, che è uno showman, come dicono, è uno showman, è un attore, cantante, conduttore sia televisivo che radiofonico di Fiume, e che questo fine settimana, proprio il 16 di maggio alle ore 20, è all'auditorio di Porto Rose con uno spettacolo, quattro funerali e un matrimonio. Cetri Sprovo da Ivienčanje, proprio così, in dialetto ciacavo. Insieme a lui c'è anche l'attrice Irena Gardinic, e va bene, ci racconterà un po' di che si tratta. E poi altra musica e poesia. Sì, magari vi mettete là, scrivete due versi, perché no? Oppure li leggete, perché no anche questo? Ma intanto adesso ci ascoltiamo Bruce Springsteen con I'm on Fire.

0: intanto che vediamo un po' cosa succede in giro, quante cose ci succedono in giro, tra l'altro, e ancora diciamo questi maggio sono pieni di eventi, no? Fioriscono come tutti gli alberi, l'avete sentiti fiorire, no? Si sente l'odore, stanno già quasi sfiorendo, e a parte questo anche le rose, no? E ci sono degli appuntamenti, una rassegna di cui stiamo parlando in questi giorni, no? Perché vale per tutto maggio, per tutti i venerdì di maggio. Si tratta di rose, libri, musica, vino a Roseto del Parco di San Giovanni di Trieste. Siamo giunti alla 15ª edizione, l'ingresso è libero a tutti gli appuntamenti. Domani, per esempio, venerdì 15 maggio, c'è una bella passeggiata sempre nel Roseto con Mario Novello, che è uno psichiatra, una passeggiata appunto al Parco di San Giovanni a Trieste a partire dalle 16. Poi c'è anche un incontro alle 16 con rose e bimbi, fiori e parole, a cura di Minimu. E ci sono appunto laboratori per bambine e bambini, nonché alle 18 il tempo dei semplici viene presentato, e di Luigi Nacci, di cui abbiamo parlato proprio in questi giorni. E poi Vignaioli, aspetta che Veronellani, vitigni resistenti e vini d'eccellenza con Nicola Biasi e Simonetta Lorigliola, alle ore 19 sempre al Parco San Giovanni di Trieste. E poi anche rose e musica, certo, perché alle 19:30 ci sono dei ritratti femminili in musica, sempre domani al Parco San Giovanni, con un quartetto d'archi. Che bello! Quindi fra rose, profumo di rose, libri, musica e vino, e domani venerdì 15 maggio a Trieste. Mentre adesso abbiamo in diretta al telefono Kim Jakopic, che è coordinatrice culturale degli eventi alla Candisola. Buongiorno!
1: Buongiorno a tutti.
0: Ecco, cosa ci avete preparato per questo maggio?
1: Allora, questo maggio, anche se siamo già diciamo a metà, quindi sì, qualcosa è già successo, ma un evento importante ci sarà questo sabato 16 alle 19, organizzato dalla comunità degli italiani Pasquale Besenghi degli Ughi, per ricordare Silvano Sau, con una serata, sì, dedicata dopo 10 anni che ci ha lasciati. Quindi questo sabato alle 19 a Palazzo Manzioli.
0: E poi ecco, Silvano Sau, sì, è anche stato giornalista qua a...
1: Sì, penso che tutta insomma la comunità

0: nazionale italiana conosca il signor Sau, ovviamente.
1: E allora questo sabato hai detto,
0: esatto,
1: che
0: esatto.
1: Lo si ricorda.
0: Poi lunedì invece ospitiamo Renato Chicco, che è un altro nome abbastanza noto agli isolani, però non è il Renato Chicco jazzista che molti conoscono, ma è un altro Renato Chicco che proviene sempre da Isola, quindi dalla famiglia Chicco di origine isolana, ed è un orafo di Trieste, con lo studio a Trieste, che quindi ci parlerà un po' della tradizione, diciamo, orafa proprio isolana. E sarà nostro ospite appunto lunedì 18 alle 18, sempre a Palazzo Manzioli.
1: Sì, dicevo, ma guarda te, Renato Chicco suona il pianoforte anche,
0: sì, fa. Sì, no, invece è venuto a trovarsi, infatti ha detto che spesso lo scambiano, insomma, per l'altro Renato Chicco, per una questione di omonimia, che derivano comunque dalla stessa famiglia, no? Provengono dalla stessa famiglia.
1: E comunque uno fa gioielli musicali, appunto,
0: esatto,
1: le note
0: sempre arte.
1: Sempre arte, appunto, e le note sono gioielli, diciamo, ma musicali.
0: Certo. Certo. E poi il 21 invece, come tradizione, inauguriamo la mostra di fine anno scolastico dei lavori della scuola materna L'Aquilone, della scuola Dante Alighieri, con i bambini, con gli insegnanti e con la preside, quindi ne combiniamo di tutti i colori, che è il titolo della mostra. Sarà giovedì 21 alle 18, sempre a Palazzo Manzioli, vengono ad allestire con tutti i lavori dei bambini, ci sarà una bella, insomma, serata in compagnia.
1: Oh, benissimo, perché sì, certo, voi avete questo contatto anche con i bambini delle scuole, non soltanto di Isola, e ci sono varie attività anche durante l'anno.
0: Sì, l'attività dei bambini, diciamo che adesso tra maggio e giugno, poi insomma con la conclusione dell'anno scolastico, ovviamente finiscono, quindi la robotica,
1: sì,
0: l'argilla, i pastrocchi. Ieri c'è stato l'ultimo appuntamento appunto con la mentore Fulvia Gerbaz di quest'anno scolastico, però ovviamente poi le attività riprendono a settembre con l'inizio della scuola. E abbiamo poi ancora, perché non ci facciamo mancare nulla, sia un evento sportivo, ovvero la briscola, sabato 23, da parte della comunità Pasquale Besenghi degli Ughi, con, ecco, una piccola informazione per i vostri ascoltatori: non sarà il torneo di briscola come abbiamo pubblicato con le carte istriane, fatto con l'associazione dei giovani della CNI, perché quello è spostato a giugno in concomitanza con il Festival dell'Istroveneto. Quindi il 23 ci sarà il torneo di briscola classica, diciamo, quello che solitamente organizza la comunità, quindi ne faremo due a breve termine, uno a maggio adesso della briscola, diciamo, normale con le carte triestine, invece poi a giugno pubblicheremo ovviamente per tempo nella locandina e su tutti i nostri, insomma, su tutti i nostri canali, ci sarà invece proprio il primo torneo di briscola con le carte istriane, che sono quelle bellissime carte che l'associazione dei giovani ha fatto.
1: Ecco, io sono curiosa di vederle ancora.
0: Sì, sono molto belle, sono veramente molto molto belle.
1: Ah,
0: e terminiamo
1: già un mazzetto,
0: il mese invece.
1: Ti stai già preparando, quindi stai giocando.
0: Ah, sì, sì. Io sto a giocare a briscola, quindi sì. Che manca sempre poi diciamo la parte femminile in questi tornei, quindi chissà, magari potremmo fare una squadra.
1: Ah, è vero, sta a vedere. Bisogna prepararsi, però bisogna fare l'allenamento, tra l'altro, con le nuove carte.
0: Soprattutto anche essendo in due, no? Poi bisogna creare una certa affinità con tutte le i motti, insomma, per riuscire a vincere.
1: La vedo, sì, in questi pochi, c'è poco tempo per prepararsi.
0: Tanto sono diciamo che sono regolari questi tornei, quindi magari ci prepariamo per quelli futuri.
1: Benissimo, ecco.
0: E allora, poi terminiamo, sì. Ecco, l'ultima cosa, perché appunto la musica non deve mancare, come hai detto tu prima, quindi sabato 30 invece alle ore 18, organizzata dalla comunità degli italiani Dante Alighieri, ci sarà invece una serata musicale, Note in cellulare, con Edoardo Milani al flauto e Beatrice Zonta al pianoforte, che suoneranno proprio musiche di grandi compositori italiani che hanno composto, diciamo, pagine musicali della storia del cinema. Quindi una bella serata in musica.
1: Ah, con Edoardo Milani, che tra l'altro è stato il nostro collega qua a Radio Capodistria. Che bello, allora lo salutiamo. E quando hai detto che la serata?
0: Il 30, sabato 30 alle 18.
1: Alle 18, che bello. Quindi
0: siete tutti invitati, ovviamente, sia a sentire la musica, a giocare a briscola, insomma ce n'è un po' per tutti.
1: Ecco, per contattarvi e per iscriversi anche a questi tornei, come gli ingressi ai concerti sono gratuiti?
0: Sì, sì, certo,
1: ecco,
0: sì,
1: ricordiamolo.
0: Sì, diciamo che tutti gli eventi sono ovviamente gratuiti, sono per lo più presso Palazzo Manzioli, tranne magari in qualche caso quando vengono effettuati nella Casa di Cultura, viene comunicato ovviamente, e per le iscrizioni ad esempio ai tornei o anche alle attività basta rivolgersi alle segreterie delle comunità. Quindi o della Besenghi oppure della Dante Alighieri.
1: Di Isola.
0: O anche scrivere direttamente a noi della CANI, insomma, ovviamente poi coordiniamo noi anche con le comunità eventuali iscrizioni.
1: Va bene, grazie Kim, grazie a Kim.
0: Grazie a voi come sempre.
1: Ciao.
0: Buon proseguimento, buona giornata.
1: Buon maggio allora.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Mi mette allegria questa canzone Sir Duke di Stevie Wonder, perché mi mette allegria anche sentire al telefono adesso in diretta Mario Lipuscek Battifiaca. Buongiorno.
1: Buongiorno a te Monica, come a tutti quelli che ascoltano Radio Copatisti.
0: Buongiorno, allora dove ti troviamo? Tu sei di Fiume, sei un attore, un cantante bravissimo, anche una bella voce, hai partecipato a tanti festival in Istria, in Croazia, e mi ricordo anche, sei un attore di teatro ma anche di cinema, un comico, lavori alla TV, alla radio, ecco dove ti troviamo adesso?
1: Non so di chi parli, non conosco quell'uomo, però comunque tutte quelle cose che hai detto, ma sì, faccio un po' di tutto. Io sono, per essere giusti di Laurana o Lovran, sì. Abito un po' a Fiume, abito un po' a Zagabria, un po' a Pisino, non so dove il lavoro mi porta alla fine, però di casa mi sento lauranese. Faccio un po' di tutto, nel senso non so fare niente e perciò devo fare tante cose.
0: Ma non è discorso... ma cosa
1: no,
0: dici?
1: No, sì.
0: Ma
1: no,
0: così
1: è vero,
0: sei sempre molto umile, ecco, e invece sei bravissimo e ti ritroviamo. Grazie. Anche a Portorose, ti ritroviamo perché ci sei stato all'auditorio di Portorose il 15 marzo con Casabianca e insomma c'era un tutto completo il teatro, non ho trovato neanche, sì. Cioè gli ultimi due biglietti li ho trovati, no?
1: Sì, c'era un posto vuoto perché tua mamma ne ha comprati due e tu non sei arrivata, perciò abbiamo
0: no,
1: avuto
0: no.
1: Un posto vuoto.
0: Non è vero, perché è venuta con una sua amica, stai scherzando, ecco, ecco.
1: Infatti l'ho conosciuto, è stato un piacere. Comunque sì, noi ci conosciamo già da Teatro di Fiume perché abbiamo fatto insieme,
0: sì.
1: Aggiungi un posto a tavola, se non sbaglio.
0: È vero, è vero, dove tu facevi il personaggio principale, ecco, che una volta veniva fatto da Johnny Dorelli, di Aggiungi
1: grande,
0: un posto a
1: tavola. Johnny Dorelli.
0: Sì,
1: sì,
0: e anche tu sei stato bravissimo, ecco.
1: Ma figurati, no, almeno per una volta ero un uomo, cioè la situazione in quale ero più vicino a una santità, nel senso che non è che ci vivo così, però essere un prete
0: un prete, un donna
1: tempo, un donna era una bella esperienza. Comunque cioè, infatti è la seconda volta che andiamo a Portorose dopo prima cioè con la Casabianca. È stato un successone e poi arriviamo con la seconda che si chiama
0: Casabianca.
1: Devo tradurre. No, Casabianca è la prima, e
0: sì.
1: Questa si chiama
0: Quattro funerali e un matrimonio, però tu lo fai in Ciacavo.
1: No, quattro matrimoni e un funerale.
0: Ah.
1: No, quattro matrimoni e un funerale si chiama.
0: Scusa.
1: Funerale. No, aspetta, che devo tradurlo perché
0: vabbè.
1: Non so. Metti quattro funerali e un matrimonio. Sì, l'abbiamo messa in contrario dal film, dall'originale.
0: Ecco, che per tra l'altro fa. È bello, ecco, sempre giocare con le parole e con le cose, le situazioni della vita. C'è un po' di commedia, un po' di intrecci, risate.
1: Ma noi solo commedia. Da noi solo commedia si ride e si ride tanto. Guarda, per essere sinceri, quando ho finito di fare dei programmi sulla TV croata, tipo Ballando con le stelle, da noi esiste Cantando con le stelle, facevo il giudice, uno dei quattro giudici, con Marco Toglia e con Daniela Martinovic, c'era la mia collega Irene con quale ho lavorato,
0: sì.
1: In radio qua da noi a Fiume, e poi mi ha detto, ma guarda, cioè, noi quando usciamo insieme, senza mettersi d'accordo, però la gente sempre ride intorno perché io un po' sfotto lei, le sfotte me, ci siamo come Raimondo Vianello e Sandra, cioè un po',
0: sì,
1: anche
0: sì.
1: Se non siamo una coppia fissa fuori dalla scena, però ci giochiamo sempre un po'. E poi mi ha detto, ma perché non facciamo, cioè, almeno noi, dato che comunque la gente ride, facciamo una cosa insieme? Ho detto sì, volentieri, l'abbiamo fatta. E guarda, sia io che lei pensavamo sì, lo faremo due volte dalle parti nostre, o a Castavo, non so, a Laurana,
0: sì.
1: O da in Isola di Veglia dove lei, e poi è diventato un successone e io non ci credevo, c'erano in lingua ciacava, nel senso dialetto,
0: sì.
1: istriano
0: ciacava, sì.
1: Però cioè, ci hanno chiamato d'un tratto, cioè, abbiamo avuto gli inviti da Spalato, Zagabria, Osijek, Bosnia, siamo arrivati a New York, a Dubai.
0: Ma dai, dai, ma non. Ma
1: giuro,
0: dai.
1: giuro, allucinante. Noi giocavamo in sto dialetto che nessuno non ci capisce se vado fuori dall'Istria, perché è un dialetto a me è caro, perché è una lingua, certo, materna come l'italiano, come se parlassi l'istroveneto, nel senso che quale parlavo con la nonna, no?
0: Sì.
1: E quando lo parli fuori da luoghi comuni dove si sente, la gente non è che lo capisce più di tanto. E poi alla fine siamo stati fissi a Zagabria, anche oggi lo siamo, prima due volte al mese, adesso siamo una volta al mese, abbiamo siamo gli ospiti in un teatro a Zagabrese. È un successone allucinante, io non ci credevo. E poi alla fine con Ciacavo che fai tutto il giro della Croazia, infatti ci sono i miei amici che un po' mi sfottono, dicono: beh, comunque tanto non è un successo, cioè, il punto è che la gente non vi capisce, è sempre il stesso pubblico che viene a vedere la stessa cosa, perché per ogni capire. Volta capisce una parola in più, quello è il punto, così abbiamo un garantito pubblico fino alla fine dei giorni, quello.
0: Benissimo, Mario Lipovšek Battifiaca e Irena Gardinic saranno all'auditorio di Portorose proprio il 16 maggio, adesso questo fine settimana, sabato alle ore 20, con quattro Prevoda i Vienčanje, ovvero è una commedia nuova, ci sono nuovi intrecci, e poi
1: una coppia tipica, ho fatto un bel paragone tipo Sandra Mondaini e Raimondo, che alla fine non possono l'unica posizione che fanno il letto è schiena contro nel senso sì pizzicano tra di loro, lei Giuzza è un po', sai, come le donne da noi, che almeno in casa mia siamo un po' matriarcali, è la donna che guida, anche se gli uomini si danno da fare davanti a tutti, parlano, oh io quello, però alla fine è la donna, certo, che il comanda. Così anche da noi, io sono inerte, non voglio fare niente, è lei che mi spinge, vai, cioè vai in un partito, così vai avanti, chiama quell'altro, così ti fa le cose, e la gente si riconosce, perché sono proprio dei luoghi comuni che abbiamo passato tutti durante la Jugoslavia, quando facevamo un po' di contrabbando da Trieste fino a casa, la mamma mi vestiva in quattro mutande e cinque magliette per non pagare la dogana. Ecco, le cose che tutti si riconoscono un po'. Ecco.
0: Ecco, sono Giorgia e Franco a raccontare queste storie. Tra l'altro mia mamma mi ha detto, sì, ho riso, però mi sono anche commossa. Ecco, tra l'altro sia ad ascoltare il dialetto ciacavo, appunto, che, di cui ci parlerai un po' adesso in ciacavo. Ecco, pertanto per chi non lo conoscesse, tu parli un po' il dialetto ciacavo di una parte particolare, appunto, di intorni di Fiume. No?
1: Sì, quello di Abbazia è Lauranna, che è un ciacavo con la ciacavo si divide in Ikavica e Ekavica, nel senso latte nella parte Ikava sarebbe Mliko, nella parte Ekava sarebbe Mleko. Quelli che conoscono sloveno e là lo conoscono tutti dalle parti vostre, i sloveni ci capiscono perché siamo vicini di casa, nel senso il comune di Matuglie confina da parte dove abitava la mia nonna, adesso abita la mamma che è Cicciaria, i miei sono Cicci, la Nischia confina con la Slovenia, perciò non,
0: certo,
1: è che
0: però
1: posso parlare pure in ciacavo, tipo quando mia madre mi sgrida, ma mali così malo mater genit vrahta curiera cateto peiala, insomma si capisce, non è che siamo estrani, no?
0: No,
1: gente di confine, perciò infatti ci hanno capito tutti quando eravamo con la casa bianca, se ci capiscono a Osijek, figurati se non ci capiscono
0: qua
1: a Portorose,
0: in Istria,
1: ecco.
0: Ma certo, ecco, che più o meno sì, siamo delle stesse parti, e come hai detto tu, siamo, tra l'altro tu mi raccontavi tempo fa una bellissima storia d'amore dei tuoi nonni, tra l'altro, che ancora dicevo, ma un giorno ce
1: come
0: la
1: racconti? Come te la ricordi?
0: Ma
1: Dio,
0: come no?
1: Mario? È un po' alla Fellini, nel senso, la mia nonna che era di Lanischia e il nonno che è zeleronese, insomma, gli erano, perché adesso non ci sono più, anche se la nonna, grazie a Dio, l'ha vissuta fino a 96 anni, io infatti ero molto attaccato a lei. Si sono conosciuti in un lager durante la Seconda Guerra Mondiale, quando ci han, li hanno lasciati andare a casa alla fine dopo la guerra, il nonno andava tipo una o due volte a settimana dalla Oranna alla Nischia a piedi, che ci sono chilometri. La Nischia è Cinciaria sopra Pinguente, vicino al confine sloveno, e ci sono, cioè devi passare il Monte Maggiore, poi puoi attraversare fino a, ma ci sono dei chilometri, è solo per vedere una ragazza che l'adorava, faceva tutti questi chilometri, e c'è il suo migliore amico Alcide, che è diventato dopo il mio zio, prozio, che gli diceva: ma ti sono proprio mona a fare tutti questi chilometri per una, ma la deve avere proprio d'oro se ti fa questi chilometri, Dio, no?
0: Sì.
1: E alla fine, quando i miei nonni si sono sposati, c'era sto amico, il migliore amico di mio nonno Alcide, che ha conosciuto la sorella di mia nonna, e quando alla fine mia nonna si è trasferita a Lovren, c'era sto Alcide che faceva tutti questi chilometri per la sorella, e dopo che lei si è trasferita a Lovren, cioè tutte e due sorelle si sono sposate, i due migliori amici abitavano tutte e due a Lovren, ecco, a Laurana.
0: Che bella storia, Laurana, anche c'è un bel lungomare romantico. Sì. Ecco, sì, in questa storia, in questa vostra storia di quattro funerali e un matrimonio, di sicuro si intrecciano anche storie, appunto, di coppie come la vostra, di Franco e Giorgia, allora, e è una commedia e con tante storie, appunto, e tante risate. Magari ci scappa anche qualche lacrimuccia dal tanto ridere, ecco, chi lo sa.
1: Spero di sì, spero di sì. La gente, cioè, è bello vedere la gente contenta, sai che dopo ogni messa in scena noi parliamo col pubblico, restiamo un po' là.
0: Ah, che bello.
1: Sì, facciamo anche un dopo show, tipo dopo Festival di Sanremo, infatti parli con la gente e riesci a percepire se la cosa è gradita o no, e quando vedi che la gente ride, ma ride di gusto, alla fine è una bellissima cosa portare un po' di gioia alla gente in un mondo che viviamo, che siamo tutti un po', meglio non parlare della politica. Questo succede, perciò
0: sì.
1: È bello avere almeno un'oretta o un'ora e mezzo di risate pure, ecco, di una cosa genuina.
0: Mario, e tu porti allegria, Mario Lipuscek, batti fiacca anche se non è vero che tu batti la fiacca, sei sempre in movimento, fai sempre delle cose, personaggi, hai fatto tanti personaggi, anche ti trasformi volentieri,
1: ho fatto anche tale quale da noi in Croazia, figurati, io che sono un albino, ho fatto Tina Turner, cioè roba allucinante. Sai quanta pittura dovevano usare per far me Tina Turner?
0: Questo mi piace anche di Mario, perché è molto ironico, autoironico, ecco, e così mi...
1: l'ironia è sempre un po' un po' difendersi alla fine, perché ci giochi, non è che c'è, cosa puoi fare, la vita è così, prendi i limoni, fai la limonata, non è che cosa è venuto a piangermi là, vai avanti e così ogni sfida deve sempre andare avanti, comunque cosa puoi farci, no? Io almeno la vedo così, la butto sul valzer.
0: È benissimo, allora la buttiamo sul valzer anche noi. Io spero che tu canti ancora.
1: Ma guarda, non come prima, adesso ho fatto un duetto con Teddy Spalato, che è un cantante noto
0: da
1: Spalato, dovrebbe uscire tra un po', adesso mi sono messo d'accordo anche con Marco Toglia di farne ancora uno con lui, infatti canto molto più raramente che prima. Anche la Rossana Bubola mi ha chiamato a fare parte della giuria dell'edizione,
0: sì,
1: di Festival di Sloveneto quest'anno. Se non andrà niente, cioè, se andrà tutto al verso giusto, ci sarò. Comunque gliel'ho detto, vengo, però sempre lascio una parentesi aperta, perché delle cose in TV non è che le comando io, perché
0: certo,
1: i programmi me li danno, si registra là e si registra qua, perciò devo un po' adattarmi. Comunque canto volentieri, ho vinto anche quel festival con la canzone.
0: Esatto, l'Istroveneto.
1: Non mi ricordo il nome.
0: Beata allora, ma adesso ce l'ascoltiamo.
1: Beata allora, che ti mega lasciassi, finalmente, brutta. Mamma mia, che ti ammazzassero. Che
0: sì,
1: ti mega lasciato, brutta. Sì.
0: Esatto, una canzone.
1: Lei è brutta, la canzone è bella, lei è brutta. No.
0: Sì, chi ti ha lasciato, insomma, sì, nella canzone. Beata allora che è finita, insomma, una storia d'amore, ecco. E la cantavi tu, l'hai interpretata Tu aveva vinto appunto il Festival dell'Istro Veneto del 2015. Le parole e la musica sono di Jessica Eddy Acquavita. Noi ce l'ascoltiamo Acquavita, proprio giusto. Sì, volentieri, e speriamo di sentirti ancora e cantare, vederti a teatro dunque all'Auditorio di Porto Rose questo fine settimana, 16 maggio, sabato alle 20, con Quattro funerali, un matrimonio, ovvero è uno spettacolo in Ciacavo, quattro cetri sprovo dai Vienciagne. E così ti auguriamo altri bei momenti col pubblico, e ti auguro veramente di cantare, perché c'hai una bella voce tu, bisognerebbe, ecco.
1: Grazie, ogni tanto faccio dei concerti, non è che l'ho messa da parte del tutto, però delle canzoni incise nuove, quelle non ho tempo di farle, perché sono un po', cioè, lo sai pure te, con gli anni sei un po' più, sì, non mi va di cantare, cioè, le stelle devono mettersi, la canzone deve per registrarla, anche se dei concerti li faccio, grazie a Dio, e godo, cioè, quando sto sul palco a cantare è un'esperienza bellissima, e anch'io grazie per avermelo detto, ci spero pure io, ecco
0: allora faccio il tifo, grazie a Mario Lipošek Battifiacca, e noi ce lo sentiamo con Beata Lora, e buon fine settimana a Porto Rose. Allora ciao Mario.
1: Grazie a te Monica, grazie a tutti, saluto Capodistria, se sentiamo, se vediamo gente, statemi ben, ciao cara,
0: ciao grazie, ciao.

Mario Lipošek, batti fiaca. Questa era Beata Lora che ha interpretato al Festival dell'Istro Veneto Dimmela Cantando, canzone vincitrice di quell'anno 2015. Il testo di Jessica Acquavita, musica di Edi Acquavita. E andiamo avanti, sarà a Porto Rose come abbiamo detto questo fine settimana, e si va avanti. A proposito di attori, parleremo anche di Cannes, uno speciale Cannes preparato, curato dalla nostra collega Marisa Macchi con il nostro inviato speciale Francesco Ruzier, quindi al Festival di Cannes ci racconteranno un po' che succede. Non so se state dietro a tutte le cose che succedono in questi giorni. C'è l'Eurovision Song Contest, c'è il Festival di Cannes, tante altre cose anche qua nei dintorni, ma intanto noi ve le raccontiamo come possiamo e quelle che possiamo raccontarvi, perché veramente ci sono tanti eventi in giro. Comunque noi si va avanti e fra un po' appunto ci sarà lo speciale Cannes, e le 5 di mattina ci sentiamo di Francamente, questa bella canzone, anche se non sono le 5 di mattina, 9:27 adesso in diretta da Radio Capodistria. Comunque salutiamo anche chi ci ascolta, e saranno le 4:27 circa del mattino seguente. Ciao ciao a tutti, a presto!

Io non so stare al mondo senza te, ma cosa dici, Biagio Antonacci? Cosa dici? Ecco, stavamo parlando prima tutte le parole che sapevamo in francese con Bojan Hlastec, che adesso ha lasciato il posto a Jure Zoglia, il nostro fonico. E allora non sappiamo parlare francese, no, perché fra un po' sentirete invece lo speciale Cannes curato da Marisa Macchi con il nostro inviato speciale Francesco Ruzier, che è proprio in questi giorni, ecco, è iniziato il festival. Tutta questa settimana ci terranno informati su ciò che avviene. E no, stavamo dicendo appunto tutte le parole: bonjour, bonsoir, cher ami, insomma, tutte le cose che così si fa, comment tu t'appelles, mon amour. E no, stavo guardando appunto Cannes. Ci sono stata per ben due volte in vita mia, quando si è giovani, si passa per Cannes, non sul tappeto rosso, ovviamente, ma vicino. Ecco, è una bella zona. Ecco, ci ho fatto anche una bella nuotata. E, ecco, non sto a dire tutti i bei momenti passati in quella cittadina. Bella, proprio c'era anche tempo fa, sono stati 20-30 anni fa, sono stata con un gruppo ancora di allievi attori, c'era uno scambio culturale fra varie accademie d'arte drammatica e una scuola di danza, ed eravamo là proprio per la settimana del cinema. E abbiamo visto anche Giorgio Armani passare, e uno di noi si è accorto e ha detto: ma è Giorgio Armani quello? Allora ci siamo salutati, buongiorno, buongiorno, è stato molto gentile. Comunque, tante belle cose a Cannes: il mare, la bella sabbia, la spiaggia di sabbia, le palme, ta ta ta. E così avanti, ma adesso ne sentiremo. E per creare una bella atmosfera, ecco, ci addentriamo in questa costa mediterranea con Henri Salvador, un cantante francese di tempo fa, con questa canzone, e poi ci ascoltiamo speciale Cannes. Jazz Méditerranée, senti qua. Ah, che bello! Una canzone per le vacanze.

0: speciale Cannes 2026.
1: Il Festival di Cannes 2026 entra nel vivo della sua terza giornata tra film in concorso, grandi anteprime, proiezioni speciali, rendezvous e quant'altro in programma tra il Grand Théâtre Lumière, la Salle Debussy, la Salle Agnès Varda, la Salle Buñuel e altri spazi simbolici e iconici della manifestazione. Per capire che atmosfera si respira oggi sulla Croisette ci colleghiamo con il nostro inviato speciale, il critico cinematografico Francesco Ruzier. Bonjour Francesco.
2: Bonjour, bonjour a tutti.
1: Allora, il tuo francese c'è, ammettilo. Bonjour, au revoir. Allora, senti Francesco, come si sta articolando questa terza giornata di festival? Andiamo subito agli appuntamenti, alle proiezioni più attese di questa giornata nelle varie sezioni. Ovviamente l'attenzione maggiore è rivolta ai film in concorso.
2: Sì, esatto. Oggi già ci sono due film molto attesi in concorso. Da una parte Fatherland di Pavel Pavlikovsky, regista che è, tra l'altro ha avuto maggior successo qui a Cannes con il suo film Cold War, se non sbaglio ha vinto anche l'Oscar come miglior film straniero, o era stato candidato con il suo film precedente che si chiamava Ida, quindi insomma un regista polacco molto interessante, molto importante. Dall'altra ci sarà anche Histoire Parallèle, che è il nuovo film di Asghar Farhadi, regista iraniano, anche lui molto molto importante, Una separazione, forse il suo film più famoso, ma anche un eroe, insomma uno che ha saputo raccontare sempre molto bene il suo paese, non facile, ecco, sia da un punto di vista politico ma anche soprattutto umano, quindi veramente due tra i film più attesi, insomma, di questo concorso di Cannes 2026.
1: Per ogni film va detto che c'è più di una proiezione, ovviamente spostata nelle varie giornate.
2: Tendenzialmente esatto, c'è quella che comanda è la proiezione con il cast in sala, cast e troupe, quelle sono solitamente le più particolari, nel senso che si tengono al Grand Théâtre Lumière e fino all'ora di pranzo tutto bene, però poi quando inizia la sera è obbligatorio indossare l'abito, per gli uomini è obbligatorio andare lì in smoking con papillon nero.

0: non sono ammessi altre tipologie di abito, invece per le donne insomma devono andare vestite eleganti, per cui diciamo che da quel punto di vista sì, escludono già molte persone naturalmente, cioè gran parte delle poi persone che sono qui a lavorare tendenzialmente sono vestiti normali, ecco.
1: Certo.
0: Quindi io di solito partecipo alle proiezioni stampa che sono tendenzialmente in contemporanea alle prime con il cast, però in un'altra sala.
1: Quindi non è insomma richiesto il dress code,
0: definiamola
1: così, sei molto più libero, prêt-à-porter, definiamolo così.
0: Esatto, questa è una particolarità di Cannes, perché negli altri festival non c'è questa rigidità, ecco, nel dress code.
1: Bene, Sava Sandir, che tra grandi autori, ritorni importanti e titoli destinati a far discutere, la domanda è comunque sempre la stessa: chi vincerà la Palma d'Oro? La critica internazionale e gli osservatori del festival avrebbero il condizionale d'obbligo già individuato alcuni titoli tra le 22 pellicole in concorso, ma il verdetto ufficiale arriverà il 23 maggio. Parliamo della giuria e a lei che spetta insomma decidere chi vincerà l'ambito riconoscimento. Che tipo di squadra è stata costruita quest'anno?
0: Ma guarda, quando si tratta di comporre una giuria, i festival cercano sempre veramente di andare a comporre un gruppo di persone che hanno proprio interessi, visioni, sguardi molto diversi tra loro. Tendenzialmente si va a pescare tra persone che comunque ovviamente lavorano nel mondo del cinema, che quindi possono essere registi, attori, attrici, ma anche autori in altri ambiti, dei compositori ad esempio, o ogni tanto è capitato dei critici cinematografici, però insomma persone, o produttori, produttrici, persone rilevanti nell'industria cinematografica. Quest'anno a presiedere la giuria, perché ovviamente c'è sempre anche un presidente di giuria che tendenzialmente è la persona che poi dà anche il metodo di visione, di votazione, cambia, immagino che possa influenzare molto, ecco, chi fa il presidente, perché detta un po' le regole della giuria.
1: Certo.
0: Quest'anno è il regista sudcoreano Park Chan-wook, che ha presentato l'ultima nel Mostra del Cinema di Venezia No Other Choice, è molto famoso per la trilogia della Vendetta, di cui appunto il film più importante, Old Boy, è abbastanza una pietra miliare del cinema contemporaneo. Staremo a vedere, insomma, perché non è detto che persone che lavorano nell'ambito dell'industria cinematografica poi siano automaticamente anche dei cinefili, per cui diciamo che magari potrebbe essere che siano anche delle visioni che mettono un po' in difficoltà, no? Delle persone non abituate a vedere una tipologia di cinema che solitamente appunto rimane un po' relegata al mondo dei festival. Ovviamente poi entrano sempre molto così in conflitto, diciamo tra virgolette, delle sensibilità diverse, e molto spesso poi i verdetti sono anche un po' frutto di un compromesso, no? Perché magari non c'è un film che riesce a mettere d'accordo tutti, oppure ci sono dei film un po' più estremi che hanno esaltato alcuni componenti della giuria, ma altri magari invece hanno proprio detestato quell'opera, e quindi si va a cercare il compromesso su un film invece magari meno esuberante, ecco, un po' più medio, che però invece accontenta tutti. Quindi è sempre un po' da capire, ovviamente sono delle persone, per cui anche loro dovranno trovare il loro equilibrio nelle scelte.
1: Chiaro. Allora, per dovere di cronaca, diciamo che la giuria includerà, accanto al regista e sceneggiatore sudcoreano Park Chan-wook, presidente, anche l'attrice e produttrice irlandese etiope Ruth Negga, la regista e sceneggiatrice belga Laura Vandel, il regista cileno Diego Céspedes, l'attore ivoriano-americano Isaac de Bancolet, lo sceneggiatore scozzese Paul Laverty, ma anche l'attrice Demi Moore, la regista e sceneggiatrice Chloe Zhao e l'attore Stellan Skarsgård. Ovviamente tutte persone di un certo rilievo. Allora, risulta anche a te che ad aver rinunciato a partecipare alla giuria è stato Jacob Elordi, pare per infortunio?
0: Sì, ha trovato quest'ottima scusa di essersi rotto un piede e quindi ha declinato l'invito della giuria Cannes, insomma, a parte gli scherzi, ha detto appunto che a causa di questo infortunio non riusciva un po' svolgere tutte le attività della giuria, che non è solo
1: visionare i film,
0: ma comunque esatto, c'è un po' da muoversi, da spostarsi, e magari non aveva voglia o la possibilità intanto di farsi un volo magari dagli Stati Uniti all'Europa, ma anche rimanere qui per 10 giorni comunque molto intensi, ecco. Per cui ha declinato l'invito causa infortunio.
1: Che peccato, sarà per un'altra volta magari.
0: Magari sì, ma è giovane, insomma, ecco. avrà tempo.
1: Certo, tu mi raccomando fai attenzione invece a dove metti i piedi, perché dobbiamo sentirci anche nei prossimi giorni.
0: Certo,
1: va bene. Allora, grazie intanto per oggi, ancora buon festival e a domani mattina.
0: Grazie, ci sentiamo domani.
2: Speciale Cannes 2026.

da poco uscito il settimo album di una delle voci più apprezzate ed anche più vellutate del nuovo country pop statunitense. La superstar Kacey Musgraves pubblica Middle of Nowhere e nel terzo singolo estratto esplora il tema della solitudine come scelta di vita o come dolorosa condizione. Con noi per questi 7 giorni c'è Loneliest Girl.

Eccoci, 10 e 5 minuti, siamo sempre noi quelli di Calle degli Orti Grandi e volevo dirvi che ci sono tanti eventi in giro, per esempio oggi giovedì 14 maggio alle ore 18 alla Casa Tartini di Pirano c'è Il Tempo della Serenissima, una presentazione del video documentario realizzato dalla comunità degli italiani di Parenzo con il contributo della regione del Veneto del progetto Il Tempo della Serenissima, itinerario degli orologi da torre nell'Istro Veneto e in Dalmazia, in partenariato con la comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano e altri enti. Quindi oggi in Casa Tartini, giovedì 14 maggio, poi ci sono anche altri eventi in questo fine settimana, ma stavo guardando invece, c'è un articolo che parla appunto di Gianni Morandi, perché fra un po' ascolteremo una sua canzone, Monghidoro, appunto, no? Guardavo Pupo che lo ringrazia ancora per essere suo amico, ecco, perché gli aveva prestato all'epoca 200 milioni di lire quella volta, ecco. E dice qua in un articolo, Pupo dice: la buona fede di un amico la vedi solo quando gli chiedi di mettere in gioco la vita e i soldi. Quello di Gianni è stato un gesto di grandissima amicizia che non dimenticherò mai, è un vero fratello. Ecco, no, si legge un po', ci sono dei rapporti che nascono anche di amicizia, ecco, fra i cantanti, no? Alle volte pare che siano delle stelle, eccetera, e molto lontane, invece fra di loro si aiutano, si conoscono, chissà, ecco. E salutiamo Pupo anche, che è stato fra l'altro qualche anno fa qua a Umago in concerto, l'abbiamo sentito anche ai nostri microfoni di Radio Capodistria, e adesso invece ci ascoltiamo Gianni Morandi che è in giro con il suo tour. E sì, c'era un ragazzo una volta, no? A cui piacevano i Rolling Stones, i Beatles, ma adesso noi lo sentiamo in questa canzone di Lorenzo Giovanotti, Gianni Morandi, Monghidoro.

Sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Sì, buon divertimento, lo speriamo, ecco, per tutti voi. Comunque dicevamo che ci sono vari eventi in zona, tra i quali a Capodistria, proprio domani, 15 maggio, alle ore 19, al Palazzo Gravisi Buttorai, sede della Comunità degli Italiani Santorio Santorio di Capodistria, il Circolo di Cultura Istro-Veneta Istria presenta l'Istria dei Pescatori, la cultura del mare e della pesca in Istria. Questo libro è una pubblicazione che sarà presentata appunto dal presidente del Circolo Istria Ezio Giuricini e dai curatori Nicola Bettoso, Diego Borme, Rosanna Turcinovic e Aurelio Zentilin. Quindi domani al Palazzo Gravisi Buttorai, domani venerdì 15 maggio alle 19. Il mare e la pesca rappresentano per l'Istria un'importante fonte di sostentamento e un profondo legame identitario con le proprie radici. Gli autori del libro raccontano le varie dimensioni di questo mondo, dalla storia della pesca nella nostra regione all'idea del rapporto con il mare, passando per le tradizioni gastronomiche, i diversi modi di pescare, le specie ittiche e la loro denominazione nelle lingue e nei dialetti locali. Una guida utile per riconoscere e scoprire attraverso le tradizioni marinaresche il nostro rapporto con l'Istria, ecco, l'Istria dei pescatori domani. E si va avanti con i Rolling Stones, perché c'era Gianni Morandi, che c'era una volta un ragazzo, cantava tempo fa e diceva che gli piacevano i Beatles e i Rolling Stones. I Rolling Stones piacciono ancora e ce lo dicono in The Colors.

Sì, sì, siamo qua a Rolling Stone, stavamo guardando un po' le cose che ci sono in giro, che succedono in giro. No, stavo guardando a Udine, tra le altre cose, ci sono anche, c'è la giornata mondiale del gioco. Adesso ho perso un po' l'articolo, anche perché vedo Bob Sinclair al castello di Udine per Sunset in the Castle. Quindi quando? Il 30 maggio, fra poco, il 30 maggio, al piazzale del castello di Udine. Per il secondo anno consecutivo sarà il castello di Udine a ospitare il Sunset in the Castle, degustando il Friuli Venezia Giulia, giunto alla sesta edizione, momento che apre ufficialmente la stagione dei grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Scrivono qua alla redazione di Udine Today. Ho visto questo evento, perché stavo invece guardando, ne stavo guardando un altro, che era quello appunto del gioco, della giornata mondiale del gioco, e questo mi piaceva molto. Giornata mondiale del gioco, Udine diventa la capitale del divertimento, quindi dal 30 maggio e diventa la capitale. Ma ecco, allora torna in città uno degli appuntamenti più amati da grandi e piccoli. Sabato 30 maggio Udine festeggia la giornata mondiale del gioco, l'attesissimo evento che trasforma ogni anno il capoluogo friulano nella capitale del divertimento per tutto il giorno, dalle 11 alle 19. Ci vuole un po' di gioco. Il centro storico si trasformerà in un grande spazio ludico, condiviso e diffuso, pronto ad accogliere persone di tutte le età alla festa del gioco, della creatività e della socialità. Quindi sto leggendo un articolo di Udine Today e in internet, è organizzata dal comune di Udine, quindi vedete anche il programma nel sito del comune di Udine, dove l'ho visto anch'io, mi pare, se non mi sbaglio, e ci partecipa veramente tutta la città. 60 postazioni per giocare, le attività avranno luogo in numerose località del centro cittadino, tra cui la loggia di San Giovanni, la loggia del Lionello in Piazza Libertà, via Mercato Vecchio, corte Morpurgo, insomma tanti, anche il giardino del Torso, vie e piazze diventeranno veri e propri laboratori di socialità, incontro e naturalmente gioco. E ci sono 60 postazioni da gioco in piazza, laboratori creativi, manuali ai giochi da tavolo, rompicapo, vari giochi, letture più piccole, anche in lingue straniere, insomma ci saranno giochi d'ingegno, giochi di legno, laboratori con materiali naturali di riciclo, letture, insomma tante storie, e anche le attività con i mattoncini Lego, ecco, che vanno bene per tutte le generazioni. Poi c'è il fantascopio per creare straordinari disegni animati, giochi matematici, Ludobus, il gioco dell'oca per i diritti, e tantissime altre proposte che accontenteranno proprio tutti i gusti. Quindi il 30 di maggio Udine si trasforma in una città del gioco. Va bene, e si va avanti con la musica, quella di Bob Sinclair proprio, perché sarà anche lui a Udine il 30 di maggio, incredibile. Quindi ci sono tanti eventi a maggio, proprio si rimane sbalorditi delle cose che succedono in giro, tra delle belle cose, tra musica e giochi. I can't wait, non aspetto altro che sia il 30 di maggio, ma intanto ci saranno tanti bei giorni fino al 30 di maggio da passeggiare all'aria aperta, si spera, anche se adesso sto guardando un po' la nostra finestra, sta lacrimando perché piove, in verità piove qua in diretta sulle frequenze di Radio Capodistria, e ci ascoltiamo Bob Sinclair. Claire.

Eccoci, siamo sempre qua e fra ancora un po' saremo con voi fino alle 10.30, daremo spazio alle notizie e no niente, abbiamo sentito Sinclair, la star della console che sarà protagonista dell'evento Sunset in the Castle, degustando il Friuli Venezia Giulia proprio il 30 maggio a Udine, al castello di Udine, a partire dalle 17. Ah, bello, bello, cominciano le giornate all'aria aperta, appunto. E che ne dite? Oggi non vedo farfalle in giro, comunque magari ce l'avete nello stomaco o è già ora di merenda? Sì, è già ora di merenda. Noi ci ascoltiamo intanto ancora Farfalle nello stomaco e poi ci salutiamo.

ce l'avete le farfalle nello stomaco, non volano nell'aria oggi qua, ma comunque ci lasciamo con una delle più belle voci, quella di Frank Sinatra, che proprio il 14 maggio del 98 ci lasciava all'età di 82 anni. Comunque ringraziamo voi che ci avete seguiti, vi auguriamo un buon proseguimento d'ascolto qua su Radio Capodistria, grazie ai nostri preziosissimi ospiti Chiara Carminati, Kim Jakopic, Mario Lipushek Battifiaca, Francesco Ruzier, e buona giornata. That's life da Miriam, ciao, e da Radio Capodistria grazie anche a Iura Zoglia, il nostro fonico che c'è stato con noi. Ciao a tutti, buon giovedì e buon venerdì per chi ci ascoltasse anche in replica. Ah, che bella voce Frank Sinatra.

come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslo.si/radiocapodistria.

0: Technic Electronic, un'ora di musica elettronica con le migliori produzioni internazionali selezionate da Barbara Urizzi, il martedì e la domenica alle ore 23 su Radio Capodistria. Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Buongiorno da Alberto Cerna, sono le ore 6.15, notizie flash da Radio Capodistria. Il Consiglio del Partito Democratici ha approvato all'unanimità l'ingresso nella nuova coalizione di governo con SDS, Nuova Slovenia, Popolari e Focus, confermando anche l'accordo di coalizione. Il Presidente del Consiglio del Partito e Capogruppo parlamentare Tadej Osterz ha espresso ottimismo per la futura collaborazione di governo, sottolineando l'importanza di rafforzare la lotta alla corruzione e la criminalità organizzata attraverso la speciale unità della Procura, SCOC. Secondo indiscrezioni, i democratici sarebbero soddisfatti dell'intesa raggiunta che recepirebbe gran parte del loro programma e nel nuovo esecutivo potrebbero ottenere i ministeri dell'economia, del lavoro, della sanità e della cultura. Il governo intanto ha approvato un pacchetto di misure per ridurre il disavanzo di bilancio del 2026 al 2,9% del PIL, con un miglioramento stimato di 370 milioni di euro grazie a maggiori entrate fiscali e alla riduzione della spesa. È stato stanziato un finanziamento di 30 milioni di euro a favore di Borzen per supportare le imprese ad alta intensità energetica nell'ambito delle politiche di competitività e decarbonizzazione. Inoltre, i fondi per il programma climatico 2025-2028 sono stati aumentati di 10 milioni a fronte di una crescente domanda di sistemi di accumulo energetico. Il governo ha anche esaminato la situazione dei cantieri autostradali e ha approvato interventi per la gestione dei danni derivanti dalle calamità naturali e dal terremoto del 2004 nell'Alto Isontino. Infine sono state adottate decisioni amministrative riguardanti nomine e rimozioni in vari ministeri. Il presidente americano Donald Trump e l'omologo cinese Xi Jinping hanno concordato che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto, lo ha annunciato la Casa Bianca. I due leader hanno definito l'incontro positivo, non hanno però menzionato la questione Taiwan, la più importante secondo Xi. Ieri, al termine del primo giorno del suo viaggio a Pechino, Trump ha anche invitato il capo dello Stato cinese alla Casa Bianca. La visita è prevista per settembre. Nonostante le questioni aperte tra le parti, i discorsi dei due leader sono stati caratterizzati da un tono amichevole. Tragedia alle Maldive, dove 5 italiani hanno perso la vita durante un'immersione nell'atollo di Vavu. Le vittime, tra cui la docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone con la figlia, una ricercatrice piemontese e due istruttori esperti, sono rimaste intrappolate in una grotta a 50 metri di profondità. Nonostante l'esperienza del gruppo impegnato in una crociera scientifica, le cause rimangono ancora da accertare. Tra le ipotesi figurano la potenziale tossicità dell'ossigeno ad alte profondità e le avverse condizioni meteo. Oggi 15 maggio il comune di Capodistria celebra la festa municipale in onore della rivolta antifascista di Maresego del 1921. Il fitto programma di eventi prevede solenni commemorazioni dei caduti a Maresego e Bertocchi e momenti istituzionali come la seduta del Consiglio Comunale di domani presso la Sala Protocollare San Francesco. In tale sede verranno conferite le onorificenze cittadine al professor Livio Iacomina, alla banda d'ottoni di Maresigo e a Maria Cnesi. I festeggiamenti coinvolgeranno tutto il territorio comunale con iniziative economiche e culturali in via 15 maggio e la tradizionale 53esima festa del Refosco, per concludersi a fine mese con una giornata dedicata ai bambini nelle piazze cittadine. È tutto per il momento, il GR del mattino andrà in onda come sempre alle 7.15.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon venerdì mattina dalla nostra redazione. Traffico scorrevole in questi minuti lungo le strade gestite da Brescia-Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico. Prestare attenzione lungo la tangenziale di Mestre, sono in corso dei lavori tra Mirano Dolo e la barriera di Venezia Mestre in entrambi i sensi di marcia, e sulla A28 Porto Gruaro Conegliano, dove per la presenza di cantieri si viaggia con le corsie a larghezza ridotta tra Sacile Est e Sacile Ovest in entrambe le direzioni. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Vivi Market, in località Mattonaia. Salumeria specializzata con offerte imperdibili. Frutta e verdura fresca ogni giorno. A Dolina, Trieste, località Mattonaia, presso il maneggio cavalli.
4: Ma è vero che domenica 17 maggio fare shopping a Belforte conviene di più? Altro che! Torna lo Shopping Day! Con una spesa minima di 50 euro ricevi subito 15 euro in buoni acquisto. Ti aspettiamo al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. A Grand Shopping Belforte, in via Pocar 1, Monfalcone.
5: Un cordiale buongiorno da Alberto Cernas. Leggiamo i titoli del giornale del mattino da Radio Capodistria, che andrà in onda alle 7.15. Il governo adotta misure per il miglioramento delle finanze pubbliche, nuovi interventi per il settore energetico e delle infrastrutture. Si è parlato della ricostruzione di Gaza in una conferenza all'Università di Capodistria. Bandiere blu 2026, Grado, Lignano e Marano Lagunare confermano l'eccellenza. In Slovenia 12 spiagge premiate. Presentato a Pirano il documentario Il tempo della Serenissima, itinerario degli orologi da torre nell'Istroveneto ed in Dalmazia. Parleremo di questo ed altro nel giornale del mattino da Radio Capodistria alle 7.15.

0: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
1: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
2: Il meteo e la viabilità.
3: Situazione sul nord Italia, stazione un campo ciclonico, venti da sud-ovest affluiscono sulle nostre regioni, aria calda e umida. Previsioni, oggi il cielo in prevalenza nuvoloso, nel pomeriggio precipitazioni in rafforzamento che si estenderanno a tutta la Slovenia. In alcune zone soffierà vento da sud-ovest, temperature da 11 a 17 gradi. Domani dapprima piovoso, nel pomeriggio cessazione dei fenomeni temporaleschi con graduali schiarite, soffierà vento dai quadranti settentrionali, temperature da 7 a 11 gradi al mattino, le massime fino a 19. Domenica soleggiato, lunedì dapprima sereno, nel corso della giornata nuvolosità cumuliforme, acquazzoni sull'arco alpino, temperature in graduale aumento. La viabilità, traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese, intenso in entrata dei grandi centri urbani. Ore 7:15.
2: Il giornale del mattino.
3: Un cordiale buongiorno da Alberto Cernazzi. Titoli: il governo sloveno adotta misure per il miglioramento delle finanze pubbliche, nuovi interventi per il settore energetico e le infrastrutture. Si è parlato della ricostruzione di Gaza in una conferenza all'Università di Capodistria. Bandiere blu 2026, Grado, Lignano e Marano Lagunare confermano l'eccellenza in Slovenia, 12 spiagge premiate. Presentato a Pirano il documentario Il tempo della Serenissima, itinerario degli orologi da torre nell'Istro Veneto e in Dalmazia. Il governo ha dunque adottato ieri una serie di misure finalizzate a migliorare le finanze pubbliche. Le nuove decisioni includono interventi per ridurre il disavanzo pubblico, sostenere la competitività delle imprese e riparare i danni causati da calamità naturali. Sentiamo Corrado Cimador.
4: In particolare il governo ha definito misure per migliorare il saldo di bilancio del 2026 di 370 milioni di euro. 120 milioni di euro derivano da maggiori entrate dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, mentre 250 milioni di euro provengono dalla riduzione della spesa pubblica grazie alle misure dei ministeri e dell'Istituto per l'Assicurazione Sanitaria. Il disavanzo delle finanze pubbliche si attesterà al 2,9% del PIL. Per quanto riguarda le infrastrutture, è stato preso atto dello stato dei cantieri lungo le autostrade e le superstrade, con l'assicurazione che il sistema di gestione del traffico garantisce una capacità superiore rispetto alle soluzioni alternative. Le conclusioni finali saranno presentate venerdì. Il governo ha anche destinato 30 milioni di euro a Borzen per sostenere le imprese energivore, favorendo la competitività e la decarbonizzazione attraverso tecnologie più ecologiche. Inoltre è stato incrementato di 10 milioni di euro lo stanziamento per il bando sui sistemi di accumulo a batteria. In campo minerario è stato concesso a Voce Ecologia il diritto di sfruttamento della pietra calcarea e dolomitica nell'area di Liboje 2 nel comune di Žalec, con entrate stimate in 92.631 euro annui, ripartite equamente tra Stato e Comune. Il governo ha confermato la demolizione di 20 edifici residenziali nei comuni di Braslovce e Smartno Opaki, danneggiati dalle alluvioni del 2023 per motivi di sicurezza. Inoltre sono stati approvati stati due programmi per la ripartizione dei danni, uno per le calamità naturali del 2024, 11 milioni di euro, e uno per il terremoto del 2004, 2 milioni di euro. Infine il governo ha riallocato 4,5 milioni di euro al Ministero della Coesione e dello Sviluppo Regionale e ha nominato nuovi segretari generali ad interim nei ministeri del Lavoro e del Futuro Solidale.
3: Il Consiglio del Partito Democratici ha approvato all'unanimità l'ingresso nella nuova coalizione di governo con SDS, Nuova Slovenia Popolari e Focus, confermando anche l'accordo di coalizione. Il presidente del Consiglio del Partito, capogruppo parlamentare Tadej Osterz, ha espresso ottimismo per la futura collaborazione di governo, sottolineando l'importanza di rafforzare la lotta contro la corruzione e criminalità organizzata attraverso la speciale unità della Procura SCOC. I democratici sarebbero soddisfatti dell'intesa raggiunta, che recepirebbe gran parte del loro programma, e nel nuovo esecutivo potrebbero ottenere ministeri dell'economia, del lavoro, della sanità e della cultura. Già oggi pomeriggio i vertici di Nuova Slovenia dovrebbero riunirsi per ratificare il contratto di coalizione, un passaggio formale che dovrebbe sancire l'ingresso del partito nel nuovo governo di centrodestra. Nonostante permangano alcuni dettagli tecnici da limare, il clima è di generale ottimismo. La dirigenza NSI punta a ottenere la gestione di 4 ministeri, tra cui infrastrutture e difesa, mentre resta ancora da sciogliere il nodo relativo al peso ministeriale degli alleati Popolari e Focus. Alla Facoltà di Studi Umanistici dell'Università del Litorale di Capodistria, l'architetto palestinese-britannico Antoine Raful ha tenuto una conversazione sul tema del futuro di Gaza dopo la sua devastazione su larga scala. L'evento è stato organizzato, oltre che dalla Facoltà, dalla Cattedra UNESCO per l'interpretazione e l'educazione agli approcci integrati al patrimonio, dal Museo dell'Architettura e Design di Lubiana e dal Movimento per i diritti dei palestinesi. Il servizio di Franco De Stefani.
5: Raffaul, nella sua carriera pluridecennale, ha lavorato in particolare nel campo dell'architettura e del patrimonio culturale e ha presentato la sua visione sul tema della ricostruzione a Gaza come regione palestinese ricca di monumenti storici e di architettura tradizionale. È membro, tra le altre cose, del Royal Institute of British Architects e dell'organizzazione internazionale ICOMOS, organo consultivo per la tutela del patrimonio culturale UNESCO. Come punto di partenza, Raffaul ha evidenziato che, sotto il profilo architettonico, per poter capire una situazione sono necessarie due cose: trovare le origini della rottura e non costruirci sopra, e valutare che le posizioni sono tre e non due, vale a dire che esiste la tua verità, esiste la mia verità e poi esiste la verità. È partito da qui per illustrare una breve panoramica storica della Palestina e di Gaza, evidenziando l'importanza di una narrazione storica basata su fonti di ricerca, il punto di partenza per capire il piano di ricostruzione. Per Raffaul la Palestina è uno spazio che appartiene a tutti i suoi abitanti e anche a coloro che desiderano viverci in pace. Attualmente, con la distruzione causata dalla guerra, stanno scomparendo le comunità locali, la loro memoria storica e le tradizioni formatesi nel corso dei secoli. Le idee finora avanzate per la ricostruzione vedono Gaza come una destinazione turistica, un'area residenziale di lusso, ma questo non tiene conto delle esigenze e dei diritti della popolazione locale e minacciano le possibilità di una ricostruzione che derivi dalle pratiche delle comunità locali. Per questo motivo Raffaul ha incentrato il suo discorso sul futuro di Gaza, sul ruolo dello spazio, dell'architettura e del patrimonio durante e dopo la guerra, sul ruolo delle istituzioni internazionali e sulla necessità di un loro coinvolgimento più attivo nella protezione e nella ricostruzione, che dovrà tenere conto della comunità locale, della sua comprensione dello spazio, della storia e delle sue ambizioni per il futuro.
3: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e l'omologo cinese Xi Jinping hanno concordato che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto. I leader hanno definito l'incontro positivo, non hanno però menzionato la questione Taiwan, la più importante secondo Xi. Ieri, al termine del primo giorno del suo viaggio a Pechino, Trump ha anche invitato il capo dello Stato cinese alla Casa Bianca. La visita è prevista per settembre. Nonostante le questioni aperte tra le parti, i discorsi tra i due leader sono stati caratterizzati da un tono amichevole. L'Europa deve agire con maggiore decisione nei suoi rapporti con gli Stati Uniti sotto la presidenza Trump, e quanto ha dichiarato Mario Draghi, ex presidente della Banca Centrale Europea ed ex primo ministro italiano, sottolineando che Bruxelles dovrebbe adottare un federalismo pragmatico. Sentiamo Erika Paternusch.
6: Durante la cerimonia di consegna del premio Carlo Magno ad Aquisgrana, Mario Draghi ha affermato che gli Stati Uniti, ovvero il partner da cui l'Europa ancora dipende, sono diventati più conflittuali e imprevedibili. L'UE ha cercato negoziati e compromessi, nella maggior parte dei casi l'approccio non ha funzionato, ha aggiunto. Bruxelles ha quindi bisogno della capacità di rispondere in modo più deciso e di ristabilire il partenariato su un piano di maggiore parità. Draghi ha avvertito che le relazioni tese con gli USA incidono anche sulla sicurezza europea, in un mondo in cui le alleanze cambiano continuamente, ogni dipendenza strategica deve essere ora riesaminata. Per la prima volta nella storia siamo veramente soli insieme, ha aggiunto. Secondo Mario Draghi, l'Europa sta reagendo alla nuova realtà all'interno di un sistema che non è stato concepito per affrontare sfide di questa portata. L'azione a livello dei 27 spesso non riesce a fornire ciò che al momento richiederebbe. Questa azione quindi può risultare talmente inadeguata da diventare peggio dell'inazione. A tal fine, ha sottolineato, Bruxelles dovrebbe adottare un federalismo pragmatico. I paesi che sentono il peso di questo momento in modo più acuto devono essere liberi di andare avanti e approfondire la cooperazione in aree concrete attraverso strumenti che producano risultati e che i cittadini possono vedere e misurare. Un approccio che secondo Draghi può essere applicato anche alla difesa. Nel caso un paese venisse attaccato, la risposta dell'UE dovrebbe essere inequivocabile già prima che la crisi abbia inizio. Tutto ciò però non deve indebolire la relazione transatlantica o la NATO. Al contrario, porrebbe entrambe su basi più solide. L'intervento di Draghi è stato accolto con un lunghissimo applauso. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha appoggiato alcune delle raccomandazioni e ha criticato il fatto che il bilancio dell'UE sia rimasto praticamente invariato nei contenuti e nella struttura negli ultimi decenni. Ha quindi invitato l'Unione a ristrutturare il bilancio per includere maggiori investimenti e ridurre i sussidi.
3: Tragedia alle Maldive, 5 italiani hanno perso la vita durante un'immersione nell'atollo di Vavu. Le vittime, tra cui la docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone con la figlia, una ricercatrice piemontese e due istruttori esperti, sono rimaste intrappolate in una grotta a 50 metri di profondità. Nonostante l'esperienza del gruppo impegnato in una crociera scientifica, le cause rimangono ancora da accertare. Tra le ipotesi, la potenziale tossicità dell'ossigeno ad alte profondità e le avverse condizioni meteo. La polizia croata ha arrestato una donna di 76 anni dopo il ritrovamento di decine di cani morti denutriti in una proprietà sul Monte Maggiore nei pressi di Fiume. La donna è sospettata di maltrattamento di animali. Negli ultimi 10 anni avrebbe tenuto insieme al compagno ora deceduto circa 80 tra cani e gatti senza adeguate cure e assistenza veterinaria. I servizi hanno prelevato dalla proprietà almeno 47 cani e 6 gatti, mentre sul posto sono stati rinvenuti numerosi animali morti, probabilmente a causa di malnutrizione. Al termine delle indagini, la donna è stata denunciata per il reato di maltrattamento di animali, posto in custodia cautelare. Molti cani e gatti sono stati dati in affidamento a persone che ora se ne prenderanno cura. Come ogni primavera sono stati diffusi i dati relativi alle bandiere blu, il riconoscimento attribuito dalla Foundation for Environmental Education alle spiagge e agli approdi migliori dal punto di vista ambientale dei servizi. Il Friuli Venezia Giulia conferma le località di Grado e Lignano e guadagna un approdo in più a Marano Lagunare. In Slovenia le spiagge certificate sono 12 più 2 marine. Sentiamo Alessandro Martegani.
7: 257, 11 in più rispetto allo scorso anno in Italia, 14 in Slovenia. La Foundation for Environmental Education, organizzazione internazionale con sede a Copenaghen, che si occupa di campagne per la sensibilizzazione sui temi ambientali, ha diffuso i dati sulle bandiere blu, il riconoscimento attribuito alle spiagge, agli approdi più attenti all'ambiente, e i numeri della penisola sono in salita. L'organizzazione che ogni anno valuta la qualità delle acque, gestione ambientale, servizi turistici e sostenibilità delle località balneari e lacustri, per il il 2026 in Italia ha premiato 257 località rivierasche e 87 porti, per un totale di 525 spiagge. 14 sono i nuovi ingressi, 3 i comuni non confermati. I 257 comuni italiani che hanno ottenuto il riconoscimento corrispondono a circa l'11,6% delle spiagge premiate a livello mondiale. La Liguria è la regione con il maggior numero di bandiere blu, a quota 35, seguono Puglia e Calabria con 27 riconoscimenti ciascuna. Le bandiere blu sono state assegnate anche a 23 comuni sui laghi. Sul fronte dei porti turistici i riconoscimenti salgono 87, con 3 nuovi ingressi, Maina del Fezzano e Porto Carlo Riva in Liguria e Porto Maran di Marano Lagunare in Friuli. In generale, Friuli Venezia Giulia ha ottenuto un risultato significativo sul fronte degli approdi turistici, con 15 strutture premiate, mentre rimangono 2, fanalino di coda con il Molise, le bandiere blu delle località balneari, Lignano e Grado, premiate per la qualità dell'acqua, l'attenzione all'ambiente e il servizio offerto ai turisti. Il riconoscimento in particolare è andato a 3 lidi di Grado, la spiaggia principale, Costa Azzurra e Pineta, mentre a Lignano Sabbia d'Oro la bandiera blu è stata assegnata al Lido. La Slovenia conferma i propri numeri, con 12 spiagge che hanno ottenuto il riconoscimento e 2 marine fra Capo d'Istria, Isola, Pirano e Porto Roseo, un numero piuttosto alto, considerando che il paese ha solo 46 km di costa, soprattutto grazie alla qualità delle acque e agli investimenti turistici sulla costa istriana.
8: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
3: Oggi 15 maggio il Comune di Capodistria celebra la propria festa municipale per ricordare la rivolta antifascista di Maresigo del 1921. Il fitto programma di eventi prevede commemorazione dei caduti a Maresigo e Bertocchi, momenti istituzionali come la seduta del Consiglio Comunale di domani nella Sala Protocollare San Francesco. In questa sede verranno conferite le massime onorificenze cittadine al professor Livio Iacomina, alla banda Toni di Maresigo e a Maria Knesa. È stato presentato ieri presso Casa Tartini a Pirano il documentario dal titolo Il tempo della Serenissima, itinerario degli orologi da torre nell'Istro Veneto e in Dalmazia. Un racconto della tradizione della maestria dei costruttori dei segnatempo, in particolare proveniente da Pesari, su una frazione del comune di Prato Carnico in Friuli Venezia Giulia, è conosciuto come il paese degli orologi. Il video è stato realizzato dalla comunità degli italiani di Parenzo con il contributo della Regione Veneto in partenariato con la CAN di Pirano e altri enti. Sentiamo Davide Fifacco.
9: Tra le tradizioni che accomunano Veneto, Friuli Venezia Giulia, Istria e Dalmazia c'è anche quella degli orologi meccanici da torre che adornano molti campanili nei territori citati. Curioso che alcuni dei più importanti artigiani provengano da un piccolo paese della Carnia, Pesari Is, che vanta una tradizione orologiera secolare sin dal XVII secolo. Per celebrare queste memorie, la comunità degli italiani di Parenzo, in collaborazione con molte altre realtà, ha promosso la realizzazione di un documentario. Franco Rota, curatore di questo progetto, ci ha raccontato com'è nata l'idea.
10: Ma il progetto è nato circa 6 anni fa da un gruppo di lavoro ristretto, ovviamente di esperti. Dunque il progetto ovviamente aveva lo scopo, e lo ha tuttora, di valorizzare un patrimonio storico che non è da tutti conosciuto. Siamo alla terza fase, la prima naturalmente ha riguardato una ricerca nei vari archivi, la seconda è stata la pubblicazione di un volume e l'attivazione di un sito anche con una mappa interattiva, e questa terza fase è incentrata sul documentario che verrà utilizzato in vari eventi.
9: Alcio Solari, responsabile culturale dell'Associazione Amici dell'Orologeria Pesarina, ci racconta il ruolo che ha avuto in questa idea.
11: Come obiettivo valorizzare una storia di 300 anni. Ed è una storia praticamente interessantissima perché raccoglie un'evoluzione sia tecnologica che umana, che parte praticamente dall'artigiano che, partendo da un paese di montagna, arrivava a Trieste, arrivava a Pirano, arrivava praticamente a Fiume, scendeva diciamo in tutta la costa dalmata per arrivare fino a Cattaro, poi anche nelle isole greche, e quindi è una storia bellissima. Merita una valorizzazione perché coglie lo spirito praticamente dell'epoca, il tipo di cultura diciamo del carnico che noi chiamiamo viaggiatore, e che è riuscito praticamente all'epoca a portare meccanismi e farli funzionare in tutta la costa istro-dalmata.
9: Denis Fisintin, responsabile scientifico insieme a Lara Musizza, supervisore del progetto, si è occupato della fase di ricerca e documentazione di questo prezioso patrimonio culturale. Ecco cosa ci ha spiegato lo stesso Fisintin.
12: Poi siamo riusciti col tempo a creare una mappatura di orologi che ci ha permesso di fare una geografia che va dagli orologi, di questi orologi praticamente dal Veneto a Pesaris, all'Istria, alla Dalmazia, a Ragusa. Poi a un certo punto abbiamo deciso di continuare, siccome che le testimonianze arrivavano, abbiamo pubblicato prima un libro, poi abbiamo fatto anche questo video. Abbiamo nel video cercato di dare voce ai testimoni, a coloro che in qualche modo hanno partecipato alla manutenzione, alla riparazione di questi orologi. Quindi abbiamo non soltanto raccontato la storia, ma la vita privata di questa gente che era impegnata nella manutenzione di questi orologi.
3: Tra qualche secondo le 7:34, si chiude qui il giornale del mattino di Radio Capodistria. Vi ringrazio dell'ascolto. Prossimo appuntamento con le news da Radio Capodistria alle 8:30.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, lungo la A4 Venezia-Padova sono possibili rallentamenti a causa di lavori in corso in direzione Milano, tra il bivio per la tangenziale di Mestre e quello per la A13 Bologna-Padova. Segnaliamo lavori anche lungo entrambe le carreggiate del raccordo per l'aeroporto di Venezia-Marco Polo. Prestate attenzione. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È vero che domenica 17 maggio fare shopping a Belforte conviene di più? Altro che! Torna lo Shopping Day! Con una spesa minima di 50 euro ricevi subito 15 euro in buoni acquisto. Ti aspettiamo al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19 a Grand Shopping Belforte in via Po Caruno, Monfalcone.
3: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
4: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
5: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
6: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
7: Le 8, 2 minuti primi e ci siamo anche oggi. Buongiorno, buon venerdì 15 di maggio. Il saluto vi arriva come ogni venerdì, quasi dai, perché ogni tanto anch'io di venerdì non ci sono. Ad ogni modo, Marisa Macchi. Insieme a me c'è Jure Zoglia. Jure, carissimo, giornata che è iniziata per te molto molto presto. Levataccia, come si suol dire, quando si vorrebbe rimanere un po' più a lungo a letto, in particolare quando le giornate sono come questa di oggi, piovose, fredde. Ma siamo davvero in primavera o abbiamo fatto un passo indietro? Vabbè, il meteo non è proprio dei migliori, però troveremo qualcosa da fare anche questo fine settimana e comunque sapremo che tempo avremo, come tutti i venerdì dopo le 9:30 insieme agli esperti dell'OSMER. Per il resto, per quanto ci riguarda, lo sapete, siamo insieme fino alle 10:30. Come sempre abbiamo un bel po' di cose da proporvi, da condividere con voi. A parte gli amici del meteo, avremo anche altri ospiti, ma partiamo come sempre con la musica. Che strano questo sottofondo, Jure. Poi vi racconterò qualcosa di più, ma intanto arriva un bel trio tutto al femminile che ci porta al paese loro, che poi potrebbe essere anche il nostro. Fondo in fondo il titolo è Al mio paese. Loro sono Serena Brancale, Levante e Delia. Buon ascolto e buona mattinata.

mio paese, al tuo paese, al nostro paese, insomma tutto il mondo è paese, potremmo dire, questa canzone che si candida insieme ad altre a diventare sicuramente uno dei tormentoni per l'estate che deve arrivare. A proposito di tormentoni, beh, qualcosa di nuovo sta per arrivare, ve lo racconteremo insieme a Barbara Urizzi nell'ultima mezz'ora. Per il resto di cosa parleremo? Vabbè, oltre che di novità discografiche, ultima parentesi di Cale degli Ortigrandi del venerdì, dove andremo e con chi saremo? Beh, parleremo di esperienze da fare e degustare all'edizione primaverile di Go Makers, in programma questo fine settimana a Gorizia. Con noi Ariano Medeot, presidente di Confartigianato Gorizia, lo sentiremo verso le 8:45, ma giusto per dirvi che cos'è Go Makers, beh, Go Makers è una mostra mercato, ma molto di più, una mostra dove ci sono cose buone, belle da vedere, da provare, perché ci sono tanti laboratori, ci sono tante botteghe, mostre, workshop, insomma si vive 2 giorni nel cuore della città e la si gusta anche attraverso la creatività e i sapori del territorio. Quindi Gorizia, dopo le 9 invece ci sposteremo di qualche metro o meno, visto che Nova Gorizia è praticamente un tutt'uno con Gorizia e l'altra metà della mela, per parlarvi di una bellissima mostra fotografica che racconta per immagini un viaggio lungo 11.000 chilometri attraverso l'Europa. Riccardo Carnovalini, autore di 365 volte Europa, il racconto per immagini di un continente attraversato a piedi. Riccardo Carnovalini è un professionista della fotografia, ma è anche un grande camminatore e cercatore di vie. Qualche anno fa, tra il 2018 e 2019, insieme alla sua compagna Anna Rastello, hanno compiuto un viaggio lunghissimo, appunto, di oltre 11.000 chilometri attraverso 22 paesi, scattato migliaia di fotografie che adesso sono diventati una mostra fotografica che verrà inaugurata questo pomeriggio a Nova Gorizia. Bene, delle previsioni meteo vi ho già detto, dopo le 9:30, subito dopo daremo lo spazio anche al cinema, ritroveremo così il nostro esperto Francesco Rozier, che in questi giorni sta seguendo il Festival di Cannes, per cui apriremo anche oggi la nostra finestra sulla Croisette. Caro Iure, abbiamo detto tutto? Più o meno, va. E il resto arriverà strada facendo. Come la musica, tanta bella, bellissima, anche con la voce di Somber. Questa è Potential.

Beh, ogni azione genera una conseguenza, causa-effetto, no? Un concetto che oggi rende sempre più attuale questa canzone di Giusy Ferreri, che si intitola proprio così, causa-effetto, soprattutto in un'epoca in cui l'intelligenza artificiale sta cambiando anche il mondo della musica. Proprio per questo, dopo il caso Taylor Swift, anche Giusy Ferreri avrebbe deciso di depositare il marchio della propria voce per tutelarsi contro deepfake, imitazioni e utilizzi non autorizzati tramite l'intelligenza artificiale, diventando la prima artista non solo in Italia a farlo, ma anche in Europa. Come spiegato dal suo avvocato a Repubblica, nell'era dell'intelligenza artificiale la riconoscibilità della voce assume un ruolo centrale. Beh, un tema sempre più attuale, ormai presente in tutti gli ambiti dello spettacolo, compreso il cinema, dove non è più soltanto un tema narrativo l'intelligenza artificiale, ma uno strumento concreto di produzione. Viene utilizzata per ricreare volti, ringiovanire attori, modificare voci, generare effetti speciali sempre più realistici. Anche il regista premio Oscar Steven Soderbergh, ultimo esempio, l'ha ampiamente usata per il suo documentario John Lennon, The Last Interview, che verrà presentato oggi a Cannes nella sezione proiezioni speciali. Nel documentario sull'ultima intervista rilasciata da Lennon prima della morte ci sono filmati di lui e di Yoko Ono generati dall'intelligenza artificiale. Soderbergh ha tenuto a precisare alla rivista Deadline che i video generati dall'intelligenza artificiale costituiscono circa il 10% del film e sono stati utilizzati per sequenze che hanno immagini impossibili da riprendere. Vabbè, a prescindere dalle opportunità creative e dall'aiuto che l'intelligenza artificiale può dare, restano gli interrogativi etici, soprattutto sul tema dell'autenticità e della tutela dell'identità artistica. Ne parlavamo anche con il nostro Iure, quanto insomma possa essere d'aiuto, ma quanto anche possa mettere in difficoltà non solo le persone, ma insomma sistemi e quant'altro, quando l'uso, l'impiego non è adeguatamente mirato e, diciamo così, studiato. Allora, 8:20, andiamo avanti con la musica? Questa sì, è anche grande, bella musica. Dopo Giusy Ferreri arriva Olivia Rodrigo.

0: Beh, a questo punto manca solo il fischio d'inizio e i mondiali 2026 di calcio prenderanno il via. Ci vorrà ancora qualche giorno, dai. L'11 di giugno e invece da ieri già in circolazione l'inno ufficiale dei mondiali 2026. Avrete riconosciuto sicuramente la voce di Shakira, perché quando la FIFA cerca una canzone capace di trasformarsi in un fenomeno mondiale, il nome che si fa e che si sceglie è sempre lo stesso, quello di Shakira. Insomma, il pezzo si intitola Dai Dai, realizzato insieme a Burna Boy, è uscito ieri con un'anteprima tra l'altro condivisa sui social, che è bastata ad accendere l'entusiasmo, la nostalgia e una pioggia di commenti online. Il video della canzone è stato girato nello stadio più iconico del pianeta, il Maracanã di Rio de Janeiro, pochi giorni dopo il gigantesco concerto di Shakira a Capocabana davanti a oltre 2 milioni di persone. Nelle immagini si vede lei che entra in campo con la maglia gialla, pantaloncini blu, circondata da ballerini, palloni storici e riferimenti alle passate edizioni della Coppa del Mondo. Al centro della scena compare anche la trionda, e se qualcuno non sapesse come la sottoscritta cos'è la trionda, beh, scopriamo insieme che la trionda è il pallone ufficiale del Mondiale 2026 che Shakira sistema, insomma, adeguatamente sul prato, come se stesse per dare il calcio d'inizio a una partita simbolica. Intorno a lei ci sono, insomma, coreografie ispirate a colori nazionali, insomma, di nazionali, a dire il vero, Colombia, Argentina, Stati Uniti, mentre il ritornello è costruito sull'oe oe oe punta a diventare davvero uno di quei cori destinati ad entrare negli stadi e sui social. Hai voglia quante volte l'ascolteremo anche prima dell'inizio di questa grande manifestazione, che sarà la più grande di sempre, 48 squadre, oltre 100 e passa incontri di calcio, 104 partite divise tra Stati Uniti, Canada e Messico. Il titolo, beh, il titolo Dai Dai, insomma, c'è un po' di nostalgia per la mancata presenza dell'Italia, che avrebbe avuto anche in Shakira, no? Qualcuno a tifare per lei, e invece no. Dai Dai, lo diremo così tutti insieme a tutti coloro che parteciperanno, nella speranza che ci sia il fair play, come si suol dire, e che sia un bel evento sportivo. Ma non sarà solo sportivo, perché, come accade da qualche tempo, c'è anche il mondo della musica che si muove, e già si parla della finale dei mondiali il 19 di luglio, che non sarà solo una partita di calcio. Siamo già alle 8:30? Sì, è tempo di lasciare spazio all'informazione. Sì, io proseguirò più tardi, ci sono cose belle ancora da raccontare, e vi lascio appunto all'informazione, al notiziario delle 8:30. A dopo.
1: Radio Capodistria Notizie.
2: Notizie delle 8:30. Nella giornata conclusiva della sua visita di Stato in Cina, Donald Trump ha celebrato il raggiungimento di significativi accordi commerciali, definendo l'incontro con Xi Jinping un successo storico per entrambe le nazioni. Nel corso dei colloqui presso la residenza di Zhongnanhai, i due leader hanno consolidato un rapporto personale strategico definito molto forte. Mentre Trump ha lodato l'intesa raggiunta sui dossier internazionali e sulla cooperazione economica, Xi Jinping ha ricambiato l'ospitalità statunitense, descrivendo il vertice come una vera e propria pietra miliare diplomatica. Sono almeno un'ottantina da sabato i morti negli scontri fra bande che si sono riaccesi nella periferia della capitale haitiana, Port-au-Prince, lo riferisce l'ufficio ONU del paese, che parla inoltre di migliaia di persone in fuga dalle loro abitazioni. Numerose famiglie non sono riuscite a lasciare le zone controllate dalle gang. Le autorità ucraine riferiscono di pesanti attacchi russi avvenuti durante la notte sulla capitale Kiev. I servizi di soccorso hanno fornito un bilancio provvisorio di 21 morti e una sessantina di feriti. La maggior parte delle vittime è causata dal crollo di un edificio nel quartiere di Darnizia. I soccorritori continuano a scavare. L'esercito sloveno commemora oggi la propria giornata nazionale in ricordo del 15 maggio 1991, data che segnò l'avvio del primo addestramento dei reparti interamente in lingua slovena. Questo storico traguardo, che sottolinea i 35 anni di identità nazionale, sarà solennizzato domani a Novo Mesto con un ampio programma di eventi. A partire dalle 10 la cittadinanza potrà conoscere da vicino i mezzi e professioni militari attraverso dimostrazioni dinamiche e sorvoli aerei. I festeggiamenti si concluderanno in serata con una cerimonia ufficiale presso il palazzetto Marov, alla presenza della Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar, del Ministro della Difesa uscente Borut Sajovic e di altre autorità istituzionali. È tutto per le notizie, ore 8:33.
1: Prima pagina.
2: La voce del popolo, il quotidiano di Fiume, titola Florart Made in Italy al Parco Bundek, inaugurata la 60ª esposizione florovivaistica internazionale organizzata dalla città di Zagabria, il bel paese partner principale e protagonista dell'edizione 2026. Il quotidiano sloveno Delo apre con il titolo Cooperazione, non solo competizione tra superpotenze, in riferimento al vertice sino-americano. Durante il confronto con Donald Trump, il leader Xi Jinping ha ribadito con fermezza che la questione di Taiwan rappresenta l'imprescindibile linea rossa, il cui rispetto risulta determinante per il mantenimento di relazioni bilaterali stabili e costruttive. Il quotidiano Dnevnik in prima pagina analizza il rinnovato dibattito in Slovenia sull'integrazione dell'omeopatia nella pratica medica ufficiale. Mentre i sostenitori ne richiedono il riconoscimento professionale, il settore sanitario rimane profondamente diviso sulla compatibilità di tale approccio con l'abilitazione medica. Il quotidiano Primorske Novice apre con «Si spera di evitare il caos per l'imminente chiusura. Da luglio a novembre lavori sulla strada a scorrimento veloce del Vipacco». Il quotidiano della minoranza slovena in Italia, Primorski Dnevnik, titola sull'incontro tra Cina e Stati Uniti a Pechino, dove Xi Jinping e Donald Trump hanno affrontato i temi dei conflitti internazionali e degli accordi commerciali per favorire la distensione tra le due potenze. Il quotidiano di Trieste Il Piccolo in prima con StarTech, progetto in bilico, si garantisce l'impegno sugli stipendi, pronti nuovi investitori, ma la regione reputa ancora incerta la sostenibilità del piano industriale. I sindacati servono garanzie subito. Vediamo i quotidiani italiani. Trump e Xi, sorrisi e sfide, il titolo sulla prima del Corriere, dalla carne alla tecnologia, sul tavolo del vertice affari miliardari. Gli USA, compreremo 200 Boeing, la Cina, noi partner, ma su Taiwan rischio guerra. Il tycoon, intesa su Hormuz. A lato, Draghi, scossa l'Unione, ora dobbiamo difenderci da soli. In basso, si immergono alle Maldive, morti 5 italiani, la tragedia in una grotta a 50 metri di profondità. Infine, La Repubblica apre con Maldive, la strage dei sub, morti 5 italiani, ignote le cause. Erano un gruppo di biologi marini con un istruttore, tra loro la docente dell'Università di Genova Monica Monfalcone e la figlia Giorgia, recuperato un solo corpo. Le 8:36 è tutto anche per la rassegna della stampa di Radio Capodistria.
3: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
4: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta. Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta. Con un semplice click. Scarica l'app da

0: realizzazione commerciale del prodotto. In questo percorso la collaborazione con Illy Caffè rappresenta un elemento strategico perché consente di collegare il sostegno offerto attraverso la cooperazione internazionale a standard qualitativi elevati. Il sostegno garantito attraverso il progetto consentirà di promuovere pratiche agricole più efficienti e rispettose delle risorse naturali, favorendo al tempo stesso continuità produttiva, sicurezza alimentare e crescita economica locale.
1: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
3: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
4: L'avventura incredibile di perdersi e ritrovarsi nel viaggio della vita, anche e soprattutto in un mondo in un'estate decisamente fuori dal normale. Ce la racconta Paola Iezzi, stessa direzione.

Che bella questa nuova canzone di Paola Iezzi, Stessa direzione. Anche questa si candida a diventare sicuramente una delle canzoni di questa estate, insomma, o perlomeno canzone che ascolteremo per diversi mesi. Allora, sono in debito del finale racconto mondiali 2026. Dicevo prima, non mi sono accorta neanche di essere arrivata alle 8:30, ma quando si parla con passione a volte capita, quindi chiedo scusa, ecco, se siamo arrivati così a ridosso delle notizie senza un po' di musica, recupereremo senz'altro. Allora, dicevo, la finale dei mondiali il 19 di luglio, che non sarà solo una partita di calcio ma uno spettacolo di quelli davvero grandiosi. Al MetLife Stadium nel New Jersey l'intervallo diventerà un vero e proprio concerto. Ma che dico concerto? Concertone.

Proprio come succede al Super Bowl, mega show, come riportano varie agenzie, insomma, a gestire lo spettacolo sarà niente poco di meno che la star dei Coldplay, Chris Martin. Ci sono già dei nomi confermati, ci sarà Madonna che approfitterà dell'evento per lanciare il suo nuovo disco, Confessions 2, in uscita il 3 di luglio. Tornerà anche Shakira, senza di lei vogliamo mettere la finale dei mondiali, lei che ci accompagnerà, insomma, che ci accompagna già da ieri con la sua nuova canzone Dai Dai, ma insieme a loro ci saranno anche BTS, reduci dal successo del loro ultimo album Aryang, credo si pronunci così, BTS che tra l'altro hanno anche cantato qualcosa insieme ai Coldplay, ti ricordi Yure? My Universe dovrebbe essere la canzone. Comunque, davvero, sarà una cosa meravigliosa, mega galattica, però non è la prima volta che il calcio prova questa formula musicale. Già lo scorso anno, durante il mondiale per club vinto dal Chelsea, leggo perché io non seguo molto il calcio, ecco, vinto dal Chelsea, si era tentato un esperimento simile con J Balvin, Tense, Doja Cat e i Coldplay. Quest'anno però si punta a fare le cose veramente in grande. Vabbè, abbiamo parlato di Shakira, abbiamo parlato di Madonna, BTS, Coldplay, chi ascoltiamo? Vabbè, uno a caso, siamo andati per ordine alfabetico, ci ascoltiamo quelli che iniziano per B e allora BTS con Dynamite e poi andremo a Gorizia per raccontarvi dell'edizione primaverile questo fine settimana di Go Makers, mani d'arte e calici di gusto, il progetto promosso da Confartigianato Gorizia che trasformerà il centro storico della città in un percorso diffuso dedicato all'artigianato, alla creatività e i sapori del territorio. Saremo con Arianno Medeotte, presidente di Confartigianato Gorizia, a nome degli organizzatori.

0: Ancora a Calle degli Ortigrandi parliamo di cose belle e buone, di esperienze da fare e da gustare. Parliamo di Go Makers, mani d'arte e calici di gusto, la manifestazione che questo fine settimana animerà il centro storico di Gorizia con laboratori, mostre, degustazioni ed esperienze dal vivo. Siamo al telefono con il presidente di Confartigianato Gorizia, Ariano Medeot, a nome degli organizzatori. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a lei e tutti i radioascoltatori.
0: Presidente, che edizione sarà quella del 2026 e che cosa troveranno i visitatori che verranno a Gorizia?
1: Sarà un'edizione sempre più in crescendo, come di anno in anno si è dimostrato. Quest'anno apriremo di nuovo il centro storico, in particolare via Rastello e molti ambiti che altrimenti rimarranno chiusi, li apriremo con laboratori e mostre. E in particolare Casa Kreiner, come luogo iconico, sarà la sede di questo Go Makers primaverile 2026.
0: Un'edizione dai grandi numeri, questa targata 2026.
1: Esatto, abbiamo un crescendo di partecipazione, questo significa che anche le aziende artigiane sono molto attente dove si collocano e hanno registrato in questi anni un sensibile riscontro da parte delle persone. Quindi noi avremo 47 artigiani iscritti in vari comparti più 5 artigiani del gusto che ci faranno provare loro delle prelibatezze, ovviamente con dei calici di vino di alto livello come il nostro Coglio, il nostro territorio offre.
0: Quest'anno il coinvolgimento della città davvero è molto più ampio, con spazi, botteghe aperte, ma quanto conta creare un evento diffuso e così partecipato?
1: Beh, significa lavorare come gli artigiani, mattone dopo mattone. Ogni anno noi inseriamo dinamiche diverse, laboratori diversi, incontri, esposizioni, cultura del fare, e questo riscontra ovviamente il gradito riscontro di chi ci viene a trovare. Quindi noi avremo qualcosa come 11 artigiani dell'oggettistica, 7 della ceramica e il mosaico, 5 dell'arredo e design, 4 fra gioielli e bijou, 4 del food, 2 della fotografia e un floral design che abbellirà sotto i portici la parte finale di via Rastello. Ovviamente vicino a questo noi avremo degli altri spazi che andranno ad aprirsi in Piazza Vittoria, per esempio avremo dove ci si potrà fare un portachiave artigianale in pelle da soli, ed è anche questo il coinvolgimento dei laboratori, dove grandi, ragazzi ma anche adulti possono mettersi alla prova, perché qual è la cosa migliore la mattina di trovare, magari faccio l'esempio del portachiave fatto da te, ha un valore diverso, un gusto, un simbolo veramente tutto unico.
0: Go Makers unisce artigianato, gusto, bellezza, cultura, ecco un mix che funziona e che entusiasma tutti i partecipanti della manifestazione, chi fa, offre e chi riceve e beneficia. C'è la chicca imperdibile secondo lei di questa edizione primaverile?
1: Ma sicuramente lo fanno un po' tutti gli ambiti, no? In particolare voglio sottolineare, per esempio, noi avremo un appuntamento dedicato il sabato pomeriggio a partire dalle 15, offriremo 70 chili di gelato, ovviamente a chi passerà, chiedendo se lo vorranno solo una donazione che verrà raccolta dalla Caritas diocesana di Gorizia, e quindi l'arte, l'artigianato è anche intrinseco di valori, quindi vogliamo anche dare un messaggio che in questi tempi va fatto, perché noi ci crediamo, al centro mettiamo la persona, anche a chi magari non riesce a fine mese, per i tanti invisibili. Ecco, quindi celebrare due giornate veramente speciali, dove avremo anche un artista del legno che realizzerà, seduta presente, una scultura in arte. Voglio anche sottolineare che nonostante il tempo magari che sarà un po' così birichino, non c'è problema perché tutto avviene in ambienti anche coperti e quindi anche la degustazione del gelato avverrà entro i portici, quindi al coperto, in maniera che si potrà gustare con maggior, diciamo, prelibatezza e col gusto che i nostri maestri gelatieri offriranno.
0: E allora non resta che lasciarsi guidare tra botteghe, profumi, creatività e mani al lavoro. L'appuntamento con Go Makers, mani d'arte e calici di gusto è per domani e domenica nel cuore di Gorizia. Grazie al presidente di Confartigianato Gorizia, Ariano Medeot, per essere stato con noi.
1: Grazie a voi e non mancate, venite a trovare. Grazie.

Beh, noi non resteremo qui fino all'imbrunire sicuramente, ma fino alle 10.30. Tra l'altro nella prossima mezz'ora ancora con un ospite. Ci sposteremo da Gorizia di qualche passo, andremo a Nova Gorizia, l'altra metà della mela, come o così simpaticamente o ecco in modo curioso, ecco, definito questa unione tra le due città. Vi parleremo di una bellissima mostra fotografica che racconta per immagini un viaggio lunghissimo attraverso 22 paesi europei, compiuto qualche anno fa da due camminatori davvero straordinari, Riccardo Carnovalini e Anna Rastello. Questa mostra fotografica che poi è il risultato di migliaia di fotografie che Riccardo ha fatto nel corso di questa lunga avventura. Restate con noi, il tempo di una canzone, viaggiando e poi questo bellissimo incontro.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, sulla tangenziale di Mestre si registrano possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra Marghera e Castellana dovuti a traffico intenso. Traffico rallentato si segnala anche sulla A4 Venezia-Padova in direzione Trieste, tra il bivio per la A13 Bologna-Padova e quello per la tangenziale di Mestre. Lungo quel tratto sono in corso lavori. Attenzione a lavori in corso anche sulla A28 Porto Goraro-Conegliano. Tra Sacile Ovest e Sacile Est si viaggia su corsia a larghezza ridotta in entrambe le direzioni. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Market, in località Mattolaia, salumeria specializzata con offerte imperdibili, frutta e verdura fresca ogni giorno, a Dolina, Trieste, località Mattolaia, presso il maneggio cavalli.
3: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
4: Ma è vero che domenica 17 maggio fare shopping a Belforte conviene di più? Altro che! Torna lo Shopping Day! Con una spesa minima di 50 euro ricevi subito 15 euro in buoni acquisto. Ti aspettiamo al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19 a Grand Shopping Belforte in via Po Caruno, Monfalcone.
5: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Che giri fanno due vite come quella di Riccardo Carnovalini, Anna Rastello hanno fatto tanti giri. Nella loro di vita e dopo Trieste, Piccina e Dolina si preparano a sbarcare a Nova Gorica. Arrivano a Nova Gorica con la mostra fotografica 365 volte Europa, progetto nato dal loro viaggio compiuto tra il 2018 e il 2019. Hanno attraversato a piedi 22 paesi europei percorrendo oltre 11.000 chilometri. Un anno di cammino raccontato oggi attraverso 80 fotografie che parlano di paesaggi, incontri e identità europee. La mostra verrà inaugurata questo pomeriggio alle 17 e noi ve la presentiamo quasi in anteprima insieme al suo autore Riccardo Carnovalini, che oltre ad essere un grande camminatore è un grande raccontatore dei suoi viaggi e anche uno straordinario fotografo. Tra un attimo vi spiego anche il quasi, ma prima i saluti. Buongiorno e ben ritrovato Riccardo.
1: Buongiorno Marisa, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Allora vi spiego il quasi, lo spieghiamo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, è legato al ricordo di aver ospitato te ed Anna proprio al rientro di questa vostra lunga avventura che oggi è diventata una mostra, di cui peraltro so che hai parlato un po' di tempo fa anche nella trasmissione Radio Vagando, ma prima ancora ci sono stati due libri, uno l'ha scritto Anna, Riccardo 365 volte Europa e il viaggio continua, non si è mai fermato.
1: Proprio così, sbarca qui in Slovenia, vicino a un luogo così importante per la nostra Europa che è Piazza Transalpina, all'X Center, che è stato protagonista di tanti eventi nell'anno in cui Gorizia e Nova Gorizia erano capitali della cultura lo scorso anno.
0: A Nova Gorica si riuniscono le tre anime del racconto di questo lungo viaggio, le tre sezioni espositive, Camminare l'Europa, i volti e la vita e il terzo occhio sul continente. Ce le puoi descrivere brevemente?
1: Sì, Camminare l'Europa racconta un po' le situazioni diverse che abbiamo vissuto, sia a livello climatico, camminando un anno si prende tutto il tempo meteorologico che capita, quindi il grande freddo dell'inverno che abbiamo vissuto prevalentemente in Spagna, con temperature rigide che alla notte gelavano il telo della tenda, perché questo è un viaggio che abbiamo fatto quasi in autosufficienza, con tenda, fornellino, sacco a pelo, come fossimo due ragazzetti, invece facevamo 120 anni in due. E quindi lì si vedono, in Camminare l'Europa si vedono i vari paesaggi, le varie situazioni di viaggio. In Volti alla vita ci sono i protagonisti, cioè le facce, i volti, le attività dell'uomo. A me anche fotograficamente interessava molto il paesaggio che racconta la fatica dell'uomo, quindi il contadino che è stato l'ingegnere, l'architetto del paesaggio, che è frutto delle trasformazioni dell'uomo. E invece la terza parte, il terzo occhio sul continente, racconta i piccoli spazi, guardare dove non sembra esserci niente di interessante da vedere e invece le cose piccole contano quanto quelle grandi.
0: Senti, ma se torniamo indietro di qualche anno a monte, diciamo così, di questa idea di partire, qual era lo spirito che insomma con cui siete partiti? Era più uno spirito di avventura, di ricerca personale, di racconto dell'Europa?
1: Di appagare, provare ad appagare la nostra curiosità. Il motore di tutto è la curiosità. E non avere preconcetti, essere liberi, andare a scoprire la nostra casa comune, perché l'Europa è la nostra casa, conoscerla è importante, ci fa star meglio. E quindi sì, certamente una grande avventura.
0: Una grande avventura vissuta insieme. Ieri quando ci siamo sentiti per insomma una prima chiacchierata fuori onda hai espresso un concetto meraviglioso: il valore di un viaggio non si misura in chilometri. Insomma, di viaggi ne avete fatti molti, questo probabilmente è il più importante. Che valore date a questo viaggio tu ed Anna? So che è accanto a te, perciò magari se poi ce la passi così la salutiamo e ci racconta anche lei qualcosa di questa esperienza, del ricordo che è diventato libro anche per lei.
1: i viaggi ti devono cambiare, ti devono girare come un calzino, non ti devono lasciare come ti hanno trovato, perché questo io l'ho chiamato dottorato di ricerca.
0: Però
1: è stato un viaggio di formazione per capire appunto com'è messa l'Europa, a che punto siamo, e pensiamo alla fine, siamo partiti come europeisti convinti, siamo tornati ancora più convinti dell'importanza di fare l'Europa, la dobbiamo fare tutta e ci vuole l'impegno di tutti.
0: Anna, salutiamo anche te, buongiorno, ben ritrovata.
2: Buongiorno Marisa.
0: Sempre accanto a Riccardo anche in questa avventura fotografica. Il tuo contributo a questa mostra, Anna, oltre che ad essere a fianco di Riccardo per tornare a raccontare questo vostro lungo viaggio?
2: Il mio contributo alla mostra è da bassa manovalanza.
0: Ci vuole anche questa, per...
2: Infatti, cioè c'è l'aiuto proprio fisico negli allestimenti e nei disallestimenti, e poi certamente ho dato il mio contributo anche nella scelta delle fotografie, quando ormai lui le aveva scelte aiutato da due fotografi, ma in più la mia parte di ricordi ha anche aiutato a dire: ma questa possiamo toglierla, questa invece la dobbiamo lasciare.
0: Immagino che non sia stato semplice scegliere tra migliaia di fotografie, perché 11.000 chilometri ridotti, tra virgolette, perdonate questo termine, a 80 fotografie,
2: certo,
0: significa che praticamente ne avete fatte quante? Una ogni chilometro quasi?
2: Allora Riccardo più o meno ha fatto una fotografia a chilometro, perché più o meno erano 11.000. Però poi abbiamo dovuto scegliere quelle che ci permettevano di dare un racconto della nostra Europa e quindi abbiamo dovuto ridurre, ma tenere quelle più significative.
0: Ecco, poi chiedo un'altra cosa a Riccardo a proposito delle fotografie e della macchina fotografica. Anna, tu hai pure raccontato questo viaggio attraverso le pagine di un libro, un bellissimo libro rivolto ad un pubblico diverso rispetto a quello a cui è rivolto il libro di Riccardo.
2: Io ho scelto di fare un racconto per i ragazzi, perché alla fine del viaggio mi sono resa conto che l'Europa è una bambina, quindi l'Europa ha bisogno dell'aiuto di tanti per poter crescere, per poter diventare la donna di pace che hanno sognato Altiero Spinelli, Rossi, sull'isola di Ventotene. E allora ho pensato che i bambini sono i primi a cui bisogna raccontarla.
0: E come si dice? Anche perché, dicevi?
2: E anche perché ci siamo resi conto, camminando, che in effetti ci sono due Europe. C'è l'Europa delle persone più adulte, che ha un po' di timore nei confronti delle persone estranee, e invece c'è l'Europa dei giovani che vivono l'Europa come un posto, una casa comune, come un posto dove giri, tutti sanno l'inglese, viaggiano, e la conoscenza è quella che poi permette di amare e che permette poi di provare a difendere, no?
0: Certo. Il titolo ti stavo chiedendo, scusami per l'interruzione di prima, come si intitola il tuo libro?
2: Due nonni a piedi nella nostra Europa.
0: Che meraviglia.
2: Perché noi siamo nonnetti e quindi siamo partiti dal fatto di essere nonni che raccontano.
0: Ecco, nonni che raccontano, e a proposito di questo ricordo nell'intervista qualche anno fa, quando siete rientrati, che tra le cose che vi sono capitate, i racconti, insomma, siete stati scambiati per due vagabondi, per migranti, due nonni che insomma con uno zaino bello tosto sulle spalle potevano tranquillamente vivere la loro avventura, e invece è successo un po' di tutto, cose belle, cose meno belle, sì. Vero Anna?
2: Purtroppo sì, come dicevo, in questa nostra Europa c'è tanto timore degli altri, e quindi anche se noi eravamo vecchietti, perché come diceva prima Riccardo 120 anni in due più o meno, ma questo non ci rendeva simpatici spesso agli occhi delle persone, e diventavamo invece quegli estranei che chissà che cosa avrebbero potuto fare dal entrare in casa e rubare al chissà che cosa, ecco. Non riusciamo neanche a immaginare che cose che potevamo fare, però sicuramente vagabondi nell'ovest e migranti nell'est.
0: In questa terra travagliata. Sicuramente resta un grande ricordo bello che voi volete continuare a condividere con le persone che incontrerete adesso con questa mostra, poi insomma sicuramente altre cose che arriveranno, perché voi comunque, dici, siete due nonnetti ma giovani nel cuore, giovani nello spirito, e avrete ancora voglia di mettervi in gioco.
2: Diciamo di sì, abbiamo ancora voglia di metterci in gioco, anche se il nostro fisico nell'ultimo periodo, specie dopo quell'avventura di un anno in cammino, ci sta dicendo che forse abbiamo una certa età ed è meglio che ci adeguiamo, insomma, a quel numerello che c'è sulla carta d'identità.
0: Insomma, rallentare ma non fermarsi di certo. Anna, io ti ringrazio per essere tornata a Radio Capodistria. Adesso vorrei risentire Riccardo.
2: E lo ripasso subito, grazie.
0: Grazie.
2: Saluti a tutti.
0: Certo, grazie Anna. Allora, Riccardo.
1: Sì, eccomi.
0: È sempre bello condividere esperienze così con una persona come Anna, vero?
1: Sicuramente.
0: Da anni camminatori, migliaia di chilometri, a parte gli 11.000 che avete, ecco, percorso attraverso i paesi d'Europa. Sempre al tuo fianco, mi ha detto prima che un po' d'aiuto nella scelta delle fotografie è arrivato da lei. Però sì, ecco, scattare 11.000 o poco più, poco meno, di fotografie, poi sceglierne 80, è stata sicuramente un'impresa anche questa.
1: Sì, è un'altra avventura, questa montagna di immagini da tradurre in qualche cosa che possa essere un racconto, cominciando appunto dall'individuare quelle tre sezioni di cui abbiamo parlato prima, no? Quindi incasellarle in quelle tre parti, facendosi aiutare da chi le foto non le ha fatte. È sempre importante, perché a ogni foto colleghiamo un ricordo, bisogna disancorare quel ricordo e andare solo sull'oggettività dello scatto. E Lorenzo Cravanzola e Antonio Politano sono i due fotografi che mi hanno aiutato ad arrivare quasi al risultato finale del Giro dell'Europa in 80 foto.
0: Ovviamente tutti e 22 paesi sono rappresentati, però sì. Io vorrei passare anche alla soggettività, al tuo sentire. C'è una fotografia della mostra a cui sei particolarmente legato, o una fotografia che le riassume tutte, anche quelle non esposte?
1: Sì, è quella che abbiamo scelto per la copertina, che ci ritrae in silhouette. È uno scatto in autoscatto, la parola selfie non riesco a utilizzarla, è un autoscatto fatto col teleobiettivo, quindi la macchina è abbastanza distante, e quindi schiacciando un po' i piani ci siamo noi che siamo solo scuri, con la terra che ci sostiene altrettanto scura, e sullo sfondo brilla il mare davanti a Cherso in una giornata di bora molto forte, quindi siamo tra Fiume e Trieste, e nell'Istria, all'inizio del nostro percorso istriano che ci avrebbe poi portato alla fine del viaggio. È una immagine particolare perché c'è il paesaggio, quello ancora bello, che è a fianco anche ai paesaggi brutti, perché ogni luogo ha sempre contrasti da proporre, non esiste mai un luogo solo bello o solo brutto. Ci siamo noi in cammino con questo zaino pesante, e c'è un po' l'essenza del viaggio.
0: Ecco, sapere che hai scelto la nostra terra come immagine che racchiude questa bellezza di viaggio, questa fatica, questa gioia, ci fa immensamente piacere, Riccardo. Allora, fotografie scattate con una macchina fotografica, quindi altro che tecnologia. Certo, una macchina fotografica sicuramente moderna, voglio dire, no Riccardo?
1: Digitale, sì. Ecco. Sì, è una mirrorless abbastanza compatta con 3 obiettivi, un grandangolo che per i paesaggi è sempre importante, uno zoom medio e un teleobiettivo, che mi è servito anche a fare qualche ritratto ravvicinato. Mi scuso per i rumori che ci sono, ma siamo su una strada, stiamo facendo una passeggiata, una camminata,
0: ecco,
1: verso l'Isonzo, stiamo andando da Nova Gorizia all'Isonzo. E quindi c'è un po', certo, di rumore di strada, ma ci sta, sembra quasi una sonorizzazione fatta da voi.
0: Ecco, ci sta. Senti, per curiosità, accanto alle fotografie c'è pure la macchina fotografica con la quale sono scattate? State scattando?
1: Sai che mi hai dato un'idea a cui non avevo pensato, non c'è la macchina. C'è solo il risultato per ora.
0: Però la mostra è itinerante, quindi magari se la porterete, non lo so, magari negli altri paesi dove avete camminato, potrebbe essere che chi vedrà la mostra potrà vedere anche la tua mirror, giusto?
1: Mirrorless, cioè una senza specchio, sì. Non è una reflex, quindi okay, è molto più compatta. Beh, adesso la mostra andrà a Bruxelles.
0: Perfetto, e intanto resterà a Nova Gorizia fino a credo metà di giugno,
1: esatto.
0: Però ecco all'X Center, e a proposito di inaugurazione questo pomeriggio, anche l'inaugurazione sarà in coerenza con lo spirito di questo progetto, sarà in cammino, ci racconti questa particolarità?
1: Certo, sì. Partiremo alle 15, se non ci sarà il diluvio che c'è stato ieri,
0: speriamo
1: da queste parti,
0: no.
1: Speriamo di no, dalla sede dell'Archigong, che è un partner di questo progetto espositivo, per andare fino appunto all'X Center attraverso Piazza Transalpina. È una piccola passeggiata di 4 chilometri che utilizzeremo anche per fare alcune soste nelle quali fare un racconto in cammino che è propedeutico poi a vedere le foto successivamente.
0: Bene, chi vorrà è invitato anche a questa passeggiata,
1: certo,
0: allora ad accompagnarvi all'inaugurazione della mostra alle 17 all'X Center di Nova Gorizia. Riccardo, io ti ringrazio per essere tornato ai microfoni di Radio Capodistria, un saluto ancora ad Anna, con l'invito, lo cogliamo anche nel vostro spirito, nel vostro essere, a rallentare, a camminare, a guardare non solo l'Europa che voi raccontate, ma anche il posto dove viviamo con occhi diversi, passo alla volta.
1: Grazie, grazie a voi per l'invito.
0: E noi proseguiamo con la musica, andiamo avanti con Alex Warren, alle 9.30 le notizie flash, poi il meteo, speriamo clemente almeno per la passeggiata che Riccardo e Anna e tanti amici faranno questo pomeriggio a Nova Gorizia per andare all'inaugurazione della mostra, però insomma sarà quel che sarà, altrimenti non lo so, si prenderà l'ombrello, perché anche camminare sotto la pioggia con l'ombrello deve essere una bella esperienza. E poi ci sarà anche l'appuntamento con il cinema, andremo a Cannes, m'ha detto Alex Warren. Fever Dream.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notiziario delle 9.30. In una nuova allerta truffe, la polizia slovena ha segnalato la diffusione di falsi SMS che, utilizzando impropriamente il nome delle autorità, notificano false infrazioni stradali per spingere gli utenti a collegarsi a siti web pericolosi. I messaggi, spesso provenienti da utenze estere, mirano a sottrarre denaro o dati bancari sensibili. Tuttavia le forze dell'ordine chiariscono di non utilizzare mai gli SMS per le notifiche ufficiali. Si raccomanda pertanto di ignorare e cancellare tali comunicazioni senza cliccare sui link, ricordando che eventuali vittime di frode possono sporgere denuncia presso gli uffici preposti. In occasione della Giornata Internazionale delle Famiglie, l'associazione Anita Ogulin ha espresso forte preoccupazione per le crescenti difficoltà nel garantire ai minori un'infanzia serena. L'attuale contesto socio-economico, caratterizzato dall'aumento del costo della vita e dalle pressioni dei social media, impone modelli di genitorialità idealizzati che generano un diffuso senso di inadeguatezza e impotenza educativa. Tale scenario spinge spesso i bambini a rifugiarsi nel mondo digitale, compromettendo lo sviluppo di relazioni autentiche. L'associazione ribadisce dunque la centralità insostituibile dei genitori come pilastri di stabilità e coerenza, sottolineando che oltre alle necessità materiali rimane prioritario offrire ai figli presenza, ascolto e sicurezza emotiva. Il presidente statunitense Donald Trump minaccia di bombardare di nuovo installazioni nucleari civili in Iran qualora Teheran tenti di rientrare in possesso del proprio uranio, ribadendo la disponibilità ad un immediato intervento militare. Nel frattempo, durante il vertice BRICS a Nuova Delhi, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha esortato i paesi membri a condannare le violazioni del diritto internazionale compiute da Stati Uniti e Israele nella Repubblica Islamica. Il capo diplomazia ha inoltre accusato gli Emirati Arabi Uniti di complicità nelle operazioni belliche, denunciando l'espansionismo occidentale e chiedendo una risposta collettiva contro la supremazia statunitense. Il coordinamento nazionale dei sindacati FIM, FIOM, UILM ed Electrolux ha deciso di non interrompere le iniziative a sostegno Vertenza, necessarie a far cambiare idea alla multinazionale e sollecitare le istituzioni. Così i sindacati, in una nota, deciso per il 25 maggio uno sciopero di 8 ore con presidio presso il Ministero delle Imprese del Made in Italy. Le 9.33 minuti, avete sentito le ultime notizie da Radio Capodistria.

0: che tempo farà? Previsioni per il fine settimana.
1: Abbastanza incerto, con una primavera che ha fatto un passo indietro invece di farne uno in avanti, ma andiamo a scoprire nel dettaglio che cosa succederà tra oggi, domani e domenica e forse anche inizio settimana, insieme a Francesco Sioni, uno degli esperti dell'OSMER ARPA Friuli Venezia Giulia. Buongiorno Francesco.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora, quasi inverno qualche giorno fa, stamattina, temperature bassine.
2: Sì, è decisamente un inizio, appunto una parte iniziale della primavera piuttosto particolare, soprattutto negli ultimi giorni e soprattutto ieri sera, con un evento appunto temporalesco convettivo sull'Isontino, che insomma non è proprio usuale in questa stagione.

0: molto passeggero e localizzato. Domani una prima parte della giornata con cielo nuvoloso, ancora delle piogge in genere deboli o moderate tra la costa e l'Isontino, deboli invece a ovest, quota neve che appunto rimarrà tra i 1000 e i 1300 metri, però la cosa positiva è che domani nella seconda parte della giornata avremo un'attenuazione delle piogge e andremo appunto verso un miglioramento del tempo, sebbene le temperature rimarranno ancora sotto media. Domenica, infine, una giornata che appunto sarà decisamente migliore, cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso su pianura e costa, con venti di brezza, e invece sulla zona montana nel pomeriggio maggiore variabilità, con la possibilità ancora di qualche localizzata pioggia pomeridiana. Le temperature massime inizieranno lievemente a riprendersi, quindi domenica potremo arrivare a massimi in pianura attorno ai 20-22 gradi e sulla costa forse raggiungeremo i 20 gradi, ma ancora le temperature rimarranno sotto la media del periodo, a meno ancora probabilmente anche per la prima metà della prossima settimana.
1: Che però insomma dovrebbe essere bella se domenica sarà sereno o comunque ecco poco nuvoloso. Inizieremo così.
0: Sì, la prossima settimana. Esatto, la tendenza per la prossima settimana sembra essere migliore e, come dicevo, ci sarà un progressivo aumento delle temperature e anche le piogge durante la prossima settimana dovrebbero essere meno probabili e quindi, insomma, le notizie almeno sul lungo termine sembrano essere positive.
1: Confortanti, dai.
0: Oggi, domani, ecco.
1: Diciamo.
0: Esatto, sì, esattamente.
1: Confortanti e soprattutto primaverili. Va bene, io ti ringrazio Francesco, a prescindere poi dal meteo ci auguriamo che il fine settimana sia bello, ecco, e ci diamo appuntamento tra 7 giorni.
0: Esatto, grazie a tutti e buon fine settimana.
1: Grazie, noi proseguiamo con la musica e poi tutti verso Cannes sulla Croisette ci aspetta il nostro Francesco Ruzier.

0: speciale Cannes 2026.
1: Quarta giornata del Festival di Cannes e allora noi apriamo la nostra finestra quotidiana sulla Croisette e salutiamo il nostro inviato speciale, il critico cinematografico Francesco Rozier. Ciao Francesco!
2: Ciao, buongiorno a tutti!
1: Comment ça va?
2: Ah, bene, beh, perché c'è un vento incredibile che sembra di essere a Trieste con la Bora. Per cui infatti sono all'interno, magari si sente un po' di rumore di sottofondo, ma fuori è impossibile stare. Comunque, dai, a parte questo, poi per fortuna si sta in realtà gran parte del tempo in sala, per cui non è un problema.
1: Tutto bene, quindi?
2: Sì, sì,
1: diciamo
2: tutto
1: di
2: bene,
1: sì.
2: Tutto bene.
1: Allora, sì. Si tu va bien, raconte-nous un peu de ce que tu as vu et fait pendant ces premières jours à Cannes. Avessi dovuto dire tutto questo in inglese avrei faticato il triplo. Comunque traduco, se tutto va bene raccontaci un po' quello che hai visto e fatto in questi primi giorni a Cannes. Noi siamo particolarmente curiosi di sapere come è stato soprattutto l'incontro con la Palma d'Oro onoraria Peter Jackson.
2: Guarda, è stato un incontro molto interessante, anche intenso se vogliamo, nel senso che è durato più di un'ora e mezza.
1: Più del previsto, volevi dire, quasi.
2: Sì, sì, sì, esatto, cioè, diciamo molto, molto lungo, ed è anche stato lui molto generoso nelle risposte, nel senso che l'intervistatore in realtà non ha fatto delle domande particolari, ecco, diciamo interessanti, molto standard, però lui in realtà a ogni domanda semplice riusciva a rispondere con risposte veramente lunghissime, da un quarto d'ora a 20 minuti, parlava veramente a ruota libera, per cui ha raccontato un po' di aneddoti. In realtà c'è da dire che Il Signore degli Anelli è una delle saghe di cui proprio sappiamo tutto, una di quelle che ha creato un po' il fanatismo nel cinema contemporaneo, con tutte le versioni particolari, con le aggiunte, i backstage, per cui è una saga di cui, cioè, essendoci cresciuto, diciamo, una saga di cui so molto. Però ecco, poi ha detto un po' del suo cinema dell'origine, di cosa pensa del cinema contemporaneo, dei suoi progetti futuri, quindi insomma devo dire che è stato comunque un gran bel momento.
1: Bellissimo. A proposito di aneddoti, se non sbaglio, proprio il 13, giorno dell'incontro, 25 anni fa, proprio sulla Croisette venivano svelate le prime immagini del Signore degli Anelli, no? Che poi diventò quel successo mondiale che tutti sappiamo. 17
2: esatto,
1: Oscar.
2: Tra l'altro, l'intervistatore ha fatto una figuraccia, perché a un certo punto ha detto a Peter Jackson: quando hai vinto 11 Oscar per Il Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re, lui invece l'ha corretto dicendo in realtà erano 13. Comunque ho capito cosa intendevi dire con la sotterrarsi.
1: E immagino. Senti, oltre all'incontro con Peter Jackson, sono attesi anche il rendezvous con Cate Blanchett, che con il festival ha una lunga storia, inclusa la presidenza della giuria nel 2018 o 19, non ricordo bene, e il 2025, lo scorso anno, e Tilda Swinton, incontri previsti rispettivamente domenica 17 e giovedì prossimo 21 di maggio. Ma per curiosità, è forse previsto anche un incontro con Barbara Streisand, che riceverà la Palma d'Oro onoraria durante la cerimonia di chiusura, come è già accaduto anche per Peter Jackson?
2: Sì, solitamente appunto Cannes programma un po' di incontri di approfondimento delle masterclass con degli ospiti che sono presenti qui alla Croisette, quindi dipende un po', ovviamente poi a non tutti viene dato lo spazio che è stato dato a Peter Jackson in una sala gigantesca e tutto quanto. Per dire, mi ricordo che qualche anno fa ero andato a un incontro con Christopher Nolan, quindi comunque qualcosa di abbastanza incredibile, però era una sala piccolissima in confronto a quella che è stata data a Peter Jackson, per cui insomma non tutti hanno quel privilegio lì.
1: Immagino. Altrimenti che cosa ci racconti di quello che hai visto, dei primi film? Che sensazione?
2: Ho già visto qualche film interessante, in particolare cioè, le cose più belle sono quelle che magari non ti aspetti, no? E qualche giorno fa di mattina non avevo quasi niente da incastrare, sono andato a vedere un film di cui non sapevo niente, sapevo solo che fosse un film d'animazione, si chiama In Waves ed era il film d'apertura della Semaine de la Critique, e ho scoperto durante i titoli di testa che era tratto da un graphic novel che avevo letto, quindi sapevo già tutto di cosa stava parlando. Una storia molto drammatica e commovente di una coppia di surfisti, ma ragazzini di 17 anni, in cui lei a un certo punto scopre di avere un cancro, e quindi il film racconta tutto il loro rapporto tra tavole da surf e ospedale, ed è una storia davvero straziante. Lui che fa il disegnatore, quindi questa sua prima graphic novel è autobiografica, racconta la loro storia, e il film d'animazione veramente riesce a restituirti proprio tutte le emozioni che anche il libro riusciva a dare, con veramente dei disegni incredibili. È stato bellissimo perché appunto è stato proprio un film inaspettato da scoprire, prodotto da Amazon Prime Video, quindi insomma in un modo o nell'altro a un certo punto uscirà,
1: arriverà anche da noi, sì. Anche da noi. E tra i film in concorso ce n'è qualcuno che ti ha colpito in modo particolare?
2: Guarda, allora, in realtà al momento ne ho visti soltanto un paio e devo dire nessuno finora così indimenticabile, però appunto
1: il festival è lungo,
2: lunga,
1: certo.
2: Per cui, esatto, per cui diamoci tempo ecco, prima di dare giudizio.
1: Diamoci tempo sicuramente, forse chissà, magari il film per te dell'edizione 2026 lo andrai a vedere oggi, questa quarta giornata. Che cosa prevede?
2: Esatto, perché infatti già ad esempio oggi vedrò il nuovo film di Ryusuke Hamaguchi, che è un regista giapponese il cui film si chiama All of a Sudden, è davvero attesissimo. Lui dopo Drive My Car, che un po' ha conquistato quell'edizione di qualche anno fa del Festival di Cannes, ecco, in questo caso appunto uno dei film più attesi, anche dei miei più attesi in assoluto. Poi sempre questo pomeriggio, non in concorso, ma un altro film molto interessante presente alla Kenzen del realizzatore, è il nuovo film di Radu Iude, regista rumeno molto amato anche dal Trieste Film Festival, che solitamente si dedica appunto al cinema dell'Europa dell'Est, Diary of a Chambermaid, è davvero molto molto interessante anche questo. Lui è sempre un tipo un po' eclettico, quindi vedremo insomma cosa ci regala questa volta.
1: Buona visione allora. Noi ci fermiamo qui, ci ritroviamo domani con un nuovo appuntamento dedicato al Festival di Cannes, tra film, star e tutto quello che accade nel cuore del grande cinema internazionale.
2: Assolutamente sì, ci sentiamo domani per un nuovo aggiornamento qui direttamente dal Festival di Cannes.
0: Speciale Cannes 2026.

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: Da annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30.
1: E in replica dalle 21.30 alle 22.
0: Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
1: Ah.
0: Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buongiorno, traffico regolare in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Per quanto riguarda i lavori in programma sulla nostra rete, vi anticipiamo che domani tra le 7 e le 16 verrà chiusa la rampa di collegamento tra il raccordo per l'aeroporto di Venezia e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Negli stessi orari verrà chiusa anche la rampa tra la A27 Venezia-Belluno e la tangenziale di Mestre, sempre in direzione Trieste. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
5: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
6: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
7: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
8: Ma è vero che domenica 17 maggio fare shopping a Belforte conviene di più? Altro che! Torna lo Shopping Day! Con una spesa minima di 50 euro ricevi subito 15 euro in buoni acquisto. Ti aspettiamo al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. A Grand Shopping Belforte, in via Pocaruno, Monfalcone.

0: settimana.
1: E da poco uscito il settimo album di una delle voci più apprezzate ed anche più vellutate del nuovo country pop statunitense. La superstar Kacey Musgraves pubblica Middle of Nowhere e nel terzo singolo estratto esplora il tema della solitudine come scelta di vita o come dolorosa condizione. Con noi per questi 7 giorni c'è Loneliest Girl.

0: Radio Date, le uscite discografiche del fine settimana su Radio Capodistria.
1: Probabilmente la mezz'ora più bella di Calle degli Orti Grandi, o perlomeno solo ed esclusivamente al femminile.
2: Ma grazie.
1: Ciao Barbara.
2: Buongiorno, buona mattinata, come è andata? La mattinata
1: dinamica.
2: Questa Radio Capodistria.
1: Piuttosto dinamica non solo per il cambio dei tecnici, anzi colgo l'occasione per salutare Bojan Klastec, che ha preso il posto di Jure Zoglia, ma perché abbiamo avuto un sacco di ospiti, abbiamo parlato di tante cose.
2: Ma io infatti mi sono persa, ad esempio l'amico Carnovalini, proprio mentre stavo camminando da
1: camminare
2: la radio, mi sono persa la sua intervista.
1: La camminatrice che si perde il camminatore, anzi i camminatori, perché c'è stata anche la compagna di questa avventura, Anna. Ecco, va bene, allora.
2: E quante cose, allora dicevo alcune cose importanti che abbiamo escluso perché ce ne sono troppe di uscita. Ad esempio oggi è uscito anche Irama, che non riusciamo a sentire, è uscito Calvin Harris, Mace, insomma sono uscite tante cose belle, interessanti. Noi abbiamo fatto un po' una scelta e cominciamo proprio con una voce femminile, come forse la voce più bella che c'è in Italia.
1: Beh, una delle più belle,
2: sì. Però io, sai, lei in ogni momento potrebbe ascoltarci, potrebbe intercettarci
1: praticamente
2: in
1: vicina di casa,
2: perché è di qua.
1: Elisa, stiamo parlando di lei. Elisa, io ieri sera ho sentito un pezzettino prima che uscisse a mezzanotte questa canzone, anzi non solo sentito ma anche visto, perché c'è il video che accompagna l'uscita di Amore è.
2: Eh sì, questo è il nuovo singolo di Elisa. Chi è andato a sentirla durante i palazzetti, durante la scorsa stagione, la canzone può averla sentita perché lei l'ha già presentata dal vivo. Però dove verrà inserita questa canzone?
1: In un album nuovo.
2: Per cui pensate, Elisa sta preparando un album nuovo e addirittura qua si dice album di inediti atteso nei prossimi mesi. Prossimi mesi, non so, secondo me potrebbe essere un autunno, che dici?
1: Dopo, sì, diamole il tempo di godersi l'estate e ci prepariamo per la stagione che verrà con nuova musica anche di Elisa. Allora, che dire di questa canzone, Barbara?
2: Canzone d'amore.
1: Uno si chiede che cos'è l'amore a sto punto, se dice amore è. Per Elisa che cos'è?
2: Per Elisa probabilmente il compagno. Lei che lo guarda, questo compagno, lo trova ancora affascinante. Cioè ancora, insomma, nel senso, sai, quando sta assieme da una
1: ancora,
2: vita.
1: L'idea dell'ancora.
2: Ancora. L'ancora mi è scappato. Effettivamente l'ho aggiunto io. Elisa guarda, insomma, questa persona che ama e la trova affascinante, con uno stile, un qualcosa di inglese, lei dice nella canzone. Ecco, comunque,
1: però guardando al concetto più ampio, pensando all'amore come sentimento, che cosa può essere se non desiderio e libertà, fino a, ecco, un gesto di volontà e verità, qualcosa di filosofico praticamente.
2: Assolutamente,
1: no?
2: Io scusa, rido ancora per la gaffe che ho fatto, perché io conosco perfettamente il compagno di Elisa perché eravamo alle superiori assieme. Però è una canzone d'amore, non si sa effettivamente a chi sia riferita. Ecco, comunque, a parte insomma la gaffa, è una canzone che comunque ha un vestito musicale di tipo elettronico. Elisa l'ha scritta, tra gli autori figura anche Dario Faini, ossia Dardust, però qua si specifica è stato colui che ha curato la produzione, perché insomma una canzone totalmente scritta da parte di Elisa, molto orecchiabile. Ecco, non è tra i capolavori di Elisa.
1: È presto per dirlo, Barbara.
2: Sì, ecco, sì, però magari sentendo un po' l'arrangiamento, ecco, però potrebbe andare tra i tormentoni di quest'estate. Ecco.
1: Intanto noi l'ascoltiamo tutti assieme.
2: Certo, ce la sentiamo, la facciamo partire. Amore, Elisa qui su Radio Capodistria.

0: Amore, la nuova canzone di Elisa qui su Radio Capodistria. Ancora una buona mattinata a tutti, benvenuti a Calle.
1: E allora noi andiamo alla prossima velocemente, perché ce ne sono quattro da ascoltare in totale. La prima è andata, bellissima, avremo modo di riascoltarla, ne parleremo ancora sicuramente tanto.
0: Il titolo della seconda lo colleghiamo.
1: Dai, colleghiamolo, fallo.
0: Allora, se
1: ti concedo.
0: Ho sentito il mio intervento di prima, adesso vorrei dire solo sorry, scusa, lo sento.
1: Perfetto, e questo è il titolo della canzone nuova. Canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, anche loro si candidano con il loro tormentone, un po' anomalo
0: a dire il vero.
1: Come canzone estiva.
0: Però alla fine qua ci ritroviamo tanto dei Pinguini Tattici Nucleari, perché non è che propongono un brano che si discosti come sonorità mai sentite, ecco, no, assolutamente siamo un po' nello stile dei Pinguini Tattici Nucleari, che giocano anche molto spesso con le parole. Loro hanno dei testi lunghi. Io una volta ad un saggio di canto di uno dei miei bimbi, lui ha portato i Pinguini Tattici e io ero esterrefatta da tutte le parole che si era dovuto imparare a memoria di queste frasi con questi testi. Ecco, e comunque,
1: un buon esercizio, guarda.
0: Un
1: anche
0: buon esercizio, ecco. E poi soprattutto oggi, non lo so se sono io che non mi sono ancora mai particolarmente svegliata, vado a cercarmi tutte le parole delle loro canzoni. Per cui, allora, scusa, sorry, scusa, lo sento, una canzone estiva anomala. Una tavola gotica
1: favola.
0: Che si muove, una favola, scusate, gotica, che si muove tra amore, fantasmi e xenoglossia. Allora, xenoglossia, sappiamo cos'è?
1: Ha a che fare con la lingua, però ecco, c'è internet, c'è Google che ci aiuta.
0: Allora, io credo di avere la patologia opposta. Comunque è il presunto fenomeno paranormale o mediano per cui una persona è in grado di parlare o scrivere in una lingua straniera mai studiata né appresa in precedenza. Ecco, tu mi facevi l'esempio di qualcuno che si risveglia
1: dal
0: coma.
1: Sì, no,
0: coma,
1: io
0: che...
1: avevo sì, sì, ho letto, insomma, la medicina, la scienza e non so spiegare queste cose. Naturalmente uno può essere dopo un trauma, periodi lunghi, insomma, di coma o lunghi o brevi, che insomma si sia svegliato e si sia messo a parlare una lingua che non ha mai parlato, capisca una lingua che non abbia mai sentito, ecco, pronunciare. Quindi c'è questo fenomeno. Qui lo definiscono paranormale, non saprei.
0: Allora, il brano racconta una storia vestita di mix di mistero e urbex. Cos'è l'urbex?
1: Beh, l'urbex è qualcosa che ha a che fare con la passione per l'esplorazione. Cara Barbara, tu che ti occupi anche di viaggi, di esplorazioni, di scoperte, l'urbex è praticamente l'esplorazione di strutture abbandonate o fatiscenti come ville o fabbriche, abbandonate, luoghi così.
0: Dove spesso la gente magari va perché ha la passione della fotografia, no? Luoghi abbandonati, fatiscenti, inaccessibili al pubblico. Ecco, allora il brano racconta una storia vestita di mistero e urbex, passione che abbiamo coltivato negli ultimi tempi e consiste nell'esplorazione appunto di strutture abbandonate e fatiscenti nelle ville o fabbriche. La nostra intenzione è vivere l'estate con delle atmosfere diverse rispetto al solito, perché l'estate non sia soltanto ombrelloni, ma mare e drink in spiaggia.
1: E quindi un invito a conoscere il territorio, ad esplorare, ad entrare in qualcosa che fa parte comunque del nostro patrimonio.
0: Certo,
1: allora, ci ascoltiamo la canzone, ma aggiungiamo ancora che c'è tanta attesa già per il tour che partirà il prossimo anno. Ormai, insomma, tutti gli artisti si danno da fare per i tour.
0: Da dove parte?
1: Parte da casa nostra, quasi, dai.
0: Sì, parte più o meno, cioè non più o meno, parte da Bibione il 4 giugno, però attenzione, del 2027.
1: E questo stavo per dire, si portano avanti, avanti, avanti, sappiate che i biglietti sono già in vendita.
0: Allora, facciamo partire la canzone, appunto dicevamo la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Ci risentiamo qui su Radio Capodistria.

0: Sorry, scusa, lo sento e non li abbiamo sentiti. Pinguini tattici nucleari riconoscibilissimi sin dalle prime note.
1: Eh sì, assolutamente, dai, un classico, cioè, certo. Già suona come un classico loro, già sappiamo che le radio lo suoneranno parecchio. Allora, oggi dicevamo ci sono tante uscite, soprattutto di musica italiana, poi ovviamente abbiamo anche delle uscite internazionali. Mi viene in mente un Calvin Harris che oggi non abbiamo trasmesso ma programmeremo, che sentiremo molto, soprattutto insomma per chi va a ballare, però ci sembrava doveroso almeno un'uscita internazionale.
0: Risponde al nome di Halsey in questo caso.
1: Sì, Halsey, e noi ci siamo messi un attimo così a giochicchiare guardando un pochino la sua bio e niente, ci siamo, come dire, siamo rimasti un po' affascinate dalle sue origini, perché praticamente il suo cognome sarebbe Frangipane.
0: E ci siamo chieste,
1: ma come lo dicono gli americani Frangipane?
0: Qualcosa del genere. Comunque Ashley Nicolette Frangipane.
1: Allora, andando ovviamente vedendoci questo Frangipane, che ovviamente gli americani pronunceranno in tutt'altro modo, siamo andati a sbirciare, e no, qua c'è un po' di italiano anche, magari un po' di istriano, no?
0: Ho qualche dubbio, ma di italiano c'è. Ma non solo.
1: Allora, dando un pochino un'occhiata, diciamo che suo padre ha delle origini afroamericane, suo padre è afroamericano di origini irlandesi. La madre invece è italo-americana di origini ungheresi.
0: Quindi un bel mix di quelli, guarda.
1: Sì,
0: ecco.
1: Allora, senti, lei ha pubblicato adesso una nuova canzone che chi l'ha vista dal vivo già avrà sentito, questa Carry the Weight, però adesso appunto è diventato il nuovo singolo e venerdì 1° di maggio esce la versione deluxe. Quanti siamo oggi? Il 15. Ok, è uscito.
0: Ci aggiorniamo.
1: 1° di maggio è uscito il suo album The Great Impersonator, che poi esce in una versione appunto deluxe con degli inediti. E che dire, siamo un po' sul suo genere, sempre un po' su questo elettropop piuttosto radiofonico, però devo dire, io mi sono ricordata che nel 2023 l'ho vista a Porto al Primavera Sound e ho pensato che dal vivo fosse veramente molto brava, molto energica, cioè dal vivo, rispetto a quello che lei ci fa ascoltare musicalmente. Ecco, la trovo così un pochino più forte, più rock, più strong.
0: Vabbè, noi ce l'ascoltiamo, vedremo che cosa ne pensano anche, anzi vedremo, sentiremo che cosa ne pensano i nostri ascoltatori. Magari sarebbe carino ogni tanto aprire i microfoni e sentire a caldo. Che ne pensate di questa canzone?
1: Organizziamoci. Andiamo invece con Halsey, la nuova canzone qui su Radio Capodistria, Carry the Weight.

0: Carry the Weight, la canzone di Elsie tra le proposte di oggi. Allora, noi ne abbiamo fatti sentire tre, per cui io potrei tranquillamente andarmene, ma invece no.
1: Io ti costringo a restare ancora qui. Prima di salutarci, dobbiamo raccontare che oggi esce anche il nuovo singolo di Tiziano Ferro,
0: che poi è la nuova versione di uno dei suoi pezzi più famosi e devo dire forse anche quello che rimarrà per sempre mio preferito. E posso dirlo io?
1: Ma prego.
0: Ok, allora, oggi esce una nuova versione di Perdono di Tiziano Ferro, cantata assieme a Lazza. Io ho avuto un po' di paura perché a me piaceva tanto quella versione lì, anche musicalmente parlando. Cioè, il pezzo Perdono di Tiziano Ferro, quando uscì, era qualcosa di musicalmente veramente molto fico, molto avanti con gli anni, soprattutto insomma in un contesto di musica italiana del 2000. E questa canzone, quando tu la programmi, la metti nelle scalette, comunque suona sempre moderna, comunque sta sempre bene con un pezzo attuale. Perché? Perché allora era molto all'avanguardia comunque nei suoni e tuttora potrebbe essere un pezzo del 2026.
1: Questa versione insieme a Lazza aggiunge che cosa di nuovo, Barbara?
0: Allora, aggiunge una strofa cantata da Lazza.
1: È scritta pure da lui.
0: Scritta, lui dice, un brano generazionale perché, come successo, passa di madre in figlio. Cioè, lo sentiva la mamma di Lazza e lo sente anche Lazza questo pezzo.
1: E poi Lazza era uno dei fan, davvero, è diventato fan sin da giovanissimo, quando ancora aveva iniziato a farsi largo nel mondo della musica. Aveva così intrapreso una sorta di corrispondenza con Tiziano Ferro e poi, dopo qualche tempo, è arrivata questa collaborazione. Lazza ovviamente felicissimo che uno dei suoi idoli, ecco, gli abbia chiesto di collaborare.
0: E proprio per quella canzone.
1: La canzone che quest'anno celebra, credo, 25 anni. Sbaglio?
0: Sì, però va detto che la nuova strumentale del brano fortunatamente tende a rimanere abbastanza fedele all'originale, perché per me l'arrangiamento di quella canzone è la cosa più bella di Perdona, ecco, per cui l'hanno toccata però con delicatezza, per fortuna, perché questa era la mia paura.
1: Toccato con delicatezza anche il titolo, che raddoppia il per Perdono. E allora noi ci ascoltiamo Tiziano Ferro e Lazza insieme per chiudere questa mattinata.
0: Dobbiamo andare, se no non la sentite.
1: Vai.
0: Tutta.
1: Vai, boy.
0: Saluto a tutti, buon weekend.
1: Grazie a tutti, buon proseguimento di giornata.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10.30, facendo eco alle parole del presidente USA, l'omologo cinese Xi fa il bilancio sul loro incontro a Pechino. Abbiamo raggiunto importanti intese sul mantenimento di legami economici e commerciali stabili, sull'espansione della cooperazione pratica in vari campi e sull'affrontare in modo adeguato le reciproche preoccupazioni, lo cita l'agenzia Xinhua. Delineata una nuova visione per la costruzione di un rapporto costruttivo basato sulla stabilità strategica. Gli Stati Uniti hanno annunciato lo stanziamento di ulteriori 1,8 miliardi di dollari per gli aiuti umanitari dell'ONU, portando il contributo totale annuo a 3,8 miliardi. L'ambasciatore Mike Waltz ha sottolineato che tali fondi sono vincolati a una maggiore efficienza operativa e al ritorno dell'organizzazione alla sua missione principale. Nonostante l'annuncio sia stato accolto positivamente dal segretario Antonio Guterres, lo stanziamento dell'amministrazione Trump rimane nettamente inferiore ai livelli del 2024. Restano inoltre aperti nodi relativi alle pressioni ideologiche statunitensi contro le politiche di inclusione dell'ONU e il mancato versamento di circa 4 miliardi di dollari dovuti da Washington al bilancio ordinario e alle missioni di pace. In un quadro di sensibilizzazione volto a promuovere la salute di madri e neonati, il Comune d'Isola ha avviato il progetto Città Amica dell'Allattamento, iniziativa promossa dall'Unicef Slovenia attraverso la sigla di un protocollo d'intesa e la creazione di una rete di partner locali, tra cui strutture sanitarie, farmacie e centrali sociali. L'amministrazione si impegna a seguire un programma in 10 punti per rendere l'allattamento negli spazi pubblici un gesto accolto e supportato. Operativamente il piano prevede la creazione di aree dedicate presso la Casa della Sanità, oltre all'installazione di apposite panchine all'aperto e all'attivazione di gruppi di sostegno e consulenza professionale, con l'obiettivo di garantire alle famiglie un ambiente inclusivo e un inizio di vita sano e sostenibile. L'Istituto Nazionale di Salute respinge le accuse di impreparazione della propria unità di Capodistria nella gestione di eventuali epidemie sulle navi da crociera in arrivo nel porto cittadino. Le critiche sono arrivate dal microbiologo Goras Dianes Pretnar, che ha espresso timori per il rischio di diffusione di malattie infettive. Secondo il NIS, le attuali capacità operative sono sufficienti per la stagione turistica estiva e in caso di focolai più gravi verrebbero coinvolte anche le sedi regionali di Nova Gorica e Lubiana. L'istituto assicura inoltre la presenza di un servizio epidemiologico attivo 24 ore su 24 e conferma di aver già svolto insieme al porto di Capodistria esercitazioni e piani di crisi per eventuali emergenze sanitarie. Tutto per il notiziario, ore 10:34.
2: È vero che domenica 17 maggio fare shopping a Belforte conviene di più? Altro che! Torna lo Shopping Day! Con una spesa minima di 50 euro ricevi subito 15 euro in buoni acquisto. Ti aspettiamo al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19 a Grand Shopping Belforte in via Pocaruno, Monfalcone.

0: Buongiorno e benvenuti nel consueto appuntamento del venerdì con il vaso di Pandora. Siamo in clima elettorale, clima preelettorale per la comunità nazionale italiana. Ci siamo lasciati alle spalle le elezioni parlamentari, adesso abbiamo quelle per il rinnovo di Unione Italiana e anche di molte comunità degli italiani. Una di queste è la comunità di Capodistria, dove contrariamente anche da altre parti, dove ci sono liste uniche bloccate, ci sarà una bella competizione tra la lista Insieme per la Comunità, cappeggiata da Mario Steffè, presidente della comunità degli italiani Santorio Santorio di Capodistria, e la lista In Circolo, di cui Clio Diabaté è una delle esponenti di maggior spicco. E noi di questo parleremo in questa nostra prime due parti di trasmissione. Cominciamo dal presidente Steffè. Allora, Mario Steffè, cos'è la comunità degli italiani?
1: La comunità degli italiani ha tante cose insieme, ma penso che servirebbero un'infinità di trasmissioni per venirne poi a capo. Chiaramente poi ognuno ha la sua propria visione, la propria interpretazione delle cose. La comunità degli italiani è, come vogliamo dire, così usando un momento retorico, la casa di tutti gli italiani che vivono sul territorio, è un punto di riferimento. Ma è anche un meccanismo complesso da gestire, una personalità giuridica, diritto privato, un'associazione, non un'associazione qualunque, è un'associazione che risponde a delle finalità e un mandato culturale molto molto preciso, cioè quello della valorizzazione del nostro patrimonio storico, artistico, materiale e materiale, e soprattutto a difesa di quella che è la lingua e la cultura italiana, la nostra presenza in sostanza sul territorio. È anche un qualcosa che è cambiato nel tempo, perché sta continuando a cambiare, e proprio forse a ciò è dovuta poi sono dovute la possibile diversità di interpretazioni su quello che è in sostanza la comunità degli italiani. Ma io credo che tante definizioni rispondano in realtà a questo, e che forse dovrebbero convergere per creare le premesse di una comunità degli italiani 2.0, oramai no, anche il 2.0 è sorpassato, cioè quello che dovrebbe essere lo strumento in grado 2.0, oramai no, anche il 2.0 è sorpassato, cioè quello che dovrebbe essere lo strumento in grado di traghettare

0: Vero che sì.
1: Benissimo. Sentiamo la tua collega dietro. Tu invece chi sei?
2: Io sono Zaria Fortuna Laura
1: Ancecio. Ah, e quindi anche tu ti stai divertendo?
2: Sì.
1: Ti stai divertendo a scuola? Bene, bene, bene. C'è un altro bambino, tu. Dai, dai, dai. Dici ancora tu qualcosa?
3: Io sono Lucas, che si scrive con la Z perché la mia mamma non è di qua, è di Nicaragua, dall'altra parte di...
1: Sei venuta a Capodistria?
3: No, io qua mi sono...
1: Tu sei nato qui, ma tua mamma è venuta dal Nicaragua qui?
3: Sì.
1: Ma che bello! E sei stato qualche volta in Nicaragua?
3: No, solo il mio fratello quando era piccolo.
1: Beh, ma tu devi dire alla mamma che ti porti in Nicaragua perché è un posto bellissimo.
3: Sì, andrò quando sarò più grande.
1: Benissimo, benissimo. Intanto, insomma, ti prepari per questo bel viaggio. Poi c'è ancora una bambina e poi dobbiamo chiudere.
3: Ok.
1: Ecco, vedi, allora tu invece chi sei?
4: Io sono Sofia Michelle Cox.
1: E come ti sei trovata questo primo anno a scuola?
4: Bene.
1: Bene. E il prossimo anno in seconda sarà più difficile, i voti, le cose, mamma mia.
5: Ma no,
1: non ci sono ancora i voti, no?
5: Non hanno i voti loro.
1: Prima e seconda prima e seconda e terza, no? Voti descritti. Prima e seconda, ben poi la terza comincia. Non state tranquilli, perché poi la scuola, insomma, vi mette a posto. Grazie, ciao, ciao, ciao.
6: Grazie,
1: ciao.
6: Grazie di averci ospitati.
5: Ciao, ciao.
1: Insomma, abbiamo
5: sono bellissimi.
1: Abbiamo un bel momento di radio, un bel momento di radio con gli alunni della nostra prima classe, erano carinissimi.
5: Senti, a proposito, vedi, non parlano l'istroveneto, perché si tende a parlare in lingua italiana, no? Oppure in sloveno, in croato,
1: certo.
5: Indipendentemente. Mentre noi quest'anno al festival abbiamo avuto un incremento dei lavori proprio dei bambini. E questa è una cosa bella. Ci sono arrivati 25 video, mai tanti, e ci sono arrivati 146 opere letterarie, quindi tra poesia e prosa, in dialetto. Per cui è una cosa bella che entri nelle scuole e venga insegnato ai bambini che non lo sanno, ma anche ai bambini che non sono magari di figli di matrimoni italiani, sono figli di matrimoni misti, perché no? È una ricchezza qualsiasi dialetto.
1: È una ricchezza qualsiasi dialetto. Noi abbiamo comunque qui, e sai che di questo noi discutiamo spesso, problema
5: di
1: sarà anche un problema di dialetto, ma qui abbiamo tanto un problema anche di italiano, che forse è la cosa a cui noi, essendo comunità nazionale, essendo insomma minoranza italiana, è la lingua italiana è quella che deve in qualche modo essere fortificata e deve diventare uno strumento di pensiero per poter riflettere sul mondo, sulle cose, per non farci, perché alla fine, sai, il fatto di possedere pienamente una lingua ti fa poi pensare in quella lingua quando hai momenti di difficoltà. E quindi,
5: certo.
1: E quindi...
5: Però sono due cose separate, secondo me, no? Cioè, io arrivando dalla dialettologia le vedo come due cose separate. Una è la, tra virgolette, lingua del cuore, quindi il dialetto, che è portatore di altri significati, di altre tradizioni, di qualcosa che sa di casa. E l'altra proprio la lingua italiana, che è un obbligo saperla bene per noi. Dovrebbe essere un obbligo. E invece c'è sempre più gente, ma anche in Italia non è che si sa molto la lingua italiana, perché adesso il congiuntivo è quello sconosciuto, va a cadere...
1: Vogliamo andare sulle cose difficili, no?
5: No, nel senso che la scuola, sì, per la lingua italiana dovrebbe dare ai bambini, ai ragazzi, a noi tutti, perché poi io e te abbiamo fatto queste scuole qua e non è che siamo messi male con la lingua italiana. Forse bisognerebbe impegnarsi un po' di più oggi nell'insegnarla, non lo so.
1: Ma non lo so, io, diciamo, avendo avuto anche l'esperienza dei miei figli a scuola e così via, io, diciamo, la mia scuola era una scuola che cominciava con il dover scrivere un pensierino, un temino, un riassuntino e così via. E forse, insomma, il percorso scolastico di miei figli è stato fatto con meno riassuntini, meno temini, meno pensierini. E poi alla fine queste cose...
5: Ma noi leggevamo tanto e scrivevamo tanto, non lo so, io sono del 75, quindi quando andavo a scuola io dovevi, avevi le letture d'obbligo,
1: sì,
5: i riassunti...
1: Sì, ma quando andavamo a scuola io e te, non cioè praticamente praticamente era l'età dei, avevamo visto gli ultimi dinosauri che camminavano, esatto, per Buie e per Pirano, insomma.
5: Però magari quel sistema di insegnamento funzionava un pochino, perché scrittura e lettura erano molto presenti. Adesso si tende un po' anche a facilitare la vita ai ragazzi, si danno cose meno impegnative da leggere, forse gli si toglie.

0: Voglio un qualcosa, magari anche il gusto, la lettura,
1: senti, di questi,
0: la lingua.
1: Siamo quasi al nostro collegamento con i triestini, quindi poi alla fine dovremmo diventare più seri.
0: Come no?
1: Ma cos'è che ti è rimasto di questi 15 anni di festival? Tu sei uno di quei dei motorini del festival, insieme a Daniele Kovacic, insomma.
0: Marianna
1: è stata l'ideatrice, ovviamente.
0: Marianna è stata l'ideatrice assieme a Vladimir Torbica, che ha queste idee fantastiche, l'assessore alla cultura della regione istriana. E che cosa mi è rimasto? Tante persone. Sai, la cosa bella di questo festival.
1: Ma la canzone più bella di tutte che hai sentito in questi 15 anni?
0: È difficile.
1: Ne ho un due, tre.
0: A me piace Nonno con le ali di Scarcia, che aveva vinto. Poi, secondo me, un capolavoro sottovalutato, Le navi cantava, di Radolovic, che parla dello scoglio olivi, è di un'ironia tagliente, pungente e tristezza incredibile.
1: E ovviamente a me personalmente piace Gabriele di Scarcia, che secondo me è una di quelle canzoni.
0: Sì, anche
1: che...
0: Gabriele.
2: La prima cosa che penso,
1: ecco, adesso io sento in sottofondo Trieste,
2: Beethoven, ma perché questi sono accordati in quattro?
1: Stanno parlando di Beethoven. Stanno parlando di
0: Beethoven.
2: Là, il famoso là.
1: Ecco, vediamo se ci sentono anche loro. Se entriamo in collegamento con Trieste.
3: Ma adesso 11:45.
1: Eccolo. Ci siamo.
3: Eccoci.
1: Ciao.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, ciao, ho sentito buongiorno. In sottofondo che stavate parlando di Beethoven.
2: Di Beethoven e di Rod Stewart.
3: Facendo un collegamento, un semplicistico.
1: E noi stiamo parlando invece con Rosanna Bubola del Festival dell'Istroveneto, che ha anche una sua appendice canora molto, molto importante, molto sentita qui in Istria.
3: Che bello.
2: Sì. L'eco arriva anche a Trieste in maniera molto prepotente.
0: Anche perché ci sono molti
2: iniziativa.
0: Ci sono molti interpreti triestini, quindi, e grazie anche a tutti gli interpreti e gli autori che arrivano proprio dalla zona, dall'area di Trieste, di Muggia, che partecipano.
1: Allora, cosa facciamo? Parliamo prima di Beethoven o parliamo prima di
0: Rod Stewart?
3: Guarda, allora presentiamo, perché noi non abbiamo ancora presentato. Parlavamo in realtà di Beethoven, ma solo io e Leonardo. Ma presentiamo Ludovico Carrino, che è con noi, che ci presenterà appunto il Muggia Beethoven Fest e anche questa collezione Carrino nella Casa Museo Beethoveniana di Muggia. Buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti e anche a Rosanna.
0: Ciao, buongiorno.
2: C'è un incrocio di amicizie.
3: Tutti amici,
2: mi piace
3: che
2: tantissimo.
3: Bello. Allora non so.
1: Cominciate tranquilli. Con
3: priorità alle donne, io volevo dire.
1: Ah, beh, come volete.
3: Con Beethoven. Allora va bene. Prediligiamo Beethoven. E allora Ludovico Carrino, ci racconti un po'. Innanzitutto il Muggia Beethoven Fest che arriva appunto adesso a Muggia con due appuntamenti speciali, no?
4: Sì, il Fest si rinnova quest'anno, abbiamo deciso di allargarlo con un'anteprima che inizia oggi, questa sera,
3: esatto,
4: tra l'altro, a Muggia, e la prossima settimana con molti concerti e attività multidisciplinari, diciamo così, molto variegate. Beethoven era un grande improvvisatore in realtà. Quindi prima vi chiedevate cosa direbbe ascoltando, sarebbe sicuramente stimolato a mettersi dentro nella mischia, ma assolutamente, ha fatto moltissime variazioni, moltissimi dei suoi lavori sono stati poi ripresi anche in chiave jazz, sincopati, cioè diciamo esempi veramente ricchi, quindi ci sta tantissimo. Noi stessi questa sera faremo delle canzoni folk scritte da Beethoven, popolari, e poi anche delle improvvisazioni al pianoforte con il pianista Giovanni Renzo, che anche domani sera farà un concerto speciale di improvvisazione, e quindi direi che ci siamo capiti bene, diciamo.
3: Sì, vedi, casualmente questa. Allora, quindi inizia stasera.
1: Quindi non disdegna neanche le cover rock della Quinta Sinfonia di Beethoven, immagino.
4: per nulla, ma personalmente no, anche le cover rock della Sonata Quasi una Fantasia a Chiaro di Luna sembra scritto per chitarra, basso elettrico e batteria, se la sente. Io sono molto incuriosito da tutte queste commistioni, solo così possiamo creare, diciamo, qualcosa di nuovo. D'altronde, come faceva Beethoven, che si basava anche sulla musica dei suoi maestri ed ha trasformata in maniera, diciamo, rivoluzionaria. Sicuramente nel festival noi faremo un mix di attività che anche mostrano tutte queste trasformazioni, dalla musicoterapia ai concerti, alle visite nella nostra casa museo e a tante altre iniziative per bambini, per la lettura, insomma tante cose diverse.
3: Ma vedi che bello.
2: Sì,
3: no, ma infatti iniziate quindi stasera, dicevamo, per andare avanti fino a tutta la prossima settimana, quindi sì. Insomma, coprite, esatto. Un bel tanti giorni, ecco questo.
4: Esatto. Mi fa piacere segnalare, visto che si parlava di improvvisazione, che abbiamo fatto un esperimento. Domani dalle ore 15 al Museo Carà c'è un pianoforte a disposizione, ci si può prenotare sul nostro sito, così per avere una traccia di chi vuole provare a venire a suonare qualunque cosa di minimamente collegato a Beethoven, da una sonata vera e propria a anche con una band, anche con qualcun altro, diciamo uno spazio aperto, ecco, insomma. Poi la prossima settimana avremo concerti molto importanti con Louis Lortie è un beethoveniano, un grande pianista di fama mondiale, devo dire, franco-canadese, fra due concerti, uno venerdì 22 maggio al Teatro Verdi di Trieste e uno domenica 24 maggio sempre al Teatro Verdi di Trieste. Per esempio suonerà il quarto concerto per pianoforte e orchestra in trascrizione con un quartetto molto bravo che si chiama Quartetto Goldberg, che è un altro quartetto in residenza. Ci saranno tanti giovani, tante attività diciamo,
3: ma che meraviglia
4: per tutti.
3: Bene.
2: Vedo anche la voce di Marzia Postogna coinvolta in uno dei momenti il 21 maggio per
4: l'inaugurazione, che sarà una sorpresa con due artisti mugesani molto di grandissima qualità, Emanuele Savron, Marzia Postogna. Marzia ci aiuterà con a portarci nella parte, diciamo, immaginifica un po' della serata, raccontando tramite testi di Beethoven, ma anche testi che parlano di Beethoven o scritti a Beethoven, tipo lettere, per esempio, o scambi, che ci aiuteranno a capire meglio la musica che Emanuele Savron interpreterà il 21 maggio.
3: Bene.
1: Ecco, c'è
3: Bubola,
1: cosa? Lei intanto si è prenotata per suonare la quinta di Beethoven al piano in versione istroveneta.
0: Sì, ma la suona al contrario.
1: Al contrario.
0: No, io sto annuendo perché in realtà ieri ho sentito Marco Secco, Ludovico, noi ci siamo sentiti la scorsa settimana, per cui il vostro è un festival meraviglioso, cioè è tutto da seguire. E io mi sono stupita ieri quando parlavo con Marco che ci sono anche gli assaggini dedicati a Beethoven, no? E tutta questa parte che non conosciamo del genio, del maestro.
1: Ma senti, invece, a proposito di musica, a proposito di festival, 15ª edizione Festival Istroveneto, insomma, che parte e sarà una cavalcata lunghissima.
0: Cavalcata lunghissima, si parte il 6 giugno, si finisce il 27 giugno. 6 giugno, siccome quest'anno festeggiamo il 15esimo anniversario, partiamo con un concertone in piazza San Servolo con i vincitori delle prime 13 edizioni del concorso Canoro, quindi di Dimmela Cantando, che come ogni anno ha tre tappe. Si parte dall'Italia, quest'anno siamo a Tribano, in provincia di Padova, che ha appena effettuato un gemellaggio con la cittadina di Buie. Poi si va il 20 giugno a Isola e, come da tradizione, la finalona a Buie, 13 canzoni in gara inedite.
1: Non siete scaramantici?
0: No, io adoro il 13, mamma mia, ma perché no? Sono solo
2: sempre
0: numeri.
2: Con l'orchestra dal vivo.
0: Con l'orchestra dal vivo, sì, bravo Leo, con l'orchestra dal vivo.
2: È una cosa meravigliosa, un grande lavoro dei musicisti che preparano ogni singola canzone di tutti, una cosa un po' sanremese, se vogliamo. No?
0: Molto sanremese, perché poi vengono riarrangiate tutte le canzoni, perché ovviamente quando tu presenti una registrazione e poi vai dal vivo con un'orchestra, con una band, c'è tutto un lavoro dietro.
2: C'è tutto un lavoro, certo.
0: Già. Per cui vi invitiamo a questi tre concerti, ma non solo, perché noi ragazzi abbiamo di tutto, abbiamo 8 serate di filodrammatiche e cori, abbiamo i concorsi per i bambini, poi abbiamo delle cose inedite in Istroveneto. Quest'anno, il 19 giugno, arriva Histoire du Soldat, in realtà di Stravinsky, tradotto in Istroveneto. che ci viene proposto in Istro Veneto, come viene proposto in Italia. Eh sì, perché le persone poi prendono ispirazione dal festival per creare delle cose, e quindi avremo anche in realtà il gatto con gli stivali in Istro Veneto, che sarà una serata con la banda Dottoni dedicata più ai bambini, con un narratore. Per cui vedete, cioè, si va a riempire questo già fitto programma con le idee di altre persone. Anzi, posso dire una cosa: se avete delle idee, ditecele prima, perché tanti ci stanno chiamando adesso, ma il programma è stato chiuso e fissato a gennaio, perché certo, non c'è certo. più spazio.
1: Quindi potete prenotarvi per l'anno prossimo,
0: per favore, perché certo. poi dire no è brutto, però devi.
1: Sì, insomma,
2: è poi un magazzino pieno di idee che aspettano di entrare in cantiere.
0: Ti hai visto?
1: Ecco, è quanto... E poi se lo portate a Trieste o in Veneto, lo fate, cioè lo spettacolo in Istro Veneto lo fate con i sottotitoli in Veneto e in Triestino.
0: No, ma perché è il mio dialetto, se sei simile al Veneto. Leo lo sa, io e Leo abbiamo fatto uno spettacolo in dialetto, tra l'altro, giusto?
2: Sì, certo.
0: Abbiamo fatto Basabanchi.
2: Per la contrada. Trieste con il grande Fulin.
0: Esatto, e la grande Ariella.
2: Ariella,
0: mamma mia.
1: Stefania, noi con questi due potremmo anche andare a casa a questo punto.
3: Beh, esatto, bravo,
1: non serviamo. Bene, c'è il senso Stefano. Dell'inutilità.
3: Esatto, bravo.
1: Bene, Stefano, senti, io vi saluto.
3: Grazie,
1: grazie a voi.
3: Ci sentiamo venerdì prossimo.
1: Insomma, abbiamo ancora un attimo, io e te. Parlavamo del Festival di Istro Veneto, canzoni, allora. Facciamo così, lanciamo forse per la prima volta
0: penso
1: in radio.
0: Penso di sì, perché sono state caricate ieri sul sito.
1: Allora ce ne sono due. Noi ce la sentiamo in questo primo pezzo e in questa prima parte, poi l'altra farà di chiusura della parte che dedicheremo a Silvano Sau, di cui ricorre il 10° anniversario della morte. Sono due canzoni, le scelte tu, ce le hai indicate
0: al
1: tu,
0: volo,
1: al volo così.
0: Al volo.
1: Ce le presenti?
0: Allora, Aria di Maida Schussel, in arte Maida arriva da una carrierona, perché Maida è la cantante dei Karma, che ha un pubblico vastissimo, però torna alle origini con l'Istro Veneto nel suo dialetto. E siamo nel pop, nella musica pop, si sentirà l'estensione vocale meravigliosa di Maida. E la seconda che ho scelto in realtà al volo è Per Sempre di Matteo Tromba, Aria rovignese, quindi siamo un po' a Rovigno, un po' a Cittanova. E Per Sempre una canzone dedicata alla nonna, ecco, vedi, però non è sulla nonna con la tradizione, la musica, no, è una canzone dedicata alla persona, questa figura che l'ho accompagnato tutta la vita, e lì si sente il bel canto di Matteo, che ha una voce incredibile.
1: Allora ci sentiamo Matteo e poi chiudiamo con...
0: Ci sentiamo Matteo, va
1: bene. No, come vuoi tu.
0: Vabbè, è uguale.
1: Allora sentiamoci Matteo.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora buona giornata, traffico regolare in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Attenzione però alle condizioni meteo, piove lungo diverse tratte e a questo proposito vi ricordiamo che in caso di pioggia il limite massimo di velocità in autostrada è di 110 km/h anche in presenza di asfalto drenante. Vi anticipiamo poi che dalle 7 alle 16 di domani, a causa dei lavori, per chi proviene dalla A27 Venezia-Belluno o dal raccordo per l'aeroporto di Venezia-Marco Polo, non sarà possibile immettersi sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Un cordiale buon pomeriggio da Alberto Cernas. Vediamo i titoli della prima edizione dei Fatti del Giorno, il nostro GR che andrà in onda alle 12.30. Capodistria celebra oggi la giornata del comune, a Bertocchi è restaurata la statua di Pochlen. Dopo il sì dei democratici, atteso per oggi l'assenso di Nuova Slovenia a far parte della nuova maggioranza di centrodestra. Si chiude con la firma di importanti accordi economici la visita in Cina di Donald Trump. La radiotelevisione croata compie 100 anni, la dei programmi radiofonici a Zagabria avvenne infatti il 15 maggio del 1926. Presentato a Pirano il documentario Il tempo della Serenissima, itinerario degli orologi da torre nell'Istro Veneto e in Dalmazia. Questo ed altro nella prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria alle 12.30.

0: Ultima parte del vaso di Pandora, quello che nessuno può dimenticare di lui sono i suoi occhi, quegli occhi azzurri bellissimi che ti squadravano e ti incutevano anche un certo timore reverenziale. Stiamo parlando di Silvano Sau, esponente storico della comunità nazionale, volto noto della comunità isolana, una delle figure che ha caratterizzato la nostra minoranza, che ha caratterizzato anche il sistema radio-televisivo della comunità nazionale italiana. 10 anni dalla scomparsa che ricorrono il 26 di maggio, ma la comunità Besenghi di Isola celebrerà questa importante figura questo sabato, domani, con una cerimonia dove parlerà di Sau non tanto politico, non tanto insomma esponente, giornalista e così via, ma Sau come uomo. Lo ricorderà insomma in varie sfaccettature, a organizzare, a volere questa commemorazione è la vice sindaca di Isola, Agnese Babic, che molto, molto spesso viene definita la pupilla di Silvano Sau, una di quelle figure che Silvano Sau aveva voluto all'epoca alla comunità isolana e aveva anche lanciato nella politica minoritaria. Buongiorno, buongiorno Agnese, con quale spirito ci si affronta a ricordare una figura così importante della comunità nazionale italiana?
1: Innanzitutto buongiorno e buongiorno a tutti i radioascoltatori, naturalmente ringrazio dell'invito. L'approccio è un po' così, una giornata melanconica, piovosa, e quindi anche il mio stato d'animo un po' melanconico, anche perché appunto sono passati 10 anni, come hai ricordato e come ricorderemo domani in questa serata. Non è tanto una commemorazione, più una serata ricordo, perché io penso che Silvano Sau se lo meriti, appunto abbiamo deciso assieme anche poi sia al presidente Roby Stuhle e assieme alla famiglia Sau di ricordare appunto in qualche modo l'uomo e le sue passioni. Questo è un po' il titolo anche che abbiamo dato alla serata. Silvano Sau è conosciuto appunto per il suo ruolo sia di giornalista e sia di politico, però appunto per quanto riguarda gli isolani era una figura centrale della nostra vita sia culturale che identitaria, quindi effettivamente un personaggio di spicco e che dopo 10 anni effettivamente manca, a me manca ancora sempre.
0: Ecco, si sente che manca Silvano Sau, una figura che in questo momento, dove all'interno della comunità nazionale le cose forse non stanno andando benissimo, no? Dove c'è molta carne al fuoco e molti insomma buttano benzina sul fuoco. Ecco, Silvano Sau, diciamo, potrebbe in questo momento essere più che utile, ecco, per far ragionare la comunità.
1: Ma penso di sì, appunto credo che oggi, cioè non ho problemi a dirlo, manchino delle persone di questo calibro, se possiamo dire così, carismatico, e che poi anche abbia una visione ben chiara e sappia come reagire e poi prendere anche delle decisioni sagge, ecco, diciamo così, perché credo che con Silvano Sau probabilmente non saremmo arrivati a una situazione un po' così negativa che stiamo vivendo un po' tutti quanti. Però dobbiamo essere comunque positivi e propositivi, e io spero che comunque riusciremo a trovare un po' di serenità, ecco, nel condurre avanti la nostra comunità nazionale italiana.
0: Ecco, io ricordo che al funerale di Silvano Sau, dove c'era veramente tutta Isola e tutta la comunità nazionale a salutare questa figura importante, tra quelli che hanno preso la parola c'era anche Antonio Rocco, che è storico direttore dei programmi radio televisivi in lingua italiana di Radio TV di Capodistria, che si è soffermato sull'attività giornalistica di Silvano Sau e anche questa ha voluto sottolineare la precisione, il senso critico di Silvano Sau, che ci ha regalato in tantissimi momenti, anche con commenti molto lucidi sulla realtà della nostra comunità nazionale, commenti che mancano oggi in un momento, diciamo, come dicevamo, burrascoso della nostra vita comunitaria, che sarebbero più che utili, riflessioni importanti, ma soprattutto Antonio Rocca ha ricordato il senso critico e l'attaccamento alla realtà minoritaria. Ecco, Antonio Rocco, Silvano Sau è una di quelle figure che è stata fondamentale anche per la nostra per le nostre emittenti.
2: Sì, senz'altro, prima di tutto buongiorno, un saluto ad Agnese. Io ho ricordato appunto il funerale e il fatto che anche io abbia preso la parola in quell'occasione, e ho tirato ieri fuori il discorso che avevo preparato all'epoca. Le ultime parole che ho pronunciato erano che Silvano Sau ci mancherà. Parlavamo prima appunto che effettivamente una figura così carismatica, importante, di riferimento come Silvano mancherà non solo alla famiglia naturalmente in primo luogo, ma alla comunità nazionale tutta, perché è stato veramente attivo non solo politicamente, no? E sicuramente il suo lavoro giornalistico forse è stato, almeno dal mio punto di vista, forse centrale nella sua attività. Lo ha anche in qualche maniera poi formato per poter svolgere anche un'attività culturale e politica. Per cui sicuramente Silvano è stato un grande punto di riferimento. Io ho avuto l'occasione di conoscerlo per un periodo abbastanza lungo, fino al suo pensionamento, anche un po' dopo, perché era rappresentante della minoranza nel consiglio di programmi della RTV di Slovenia, anche presidente del comitato dei programmi. Sicuramente una persona che in quegli organismi ha svolto un ruolo importante, e anche lì era non solo per noi un punto di riferimento. Per cui sì, effettivamente, no, come si diceva prima, manca una figura come quella di Silvano Sau. Ringrazio Agnese, la comunità, la famiglia per aver, per voler ricordarlo in questa occasione.
0: Ecco, ma io mi ricordo dell'ufficio di Silvano Sau in televisione, questo ambiente che era sempre pieno di fumo, pieno di giornali, e molto spesso quando si bussava alla sua porta si trovavano colleghi, giornalisti, dirigenti che parlavano con lui, perché Silvano Sau, anche quando aveva soltanto l'incarico di commentatore a TV Capodistria, era comunque una di quelle figure che riusciva a vedere Antonio Rocco, almeno questa è la mia sensazione, il futuro dei programmi italiani all'interno del sistema pubblico della radiodivisione, televisione di Slovenia, di capire quale può essere la prospettiva, e di capire anche come possono essere complicati i rapporti con la casa madre.
2: Ecco, tra quei giornalisti, dirigenti, c'ero molto spesso, c'ero anch'io, no, naturalmente. Poi noi avevamo comunque altre occasioni per parlare, facevamo di solito il viaggio a Lubiana per le sedute del consiglio di programma assieme, e c'erano anche, magari qualche volta ci trovavamo al bar del circolo al mattino a bere un caffè insieme. Sì, sicuramente Silvano era la persona saggia di riferimento, se volevi avere, come dire, confrontarti e parlare, avere una risposta a qualche interrogativo, la trovavi sicuramente da lui. Da questo punto di vista, sicuramente anche questi suoi commenti, li ricordavi prima tu, erano interessanti e importanti. Lui era praticamente, penso che fosse ancora all'epoca, anche presidente della Cancostiera, cioè era una specie di doppia funzione. Non era facile per lui commentare le vicende interne della comunità, essendo uno dei fautori più importanti, no, di quello che succedeva all'interno di questa stessa comunità. Però aveva appunto questa sua capacità di presentare le cose nella giusta maniera e di porre le questioni, e anche qualche volta di dare delle risposte. E questo è sicuramente, i suoi commenti settimanali erano un momento importante della programmazione. canzone. Penso che molta gente si sintonizzava sul tutt'oggi, su TG di TV Capodistria, per sentire cosa avrebbe detto Silvano, perché sicuramente qualcosa di importante, qualcosa di saggio sicuramente lui era in grado di fornire.
0: Lui diceva, io forse non sono tanto d'accordo con lui, ma lui diceva che i giornalisti devono essere i sindacalisti della minoranza, no?
2: Sì, questa era una frase sua conosciuta, ne abbiamo parlato molto in queste nostre, come dire, cavalcate verso Lubiana e ritorno. Sì, nel senso che, cioè, naturalmente non bisognava, secondo lui, nascondere le cose, no? Lui non era un sindacalista della minoranza quando, come commentatore, commentava le cose della minoranza, anzi gli diceva molte volte le cose veramente in maniera molto schietta, no? Sì, perché? Perché la minoranza naturalmente è un corpo fragile, no? Ed è sostanzialmente molto spesso, come dire, sotto pressione, cioè, vogliamo dire anche attaccata, no? Per vari motivi. Noi anche alla Radio TV sentivamo, penso che si senta ancora, no? Questa pressione, questa volontà di, in maniera, di comprimere questa presenza italiana sul territorio, e per cui diceva, beh, basta forse che siano gli altri a fare queste pressioni, forse non è necessario che anche noi andiamo a scavare troppo, o forse non troppo, ma nel senso di farci del male senza dopo avere magari qualche risultato concreto utile. In questo senso penso che pensava ai giornalisti sindacalisti della minoranza, ma non certo giornalisti che dovevano tacere sulle cose della, certo, minoranza.
0: Certo, diciamo che in questo momento, diciamo, forse la situazione anche per i programmi italiani è quella che è, diciamo, Silvano Sava, anche Antonio Rocco sicuramente sono figure che avrebbero potuto e potrebbero ancora dire molto. Senti, Agnese Babic, tu sei entrata in comunità Isola dopo la tua laurea in architettura. E ti sei ritrovata con questo diciamo mostro sacro, no? Che incuteva un certo timore reverenziale, immagino. O sbaglio,
1: sì, infatti,
0: dimmi.
1: E non per nulla anche nel manifesto promozionale per l'evento di domani
0: ci sono gli occhi.
1: Ho scelto di mettere gli occhi. Ma comunque sì, aveva questo sguardo che effettivamente incuteva timore, però all'inizio, però poi mano a mano negli anni, quando comunque ho avuto modo di conoscerlo, devo dire che, ma anche lui con gli anni probabilmente, con l'età, si è un attimo ammorbidito, però quello sguardo sì, aveva il suo effetto. Comunque mi ricollego anche prima al discorso del caffè, lui aveva proprio l'usanza, l'uomo saggio veniva a Palazzo Manzioli, si beveva il suo caffè al banco e poi saliva in ufficio, dove poi regolarmente ci si trovava e avevamo modo di discutere, di programmare i vari eventi. Naturalmente con lui non c'era nessun problema, perché qualsiasi proposta o sia richiesta di presentare o fare, era esperto praticamente di tutto, e se non lo era si informava ed era veramente preparato a qualsiasi evento, che sia questo una serata letteraria, una mostra o anche un concerto. Quindi veramente era una persona polivalente, interessato a vari segmenti, a vari settori, e questo è un po' anche quello che andremo a presentare domani, un po' anche le sue passioni e Silvano Sau come uomo, oltre anche l'aspetto un po' più privato, intimo, quindi familiare, proprio con l'intento di farlo conoscere proprio da un altro punto di vista, non soltanto la figura, quella severa, con l'occhio azzurro severo, però anche il suo aspetto un po' più intimo e privato.
0: Ecco, quello che conoscevi quando riuscivi a entrare a casa sua e c'è c'era questo studio bellissimo pieno di libri,
1: sì,
0: con lui diciamo meno formale del solito in pantofole, che ti accoglieva e in qualche modo all'epoca coltivava quella che era la sua passione dopo radio e TV, che era la passione per la storia, per andare a scoprire la storia di Isola. Anche la battaglia per il cimitero di Isola è stata una battaglia,
1: certo,
0: che Silvano Sau ha vinto prima che da altre parti.
1: Certo, ma così come è stato detto anche da Antonio, probabilmente, anzi sicuramente, proprio la sua conoscenza in ambito, cioè la sua professione, il fatto di essere un giornalista e poi politico, sicuramente ha aiutato anche in questo ambito poi storico. Una delle sue passioni era proprio la storia e il fatto di poi far conoscere e promuovere la storia isolana al vasto pubblico, sia a noi, alla minoranza italiana, ma soprattutto poi anche alla maggioranza. E tra i vari temi, oltre ricordiamo poi anche tutte le varie serate, i laboratori di storia isolana che aveva comunque promosso e che poi conduceva toccando varie tematiche legate appunto al territorio, uno dei punti principali era proprio il fatto di arrivare alla tutela del cimitero storico di Isola. E quindi ricordiamo che comunque il primo decreto che poi è stato anche accolto proprio presso il comune di Isola, e naturalmente si è ingaggiato poi anche assieme poi ai vari collaboratori anche dell'allora redazione del Mandracchio per la preparazione di un volume dedicato proprio al cimitero storico di Isola, mettendo e inserendo varie informazioni legate sia alle tombe ma naturalmente anche alle varie famiglie isolane e quant'altro. Quindi veramente possiamo identificarlo anche come custode della memoria storica. Proprio queste sono anche una delle sue parole, il fatto di essere e di ricordare appunto la memoria storica, in questo caso isolana, e di promuoverla alla popolazione.
0: Ma senti, ma quel primo Mandracchio di Silvano Sau, Andrea Schumeniak, Gianfranco Siglian, Chicco, insomma quel gruppo che aveva messo insieme quella redazione che raccontava anche gli eventi online. Io mi ricordo che noi, insomma,
1: concorrenza, cioè,
0: assolutamente concorrenza. Io seguivo regolarmente le notizie che pubblicava il Mandracchio, perché soprattutto quello online, perché le trovavo praticamente in tempo reale. È stata una grande esperienza giornalistica quella lì.
1: Sì, penso che anche di quello potevamo essere veramente fieri, possiamo essere fieri. Adesso è un po' cambiato comunque il sistema online, i tempi comunque eravamo i primi alla fin fine,
0: sì,
1: ossia
0: sì.
1: Sono stati i primi come redazione di vedere avanti, ecco, e di capire che effettivamente il mondo digitale sarà il futuro, e quindi effettivamente come redazione si sono veramente ingaggiati moltissimo. Cioè pubblicavano subito, si facevano le foto, Claudio faceva le foto, poi un giornalista o un collaboratore o l'altro preparavano subito in tempo reale l'articolo che veniva inserito e postato sul sito praticamente a conclusione dell'evento. Quindi veramente era un bel gruppo molto molto attivo.
0: E dopo noi abbiamo questa capacità di in qualche modo decostruire le cose che funzionano, ma questo è un altro discorso.
1: Ecco.
0: Antonio, il nostro Silvano Sau oggettivamente ha lasciato un segno indelebile per quanto riguarda sia la vita politica ma anche il ragionamento e insomma anche su quello che sono i programmi italiani di Radio e TV Capodistria.
2: Sì, senz'altro, lui è stato un dirigente naturalmente di TV Capodistria, poi ha avuto un grande ruolo, come si diceva prima, anche negli organi di gestione dell'RTV in rappresentanza della Convenzione Nazionale Italiana. Lui ha svolto sicuramente un ruolo molto molto importante per quel che riguarda la definizione della legge sull'istituzione del servizio pubblico radiotelevisivo in Slovenia nel 1995. Lì in pratica è stata data anche l'impostazione, quella di ai nostri programmi, molto chiara, molto importante e anche molto lungimirante di programmi per la comunità nazionale italiana. Radio e TV Capodistria naturalmente svolgevano e svolgono ancora un ruolo molto più ampio, trasfrontaliero, eccetera, eccetera, però diciamo questa specificità, questo ruolo è stato definito proprio in quella legge, no?
0: Poi Antonio, quello che è interessante, un aneddoto che ricorda sempre Alberto Schiriani, dice che quando lui è diventato presidente della Cancostiera era un po' intimorito di fronte a questa figura, diciamo, comunque ingombrante, no, di Silvano Sau. E Silvano Sau ha detto: guarda, tu fai quello che pensi e io ti aiuto, e io ti do una mano, cioè non voglio mettermi a fare io il presidente al posto tuo, no? Però io sono qua e ti do una mano. Era questo, diciamo, poi il Silvano Sau, no?
2: Questo era Silvano Sau, esattamente così, perché anche nel suo aveva la grande esperienza, il fatto di essere stato direttore per tanti anni, in anni importanti della TV, aver fatto anche tanti e grandi trasmissioni, interviste importanti, quella con Tumizza, insomma, ancora oggi la rivediamo ogni tanto in TV.
0: Ah sì, certo, quell'intervista mitica sotto l'albero, insomma, bellissima.
2: È una delle
0: cose iconiche. Io spero che TV Capodistria nel prossimo anniversario della scomparsa magari trasmetta un frammento, un commento o quella cosa, sarebbe bellissimo poterla rivedere. Siamo quasi in chiusura. Agnese Babic, per concludere, ti fa, se ti servi ti aiuto, mi sono qua e ti aiuto, è lo spirito che è.
1: Infatti, ma a me mi servisse quel che dunque mi aiuta. Quindi in questi 10 anni effettivamente a me dispiace tantissimo, perché mi sarebbe veramente stato di grande aiuto avere una figura avanti, presente in questo ambito politico, se possiamo chiamarlo così, perché manca, e quindi a me sinceramente manca il fatto di potermi confrontare, discutere, avere poi anche magari opinioni diverse, però poi arrivare a capire e arrivare a delle conclusioni, ecco, costruttive. Quindi sì, manca un'ancora, ecco, alla quale ti puoi appoggiare, manca un po' una persona con la quale puoi confrontarti.
0: Senti, un'ultimissima cosa, proprio lapidare in chiusura, vista la situazione a Isola, cosa direbbe Silvano Sau oggi guardando le baruffe chiozzotte di Palazzo Manzioli?
1: Ma penso che sarebbe deluso, veramente deluso, perché comunque l'idea sua era anche, sì, ci sono problemi, però di solito si è sempre riusciti a risolverli all'interno, un po' come abbiamo detto anche prima quando parlavate del discorso giornalisti sindacati, quindi non il fatto di nascondere le problematiche, però alla fin fine comunque di cercare di risolverle e di non andare ancora di più ad indebolirci nei confronti della maggioranza.
0: Senta, adesso ti stavo dando del lei perché ti volevo chiedere una cosa in funzione di vice sindaco, e quindi allora gliela chiedo dando del lei.
1: No, ma poi dammi allora, del tu,
0: no,
1: per
0: lo so,
1: favore.
0: Una via Silvano Sau a Isola?
1: Potrebbe essere un'idea, sì, penso che se la meriterebbe.
0: Benissimo.
1: Quindi una proposta da portare avanti.
0: Benissimo, quindi il vice sindaco in qualche modo forse si è preso un impegno a Radio Capodistria di...
1: Ci sono solo ancora 3 mesi, quindi...
0: Sì, vabbè, ma insomma c'è un altro mandato, c'è qualcosa, c'è un suggerimento da mettere nel programma per il prossimo mandato.
1: Ok, grazie.
0: Grazie Agnese Babic, grazie Antonio Rocco, grazie naturalmente a Bojan Hlastic che ci ha magistralmente accompagnato in regia per questa trasmissione, e quindi con la scelta musicale della nostra Rosanna Bubola dal Festival del Istroveneto, Aria di Maida.

0: il meteo e la viabilità.
1: Sul nord Italia staziona un campo ciclonico, venti da sud-ovest convogliano sulle nostre regioni aria calda e umida. Previsioni. Nel pomeriggio cielo in prevalenza nuvoloso, precipitazioni in rafforzamento che si estenderanno a tutto il paese. In alcune zone soffierà vento da sud-ovest, temperature da 10 a 17 gradi. Domani sabato, dapprima piovoso, nel pomeriggio cessazione dei fenomeni temporaleschi con graduali schiarite. Soffierà vento dai quadranti settentrionali, temperature da 7 a 11 gradi, massime fino a 19. Domenica sereno, nella parte orientale del paese, soffierà vento dai quadranti settentrionali. Lunedì dapprima bel tempo, nel corso della giornata nuvolosità cumuliforme, acquazzoni sull'arco alpino, temperature in graduale aumento. La viabilità. Traffico sostenuto sulle principali viarie della Slovenia, rallentamenti sull'autostrada 1 nel tratto Studenez-Unez, il tempo di percorrenza si allunga di circa un'ora. Ore 12:30.
0: I fatti del giorno.
1: Ben ritrovati con l'informazione di Radio Capodistria. Ecco i titoli. Capodistria celebra oggi la giornata del comune. A Bertocchi restaurata la statua di Pohlen. Dopo il sì dei democratici, atteso per oggi l'assenso di Nuova Slovenia a far parte della nuova maggioranza di centrodestra. Si chiude con la firma di importanti accordi economici la visita in Cina di Donald Trump. La radiotelevisione croata compie 100 anni, l'avvio dei programmi radiofonici a Zagabria avvenne il 15 maggio del 1926. Presentato a Pirano il documentario Il tempo della Serenissima, itinerario degli orologi da torre nell'Istro Veneto e in Dalmazia. Il 15 maggio, festa del comune città di Capodistria, che ricorda la rivolta antifascista di Maresego del 1921. Numerosi gli eventi commemorativi e celebrativi previsti in questi giorni. Domani, nella sala protocollare San Francesco, si terrà la seduta solenne del Consiglio Comunale con il conferimento dei riconoscimenti ai cittadini e associazioni benemerite. Quest'anno i premi sono andati alla Banda Dottoni di Maresego e a Maria Knez, assegnata anche la cittadinanza onoraria al professor Livio Iacomin. Nell'ambito della festa comunale torna anche il tradizionale Festival del Refosco, giunto alla 53esima edizione. Il programma della 3 giorni, a causa del maltempo, ha subito alcune modifiche. In merito alla ricorrenza, la Radarci ci ha sentito il sindaco del comune città, Aleš Bržan.
2: Beh, a dire la verità, per me non è un'occasione per fare bilanci, ma per fermarsi un po', per pensare chi siamo, dove siamo stati, cosa abbiamo fatto e se stiamo andando nella direzione giusta, ma proprio come una comunità, come una società.
3: Quali, secondo lei, i progetti più importanti che sono stati portati a termine?
2: Prima di tutto, ogni progetto è importante per quelli che ne usufruiscono. Quindi se io abito da una parte del comune, una strada dall'altra parte non la vedo nemmeno, quindi vabbè, incominciamo dal mare, quindi cose che useranno, o spero useranno tutti, dopo aver fatto quest'area, questo parco vicino al mare, stiamo finendo di rinnovare l'area di delineazione, la spiaggia di Giosterna. Una parte è stata fatta l'anno scorso, l'altra parte sarà finita, spero, prima dell'inizio dell'estate. Poi naturalmente il bacino di trattenuta, di bonifica, che non è che proprio lo usiamo, ma senza esserlo naturalmente ci sarebbero tantissimi problemi con l'acqua piovana. Poi vicino a qui c'è anche il piazzale del museo, che l'abbiamo rinnovato in questo mandato. Abbiamo fatto palazzi per le loggi a canone agevolato, ne abbiamo fatti 177, se ricordo bene, con l'aiuto anche dello Stato, ne stiamo costruendo altri 45. Poi nuovi parcheggi sul Monte Marco, ne stiamo finendo. La rete fognaria è una cosa che non finisce mai, le strade non finiscono mai. Poi il palazzetto dello sport di Scofie, l'asilo di Rosano, varie scuole che sono state ristrutturate o parzialmente ristrutturate. Tantissimi progetti, però alla fine ognuno vede quello che che lo tocca. I beni culturali sono soprattutto legati alle comunità italiane, naturalmente guardando la nostra storia, quindi aiutare a ristrutturare edifici. Il Collegio dei Nobili è anche una cosa che lo ha finanziato lo Stato per il progetto, praticamente l'abbiamo portato avanti noi nel comune. Come bene culturale anche la proclamazione della parte più antica del cimitero civico. Praticamente tutti i progetti di preservazione del patrimonio culturale sono legati molto alla comunità italiana.
1: Celebrazione della festa comunale oggi pomeriggio anche a Bertocchi, con l'inaugurazione del restauro del monumento ai caduti della lotta di liberazione, opera dello scultore Jože Pohlen. Sentiamo con Ornella Rossetto.
4: Dei molti monumenti pubblici legati alla celebrazione della Resistenza realizzati da Jože Pohlen, il maestro di Cristoglie, di cui cadono proprio quest'anno i 100 anni dalla nascita, quello di Bertocchi in pietra bianca di Istria, è tra i più rappresentativi. A mezzo secolo dall'inaugurazione, avvenuta nel 1976, aveva ormai bisogno di qualche intervento. Adesso il bel gruppo scultoreo, con le sue figure ricche di simbolismo, è stato ripulito e sottoposto a restauro conservativo, e anche l'area del piccolo parco che lo circonda nei pressi del cimitero è stata riqualificata. Restano da eseguire alcuni lavori affidati dall'amministrazione locale a un secondo lotto, che interesseranno la targa marmorea con i nomi dei 56 caduti della lotta di liberazione, sloveni e italiani, uomini e donne, e le due lapidi che sul ciglio della strada recano la scritta dedicatoria dettata 50 anni fa dal poeta e partigiano Rado Bordon, parole alte che celebrano nelle due lingue la fratellanza col sangue ribadita tra sloveni e italiani che hanno sacrificato la loro vita per la libertà e la giustizia. Bilingue sarà la cerimonia di inaugurazione del restauro del monumento, che si terrà oggi pomeriggio in occasione della festa del comune di Capodistria, con il sindaco Aleš Bržan spostata a causa del previsto maltempo nella casa di cultura del paese. L'evento sarà suggellato da un recital di poesie di Srećko Kosovel, intersecando il centenario della morte del poeta del Carso, scomparso giovanissimo nel 1926. La curatrice Verica Janeva ha pensato a un itinerario attraverso i luoghi che ne hanno segnato la breve vita, con una selezione di versi sia in sloveno sia in italiano, nella nuova traduzione firmata dalla stessa Janeva.
1: I vertici di Nuova Slovenia dovrebbero riunirsi nel pomeriggio per ratificare il contratto di coalizione, un passaggio formale che dovrebbe sancire definitivamente l'ingresso del partito nel nuovo governo di centrodestra guidato da Janez Janša. Nonostante permangano alcuni dettagli tecnici da limare, il clima è di generale ottimismo. La dirigenza punta a ottenere la gestione di 4 ministeri, tra cui le infrastrutture e difesa, mentre resta ancora da sciogliere il nodo relativo al peso ministeriale degli alleati popolari e Focus. Il governo ha adottato ieri una serie di misure finalizzate a migliorare le finanze pubbliche e affrontare problematiche legate a infrastrutture e ambiente. Le nuove decisioni includono interventi per ridurre il disavanzo pubblico, sostenere la competitività delle imprese e riparare i danni causati da calamità naturali. Servizio di Corrado Cimador.
5: In particolare, il governo ha definito misure per migliorare il saldo di bilancio del 2026 di 370 milioni di euro. 120 milioni di euro derivano da maggiori entrate dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, mentre 250 milioni di euro provengono dalla riduzione della spesa pubblica grazie alle misure dei ministeri e dell'Istituto per l'assicurazione sanitaria. Il disavanzo delle finanze pubbliche si attesterà al 2,9% del PIL. Per quanto riguarda le infrastrutture, è stato preso atto dello stato dei cantieri lungo le autostrade e le superstrade, con l'assicurazione che il sistema di gestione del traffico garantisce una capacità superiore rispetto alle soluzioni alternative. Le conclusioni finali saranno presentate venerdì. Il governo ha anche destinato 30 milioni di euro a Borzen per sostenere le imprese energivore, favorendo la competitività e la decarbonizzazione attraverso tecnologie più ecologiche. Inoltre è stato incrementato di 10 milioni di euro lo stanziamento per il bando sui sistemi di accumulo a batteria. In campo minerario è stato concesso a Voz Ecologia il diritto di sfruttamento della pietra calcarea e dolomitica nell'area di Liboie 2 nel comune di Jales, con entrate stimate in 92.631 euro annui ripartite equamente tra Stato e Comune. Il governo ha confermato la demolizione di 20 edifici residenziali nei comuni di Braslovce e Smartnopaki danneggiati dalle alluvioni del 2023 per motivi di sicurezza. Inoltre sono stati approvati

0: Donald Trump al suo primo viaggio in Cina dall'inizio del secondo mandato. Al centro dei colloqui con il presidente cinese Xi Jinping vi sono stati i rapporti economici bilaterali, la crisi in Medio Oriente e il rafforzamento della cooperazione strategica tra Washington e Pechino. Sentiamo Maya Novak.
1: Il presidente statunitense Donald Trump ha definito fantastici gli accordi commerciali raggiunti durante i due giorni di colloqui con l'omologo cinese Xi Jinping, sottolineando che le intese saranno vantaggiose per entrambe le economie. Le dichiarazioni sono arrivate durante una passeggiata nei giardini del complesso governativo di Chongqing, sede della leadership cinese, dove Trump ha anche espresso l'auspicio che Xi possa ricambiare presto la visita negli Stati Uniti, dove è stato invitato per settembre. Nel corso degli incontri, i due leader hanno affrontato anche diversi dossier internazionali, con particolare attenzione alla guerra con l'Iran e alla situazione nello stretto di Hormuz. Trump ha sostenuto che Washington e Pechino condividono una posizione simile sulla necessità di fermare il conflitto e garantire la riapertura della strategica via marittima. Sulla stessa linea anche il Ministero degli Esteri cinese, che ha ribadito come dialogo e negoziato rappresentino l'unica soluzione possibile alla crisi. Xi Jinping ha definito la visita del presidente americano storica è fondamentale, evidenziando le intese raggiunte sul mantenimento di relazioni economiche stabili, sul rafforzamento della cooperazione bilaterale e sul coordinamento nelle principali questioni internazionali e regionali. Secondo il leader cinese, i colloqui avrebbero posto le basi per una nuova fase di relazioni costruttive, strategiche e stabili tra le due potenze. Nonostante il clima disteso e i toni concilianti, restano però aperti diversi nodi diplomatici, a partire dalla questione di Taiwan, che Pechino continua a considerare il tema più sensibile nei rapporti con Washington. La visita di Trump si chiude comunque con segnali di riavvicinamento tra le due superpotenze, in un contesto internazionale segnato da forti tensioni geopolitiche ed economiche.
0: Le autorità ucraine riferiscono di pesanti attacchi russi avvenuti durante la notte sulla capitale Kiev. I servizi di soccorso hanno fornito un bilancio provvisorio di 24 morti e una sessantina di feriti. La maggior parte delle vittime è causata dal crollo di un edificio nel quartiere di Darnizia. I soccorritori continuano a scavare. Alcuni inquilini infatti risultano ancora dispersi. In mattinata droni ucraini hanno colpito la raffineria russa di Ryazan, 200 km a sud di Mosca. Video sui social mostrano impianti a fuoco. Il bilancio parla di almeno 3 vittime. Alla Facoltà di Studi Umanistici dell'Università del Litorale di Capodistria, l'architetto palestinese britannico Antoine Raful ha tenuto una conversazione sul tema del futuro di Gaza dopo la sua devastazione su larga scala. L'evento è stato organizzato, oltre che dalla Facoltà, dalla Cattedra UNESCO per l'interpretazione e l'educazione agli approcci integrati al patrimonio, dal Museo dell'Architettura e Design di Lubiana e dal Movimento per i diritti dei palestinesi. Servizio di Franco De Stefani.
2: Raffaul, nella sua carriera pluridecennale, ha lavorato in particolare nel campo dell'architettura e del patrimonio culturale e ha presentato la sua visione sul tema della ricostruzione a Gaza come regione palestinese ricca di monumenti storici e di architettura tradizionale. È membro, tra le altre cose, del Royal Institute of British Architects e dell'organizzazione internazionale ICOMOS, organo consultivo per la tutela del patrimonio culturale UNESCO. Come punto di partenza, Raffaul ha evidenziato che, sotto il profilo architettonico, per poter capire una situazione sono necessarie due cose: trovare le origini della rottura e non costruirci sopra, e valutare che le posizioni sono tre e non due, vale a dire che esiste la tua verità, esiste la mia verità e poi esiste la verità. È partito da qui per illustrare una breve panoramica storica della Palestina e di Gaza, evidenziando l'importanza di una narrazione storica basata su fonti di ricerca, il punto di partenza per capire il piano di ricostruzione. Per Raffaul la Palestina è uno spazio che appartiene a tutti i suoi abitanti e anche a coloro che desiderano viverci in pace. Attualmente, con la distruzione causata dalla guerra, stanno scomparendo le comunità locali, la loro memoria storica e le tradizioni formatesi nel corso dei secoli. Le idee finora avanzate per la ricostruzione vedono Gaza come una destinazione turistica, un'area residenziale di lusso, ma questo non tiene conto delle esigenze e dei diritti della popolazione locale e minacciano le possibilità di una ricostruzione che derivi dalle pratiche delle comunità locali. Per questo motivo Raffaola ha incentrato il suo discorso sul futuro di Gaza, sul ruolo dello spazio, dell'architettura e del patrimonio durante e dopo la guerra, sul ruolo delle istituzioni internazionali.

0: internazionali e sulla necessità di un loro coinvolgimento più attivo nella protezione e nella ricostruzione, che dovrà tenere conto della comunità locale, della sua comprensione dello spazio, della storia e delle sue ambizioni per il futuro.
1: Sono iniziate le operazioni per il recupero dei 5 subacquei italiani deceduti ieri nell'atollo di Vavun alle Maldive durante un'immersione a 50 metri di profondità. In merito al tragico evento, considerato il più grave incidente subacqueo nella storia dell'arcipelago, la Procura di Roma ha ufficialmente aperto un'indagine. I magistrati attendono i rapporti consolari per definire il reato e delegare le indagini. Sul fronte operativo, l'ambasciatore d'Italia è giunto a Malé per coordinarsi con la Guardia Costiera locale, nonostante le condizioni meteo avverse, è prevista a breve una prima immersione esplorativa. Le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento. Tra le ipotesi al vaglio figurano la narcosi da azoto, la perdita dell'orientamento e l'impatto del maltempo. La radiotelevisione croata HRT celebra 100 anni. L'avvio dei programmi radiofonici il 15 maggio 1926 e di quelli televisivi nel 1956 sarà ricordato oggi con un concerto. Sull'importante anniversario verterà inoltre la programmazione radiotelevisiva dei prossimi mesi. Sentiamo Lionel Pausina Quavita.
2: L'odierna programmazione interamente dedicata ai 100 anni di attività del servizio pubblico radiotelevisivo croato, e lo sarà in gran parte anche quella dei prossimi mesi, ricca di contenuti radiofonici, televisivi e di internet volti ad evidenziare il contesto storico-sociale in cui radio e TV sono cresciute e si sono sviluppate. In Croazia la radio e la televisione continuano ad essere due media molto popolari. La media giornaliera di ascolto si aggira sulle 2 ore per la prima e supera le 4 ore di visione per la seconda. Una grossa fetta di pubblico, nonostante l'offerta di altri media nazionali e locali, continua ad essere fedele all'ente pubblico. Non mancano naturalmente le critiche, come quelle sull'impossibilità di realizzare i grandi progetti strutturali concepiti in passato. L'ente viene inoltre accusato di comportarsi come un organo di informazione statale sotto un controllo politico mai allentato né dopo l'avvento della democrazia né dopo la liberalizzazione del mercato e l'arrivo di concorrenti come Nova TV nel 2000 e RTL nel 2004. Chiamata a svolgere un ruolo fondamentale nel sistema dei media, agire come servizio pubblico per la collettività fornendo contenuti culturali, informativi, educativi, la HRT si trova al centro di un dibattito sollevato dai detrattori. La questione non riguarda solo il pagamento del canone, ma se il pubblico ottenga davvero un servizio degno di questo nome. I critici sottolineano che la riscossione del canone garantisce finanziamenti enormi. Con oltre 1,2 milioni di contribuenti, la HRT registra ricavi in assoluto più elevati del settore, 228 milioni di euro nel 2025, 3 volte tanto rispetto al primo concorrente commerciale. Il 70% degli introiti proviene proprio dal canone, che permette di finanziare un collettivo di 2.400 dipendenti, un numero 6 volte superiore a quello dei competitor. Questo modello garantisce la stabilità aziendale, ma al contempo solleva interrogativi sulla responsabilità verso il pubblico e sul divario economico con i concorrenti, un divario che sussiste a livello finanziario ma che quasi scompare in termini di ascolti.
3: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: In una nuova allerta truffe, la polizia slovena ha segnalato la diffusione di falsi SMS che, utilizzando impropriamente il nome delle autorità, notificano false infrazioni stradali per spingere gli utenti a collegarsi a siti web pericolosi. I messaggi, spesso provenienti da utenze estere, mirano a sottrarre denaro o dati bancari sensibili. Tuttavia le forze dell'ordine chiariscono di non utilizzare mai gli SMS per le notifiche ufficiali. Si raccomanda pertanto di ignorare e cancellare tali comunicazioni senza cliccare sui link, ricordando che eventuali vittime di frode possono sporgere denuncia presso gli uffici preposti. In occasione della Giornata Internazionale delle Famiglie, l'associazione umanitaria Anita Ogolin sottolinea come l'aumento del costo della vita e le pressioni sociali rendano difficile garantire ai figli un'infanzia serena, privando i nuclei familiari di elementi essenziali quali il tempo condiviso, l'affetto e la stabilità emotiva. Alessia Mitter.
4: La famiglia, da sempre riconosciuta come il primo e fondamentale luogo di socializzazione, sta attraversando oggi una fase di profonda trasformazione. L'associazione Anita Ogolin, sulla base della propria esperienza diretta con i bambini, evidenzia come i modelli educativi e i comportamenti dei minori siano mutati drasticamente in risposta alle nuove dinamiche sociali. Attualmente i nuclei familiari operano in un contesto caratterizzato da aspettative elevate, spesso contraddittorie, che generano nei genitori e nei tutori un crescente senso di impotenza pedagogica. Questo smarrimento è alimentato da un sovraccarico di consigli contrastanti e da immagini idealizzate di genitorialità spesso veicolate dai media digitali. I social network in particolare impongono standard di perfezione irreali, innescando un meccanismo di confronto costante che fa sentire le figure adulte inadeguate proprio mentre viene loro richiesto di conciliare stabilità economica, sostegno emotivo e un complesso equilibrio tra vita privata e professionale. In questo scenario, come sottolineato dall'associazione, emerge con forza un'importante verità: l'educazione dei figli rimane una responsabilità primaria e insostituibile dei genitori, che né la tecnologia né la società possono rimpiazzare. Affinché lo sviluppo del bambino sia sano, le figure di riferimento devono rappresentare un solido pilastro capace di offrire un ambiente sicuro e stimolante. La presenza, la qualità della relazione e la coerenza educativa costituiscono infatti le fondamenta su cui i minori costruiscono la propria identità e i propri valori. La velocità del mondo contemporaneo e la diffusione costante dei contenuti digitali spingono i giovani a rifugiarsi nel virtuale per trovare risposte e senso di appartenenza, spesso a causa di una minore presenza degli adulti. È quindi fondamentale che la famiglia torni a essere un luogo di ascolto reale. L'associazione ricorda che i figli non cercano la perfezione, ma adulti capaci di offrire loro protezione e accoglienza.
1: In un quadro di sensibilizzazione volto a promuovere la salute di madri e neonati, il Comune di Isola ha avviato il progetto Città Amica dell'Allattamento, iniziativa promossa dall'Unicef Slovenia. Attraverso la sigla di un protocollo d'intesa e la creazione di una rete di partner locali, tra cui strutture sanitarie, farmacie e centri sociali, l'amministrazione si impegna a seguire un programma in 10 punti per rendere l'allattamento negli spazi pubblici un gesto accolto e supportato. Operativamente il piano prevede la creazione di aree dedicate presso la Casa della Sanità, oltre all'installazione di apposite panchine all'aperto e all'attivazione di gruppi di sostegno e consulenza professionale, con l'obiettivo di garantire alle famiglie un ambiente inclusivo e un inizio di vita sano e sostenibile. Presentato presso Casa Tartini a Pirano, il documentario Il tempo della Serenissima, itinerario degli orologi da torre nell'Istro Veneto e in Dalmazia, un racconto della tradizione e della maestria dei costruttori dei segnatempo, in particolare provenienti da Pesaris, una frazione del comune di Prato Carnico in Friuli Venezia Giulia, è conosciuto come il paese degli orologi. Il video è stato realizzato dalla comunità degli italiani di Parenzo, con il contributo della regione del Veneto, in partenariato con la CAN di Pirano ed altri enti. Sentiamo Davide Fifacco.
5: Tra le tradizioni che accomunano Veneto, Friuli Venezia Giulia, Istria e Dalmazia c'è anche quella degli orologi meccanici da torre che adornano molti campanili nei territori citati. Curioso che alcuni dei più importanti artigiani provengano da un piccolo paese della Carnia, Pesaris, che vanta una tradizione orologiera secolare sin dal XVII secolo. Per celebrare queste memorie, la comunità degli italiani di Parenzo, in collaborazione con molte altre realtà, ha promosso la realizzazione di un documentario. Franco Rota, curatore di questo progetto, ci ha raccontato com'è nata l'idea.
6: Beh, il progetto è nato circa 6 anni fa da un gruppo di lavoro ristretto, ovviamente di esperti. Dunque il progetto ovviamente aveva lo scopo, e lo ha tuttora, di valorizzare un patrimonio storico che non è da tutti conosciuto. siamo alla terza fase. La prima naturalmente ha riguardato una ricerca nei vari archivi, la seconda è stata la pubblicazione di un volume e l'attivazione di un sito anche con una mappa interattiva, e questa terza fase è incentrata sul documentario che verrà utilizzato in vari eventi.
5: Alcio Solari, responsabile culturale dell'Associazione Amici dell'Orologeria Pesarina, ci racconta il ruolo che ha avuto in questa idea.
7: Come obiettivo valorizzare una storia di 300 anni. Ed è una storia praticamente interessantissima perché raccoglie un'evoluzione sia tecnologica che umana, che parte praticamente dall'artigiano, che partendo da un paese di montagna arrivava a Trieste, arrivava a Pirano, arrivava praticamente a Fiume, scendeva diciamo in tutta la costa dalmata per arrivare fino a Cattaro, poi anche nelle isole greche. E quindi è una storia bellissima, merita una valorizzazione perché coglie lo spirito praticamente dell'epoca, il tipo di cultura diciamo del carnico che noi chiamiamo viaggiatore, e che è riuscito praticamente all'epoca a portare meccanismi e farli funzionare in tutta la costa istro-dalmata.
5: Denis Fisintin, responsabile scientifico insieme a Lara Musizza, supervisore del progetto, si è occupato della fase di ricerca e documentazione di questo prezioso patrimonio culturale. Ecco cosa ci ha spiegato lo stesso Fisintin.
8: Poi siamo riusciti col tempo a creare una mappatura di orologi che ci ha permesso di fare una geografia che va dagli orologi, di questi orologi praticamente dal Veneto a Pesaris, all'Istria, alla Dalmazia, a Ragusa. Poi a un certo punto abbiamo deciso di continuare, siccome che le testimonianze arrivavano, abbiamo pubblicato prima un libro, poi abbiamo fatto anche questo video. Abbiamo nel video cercato di dare voce ai testimoni, a coloro che in qualche modo hanno partecipato alla manutenzione, alla riparazione di questi orologi. Quindi abbiamo non soltanto raccontato la storia, ma la vita privata di questa gente che era impegnata nella manutenzione di questi orologi.
1: Prima di chiudere, una segnalazione: questa sera alle ore 19 a Capodistria, Palazzo Gravisi Buttorai, verrà presentato il volume L'Istria dei pescatori, la cultura del mare e della pesca in Istria, pubblicato dal Circolo di Cultura Istro-Veneta Istria. L'incontro, organizzato in collaborazione con la comunità degli italiani Santorio Santorio di Capodistria, vedrà la partecipazione degli autori e dei curatori della pubblicazione dedicata alla memoria, alle tradizioni e alla cultura marinara istriana. A conclusione della serata è previsto anche il laboratorio tematico del gusto Duto Fabrodetto, dedicato ai sapori della tradizione marinara istriana. Le 12:58 minuti, si chiude qui la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernaz e Alessia Mittar.
9: È vero che domenica 17 maggio fare shopping a Belforte conviene di più? Altro che! Torna lo Shopping Day! Con una spesa minima di 50 euro ricevi subito 15 euro in buoni acquisto. Ti aspettiamo al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19 a Grand Shopping Belforte in via Pocar 1, Monfalcone.
10: Vivi Market, in località Mattonaia, salumeria specializzata con offerte imperdibili, frutta e verdura fresca ogni giorno, a Dolina, Trieste, località Mattonaia, presso il maneggio cavalli.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti, attualmente il traffico è scorrevole lungo tutta la rete autostradale del Nord-Est, anche se rimane l'invito alla massima prudenza per le condizioni meteo. Inoltre segnaliamo che sono in corso lavori sulla tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni, tra la barriera di Venezia e lo svincolo di Mirano Dolo, e lungo entrambe le carreggiate del raccordo per l'aeroporto Marco Polo. Prestate attenzione! Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ma è vero che domenica 17 maggio fare shopping a Belforte conviene di più? Altro che! Torna lo Shopping Day! Con una spesa minima di 50 euro ricevi subito 15 euro in buoni acquisto. Ti aspettiamo al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19 a Grand Shopping Belforte in via Pocar 1, Monfalcone.
3: Orca, mega spanto la lavatrice. Ci ha rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
4: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
5: Obiettivo economia. Il punto settimanale sull'economia e sui mercati europei e mondiali. E qualche spunto per investire consapevolmente. Di Alessandro Martegani.
6: E benvenuti, bentornati a Obiettivo Economia, settimana del grande incontro atteso fra il presidente Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping, ma di questo e anche di altro parliamo naturalmente con Franco Galante. Ciao Franco, bentornato.
7: Ciao Alessandro, buon pomeriggio a te e ai radioascoltatori.
6: Sì, dicevo, settimana un po' forse anche di attesa, nel senso che c'era questo incontro inviato in passato, poi annunciato, insomma, perfino Donald Trump, ne parlavamo prima, si è un po' tenuto in questi giorni, cosa che per lui risulta molto difficile, per non guastare un po' il clima. E niente, se mi permetti un commento, niente, finora perlomeno niente di così rivoluzionario, però insomma anche la presenza di molte società diciamo negli ambiti di questo incontro rivela che insomma che questi due grandi colossi alla fine hanno capito o insomma hanno dichiarato l'interesse a parlarsi, no? E questo in una settimana comunque non perfetta, ma comunque fa bene anche ai mercati, insomma, che due grossi colossi in una situazione del genere comincino a dialogare.
7: Esatto, sì, sicuramente il fatto che America e Cina si parlino è tanta roba, sicuramente. E quindi la settimana è stata sicuramente dominata da questo incontro, più volte annunciato, tra Trump e Xi, e anche da un dato, diciamo, più economico riguardante l'inflazione negli Stati Uniti. Era un dato molto atteso dopo l'escalation, diciamo, dei prezzi del petrolio, e devo dire, ecco, che questo dato è uscito, come dire, un po' più forte rispetto alle attese, e questo, come dire, inizia a mettere anche sotto pressione la Fed e il nuovo governatore Warsh, che sarà in arrivo a breve, quindi avremo poi di cui argomentare quando Warsh prenderà il suo incarico, per capire che politica monetaria poi deciderà di attuare. Quindi i mercati, come dire, questa settimana, dopo un, come dire, un mercoledì un po' volatile, altalenante, derivante sempre da quelle tensioni che provenivano sul fronte geopolitico. E ecco, il mercato tutto sommato ha reagito in maniera positiva all'annuncio di questo incontro tra Trump e Xi Jinping. L'America si è attestata anche questa settimana a nuovi massimi, con lo Standard & Poor's che ha toccato i 7.400 punti. Positiva anche l'Asia. Mentre l'Europa continua un po' a sottoperformare sia l'Asia che l'America. E l'abbiamo già ricordato, no? Qual è il fardello che si porta appresso il vecchio continente, in quanto resta un po' l'anello debole di tutta questa crisi geopolitica, un po' penalizzato da un immobilismo politico che è un po' caratteristico della nostra Europa, e un po' anche dalla dipendenza energetica dai blocchi fondamentalmente rivali. Sappiamo che l'Europa è un importatore netto di energia, e chiaramente tutto quello che crea ostruzione, come dire, alle forniture per noi è un grosso problema. Resta un po' da capire a quale livello che la settimana, se sul fronte azionario è andata bene, sul fronte obbligazionario è andato un po' peggio, un po' meno bene, quindi dicevo, no, il livello del decennale americano, del titolo di Stato americano, che è un po' il benchmark di tutto il mondo obbligazionario, ha toccato anche questa settimana il livello critico del 4,5%, dove sopra quest'area, spesso notiamo degli interventi di Trump che cerca di stemperare un po' le tensioni e quindi favorisce gli acquisti, come dire, di debito pubblico. E tuttavia, non è da escludere che attorno a questi livelli ci siano interventi anche coordinati con la banca centrale per non far schizzare oltre questo livello proprio il costo del debito. E detto questo, per entrare un po' nel merito dell'incontro tra Trump e Xi, questo incontro è avvenuto a Pechino, è stato accompagnato anche da una cerimonia, devo dire, di grande impatto simbolico, tappeto rosso, guardie d'onore, insomma, colpi di cannone, quindi è un po' in stile Trump.
8: Esatto, stavo per dire, no? recentemente avevo letto un articolo su tutte le cose che lui ha aggiunto anche allo studio ovale, no? Oro dappertutto, esatto. Insomma, lui è molto incline a queste cose cerimoniali, diciamo.
7: Sì, quindi probabilmente sì, capendo il personaggio, ha voluto anche dargli, come dire, un po' di lustro in questo senso. E peraltro Trump è arrivato con una folta delegazione di imprenditori, un elemento questo che il mercato ha interpretato anche come segnale di possibili accordi. Giusto per citarne alcuni, ricordiamo che Trump è in Cina con il CEO di Nvidia, con Elon Musk, quindi Tesla, con Tim Cook, Apple, con Larry Fink, BlackRock, quindi credo che in questo momento in Cina sia il gota dell'economia e della finanza americana. E tra i nomi più osservati c'è stato appunto quello di Wang, che è il CEO di Nvidia. La sua iniziale assenza dalla lista degli invitati aveva alimentato dei dubbi, poi rientrati quando è stato ufficialmente incluso in questa lista. E anche questo dettaglio dell'esclusione, poi dell'inclusione, aveva creato un po' di turbativa, un po' di speculazione al mercato nella giornata di mercoledì. Poi diciamo che il tutto, voglio dire, si è concluso positivamente. Mi pare che Wang sia salito nell'aereo presidenziale assieme agli altri, dirigenti, e Trump in Alaska, e quindi è salito un po' al volo durante un rifornimento dell'Air Force One.
8: Se ne hanno dimenticati, tutto sommato, che società è Nvidia, in fin dei conti? Scusa.
7: Potrebbe anche essere, non so se è stata una cosa, come dire, un po' studiata per creare un po' di suspense. Però con Trump ci si può aspettare anche questo, no?
8: Assolutamente.
7: Anche un qualcosa che venga poi così colorito di questi momenti di attesa. E diciamo che la cosa positiva di questi incontri è che si tratta della prima visita di Stato di un presidente americano in Cina dal 2017, quindi quasi 9 anni, certo. che non un presidente americano non andava in Cina. Il Pechino oggi diciamo spinge in particolare per una soluzione del conflitto iraniano, sia perché l'Iran è un importante fornitore di greggio a basso costo per la Cina, sia perché comunque l'instabilità regionale pesa poi sulla domanda dei beni cinesi che vengono esportati comunque nei paesi del Medio Oriente. E diciamo che l'agenda ufficiale di questi incontri era principalmente su 3 dossier. Il dossier sicuramente legato all'Iran e allo stretto di Hormuz, il dossier legato alla guerra alle guerre delle tariffe dei dazi, che ricordiamolo insomma aveva raggiunto una tregua con gli accordi di Seul nell'ottobre dell'anno scorso, e diciamo durante questo incontro sembra che si sia trovato un accordo per comunque prorogare queste tematiche di guerra commerciale. E poi c'è stato anche, ed è il motivo per cui c'erano molti personaggi diciamo dell'economia americana assieme a Trump, è stato anche un momento per concludere degli accordi, in particolare con la Boeing, con gli aerei della Boeing e per alcune tecnologie aerospaziali. E la Cina si è impegnata anche ad acquistare prodotti agricoli dagli Stati Uniti. E c'è poi l'orientamento ad acquistare chip, come dire, da Nvidia, e questo è quello che il mercato, come dire, attendeva in maniera più forte. Secondo Reuters, leggevo poco fa, gli Stati Uniti hanno o avrebbero quantomeno autorizzato circa 10 aziende cinesi, tra cui Alibaba e Tencent, ad acquistare, voglio dire, chip di intelligenza artificiale da Nvidia, e questo, voglio dire, sicuramente l'infa per la società, e quindi l'infa comunque per quello che il mercato vede in questi accordi, quindi una diminuzione di quelle che sono le tensioni, voglio dire, tra i due paesi. Ecco, poi la vera sorpresa, devo dire, è arrivata da Xi Jinping, perché è stato molto più diretto del previsto sulla questione Taiwan, e ha avvertito che se questa, come dire, questione viene mal gestita potrebbe portare a scontri o persino anche a un conflitto, quindi non le ha mandate a dire sostanzialmente. Ecco, Xi ha voluto riportare proprio Taiwan in primo piano prima di aprire altri tipi di accordi come l'Iran e le tariffe, e sostanzialmente dicendo che sì, gli Stati Uniti non devono fornire, come dire, pacchetti di armi a Taiwan, e avrebbero chiesto anche all'America una posizione esplicita, diciamo, contro l'indipendenza taiwanese. Quindi questo è un tema sicuramente spinoso, certo. E probabilmente nelle prossime settimane, ecco, sapremo cosa si sono detti in merito a questa tematica. Relativamente all'Iran, c'è da dire che Trump aveva respinto la proposta di Teheran ancora nella serata di lunedì, dopo dopo la proposta americana, diciamo, pervenuta all'Iran nel fine settimana, e Trump l'ha definita totalmente inaccettabile questa risposta iraniana, in quanto Teheran sostanzialmente si è detta sì disponibile a trasferire parte dello stock di uranio in un paese terzo, ma ha rifiutato sostanzialmente lo smantellamento degli impianti nucleari. Oltre a questo, l'Iran ha chiesto la fine del blocco americano nei porti, in particolare nello stretto di Hormuz, la revoca delle sanzioni petrolifere e soprattutto un ruolo, ha rivendicato un ruolo nella gestione, diciamo, dello stretto. Uh-huh. Ecco, ricordiamo che il piano americano prevedeva invece la ripresa del transito attraverso Hormuz e la fine del blocco entro un mese, rinviando, come dire, una fase successiva i negoziati poi sul nucleare. L'agenzia iraniana ha respinto sostanzialmente l'impianto dell'accordo, definendolo sostanzialmente equivalente a una resa, no? E quindi sì. Ha ulteriormente rimarcato, aggiungendo anche una richiesta di danni di guerra a carico degli Stati Uniti. Quindi non è che l'Iran, comunque, purtroppo, come dicevamo, in questa fase è prevalente, come dire, il governo del fronte dei Pasdaran piuttosto che il governo come dire più ufficiale, quello più politico, e quindi il punto di incontro, diciamo, sul tema degli accordi credo non sarà proprio così facile. Credo che un intervento, ecco, della Cina in questo senso nei confronti dell'Iran potrebbe essere effettivamente quantomeno, se non risolutivo, ma certo, quantomeno molto molto efficace. Ecco, quindi anche sul petrolio devo dire il mercato questa settimana è apparso abbastanza stabile, e devo dire che America e Brasile hanno aumentato in maniera brusca le esportazioni, mentre anche la Cina sta rivendendo sul mercato globale parte dei carichi accumulati nei mesi scorsi. E l'impressione generale di fronte a queste manovre è che tutto sommato esista una sorta di coordinamento energetico globale. E quindi questa è una cosa molto positiva, perché vuol dire che nel sottobanco, come dire, i paesi forti del mondo comunque si stanno parlando e cercano comunque di contenere il prezzo del petrolio entro certi limiti, e quindi in caso, c'è da dire, poi di riapertura dello stretto, ovviamente se dovesse arrivare un'orda di petrolio come offerta sul mercato, sicuramente sarebbe una grande boccata d'ossigeno, in particolare, come dicevo, per i paesi che ahimè, come l'Europa, vivono, certo, di importazione di materia prima. Ecco, sul prezzo del petrolio, che comunque sembra tenere e sembra essere discretamente sotto controllo e governato da questi accordi coordinati, tutto sommato c'è da dire che però qualche strascico sul tema inflazione, questo è stato creato, no? Infatti i dati sull'inflazione americana che sono usciti, come dicevamo in apertura, sono dati che vedono un'inflazione a un più 3,8% anno su anno, con dei picchi in particolare su quello che è il costo dell'energia, con un più 17,9 anno su anno, e quello che ha un po' sorpreso anche, che il mercato magari non si attendeva, era la componente che misura il costo dell'abitare, cioè il costo proprio del vivere la casa, sì, come ad esempio gli affitti e altre spese collegate all'abitazione, che anche questo ha segnato un rialzo, diciamo, oltre le attese. E il mercato, guardando, come dire, all'inflazione attesa, quella che in gergo viene chiamata la break-even inflation, no, cioè, ci segnala che si è riportata sui massimi dal 2023, quindi l'inflazione attesa a 5 anni è del 2,7% annuo, e sui 10 anni è attesa una crescita del 2,5% sì, annuo. Ecco, sono dati che non si vedevano dal 2023, e quindi questo sta a indicare come effettivamente comunque la tematica del conflitto in Iran qualche problema, insomma, la sta creando al tema inflazione. Questo è, come dire, questo dato non è stato ben assorbito, come dicevamo, dal mercato obbligazionario, guardando ai temi finanziari. Infatti il titolo di Stato decennale americano, come dicevo, ha chiuso la settimana intorno al 4,50% come soglia, e le tensioni rispetto a questo obbligazionario si sono viste anche a Londra, dove i rendimenti dei titoli di Stato britannici sono saliti, il trentennale addirittura fino al 5,80%, e diciamo che lato, come dire, Gran Bretagna c'è anche una, come dire, una forte pressione su quello che è il tema del governo, no? Sì. Infatti Starmer, il primo ministro, ha, come dire, accusato un po' il risultato delle elezioni locali di maggio, e diciamo in Gran Bretagna comunque serpeggia un malcontento generale, proprio per la percezione, come dire, di scarsi risultati sul fronteggiare il costo della vita, ma soprattutto perché per gestire, come dire, l'aumento del costo del debito, il primo ministro ha fondamentalmente eliminato quello che è un contributo che era il Winter Fuel Payment, che era un contributo che veniva erogato, diciamo, dal governo per aiutare le persone anziane e a coprire i costi del riscaldamento durante i mesi invernali. Ecco, per gestire i conti pubblici questo taglio è stato effettuato, e inevitabilmente queste manovre vanno, certo, sempre a penalizzare chi, certo, prende queste decisioni, come dire, impopolari. Quindi 70-80 deputati, tra cui alcuni ministri, chiedono sostanzialmente le dimissioni del premier. Ormai la Gran Bretagna, che era il simbolo, come dire, della solidità, sì, no? Della governabilità, è diventata un po' l'Italia degli anni passati.
8: Sì, sì, è vero. Sì, sì, saltano più governi che da noi, è vero. Sì, sì.
7: Sì, ogni anno sostanzialmente negli ultimi 4 anni hanno cambiato 4 premier, quindi insomma non è che se la passano troppo bene. Ecco, quindi di fronte a tutto questo, Alessandro, sì, un po' inspiegabilmente devo dire i mercati sono rimasti abbastanza neutri rispetto a quello che è ormai il tema del conflitto. E secondo me hanno guardato molto l'incontro tra Trump e Xi Jinping, e le notizie che provengono da Pechino sono state notizie positive, e quindi tutto questo, come dire, ha forgiato un'altra settimana sostanzialmente positiva, certo, sui mercati. Rinnovo sempre, insomma, l'invito a non seguire troppo le notizie dell'ultima ora, sia nel bene che nel male, perché i portafogli di investimento vanno sempre costruiti, diciamo, con una solida base di visione prospettica, non seguendo le mode del momento. E quindi in tutto questo, ecco, quello che muoverà, a mio modo di vedere, poi i prossimi mesi nei mercati, passato questo incontro Trump-Xi, sarà l'insediamento di Warsh, il nuovo governatore, sì, della Fed a capo della banca centrale, che dovrà sicuramente gestire questo tema, no? Inflazione in rialzo, certo, e richiesta da parte di Trump di abbassare i tassi di interesse. Ecco, le due cose cozzano un pochino, se non un pochino, un po' tanto. Sì. Quindi sarà interessante, ecco, probabilmente assisteremo anche qui a un periodo, immagino, di volatilità, se ci saranno degli scontri tra banca centrale e presidente, sì, però ricordiamo sempre che ci avviciniamo poi alle elezioni di mid term, e quindi la tematica geopolitica e la tematica dei conflitti istituzionali credo che Trump la voglia assolutamente evitare. E quindi dai, ci auguriamo che i, sì, prossimi mesi comunque ci riservino ancora settimane positive da commentare.
8: Infatti, la prossima settimana avremo magari qualche dato in più anche sui risultati dell'incontro fra Trump e Xi Jinping. Intanto io saluto chi ci ha e ringrazio chi ci ha ascoltato, e grazie naturalmente a Franco Galante. Alla prossima settimana.
7: Ciao Alessandro, buon fine settimana a te e agli ascoltatori.
5: Obiettivo Economia. Il punto settimanale sull'economia e sui mercati europei e mondiali. E qualche spunto per investire consapevolmente. Di Alessandro Martegani.
9: Radio Capodistria. Notizie.
5: Notizie delle 13.30. In Slovenia nei primi tre mesi dell'anno l'economia ha registrato un'espansione significativa con un incremento del PIL del 3% su base annua, superando nettamente la media dell'UE. Il ministro delle finanze uscente, Klemen Boštjančič, ha accolto con favore questi dati ufficiali, definendoli una smentita ai recenti allarmismi sul declino del paese. I principali motori di questo dinamismo sono stati la solida domanda interna, la ripresa dei consumi delle famiglie e un forte rilancio degli investimenti, in particolare nel settore edile, più 20,7%. Nonostante il mercato del lavoro sia tornato a crescere, il governo mantiene un approccio prudente. A causa delle incertezze geopolitiche internazionali, le previsioni di crescita per l'intero 2026 sono state fissate al 2%. Le principali sigle sindacali esprimono soddisfazione per l'ampia adesione popolare alla raccolta firme per il referendum contro la legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia, ribattezzata legge per il declino. I promotori, che prevedono di superare agevolmente le 2.500 sottoscrizioni entro lunedì, denunciano la totale assenza di dialogo sociale su una riforma che impatta pesantemente sul lavoro, pensioni e sanità, minacciando tagli ai salari pubblici. Nonostante alcuni tentativi di ostruzionismo nelle aziende e i limiti imposti all'agitazione politica nelle università, la mobilitazione punta a raggiungere le 40.000 firme necessarie per la consultazione referendaria. In occasione dell'odierna giornata della memoria della Nakba, i palestinesi ricordano l'espulsione forzata di circa 750.000 persone avvenuta nel 1948, un evento vissuto come un trauma collettivo che ancora oggi ne definisce l'identità nazionale. Mentre per Israele quel periodo rappresenta la conquista dell'indipendenza, per il popolo palestinese la cosiddetta catastrofe ha segnato la perdita di terre, cultura e diritti politici, confinando intere generazioni in campi profughi spesso privi di cittadinanza e servizi. In un contesto attuale segnato dal conflitto a Gaza e dalle tensioni regionali, Amnesty International Slovenia ha lanciato un appello affinché le istituzioni rispettino il diritto internazionale e cessino ogni supporto all'occupazione dei territori palestinesi. Il rispetto per la dignità di ognuno, compreso chi ha commesso reati, esclude l'uso di pena di morte, tortura e ogni punizione crudele o degradante. Così stamane il Papa in udienza coi partecipanti alla conferenza interparlamentare italiana sulla criminalità organizzata,
10: Sul tema della tossicodipendenza, Leone XIV ha detto che va combattuta con l'educazione. Il pontefice ha messo in guardia anche dall'uso superficiale dei social media, invitando a non farsi ingannare da informazioni errate e banalizzanti. È tutto per il notiziario, sono le 13:35 minuti.
11: È vero che domenica 17 maggio fare shopping a Belforte conviene di più? Altro che! Torna lo Shopping Day! Con una spesa minima di 50 euro ricevi subito 15 euro in buoni acquisto. Ti aspettiamo al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19 a Grand Shopping Belforte in via Po Caruno, Monfalcone.
12: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
13: Riccardo Pellegrini presenta
14: Ora Musica.

0: venerdì 15 maggio, ora musica presente come tutti i giorni della settimana, ben trovati, si sente il profumo del weekend che arriva. Io sono Riccardo Pellegrini per accompagnarvi nei prossimi minuti presentandovi un po' di novità indipendenti. Allora, come sempre ad aprire ora musica però c'è un classico, si torna indietro nel tempo.
1: Ora musica story.
0: 1986.

Countdown Europe ci hanno fatto ripiombare negli anni 80, 1986. Dentro questo disco c'era anche una ballata molto bella, mi riferisco a Carrie. Europe oggi ad aprire Ora Musica, è tempo di novità al primo ascolto. Quella di oggi si chiama Tattoo ed è il singolo di Tommy.

0: con Tattoo Aura Musica, novità al primo ascolto di oggi in questo venerdì. La scorsa settimana invece tra le nostre novità avevamo il singolo di un protagonista della soap opera Un Posto al Sole, Samuele Cavallo, che è tornato con una nuova canzone, Nuda in Cabriolet.
1: Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me.

Giorgia in Cabriolet, la canzone di Samuele Caballo, questa settimana ad alta rotazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Tra le novità della scorsa settimana c'era anche il nuovo singolo di Mattia Lipari, si intitola Mary. Ogni

Ieri nello spazio interviste, oggi tra le nostre novità contraddizioni, il singolo firmato Smith, il collettivo qui a Ora Musica. Novità al primo ascolto per Roberto Carrà.

Sogno d'estate, la canzone di Roberto Carraro, nostra novità qui a Ora Musica oggi, in questo venerdì, e andiamo a chiudere con l'ennesima novità. È stata una settimana ricca di novità questa, poi domani e domenica le riascoltiamo tutte. Sara Menghini, il suo singolo si intitola Io ti vedo nel cielo che brilla.

0: Cino.
1: Io ti vedo nel cielo che brilla, la canzone di Sara Menghini oggi completa la lista delle novità targate Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, a domani.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Il traffico si mantiene regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Sulla A4 Venezia-Trieste vi segnaliamo che a causa di lavori l'area di servizio Calstorta Sud, quindi in direzione Trieste, al momento non eroga GPL. Vi anticipiamo che nella giornata di domani, sabato 16 maggio, a causa di un cantiere, a partire dalle 7 alle 16 resterà chiuso l'allacciamento tra il raccordo Marco Polo e la tangenziale di Mestre per chi proviene dall'aeroporto e deve immettersi in tangenziale in direzione Trieste, e tra la A27 e la tangenziale per chi proviene da Belluno e deve mettersi in tangenziale sempre verso Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Market, in località Mattonaia, salumeria specializzata con offerte imperdibili, frutta e verdura fresca ogni giorno, a Dolina, Trieste, località Mattonaia, presso il maneggio cavalli.
6: Ma è vero che domenica 17 maggio fare shopping a Belforte conviene di più? Altro che! Torna lo Shopping Day! Con una spesa minima di 50 euro ricevi subito 15 euro in buoni acquisto. Ti aspettiamo al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19 a Grand Shopping Belforte in via Po Caruno, Monfalcone.
7: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.

0: Stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.

0: la domenica.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Notizie delle 14.30. La ministra uscente degli affari esteri ed europei Tania Fajon ha partecipato alla riunione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ospitata dalla Moldova, sottolineando l'importanza della creazione di un tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l'Ucraina. La Slovenia conferma il suo pieno sostegno all'Ucraina anche attraverso l'istituzione di meccanismi di responsabilità come il registro dei danni e la commissione per le richieste di risarcimento. Fajon ha inoltre partecipato a un tavolo rotondo sulla sicurezza democratica e sulla manipolazione straniera delle informazioni, evidenziando la necessità di rafforzare la resilienza delle democrazie europee. Prima della sessione plenaria, la ministra ha preso parte a un incontro con la presidente moldava Maia Sandu e a un colloquio bilaterale con il presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo, Matthias Bujomar. Le assenze per malattia continuano a rappresentare una delle principali criticità per il sistema sanitario e l'economia slovena. Il presidente del Consiglio di Stato, Marko Lotrič, ha annunciato che nei prossimi mesi verrà presentata una proposta per cambiare alcune direttive in merito. Secondo Lotrič, l'attuale sistema penalizza soprattutto artigiani, lavoratori autonomi e agricoltori, che in alcuni casi restano senza reddito per diversi mesi. La proposta prevede quindi che il fondo sanitario inizi a coprire le indennità già dal settimo giorno di assenza per queste categorie. Il presidente del Consiglio di Stato ha inoltre lasciato intendere la possibilità di ridurre da 30 a 20 giorni il periodo durante il quale il costo delle assenze resta a carico dei datori di lavoro. L'Agenzia slovena per la registrazione e la contabilità delle imprese ha aggiornato le valutazioni creditizie delle aziende sulla base dei bilanci annuali del 2025, confermando una generale stabilità della probabilità di insolvenza rispetto all'anno precedente. I miglioramenti più marcati si registrano nei settori della gestione delle acque reflue, dell'assistenza sociale, del trasporto aereo e dei media, mentre peggiorano le valutazioni per la riparazione di computer, la produzione di beni di largo consumo, i veicoli e le attività di sicurezza e investigazione. Oltre il 75% delle imprese nei comparti sanitario, legale, contabile, dei servizi sociali con alloggio presenta valutazioni elevate, con un rischio di insolvenza nettamente inferiore alla media nazionale. Migliaia di minatori boliviani hanno paralizzato il centro di La Paz, la capitale, per chiedere le dimissioni del presidente Rodrigo Paz. Tra le loro rivendicazioni figurano un maggior approvvigionamento di carburante, l'ampliamento delle concessioni minerarie, oltre a materiali e finanziamenti per le attività estrattive, denunciando di essere stati ignorati dalle autorità. Durante la mobilitazione di ieri, i minatori si sono diretti verso il palazzo governativo, dove si sono verificati scontri con la polizia. Le proteste del settore minerario si sommano a quelle di agricoltori, trasportatori, insegnanti e operai, tutte motivate dalle privatizzazioni governative e dalle crescenti difficoltà economiche ed energetiche. È tutto per le notizie, le 14.34 minuti.
3: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
4: L'avventura incredibile di perdersi e ritrovarsi nel viaggio della vita, anche e soprattutto in un mondo in un'estate decisamente fuori dal normale. Ce la racconta Paola Jezzi, stessa direzione.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te. Sbocciano, i fiori sbocciano e danno tutto quel che hanno in libertà. Donano, non si interessano di ricompense, tutto quello

0: vienimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Prudenza per la pioggia segnalata su diversi tratti autostradali. Sulla A4 Venezia-Trieste vi segnaliamo che l'area di servizio Calstorta Sud a causa di lavori al momento non eroga GPL. E sul tratto Padova-Venezia della A4 presenti cantieri tra la tangenziale di Mestre e Padova Est in entrambe le direzioni. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: È vero che domenica 17 maggio fare shopping a Belforte conviene di più? Altro che! Torna lo Shopping Day! Con una spesa minima di 50 euro ricevi subito 15 euro in buoni acquisto. Ti aspettiamo al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19 a Grand Shopping Belforte in via Pocar 1, Monfalcone.
4: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
5: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
6: Souvenir d'Italie,
7: la collezione di sola musica italiana
6: su Radio Capodistria.

0: Souvenir d'Italie.
1: Solo musica italiana su Radio Capodistria.
2: Sarà che un giorno si brucia come si brucia la vita. Sarà che il tempo lo conti appoggiando il naso alle dita. Sarà la legge complessa di questa immensa natura. Sarà la forza di piangere a non lasciarti da solo.

brucia, come si brucia la vita. Sarà che il tempo lo conta, appoggiando il naso alle dita. Sarà la legge complessa di questa immensa natura. Sarà la forza di piangere.

0: il meteo e la viabilità.
1: Sull'Italia settentrionale si mantiene un debole campo ciclonico da sud-ovest, affluisce in quota sulle nostre regioni aria più calda e ancora umida, previsioni. Nel pomeriggio le precipitazioni, anche sotto forma di isolati temporali, si estenderanno a tutta la Slovenia, neve intorno ai 1500 metri di quota. Localmente soffierà vento sud-occidentale, temperature da 5 a 16 gradi. Domattina coperto con piogge che si esauriranno gradualmente nel pomeriggio a partire dalle regioni occidentali. Nuvolosità in dissolvimento, soffierà vento dai quadranti settentrionali, temperature minime da 3 a 11, massime da 11 a 17 gradi. Domenica schiarite, nella parte orientale del paese soffierà vento da nord. Lunedì dapprima bel tempo, nel corso della giornata nuvolosità cumuliforme, acquazzoni sull'arco alpino, temperature in graduale aumento. La viabilità, traffico intenso sulle principali viarie del paese, in particolare in uscita dai grandi centri urbani e sulle tangenziali. Rallentamenti e code sull'autostrada 1 Capodistria-Lubiana tra Rasdarto e la capitale, nonché nella direzione opposta tra Unez e Postumia. A causa di un incidente chiusa la strada principale Capodistria-Dragoni all'altezza di Padena, iniziano a formarsi code in ambo le direzioni, incolonnamenti anche tra Santa Lucia e Isola. Le 15:30.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, ecco i titoli. Capodistria celebra oggi la giornata del comune, a Bertocchi restaurata la statua di Pohlen. Si chiude con la firma di importanti accordi economici la visita in Cina di Donald Trump. La radiotelevisione croata compie 100 anni, l'avvio dei programmi radiofonici a Zagabria avvenne il 15 maggio del 1926. Giornata delle famiglie, l'ONG Anita Ogulin lancia l'allarme su costi e pressioni sociali che minano l'infanzia. Capodistria celebra il ritorno della parata dei maturandi dopo oltre un decennio. Il 15 maggio, festa del comune città di Capodistria, che ricorda la rivolta antifascista di Maresego del 1921. Numerosi gli eventi commemorativi e celebrativi previsti in questi giorni. Domani, nella sala protocollare San Francesco, si terrà la seduta solenne del Consiglio Comunale con il conferimento dei riconoscimenti ai cittadini e associazioni benemerite. Quest'anno i premi sono andati alla Banda d'Ottoni di Maresego e a Maria Knez, assegnata anche la cittadinanza onoraria al professor Livio Iacomin. Nell'ambito della festa comunale torna anche il tradizionale Festival del Refosco, giunto alla 53esima edizione. Il programma della 3 giorni a causa del maltempo ha subito alcune modifiche. In merito alla ricorrenza, la Radrci ci ha sentito il sindaco del comune città, Aleš Bržan.
2: Beh, a dire la verità, per me non è un'occasione per fare bilanci, ma per fermarsi un po', per pensare chi siamo, dove siamo stati, cosa abbiamo fatto e se stiamo andando nella direzione giusta, ma proprio come una comunità, come una società.
3: Quali, secondo lei, i progetti più importanti che sono stati portati a termine?
2: Prima di tutto, ogni progetto è importante per quelli che ne usufruiscono. Quindi se io abito da una parte del comune, una strada dall'altra parte non la vedo nemmeno, quindi incominciamo dal mare, quindi cose che useranno, o spero useranno tutti. Dopo aver fatto quest'area, questo parco vicino al mare, stiamo finendo di rinnovare l'area di Bellinazione, la spiaggia di Giusterna. Una parte è stata fatta l'anno scorso, l'altra parte sarà finita, spero, prima dell'inizio dell'estate. Poi naturalmente il bacino di trattenuta, di bonifica, che non è che proprio lo usiamo, ma senza esserlo naturalmente ci sarebbero tantissimi problemi con l'acqua piovana. Poi vicino a qui c'è anche il piazzale del museo, che l'abbiamo rinnovato in questo mandato. Abbiamo fatto palazzi per le loggi a canone agevolato, ne abbiamo fatti 177, se ricordo bene, con l'aiuto anche dello Stato, ne stiamo costruendo altri 45. Poi nuovi parcheggi sul Monte Marco, ne stiamo finendo. La rete fognaria è una cosa che non finisce mai, le strade non finiscono mai. Poi il palazzetto dello sport di Scofie, l'asilo di Rosano, varie scuole che sono state ristrutturate o parzialmente ristrutturate. Tantissimi progetti, però alla fine ognuno vede quello che lo tocca. I beni culturali sono soprattutto legati alle comunità italiane, naturalmente guardando la nostra storia, quindi aiutare a ristrutturare edifici. Il Collegio dei Nobili è anche una cosa che lo ha finanziato lo Stato per il progetto, praticamente l'abbiamo portato avanti noi nel comune. Come bene culturale anche la proclamazione della parte più antica del cimitero civico. Praticamente tutti i progetti di preservazione del patrimonio culturale sono legati molto alla comunità italiana.
1: Celebrazione della festa comunale oggi anche a Bertocchi, con l'inaugurazione del restauro del monumento ai caduti della lotta di liberazione, opera del 1976 dello scultore Jože Pochlén. Sentiamo con Ornella Rossetto.
4: Dei molti monumenti pubblici legati alla celebrazione della Resistenza realizzati da Jože Pochlén, il maestro di Cristoglie, di cui cadono proprio quest'anno i 100 anni dalla nascita, quello di Bertocchi in pietra bianca di Istria, è tra i più rappresentativi. A mezzo secolo dall'inaugurazione, avvenuta nel 1976, aveva ormai bisogno di qualche intervento. Adesso il bel gruppo scultoreo, con le sue figure ricche di simbolismo, è stato ripulito e sottoposto a restauro conservativo, e anche l'area del piccolo parco che lo circonda nei pressi del cimitero è stata riqualificata. Restano da eseguire alcuni lavori affidati dall'amministrazione locale a un secondo lotto, che interesseranno la targa marmorea con i nomi dei 56 caduti della lotta di liberazione, sloveni e italiani, uomini e donne, e le due lapidi che sul ciglio della strada recano la scritta dedicatoria dettata 50 anni fa dal poeta e partigiano Rado Bordon. Parole alte che celebrano nelle due lingue la fratellanza, col sangue ribadita, tra sloveni e italiani che hanno sacrificato la loro vita per la libertà e la giustizia. Bilingue sarà la cerimonia di inaugurazione del restauro del monumento, che si terrà oggi pomeriggio in occasione della festa del comune di Capodistria, con il sindaco Aleš Bržan spostata a causa del previsto maltempo nella casa di cultura del paese. L'evento sarà suggellato da un recital di poesie di Srećko Kosovel, intersecando il centenario della morte del poeta del Carso, scomparso giovanissimo nel 1926. La curatrice Verica Janeva ha pensato a un itinerario attraverso i luoghi che ne hanno segnato la breve vita, con una selezione di versi sia in sloveno sia in italiano, nella nuova traduzione firmata dalla stessa Janeva.
1: Le principali sigle sindacali esprimono soddisfazione per l'ampia adesione popolare alla raccolta firme per il referendum contro la legge d'intervento per lo sviluppo della Slovenia, ribattezzata Legge per il declino. I promotori, che prevedono di superare agevolmente le 2.500 sottoscrizioni entro lunedì, denunciano la totale assenza di dialogo sociale su una riforma che impatta pesantemente sul lavoro, pensioni e sanità, minacciando tagli ai salari pubblici. Nonostante alcuni tentativi di ostruzionismo nelle aziende e limiti imposti all'agitazione politica nelle università, la mobilitazione punta a raggiungere le 40.000 firme necessarie per la consultazione referendaria. In Slovenia, nei primi tre mesi dell'anno, l'economia ha registrato un'espansione significativa, con un incremento del PIL del 3% su base annua, superando nettamente la media dell'UE. Il ministro delle Finanze uscente, Klemen Boštjančič, ha accolto con favore questi dati ufficiali, definendoli una smentita ai recenti allarmismi sul declino del paese. I principali motori di questo dinamismo sono stati la solida domanda interna, la ripresa dei consumi delle famiglie e un forte rilancio degli investimenti, in particolare nel settore edile, più 20,7%. Nonostante il mercato del lavoro sia tornato a crescere, il governo mantiene un approccio prudente. A causa delle incertezze geopolitiche internazionali, le previsioni di crescita per l'intero 2026 sono state fissate al 2%. Le assenze per malattia continuano a rappresentare una delle principali criticità per il sistema sanitario e l'economia slovena. Il presidente del Consiglio di Stato, Marko Lotrič, ha annunciato che nei prossimi mesi verrà presentata una proposta per cambiare alcune delle direttive in merito. Secondo Lotrič, l'attuale sistema penalizza soprattutto artigiani, lavoratori autonomi e agricoltori, che in alcuni casi restano senza reddito per diversi mesi. La proposta prevede quindi che il fondo sanitario inizi a coprire le indennità già dal settimo giorno di assenza per queste categorie. Il presidente del Consiglio di Stato ha inoltre lasciato intendere la possibilità di ridurre da 30 a 20 giorni il periodo durante il quale il costo delle assenze resta a carico dei datori di lavoro. L'Agenzia slovena per la registrazione e la contabilità delle imprese ha aggiornato le valutazioni creditizie delle aziende sulla base dei bilanci annuali del 2025, confermando una generale stabilità della probabilità di insolvenza rispetto all'anno precedente. I miglioramenti più marcati si registrano nei settori della gestione delle acque reflue, dell'assistenza sociale, del trasporto aereo e dei media, mentre peggiorano le valutazioni per la riparazione di computer, la produzione di beni di largo consumo, i veicoli e le attività di sicurezza e investigazione. Oltre il 75% delle imprese nei comparti sanitario, legale, contabile e dei servizi sociali con alloggio presenta valutazioni elevate SB1 e SB4 con un rischio di insolvenza nettamente inferiore alla media nazionale. La ministra uscente degli affari esteri ed europei, Tania Fajon, ha partecipato alla riunione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ospitata dalla Moldova, sottolineando l'importanza della creazione di un tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l'Ucraina. La Slovenia conferma il suo pieno sostegno all'Ucraina anche attraverso l'istituzione di meccanismi di responsabilità come il registro dei danni e la commissione per le richieste di risarcimento. Fajon ha inoltre partecipato a un tavolo rotondo sulla sicurezza democratica e sulla manipolazione straniera delle informazioni, evidenziando la necessità di rafforzare la resilienza delle democrazie europee. La ministra ha preso parte inoltre a due bilaterali, rispettivamente con la presidente della Moldova Maia Sandu e con il presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo Matthias Guyomar.
5: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Nel pieno delle tensioni internazionali si è conclusa a Pechino la visita ufficiale del presidente statunitense Donald Trump al suo primo viaggio in Cina dall'inizio del secondo mandato. Al centro dei colloqui con il presidente cinese Xi Jinping vi sono stati rapporti economici bilaterali, la crisi in Medio Oriente e il rafforzamento della cooperazione strategica tra Washington e Pechino. Sentiamo Maja Novak.
6: Il presidente statunitense Donald Trump

0: Iran e alla situazione nello stretto di Hormuz. Trump ha sostenuto che Washington e Pechino condividono una posizione simile sulla necessità di fermare il conflitto e garantire la riapertura della strategica via marittima. Sulla stessa linea anche il Ministero degli Esteri cinese, che ha ribadito come dialogo e negoziato rappresentino l'unica soluzione possibile alla crisi. Xi Jinping ha definito la visita del presidente americano storica e fondamentale, evidenziando le intese raggiunte sul mantenimento di relazioni economiche stabili, sul rafforzamento della cooperazione bilaterale e sul coordinamento nelle principali questioni internazionali e regionali. Secondo il leader cinese, i colloqui avrebbero posto le basi per una nuova fase di relazioni costruttive, strategiche e stabili tra le due potenze. Nonostante il clima disteso e i toni concilianti, restano però aperti diversi nodi diplomatici, a partire dalla questione di Taiwan, che Pechino continua a considerare il tema più sensibile nei rapporti con Washington. La visita di Trump si chiude comunque con segnali di riavvicinamento tra le due superpotenze, in un contesto internazionale segnato da forti tensioni geopolitiche ed economiche.
1: La radiotelevisione croata celebra 100 anni l'avvio dei programmi radiofonici il 15 maggio 1926 e di quelli televisivi nel 1956 sarà ricordato oggi con un concerto. Sull'importante anniversario verterà inoltre la programmazione radiotelevisiva dei prossimi mesi. Lionella Pausina Quavita.
2: L'odierna programmazione interamente dedicata ai 100 anni di attività del servizio pubblico radiotelevisivo croato lo sarà in gran parte anche quella dei prossimi mesi, ricca di contenuti radiofonici, televisivi e di internet volti ad evidenziare il contesto storico-sociale in cui radio e TV sono cresciute e si sono sviluppate. In Croazia la radio e la televisione continuano ad essere due media molto popolari. La media giornaliera di ascolto si aggira sulle 2 ore per la prima e supera le 4 ore di visione per la seconda. Una grossa fetta di pubblico, nonostante l'offerta di altri media nazionali e locali, continua ad essere fedele all'ente pubblico. Non mancano naturalmente le critiche, come quelle sull'impossibilità di realizzare i grandi progetti strutturali concepiti in passato. L'ente viene inoltre accusato di comportarsi come un organo di informazione statale sotto un controllo politico mai allentato né dopo l'avvento della democrazia né dopo la liberalizzazione del mercato e l'arrivo di concorrenti come Nova TV nel 2000 e RTL nel 2004. Chiamata a svolgere un ruolo fondamentale nel sistema dei media, agire come servizio pubblico per la collettività fornendo contenuti culturali, informativi, educativi, la HRT si trova al centro di un dibattito sollevato dai detrattori. La questione non riguarda solo il pagamento del canone, ma se il pubblico ottenga davvero un servizio degno di questo nome. I critici sottolineano che la riscossione del canone garantisce finanziamenti enormi. Con oltre 1,2 milioni di contribuenti, la HRT registra ricavi in assoluto più elevati del settore, 228 milioni di euro nel 2025, 3 volte tanto rispetto al primo concorrente commerciale. Il 70% degli introiti proviene proprio dal canone, che permette di finanziare un collettivo di 2.400 dipendenti, un numero 6 volte superiore a quello dei competitor. Questo modello garantisce la stabilità aziendale, ma al contempo solleva interrogativi sulla responsabilità verso il pubblico e sul divario economico con i concorrenti, un divario che sussiste a livello finanziario ma che quasi scompare in termini di ascolti.
1: Con una breve cerimonia è stata scoperta questa mattina a Trieste la targa che intitola lo Squero all'estremità della Pineta di Barcola e in prossimità della statua della Sirenetta alla cittadina di Fertilia, frazione comune di Alghero, che nel secondo dopoguerra è stata popolata da una comunità di esuli istriani e dalmati. Presenti alla cerimonia, tra gli altri, i sindaci delle due città, quello di Trieste, Roberto Di Piazza, e Raimondo Caciotto, primo cittadino di Alghero, che ha sottolineato il legame fra le due città. Sentiamolo intervistato da Alessandro Martegani.
3: Un legame che si è consolidato negli anni, naturale, legato al periodo della post-guerra, della guerra, quando gli esuli istriani, dalmati, vennero nella nostra terra. hanno trovato casa, hanno generato valori importanti da una pagina triste della storia di questo paese, e oggi siamo qua a celebrarla e rinsaldare un'amicizia che negli

0: anni si è consolidata veramente grazie al sindaco e all'amministrazione di Trieste.
1: Nel suo discorso ha parlato di tre rinascite, no? di questa terra, quindi insomma un percorso che quasi si è concluso a questo punto, si è tornati al punto di partenza.
0: Questo è il momento, la terza rinascita è la più bella, perché dalla tutta la storia di Fertilia, dall'intrecciarsi di storie e personali di persone che hanno fatto esperienze diverse nella loro vita, nasce l'opportunità di far veramente, di creare veramente una comunità che dà valore alla propria storia e contribuisce allo sviluppo locale, con un'esperienza incredibile e straordinaria che parte dalle persone, dal rapporto delle persone, tra le persone, le relazioni, e questo credo che sia quanto mai necessario in un periodo ancora instabile dal punto di vista storico, per quanto riguarda le guerre diffuse e il rischio che corriamo ancora oggi. Invece parlare di pace, parlare di relazioni, parlare di legami tra persone, credo che sia un bel messaggio da lanciare anche oggi nell'attualità.
2: In occasione della giornata internazionale delle famiglie, l'associazione umanitaria Anita Ogulin sottolinea come l'aumento del costo della vita e le pressioni sociali rendano difficile garantire ai figli un'infanzia serena, privando i nuclei familiari di elementi essenziali quali il tempo condiviso, l'affetto e la stabilità emotiva. Alessia Mittara.
3: La famiglia, da sempre riconosciuta come il primo e fondamentale luogo di socializzazione, sta attraversando oggi una fase di profonda trasformazione. L'associazione Anita Ogulin, sulla base della propria esperienza diretta con i bambini, evidenzia come i modelli educativi e i comportamenti dei minori siano mutati drasticamente in risposta alle nuove dinamiche sociali. Attualmente i nuclei familiari operano in un contesto caratterizzato da aspettative elevate, spesso contraddittorie, che generano nei genitori e nei tutori un crescente senso di impotenza pedagogica. Questo smarrimento è alimentato da un sovraccarico di consigli contrastanti e da immagini idealizzate di genitorialità, spesso veicolate dai media digitali. I social network in particolare impongono standard di perfezione irreali, innescando un meccanismo di confronto costante che fa sentire le figure adulte inadeguate, proprio mentre viene loro richiesto di conciliare stabilità economica, sostegno emotivo e un complesso equilibrio tra vita privata e professionale. In questo scenario, come sottolineato dall'associazione, emerge con forza un'importante verità: l'educazione dei figli rimane una responsabilità primaria e insostituibile dei genitori, che né la tecnologia né la società possono rimpiazzare. Affinché lo sviluppo del bambino sia sano, le figure di riferimento devono rappresentare un solido pilastro capace di offrire un ambiente sicuro e stimolante. La presenza, la qualità della relazione e la coerenza educativa costituiscono infatti le fondamenta su cui i minori costruiscono la propria identità e i propri valori. La velocità del mondo contemporaneo e la diffusione costante dei contenuti digitali spingono i giovani a rifugiarsi nel virtuale per trovare risposte e senso di appartenenza, spesso a causa di una minore presenza degli adulti. È quindi fondamentale che la famiglia torni a essere un luogo di ascolto reale. L'associazione ricorda che i figli non cercano la perfezione, ma adulti capaci di offrire loro protezione e accoglienza.
2: Dopo oltre 10 anni di assenza, Capodistria ha nuovamente ospitato la parata dei maturandi del litorale, uno degli eventi più simbolici dedicati ai giovani della regione. L'edizione 2026 ha riportato in città la tradizionale quadriglia, trasformando il centro in un momento di festa, danza e celebrazione della fine del percorso scolastico. Sentiamo Beatrice Zizza.
4: Questa mattina la città di Capodistria è tornata a vivere l'energia della parata dei maturandi del litorale, un evento che dopo più di un decennio è tornato a coinvolgere il centro cittadino e le generazioni di giovani della regione. L'iniziativa prevista nel piazzale del museo è stata spostata in taverna a causa delle condizioni meteorologiche, senza però intaccare l'entusiasmo dei partecipanti. Protagonisti dell'evento sono stati circa 40 maturandi e maturande che hanno dato vita al momento centrale della manifestazione, la tradizionale quadriglia, ballata tutti insieme in una coreografia collettiva che ha simbolicamente unito le diverse scuole e classi partecipanti. Ad aprire ufficialmente la giornata è stato invece il sindaco del comune città di Capodistria, Aleš Bržan, che ha rivolto un messaggio ai giovani, sottolineando il significato della maturità come passaggio verso l'età adulta e l'inizio di una nuova fase di vita. Nel suo intervento ha ricordato l'importanza delle esperienze, delle relazioni e della capacità di affrontare il futuro con con responsabilità, senza dimenticare anche il valore della leggerezza e della condivisione. È un momento di festa, ma anche simbolico, ha sottolineato Bergeon, augurando ai maturandi di portare con sé quanto appreso negli anni scolastici per costruire il proprio percorso futuro. La parata di maturandi del Litorale 2026 è stata organizzata dalla comunità studentesca costiera, con il supporto dell'organizzazione studentesca dell'Università del Litorale e di numerosi partner locali.
2: Nell'ambito della valorizzazione del patrimonio locale, il Museo regionale di Capodistria propone un ciclo di 3 laboratori gratuiti dedicati all'arte del ricamo, ispirati ai reperti della propria collezione etnologica. L'iniziativa, aperta sia ai principianti sia a chi desidera riprendere l'attività manuale, mira a far riscoprire i motivi e le tecniche che storicamente caratterizzavano l'abbigliamento del territorio. Gli incontri si terranno presso la sede del museo nei giorni mercoledì 20 maggio, il 3 e 10 giugno, dalle 17.30 alle 19.30, offrendo un'occasione unica per coniugare abilità manuale e approfondimento culturale. Le adesioni possono essere inoltrate tramite indirizzo email specificato sul sito del museo. Prima di chiudere una segnalazione, questa sera alle 19 a Capodistria, Palazzo Gravisi Buttorai, verrà presentato il volume L'Istria dei pescatori, la cultura del mare e della pesca in Istria, pubblicato dal Circolo di Cultura Istro-Veneta Istria. L'incontro, organizzato in collaborazione con la comunità degli italiani Santorio Santorio di Capodistria, vedrà la partecipazione degli autori e dei curatori della pubblicazione dedicata alla memoria, alle tradizioni e alla cultura marinara istriana. A conclusione della serata è previsto anche il laboratorio tematico del gusto Duto Fabrodetto, dedicato ai sapori della tradizione marinara istriana. Le 15.54 si chiude qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Corrado Cimador ed Erika Paternosch.
5: Radio Capodistria.

0: è vero che domenica 17 maggio fare shopping a Belforte conviene di più? Altro che! Torna lo Shopping Day! Con una spesa minima di 50 euro ricevi subito 15 euro in buoni acquisto. Ti aspettiamo al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. A Grand Shopping Belforte, in via Po Caruno, Monfalcone.
1: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Il traffico è regolare sui principali percorsi del Nord-Est, ma ancora massima prudenza alla guida per la pioggia segnalata su diversi tratti. Sulla A4 Venezia-Trieste vi segnaliamo che l'area di servizio Calstorta Sud a causa di lavori non eroga GPL. Vi anticipiamo che nella giornata di domani, sabato 16 maggio, a causa di lavori dalle 7 alle 16 resteranno chiusi l'allacciamento tra il raccordo Marco Polo e la tangenziale di Mestre per chi proviene dall'aeroporto e deve mettersi in tangenziale in direzione Trieste e l'allacciamento tra la A27 e la tangenziale di Mestre per chi proviene da Belluno e deve mettersi in tangenziale sempre verso Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: In località Mattolaia, salumeria specializzata con offerte imperdibili, frutta e verdura fresca ogni giorno, a Dolina, Trieste, località Mattolaia, presso il maneggio cavalli.
3: Ma è vero che domenica 17 maggio fare shopping a Belforte conviene di più? Altro che! Torna lo Shopping Day! Con una spesa minima di 50 euro ricevi subito 15 euro in buoni acquisto. Ti aspettiamo al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. A Grand Shopping Belforte, in via Pocar 1, Monfalcone.
4: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
5: Pomeriggio, ore 4.

0: frequenze di Radio Capodistria.
1: Bentornati cacciatori di reliquie, oggi partiamo dalla Repubblica Ceca, dove qualcuno ha deciso di fare incetta di sacro, diciamo così, nella chiesa di San Lorenzo e Santa Zdislava, a Jablon u Podje... Jablonne u Podjestedi, ecco.
2: Guarda, lo hai detto benissimo,
1: qualche esperto di geografia,
2: sì,
1: saprà. Fatto sta che
2: ormai
1: un ladro,
2: sei madrelingua.
1: Sì, quasi. Un ladro ha trafugato il teschio di una santa vissuta 800 anni fa. Santa, appunto, Zdislava di Lemberg, nobil donna del 200, canonizzata da Giovanni Paolo II nel 95. Aveva il suo cranio esposto in una teca di vetro su un altare laterale e ora non più, mannaggia. Qualcuno ha forzato la teca, preso il teschio ed è scappato. Le telecamere lo hanno ripreso, vestito scuro, scarpe bianche, che corre tra i banchi come se avesse appena rubato l'ostia consacrata, appunto. Valore incalcolabile, dicono. Valore spirituale, storico e chissà anche commerciale, forse, nel mercato nero delle reliquie. L'arcivescovo di Praga ha parlato di notizia devastante. Noi aggiungiamo, devastante sì, ma anche geniale, perché insomma rubare il teschio di una santa è come rubare l'anima a un popolo, quasi. Mentre i pellegrini piangono, il ladro con le scarpe bianche corre verso l'oblio, o verso il prossimo annuncio su eBay, mi sa. Tilly, tu
2: Dimmi.
1: Sai che io ho una passione per i santi, vero?
2: Sì. E allora, dici quelli che sono di oggi?
1: No. Vediamo chi è Santa Zdislava.
2: Zdislava, non si sa
1: esattamente. Santa Zdislava di Lemberg, vissuta nella prima metà del 1200, come ho detto, era una nobildonna nota per le sue opere di misericordia e carità e fu canonizzata dal Papa. Il suo teschio era collocato su un altare, in una cappella laterale, una reliquia molto apprezzata dai cittadini di Jablon, dove Zdislava visse e lavorò quasi 800 anni fa. Ecco, tanto per... Ecco.
2: Comunque, a proposito di reliquie e di nobildonne e tutto, Samuel, oggi la vigilia del mio compleanno.
1: Oh Tilly, reliquia e nobildonna, Madonna, perché... insomma, ti stai difendendo. Non invecchiarti troppo, dai.
2: Per chi ci ascolta il venerdì, ovviamente, sappiate che ecco la vigilia del mio compleanno.
1: Bene.
2: Domani
1: nobildonna, sì.
2: Per chi invece ci ascolta la domenica, e sarà già passato il compleanno.
1: Ho capito.
2: Ecco.
1: Cari amici,
2: è il weekend del mio compleanno.
1: Mandate messaggi su Facebook, su WhatsApp,
2: sì, fatemi tutti gli auguri.
1: Qualunque canale di Radio Capodistria, fate gli auguri a Tilly.
2: Eccoci.
1: Che sarà contentissima.
2: Sì.
1: Ecco, e così sarà meno reliquia e più nobildonna.
2: Ho sempre più reliquia perché l'età va avanti.
1: Mannaggia, che pessimista che sei, Tilly.
2: Dai,
1: siamo
2: hot
1: hits, non dobbiamo essere negativi per niente oggi. Bene, che
2: Bene.
1: Dici?
2: Andiamo avanti?
1: Sì.
2: Sigla.
3: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Numero 25, Achille Lauro con In viaggio verso il paradiso. Ecco, si traveste da pellegrino con stivaletti di vernice e un rosario finto comprato su Amazon. Il brano vorrebbe essere un inno alla redenzione, ma suona come la colonna sonora di una processione organizzata da un DJ fallito. Ti è piaciuta?
2: Sì. Cioè, tu proprio sei sempre molto originale.
1: Vabbè, comunque. Paradiso, cari amici. Beh, a sentire questa canzone sembra più un purgatorio di attese. Comunque, che dire? Tilly.
2: Abbiamo Achille Lauro.
1: Sì, mannaggia.
2: E insieme a lui andiamo in viaggio verso il paradiso.
4: Amore mio, non piangere. Non aver paura.

0: In viaggio verso il paradiso. Verso il paradiso. Mm. Beh, a questo ritmo, cari amici, Achille Lauro mi sa che ci arriva quando il ladro restituisce il teschio. Ma comunque, prima sicuramente no. Il mistico del pop patinato, il nostro Achillone. E noi dal viaggio celeste dove andiamo? Passiamo ad una domenica, quella noiosa, ma con un sorriso però. Mm. New entry alla numero 24, Saif con Buona Domenica. Ecco, augura una buona domenica con la voce di chi ha appena finito le scorte di Nutella, più o meno. Quindi che dire, niente, il pezzo è una carezza musicale, una colazione lenta, diciamo così.
1: Comunque non scherzare con le scorte di Nutella, guarda che se finiscono è abbastanza tragedia.
0: Da me finiscono subito, cioè io non ho mai Nutella, perché quando c'è la Nutella dura un'ora e poi non c'è più.
1: Ah no no, a me rimane, quando non c'è poi mi dimentico di ricomprarla e poi è un disastro, sì.
0: Cioè tu hai la Nutella a casa e quella resta lì,
1: sì.
0: E non la divori?
1: No, perché di solito la mangiamo solo con le crepe o qualcosa del genere.
0: No, non si può, per me è una droga proprio.
1: E invece sai che una mia amica invece addirittura c'ha la Nutella lì a casa e le scade.
0: Come le scade?
1: Le va male.
0: Addirittura, resta lì, cioè per soprammobile.
1: Cioè questo veramente non l'ho mai sentito, no, la Nutella che scade, che va male. Comunque, perché stiamo parlando di Nutella?
0: Provo ammirazione per queste cose io. Perché? Perché ho fatto una delle mie solite divagazioni. E dove siamo arrivati?
1: Perché poi io ti seguo nelle divagazioni e poi qua non si finisce.
0: Parlavamo
1: più
0: della domenica, ecco, la domenica, la domenica. Nutella, la domenica.
1: Cosa fai di solito la domenica tu, Samuel?
0: Di solito la domenica? Curo le mie gallinelle, insomma faccio roba di casa, giardino, giardinaggio.
1: Bravo, bravo. Allora non riposi, non è il giorno del riposo la domenica.
0: Quello è riposo per me.
1: Ah, ok,
0: sì,
1: ok.
0: Non esiste altro tipo di riposo. Allora, dilli.
1: Io passo metà domenica a deprimermi perché il giorno dopo è lunedì.
0: Ma no, non ne vale la pena, non ne vale la pena, beh insomma. Comunque, se sei troppo depressa, Tilly, ascoltiamoci questa, ma forse starai meglio. Buona domenica, Saif.

0: Avete sentito la canzone, cari amici? Buona domenica? Sì, buona.
1: Sì, più o meno.
0: Per spegnere la radio è buona, peraltro non lo so. Comunque, che dire?
1: Era, no, sai, come spegnere? La domenica ci si può anche riascoltare la Hot Hits.
0: Certo.
1: Ricordiamolo,
0: saltando
1: in replica.
0: Saif, però. Comunque, beh, insomma, la canzone è quel che è. Dal riposo festivo, dove andiamo? Passiamo all'impazienza, quella di chi non vede l'ora che finisca. Appunto, alla numero 23, Bob Sinclair e Kisa con I Can't Wait. Bob da 20 anni insomma fa la stessa musica, house, piano, voce soul, a 30 addirittura,
1: Mannaggia. Più o meno, facciamo 25.
0: Comunque il pubblico ancora alza le mani come fosse il 2005 e Kisa ci mette la potenza, nonostante ciò il brano ecco sembra un po' uscito da una fabbrica di tormentoni scaduti, diciamo così, insomma, vabbè, questa è la mia solita, che dire, Tilly, sono incontentabile. Bene.
1: Ma lo sai che Bob Sinclair, che tutti pensano è un DJ così famoso, si farà le nottate in discoteca, una vita di festa, una vita... In verità...
0: È un salutista.
1: Sì.
0: Sì.
1: E pensa che addirittura era stato lasciato dalla moglie dopo 20 anni di matrimonio.
0: Pensa un po'.
1: Ma questo già un po' di tempo fa.
0: Sì.
1: Proprio per questo.
0: Ah.
1: Perché la moglie lo aveva lasciato definendolo troppo noioso. E a causa del suo stile di vita salutista, tranquillo, lontano dalle luci delle ribalta, dalle feste, da tutto qua. C'è un ciabattone,
0: sì,
1: che voleva stare
0: bene,
1: solo a casa.
0: Allora, se
1: cioè,
0: uno
1: ti
0: fa
1: rendi
0: festa,
1: conto che lo ha lasciato,
0: sì,
1: perché era troppo a
0: bravo,
1: casa.
0: Troppo bravo, lo sapevo io. Bene. E donne vogliono i...
1: E poi dopo 20 anni di matrimonio, cioè ha messo fine così, questo è. Comunque lui non è cambiato. Ecco, ha dichiarato comunque di condurre questa vita molto salutare, andando a dormire presto, curando molto l'alimentazione, contrariamente ovviamente allo stereotipo di DJ festaiolo.
0: Sì.
1: Allora quando va a fare i suoi DJ set, cosa fa? Lo comincia alle 4 di pomeriggio e finisce alle 9 di sera e poi va a dormire.
0: Io sono ancora al discorso della moglie che...
1: Sì,
0: insomma,
1: sì.
0: Viene da dire, cari ascoltatori di Radio Capodistria, maschi, dovete essere bastardi, scusate l'intervento.
1: E no, anche lì poi non va abbastanza,
0: non va abbastanza bene.
1: Una via di mezzo.
0: Via di mezzo ci
1: cioè
0: vuole.
1: Dipende dalla giornata,
0: cioè
1: come si sveglia
0: proprio
1: la moglie.
0: Mannaggia.
1: Comunque, vabbè, sì, questa è una storia, cioè, è oramai già da un po' di tempo fa, hanno divorziato un po' di tempo fa, però sì, aveva fatto molto discutere.
0: Che sbagli. Il troppo salutista.
1: Il troppo salutista.
0: Bene, andiamo avanti.
1: Bob Sinclair e Kisa in I Can't Wait.

0: I Can't Wait. Infatti io non vedevo l'ora che la smettano e hanno smesso. Ah, per fortuna, meno male. Erano Bob e Kisa, due dinosauri della dance, chiamiamoli così, anche perché non sono più giovanissimi. Dilly.
1: Andiamo avanti.
0: Dove? Sì, dove
1: andiamo un po' andiamo in Brasile un po'.
0: Sì, dalla house saudagi. Alla bossa.
1: Sì.
0: Dalla house alla bossa nostrana, diciamo così, ecco. New entry alla numero 22, Gaia, infatti con bossa bossa nostra, non bossa nostra, bossa nostra. Mischia la bossa nuova con l'italiano, come se bere un caffè e succo d'arancia nello stesso bicchiere fosse una buona idea, più o meno.
1: Ma no, è perché lei è italo-brasiliana, cioè
0: sì,
1: la mamma
0: so.
1: Brasiliana e il papà italiano.
0: Ah, ecco,
1: e
0: c'è un motivo.
1: Lei mescola
0: sì,
1: un po' queste sonorità molto.
0: E allora ci sta. Ci sta.
1: Brasilegne.
0: Beh, comunque il pezzo è elegante, bisogna dire, sofisticato.
1: Anche a me piace.
0: Sì, no, non è male.
1: Sì, sì, sì, no, un po' qualcosa
0: per chi
1: di
0: vuole
1: diverso.
0: Sentirsi in Brasile, ma è in coda al casello in autostrada in Italia.
1: Ecco.
0: Perfetto.
1: Vorrebbe essere là, sì. Però niente, siamo qui.
0: Bossa nostra, Gaia, new entry.
1: Numero 22.

0: Samuel, mi sono dimenticata di dirti prima che la canzone è stata scritta in collaborazione con un tuo grande amico.
1: Chi?
0: Con Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari.
1: Mannaggia, io ero già in vacanza, ero già in,
0: in Brasile.
1: In Brasile, e tu mi hai fatto tornare sulla terra, ma quella
0: sì,
1: pesante,
0: sì,
1: fangosa.
0: Sapevo che, cioè, non potevo non dirti questa notizia. Magari poi ti illudevi e
1: sì,
0: ecco.
1: Dunque, Gaia, ma da chi ti fai scrivere le canzoni? Chiamami che te ne faccio io un due belline, dai, altro che Zanotti. Allora,
0: che avance che fai?
1: Beh, insomma, quando ci sta, ci sta. Allora, che dire, dalla samba metropolitana passiamo alle pietre miliari,
0: quelle vere.
1: Rotolano, almeno
0: quelle
1: si spera rotolino.
0: Sì.
1: New entry al numero 21. Cari amici, sì, i The Rolling Stones, questa volta quelli veri,
0: quelli
1: con
0: verissimi.
1: In the Stars. Ottantenni superstiti che cantano di stelle e di infinito, cari amici. Insomma, la loro musica una volta era ribelle, ora suona un po' come la colonna sonora di una crociera per pensionati, ma che dire, restano comunque i Rolling Stones.
0: E comunque sono ancora qua, Samuel,
1: sì,
0: cioè,
1: sì,
0: figurati,
1: sì,
0: loro alla loro età. A parte che Mick Jagger aveva avuto un figlio a 73 anni, però loro adesso hanno Mick Jagger 82, Richards anche 82 anni, e invece Ronnie Wood ne ha 78.
1: Solo?
0: Cioè,
1: ah, giovincello proprio.
0: Ti immagini noi a 82 anni dove saremo?
1: No,
0: molto probabilmente non in tour.
1: Cioè, se, già, se saremo sarà già bene. Comunque Mick Jagger saltella ancora, questo è quello che
0: è. E certo,
1: non
0: sono,
1: è che...
0: se non so, avranno fatto il patto con qualche diavolo,
1: non so.
0: Però vita non è che era proprio come quella di Bob Sinclair a casa in ciabatta, a dormire presto, mangiare bene, salutare.
1: Cioè questo è che veramente i conti non tornano un po', come dire.
0: No. Qualcosa.
1: Cari amici, questa è una canzone per chi vuole nostalgia ma non vuole ammettere che i tempi sono cambiati. In the Stars, The Rolling Stones, numero 21.

0: In the Stars dei Rolling Stones. Tilly, in the Stars? A me più che stelle sembrano delle luci di un distributore di benzina.
1: Ma
0: al
1: sei
0: massimo.
1: Sempre lì o in fila all'autostrada. Sì,
0: non lo so.
1: E periodo, sai, di viaggi, di vacanze, di stare in strada. Dunque,
0: di stellare qui,
1: tutto
0: cari
1: quello,
0: Rolling Stones,
1: tutto quello,
0: non
1: le metafore sono tutte là, o l'autogrill o in autostrada.
0: Distributore
1: o...
0: non c'era ancora.
1: Distributore
0: Tilly.
1: No, questa è
0: questa
1: New
0: è
1: Entry.
0: Nuova, New I Rolling Stones, i nonni del rock, cari amici. Che dire, dalle stelle cadenti. Passiamo al fastidio. Sì, quello quotidiano, anche se ben ritmato. E stiamo praticamente chiudendo la prima parte di Hot Hits con Dito nella piaga e che fastidio. Insomma, oramai l'abbiamo sentita più volte, canta le piccole grandi seccature della vita con l'ironia di chi ha imparato a riderci sopra, come facciamo noi più o meno. Ecco.
1: Sì, però un fastidio reale ce l'ha davvero Dito nella piaga.
0: Oh, raccontaci.
1: Perché fa parte di quegli artisti che stanno andando un po' contro il sistema discografico, no? Che hanno imparato a dire no, che non vogliono più seguire appunto la scia, seguire come dovrebbe essere fatto, no? Tra questi artisti c'è anche Rancore, c'è Madame, ce ne sono tantissimi, e c'è anche Dito nella piaga, che in certe canzoni appunto proprio dice: sono come tu mi vuoi, ballo così splendida, ma dentro cado a pezzi. Perché è vero, un po' la discografia italiana sta un po' facendo tutti questi artisti così a stampino, tutti uguali,
0: esatto.
1: Tutti bisogna seguire veloce, bisogna fare album, singoli, stare nell'algoritmo tutto il tempo.
0: Produzione seriale, manca la sostanza.
1: Appunto. E dunque le canzoni e alcuni artisti hanno cominciato, diciamo, questa piccola ribellione. Magari, qualcosa cambierà.
0: Infatti è da sempre che noto un certo vibe artistico in Dito nella piaga che non sento in altri. Bene, la cantastoria dei disagi quotidiani è qui, è la prima parte, cari amici, è servita. Noi torniamo dopo la pausa con altri hit da seppellire, vero Tilly?
1: È vero.
0: E speriamo che il ladro, almeno lui, abbia un po' di rispetto per i morti questa volta. Quello prossimo, quello di dopo, vedremo.
1: Ah, così annunci già la prossima notizia.
0: Sì, cioè non è un ladro, è un'altra storia.
1: Ah, va bene, allora tra pochissimo torniamo con voi.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora

0: Sono matta io, ma sono matta.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Buon pomeriggio e bentrovati con il notiziario delle 16.30. Lo Stato deve garantire alle infermiere e alle ostetriche un ambiente di lavoro sicuro, rispettoso e stimolante, con misure concrete per migliorare le condizioni lavorative e gli standard di personale. Durante il 20° simposio della Camera delle Cure Infermieristiche e Ostetriche della Slovenia, la Presidente Anita Prelec ha sottolineato che la sanità deve diventare una priorità nazionale, non solo un tema elettorale. Ostetriche, infermiere, operatori sanitari svolgono un ruolo fondamentale come portavoce dei pazienti e difenderanno il sistema sanitario pubblico assicurando assistenza accessibile, di qualità e sicura per tutti. Nel corso della serata di gala al Castello di Brdo sono stati conferiti il premio alla carriera Angela Boschini e le Spille d'Oro, i massimi riconoscimenti per i contributi significativi nel settore infermieristico e ostetrico. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aver discusso di Taiwan con l'omologo cinese Xi Jinping durante la sua visita a Pechino. Xi respinge fermamente l'indipendenza dell'isola, ha posizioni molto decise, ha spiegato, aggiungendo comunque di non aver preso alcun impegno a riguardo. Il capo della Casa Bianca ha inoltre detto ai giornalisti a bordo dell'Air Force One, diretto a Washington, che prenderà presto una decisione sulla vendita di armi a Taiwan. Prima deve però parlare con l'attuale leader taiwanese, senza nominarne il suo nome. L'attuale presidente di Taiwan è Lai Ching-te. Il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir ha annunciato oggi durante le celebrazioni del Jerusalem Day l'intenzione di istituire nuovi insediamenti anche in Libano e in altre aree da Gaza alla Cisgiordania. L'emittente israeliana Khan riporta che Ben-Gvir ha parlato di piani per incoraggiare gli insediamenti in tutta la regione. Nel corso dello stesso evento il ministro delle finanze Bezalel Smotrich ha sostenuto la necessità di cancellare definitivamente le linee che distinguono le aree A, B e C in Cisgiordania secondo gli accordi di Oslo del 1995. Smotrich ha concluso affermando che la nazione di Israele sta tornando a casa e questa volta per sempre. Si è concluso oggi a Nuova Delhi il vertice dei ministri degli esteri dei paesi BRICS, riunendo Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, Etiopia, Egitto, Iran, Emirati Arabi Uniti e Indonesia. A causa di divergenze tra alcuni membri, in particolare Iran e Emirati Arabi Uniti, il summit non ha prodotto una dichiarazione congiunta, sostituita da un chair statement dell'India, paese ospitante. I ministri hanno ribadito il diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione e alla creazione di uno Stato indipendente, sottolineando l'unificazione di Cisgiordania e Striscia di Gaza sotto l'autorità palestinese. La dichiarazione esprime inoltre preoccupazione per la situazione a Cuba e invita a porre fine alle misure economiche e finanziarie contro l'isola in conformità con una risoluzione dell'ONU. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo aggiornamento dalle frequenze di Radio Capodistria alle 17.30 con le notizie flash. Grazie a voi tutti per l'ascolto e a risentirci.
3: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
4: Seconda parte di Hot Hits. Oggi vi portiamo in Germania, a Trostberg, dove un uomo di 57 anni ha comprato una cassaforte usata su internet. Quindi non è un ladro, l'ha comprata.
5: Ok, usata, una cassaforte chiusa?
4: Sì.
5: Com'è?
4: Sì, 15 euro il prezzo.
5: Ok.
4: Quindi tu compri una cassaforte usata per 15 euro su eBay.
5: Bene,
4: non
5: bene.
4: So dove. Pensava di fare un affare e invece ha fatto l'affare della vita di lì. Dentro, in uno scompartimento segreto, ha trovato un lingotto d'oro da 250 grammi, valore 32.900 euro. Non male, ecco, per un acquisto da mercatino.
5: Sì, ma comunque il lingotto non è piccolo. Cioè, come hanno fatto a nascondere?
4: Perché c'era uno scomparto segreto. Loro magari pensavano che questa cassaforte avesse, non lo so,
5: il doppio fondo,
4: sì,
5: qualcosa del genere.
4: Esatto, esatto. Beh, insomma, l'uomo onesto fino al midollo, digli, senti questa, ha chiamato la polizia.
5: No, l'ho andato a restituire.
4: Ha chiamato la polizia, ma questa è proprio, scusa. No, vabbè. Hanno rintracciato il venditore, era il nipote di un novantenne che non ricordava nemmeno di avere quel cassetto segreto. L'oro non era rubato, nessun reato, solo un vecchio che si è dimenticato di avere un lingotto in casa.
5: Vedi.
4: Morale della storia: non comprate mai cassaforti usate senza prima controllare bene. O forse sì. Insomma, intanto il 57enne e il 90enne dovranno accordarsi su chi tiene l'oro. Noi nel frattempo abbiamo trovato un altro tipo di tesoro, questa classifica, Tilly.
5: È vero.
4: L'oro è solo quello delle finte hit. Cioè loro lo incassano loro.
5: Ecco, sai che però noi. Quando mi porti queste notizie mi fai sempre... Questa è una della serie delle notizie.
4: Sì.
5: Sai, perché c'è la serie quando mi sblocchi una nuova paura, no? Quando sono quelle cose. Questa invece è la serie tipo...
4: Primo.
5: Perché a me non succedono queste cose? Perché io non compro cassaforte e trovo lingotti?
4: Perché non compri cassaforte? Questa è
5: la... Sì, boh, non ho mai comprato una cassaforte, a dire la verità.
4: Qui casca l'asino. Allora... Bene, lasciamo i milionari per caso e concentriamoci sui milionari per noi, diciamo così. Seconda parte di Hot Hits, alla numero 19, Alex Warren con Fever Dream. Lui chiama sogno febbrile quello che per noi è solo un risveglio amaro. Numero 19. Out.

0: Era Alex Warren, il febbricitante senza termometro. Bella, no?
1: Sì, sì, senza termometro.
0: Vengono così,
1: perché
0: tu
1: nel
0: niente,
1: sogno.
0: Non dai nessuna soddisfazione.
1: Come no?
0: Troppo tiepida. Allora,
1: no, dobbiamo fare un sondaggio con i nostri ascoltatori, sì, su quale battuta di Samuel è piaciuta di più.
0: Bene.
1: Ecco, scrivete. Potete scriverci anche su Radio Capodistria Musica.
0: Certo.
1: Su Facebook, diciamolo così.
0: Certo,
1: perché
0: abbiamo
1: siamo
0: Messenger,
1: Facebook.
0: Lì arriva
1: poi,
0: di tutto.
1: Ecco, Samuel, sì, leggerà tutti i messaggi, ovviamente.
0: Come no? Mi impegnerò anche di rispondere. Allora,
1: bene,
0: dal sogno passiamo al bisogno. Quale? Quello di sopravvivere, in un certo senso. Con amore o di amore, non si sa. Insomma, numero 18, One Republic con Need Your Love. Loro implorano amore come se fosse l'ultima caramella in un distributore rotto. Questo l'ho già detto. Una canzone per chi ha bisogno di qualcosa ma non si sa esattamente di cosa e intanto ascolta questa canzone come se fosse un riempitivo, ecco.
1: E perché loro hanno bisogno solo dell'amore, di nient'altro.
0: Sì, perché hanno già tutto.
1: No, ma invece, guarda, una notizia.
0: Sentiamo.
1: A differenza di molte star, pop star internazionali, che inseriscono richieste bizzarre nei loro contratti tecnici,
0: sì,
1: ovvero i rider,
0: certo,
1: quello che una band porta all'organizzatore del concerto, quant'altro,
0: sì,
1: e lì ci sono tante volte richieste incredibili. Mi ricordo, non so, Madonna chiedeva i water puliti in tutte le stanze, nuovi. Cioè, così. Però invece One Republic sono noti nell'ambiente live per essere estremamente alla mano e dunque le loro richieste per il camerino includono solo cibo salutare, tanta acqua, tè caldo per la voce di Ryan Tedder e verdure fresche. Tutto ok, vedi? Niente di strano.
0: Richieste normali.
1: Normalissime.
0: Normali.
1: Perché tante volte si sbizzarriscono. Chi erano quelli che chiedevano gli M&M's, però bisognava togliere quelli marroni?
0: È vero, ce ne
1: forse
0: i
1: White Snake, mi sembra. Sì,
0: no,
1: ma ce n'erano tantissimi.
0: Che storie.
1: Sì, sì, chiedono di tutto.
0: Bene, cari amici, One Republic. Qui l'unico amore che manca è quello per la propria dignità. Need Your Love, numero 18.

0: I mendicanti del cuore, Tilly, questa canzone è inascoltabile.
1: Questa è sempre quella che non ti piace.
0: Questa è quella che io quando sento in macchina rischio di andare fuori strada.
1: Metto su... Ma a me War Republic piacciono.
0: Sì, giro su Radio Maria in quei momenti.
1: Guarda, addirittura.
0: Sì. Comunque, dal bisogno passiamo all'eroina, quella musicale, che è ben più letale però, cari amici. Eh sì, perché alla numero 17 i Maroon 5 cantano Heroin. Adam Levine canta di una donna come se fosse una droga, ecco, questa è la metafora.
1: Che poi c'è anche il gioco di parole tra heroin come la droga e heroin come eroina.
0: Eroina, certo, insomma.
1: Che ingegno!
0: Sì. Peccato che il brano è un po' più, insomma, è leggero, è molto leggero, più di una cannuccia di plastica. La band un tempo faceva del rock funk normale, ora produce queste soundtrack per centri commerciali. Insomma, qui un'altra delusione, Maroon 5, secondo me.
1: E invece pensa che hanno proprio loro detto che hanno voluto seguire questo loro approccio spontaneo e hanno anche dichiarato di aver voluto creare la musica che gli sgorgava in modo naturale. Praticamente non hanno seguito, ovvero hanno abbandonato le regole, diciamo, un po' della radiofonia moderna. Dunque per loro questa è una cosa
0: outsider. Loro si sentono
1: outsider.
0: Alter adesso.
1: Sì, infatti.
0: Sono improgrammabili, guarda. No. Che dire? Canzone per chi vuole sentirsi dipendente, ma l'unica dipendenza è dal cellulare, forse, non lo so. Numero 17, Heroin, Maroon 5.

0: Heroine. Tilly, sai chi è l'unica eroina qui?
1: Io.
0: Ah, pure. Metto il plurale allora. Le uniche eroine sono quelle che arrivano alla fine della canzone senza bestemmiare. Le nostre eroine ascoltatrici di Radio Capodistria. Abbiamo sentito i Maroon 5. Sì, erano proprio loro, ci crediate oppure no. Vabbè,
1: Le eroine saranno sicuramente contente di sentire Adam Levine.
0: Dunque. Sì, beh, certo.

0: È anche la nostra eroina Tilly. Allora,
1: sì.
0: Andiamo avanti.
1: Andiamo
0: Tillona.
1: Avanti. Chi abbiamo?
0: Dalla droga passiamo al rischio.
1: Calcolato. Bruno Mars.
0: Beh, insomma, il rischio si fa per dire, perché insomma canta di scommettere tutto su un amore come se fosse un cowboy al tavolo da poker, quelle cose lì, insomma, da film. Questo cowboy però non ha mai perso una mano. È uno di quelli che
1: ti piace vincere facile.
0: Sì. L'unica cosa che rischia qui è l'ascoltatore, appunto, di caderci addormentato prima del ritornello, perché la canzone è ben fatta, però Bruno Mars, dai, puoi fare di meglio, mannaggia, sei andato troppo sul sicuro.
1: Però invece che cowboy, qua siamo più nel Messico con i mariachi, perché appunto c'è questa canzone con queste influenze un po' bolero,
0: sì, latino,
1: un po' mariachi,
0: sì, un po',
1: Perché? Perché Bruno Mars ha origini portoricane da parte del padre.
0: È vero.
1: Allora lui voleva fare un po' che poi
0: anche
1: tra l'altro
0: lui, come Gaia, insomma, fa un po' i questi.
1: Sì,
0: ibridi.
1: Poi tra l'altro questa canzone, avevo letto, doveva in verità essere più ritmata, doveva essere up tempo. Però poi hanno deciso di fare questa, diciamo, ballata un po' latineggiante.
0: Dobbiamo ringraziarli, non lo so.
1: non lo so, vedi tu. Se la preferivi up tempo, allora non lo ringrazi.
0: Rischi toldi Bruno Mars, cari amici, noi intanto aspettiamo ancora quel momento in cui davvero lui rischierà qualcosa, tipo un'idea nuova, ecco, non sarebbe male. Numero 16.

0: Risk it all, cari amici, risk it all. Sì, più o meno come un milionario che gioca alla lotteria. Più o meno è quello.
1: Sì.
0: Tipo scenografia
1: che poi,
0: da
1: sai
0: brivido.
1: Come si dice? Soldi fa soldi e
0: no, adesso
1: M
0: non lo
1: fa
0: diciamo,
1: M.
0: Sì, non lo diciamo perché troppo.
1: Dunque, rischia anche di vincere il milionario che gioca alla lotteria.
0: Il giocatore d'azzardo che vince sempre lo lasciamo alle nostre spalle, anzi dietro alle nostre orecchie, passato proprio. Mm. E da questo rischio calcolato passiamo a Madonna e Sabrina Carpenter, insomma andiamo sempre più in alto noi.
1: È una collaborazione proprio col botto.
0: Sì, due generazioni, però un solo obiettivo, farti sentire amato da un algoritmo. Insomma, sì.
1: Che poi
0: Madonna prova a sembrare attuale, ci riesce secondo te?
1: Sempre trova il modo.
0: Il fascino c'è,
1: Sai com'è?
0: E Sabrina Carpenter prova a sembrare adulta e insieme producono questo brano che è un abbraccio virtuale. Ecco, che dire.
1: Perché ad un certo punto devi mettere insieme i fan e gli ascoltatori di Madonna, magari dell'epoca,
0: sì,
1: con quelli nuovi di Sabrina Carpenter, perché magari queste nuove generazioni manco sanno chi è Madonna.
0: Esatto.
1: Perché ti ricordi quando c'era la canzone di Rihanna, Paul McCartney e Kanye West, che tutti dicevano che grazie a Kanye questo Paul McCartney diventerà famoso? Cioè,
0: no.
1: Sì, succedono cose così.
0: C'è chi l'ha
1: allora,
0: detto davvero?
1: Sì, mi ricordo quando era uscita la canzone. E allora magari i fan di Sabrina Carpenter manco sanno chi è Madonna. E allora bisogna fare un attimo questo cambio generazionale per...
0: Sì, il passaggio della staffetta,
1: pubblico, il pubblico di una volta e il pubblico di adesso. Hai visto che...
0: Quanti trucchi per non finire nel dimenticatoio. Numero 15, Bring You Love, Madonna and Sabrina Carpenter.

0: Bring You Love. Beh, insomma, portatevelo voi anche via, perché io già la mia dose di delusione ce l'ho già. Comunque, Madonna e Sabrina, due donne che si incontrano nel limbo della fama, anche se anche un po' di mediocrità qui ci sta. Che dire, dalla Love Therapy, Tilly, passiamo ad una promessa? Sì, quale? Quella di restare.
1: Di restare. Ovviamente, perché da Bring You Love abbiamo poi Stay Love. Cioè, tu lo porti e lo fai rimanere l'amore.
0: No, Bring You Love, Stay Love.
1: Stay Love.
0: Mi ricorda chi? Mi ricorda Johnny Cash, era una canzone che, beh, insomma, è differente. Comunque,
1: abbiamo
0: Luis Capaldi, sì, implora l'amore di restare, appunto. Con la voce rotta e gli occhi lucidi, come al solito. Pieniucolone professionista. Peccato che dopo tre album, anche un po' troppo simili, è diventato un po', come dire, Tilly, un strappalacrime di serie.
1: Ma non mi criticare Luis Capaldi, che
0: lui.
1: A me sta simpaticissimo.
0: Perché?
1: A me
0: perché piange?
1: Lui.
0: Ti fa pena perché piange?
1: Ma no, ma perché è simpatico? Poi ho avuto un'altra delle sue trovate, Samuel.
0: Qualche incidente l'ha avuto?
1: No,
0: malattia strana, niente.
1: Boh, malattia ce l'ha, questo
0: sì,
1: si sa. Comunque, pochi giorni prima del lancio di questo brano,
0: sì.
1: Lui aveva fatto uno scherzetto ai suoi ascoltatori e ai suoi fan.
0: Quale?
1: E dunque erano apparsi questi misteriosi vinili bianchi nei negozi di musica del Regno Unito, senza nessun nome di artista, senza nessun titolo, senza niente. E dunque, ascoltando il vinile, si sentiva questa ballata al pianoforte, però con una voce molto alterata. Cioè, era abbassata di tono la voce, proprio per non far riconoscere il cantante. Dunque tutti poi si chiedevano, c'era la caccia a chi è questo, di chi è la canzone, chi l'ha scritta, chi la sta cantando e tutto quanto. E alla fine lui, il giorno dopo che è uscito il brano, ha fatto questo video e ha detto praticamente che era lui.
0: Cioè,
1: dunque vedi che lui fa queste cose.
0: Fa queste cose.
1: Simpatico un po'.
0: Vabbè, dai, hai ragione, sì, no. In confronto a tanti altri, vogliamo tanto bene al nostro...
1: Almeno
0: al
1: è originale, dai, si trova Capaldone. Queste trovate, mette i dischi, i vinili, fai scherzetti, no? Dai.
0: Bene.
1: Abbiamo finito, Samuel, non ci possiamo creare la seconda parte.
0: Sì,
1: oggi
0: sì.
1: Siamo proprio velocissimi.
0: Incredibile.
1: E dunque torniamo tra pochissimo, intanto sentiamo Luis Capaldi con Stay Love.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Il traffico è regolare sui principali percorsi del Nord-Est, ma ancora massima prudenza alla guida per la pioggia segnalata su diversi tratti. Sulla 4 Venezia-Trieste vi segnaliamo che l'area di servizio Calstorta Sud a causa di lavori non eroga GPL. Vi anticipiamo che nella giornata di domani, sabato 16 maggio, a causa di lavori, dalle 7 alle 16 resteranno chiusi l'allacciamento tra il raccordo Marco Polo e la tangenziale di Mestre, per chi proviene dall'aeroporto deve mettersi in tangenziale in direzione Trieste, e l'allacciamento tra la A27 e la tangenziale di Mestre, per chi proviene da Belluno e deve mettersi in tangenziale sempre verso Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
4: Ma è vero che domenica 17 maggio fare shopping a Belforte conviene di più? Altro che! Torna lo Shopping Day! Con una spesa minima di 50 euro ricevi subito 15 euro in buoni acquisto. Ti aspettiamo al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19 a Grand Shopping Belforte in via Po Caruno, Monfalcone.
5: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
6: Terza parte, oggi vi portiamo alle Hawaii, dove il sogno...
7: Sì, da Bruno Mars.
6: Sì. No. Vi portiamo dove il sogno vacanziero diventa un esperimento di sopravvivenza.
7: Ma aspetta, alle Hawaii ci siamo arrivati con tutte le soste all'autogrill in autostrada che abbiamo
6: fatto. Guarda, se pensi dove andiamo a dormire alle Hawaii, lo stile è proprio quello. Sembra di esserci arrivati tipo a nuoto. Nel quartiere di Waikiki a Honolulu ha aperto il primo hotel a capsule della catena giapponese First Cabin. Cosa offre? Un letto. Solo un letto.
7: Cosa ti serve?
6: Le capsule sono alte 1,20 m, larghe quanto una barra di lusso più o meno. Per 50 euro a notte, neanche tanto poco, potete dormire in un loculo con altri ospiti che russano a pochi centimetri dal vostro orecchio.
7: Bello, sì, no? Però io nella capsula sono da sola o sono anche con gli altri
6: sì,
7: ospiti?
6: Sì, però le capsule sono, non sono, cioè non hai una stanza, è solo una capsula. Cioè è tutto una...
7: No, sì. Non mi piace, niente.
6: I servizi sono in comune. I bagagli non ci entrano.
7: Ah, proprio da ostello dello studente con i bagni in comune tutti quanti.
6: Esatto.
7: No,
6: e se siete claustrofobici, meglio restare a casa, cari amici. Lo slogan dice: scoprite un nuovo standard di lusso e comfort. Mannaggia. E noi diciamo,
7: lusso e comfort.
6: Sì, sì. Noi diciamo scoprite un nuovo standard di angoscia, secondo me, insomma, ecco. Ma cari amici, che dire, low cost è low cost. Se volete vedere le Hawaii senza vendere un rene, vi infiltrerete in una scatola da scarpe e ringrazierete. Io no, comunque. I giapponesi lo fanno da anni, gli americani...
7: Ma poi i giapponesi sono abituati, perché loro sai che vivono in quegli appartamentini
6: sì, spesso,
7: di 3
6: sì.
7: metri quadrati,
6: esatto.
7: Dove...
6: Ottimizzazione
7: cioè,
6: dello
7: ecco.
6: spazio.
7: E dunque tutto. Per loro questa è una villa, figurati.
6: Noi siamo viziati con tutti questi spazi.
7: Sì.
6: E noi infatti, noi ogni settimana ci infiliamo in capsule musicali ancora più strette, cari amici. Ascoltiamo hit che ci fanno sentire come in un loculo, poco spazio, poca aria e tanta voglia di uscire. Allora,
7: e la sofferenza di Samuel il venerdì.
6: Sì. Che dire, lasciamo i turisti in posizione fetale e concentriamoci su altri spazi angusti, quelli della classifica appunto, terza parte, sì, parte, non
7: siamo
6: so,
7: a metà,
6: gioco
7: più
6: di
7: meno,
6: parole,
7: ecco.
6: Sì. Alla numero 13, Fulminacci con Maledetto me, lui che si automaledice con la leggerezza di chi ha sbagliato e lo sa, lo fa con un indie pop che fa sorridere e stringere i denti allo stesso tempo. Ottimo direi per quando realizzi che hai appena prenotato una notte in una capsula alta 1,20 m e ti chiedi: ma che cavolo ho fatto? Eh sì, lo farei pure io. Comunque, Maledetto me, Fulminacci, numero 13.

0: Era Fulminacci, il cantore dell'autocommiserazione. E dalla maledizione passiamo a quello che promette amore, ma con poca convinzione. Sembra una poesia, una filastrocca.
1: Sì, perché con poca convinzione? Non
0: è
1: ti
0: perché
1: convince?
0: La canzone di Biagio Antonacci, l'ho già detto, insomma, è quel che è, insomma. È un Biagio che da 30 anni canta l'amore come se fosse la prima volta, più o meno. Però la prima volta per lui è diventata un po' una pratica burocratica, cioè timbro, firma, via il prossimo ritornello. Questa You and Me soprattutto è un po' la colonna sonora per una cena a lume di candela, dove però il cibo è surgelato. Anche questa, sì, non è male, no?
1: No, dai, tipo, bruttissima già... la cena al lume di candela col cibo surgelato non si può sentire.
0: Manca di quel tocco di lusso, no? Di eleganza.
1: Vabbè, comunque, tu lo sai che Biagio Antonacci, boh, adesso ha una carriera lunghissima, quanto trentennale più o meno.
0: Sì, anche
1: ecco.
0: Lui oramai.
1: Però lui da giovane era un fan sfegatato di Gianni Morandi.
0: Ah.
1: E per incontrarlo, c'è questo aneddoto, per incontrarlo lui decise di andare proprio direttamente a bussare alla porta della sua stanza d'albergo prima di un concerto.
0: Ah, proprio?
1: Ha detto, io vado, busso
0: e vediamo
1: cosa succede.
0: Sì.
1: Comunque, molti anni dopo, quel fan audace è diventato non solo un collega di Gianni Morandi, perché ovviamente hanno tutti e due grandi carriere, ma anche il suo genero, lo sapevi? Perché Biagio è stato a lungo sposato con Marianna Morandi.
0: Hai capito.
1: Dunque è diventato il suo genero. Vedi cosa vuol dire bussare alla porta giusta?
0: Bene,
1: ti ho scioccato,
0: bene. Sì, abbastanza, perché ormai mi verrebbe in mente di andare a bussare, buongiorno, io sono, vorrei conoscerlo.
1: Ma vedi che alla fine
0: chi prova alla fine qualcosa ottiene, forse
1: questo è
0: l'insistenza paga.
1: Dunque
0: giusto,
1: adesso andiamo a bussare sempre a tutte le porte, se succede quel che succede.
0: Bravo Biagione, ammirazione per te, non per questa canzone però. You and Me, Biagio Antonacci, numero 12. Lascia

0: You and me? Sì, sì, come la noia e la rassegnazione. Sono una coppia che funzionano da anni. Molto bene, affiatata. Allora, numero 7. Sì. No, che numero 7?
1: Che numero 7?
0: No, non sono saltato, sì,
1: stavo
0: no, magari.
1: La fretta di finire oggi.
0: Già, sì. Numero
1: siamo al numero
0: 11. Somber con potential. Il potenziale, dice. Il potenziale. Dilli, perché il potenziale?
1: Ma il potenziale ce l'ha.
0: Sì.
1: Allora, solo se ti racconto che lui è diventato famoso grazie a una vendetta.
0: Oddio.
1: C'è, vedrai che il potenziale c'è. Praticamente lui aveva scritto la sua mega hit Back to Friends, che è il primo singolo di grande successo, dopo essere stato brutalmente rifiutato da una ragazza. E poi ovviamente questa canzone è diventata famosa, e dopo aver cantato questo brano al The Tonight Show di Jimmy Fallon, è sceso dal palco e cosa ha trovato? Sul telefono c'erano ben 15 chiamate perse proprio di quella ragazza che gli scriveva: ti ho appena visto da Fallon, ho cambiato idea, però comunque lui ha detto di non aver mai risposto.
0: Hai visto? Hai capito.
1: Scrive la canzone su quella ragazza, lei lo vede, la sente.
0: Sì.
1: E vedi come cambiano le cose. Poi voleva tornare con lui, ma lui niente.
0: Bravo,
1: vedi?
0: Così si fa.
1: Ti ho detto,
0: giusto,
1: che c'è del potenziale qua.
0: Sì. Stiamo parlando di Somber, vero Tilly?
1: Sì.
0: Di Somber. Che una volta
1: di
0: ho
1: somber.
0: Detto un paio di volte ho detto Day Somber, pensando fosse una one man band o del genere. Cioè lui è somber.
1: Uno solo, sì, ecco.
0: Se sobrio non lo so, ma somber sì. Numero 11, potential.

0: Potenziale, cari amici, sì, quello sprecato, come i minuti che abbiamo perso ad ascoltare questa canzone, ma insomma è il nostro lavoro. Da Somber, il profeta del quasi, dal potenziale inespresso, diciamo. Passiamo ai ricordi, quelli che fanno male, ma con stile, Tilly.
1: Sì.
0: Numero 10, Elisa e Blanco. Con ricordi.
1: Questo grande duetto, bel duetto, cioè mi piace questa canzone, devo dirlo, anche se in generale Blanco non è che mi piaceva tanto, ma qua con Elisa mi piace abbastanza.
0: Bene.
1: E dunque abbiamo questa loro canzone, sui ricordi che Blanco aveva scritto già non so un paio d'anni fa, ma sono quelle canzoni tipo stagionate che le ha lasciate lì da parte, ha aspettato il momento e il featuring giusto e adesso è arrivata. Ecco.
0: Ha aspettato di non avere di meglio e poi è tornato nel cassettino.
1: Probabile.
0: Sì, non lo so.
1: Probabile, c'è stato il ripescaggio andiamo a vedere cosa ho nel cassettino ed è spuntata fuori questa canzone.
0: Boh, fatto sta che Elisa porta l'esperienza, Blanco porta le lacrime facili e insieme producono questo pezzo che diciamo così, una carezza e una coltellata allo stesso tempo, più o meno. Si intitola Ricordi, è la numero 10, Elisa e Blanco.

0: Ricordi di Elisa e Blanco, e sì, anch'io ricordo, Tilly, ricordo quando la musica faceva meno male di quella di oggi.
1: bei tempi, lontani.
0: Bei tempi. Bene, dopo questi due archeologi dell'anima, dai ricordi passiamo ad un sapientone.
1: Abbiamo
0: quello
1: un sapientone,
0: che sa tutto,
1: vero?
0: Ma non troppo tutto, cioè nel senso. Teddy Swims con Mr. Know It All. Lui canta con quella voce che sembra un po', ecco, un abbraccio e uno schiaffo allo stesso tempo, sa tutto, lo dice il titolo, ecco. La canzone però non sa dove andare.
1: Però però lui lo sa dove andare, sì, molto probabilmente
0: verso la cima delle classifiche.
1: Sì, è quello,
0: sì, esatto.
1: Teddy Swims, il cui vero nome è Jayden Dimmesdale, così per non dimenticare.
0: Aspetta, me lo segno.
1: Dai, segna. Jayden Dimmesdale.
0: Ah, Dimmesdale,
1: ecco. Classe 92. E possiamo dire, Samuel, uno dei fenomeni musicali degli ultimi anni.
0: Sì,
1: perché ha sfornato tantissime hit. E praticamente, però, come suo image,
0: sì,
1: ha tanti tatuaggi. Cioè, in verità tu lo vedi e dici, ma questo sarà, cioè, non è che fa tanta confidenza, ecco.
0: No, perché no, è pieno.
1: No, no, più di tanto no, perché è pieno di questi tatuaggi.
0: Sì.
1: E il suo tatuaggio preferito è uno che ha sul viso, perché c'è tatuaggi anche sul viso,
0: che
1: è una cosa che non capirò mai, perché la gente si fa i tatuaggi sul viso.
0: Beh,
1: viso, ma vabbè. Il suo preferito, però, si trova proprio sulla fronte.
0: Ah.
1: Cioè, sopra la sopracciglia, ecco,
0: sì,
1: e c'è impressa la parola mama, che è un tributo d'amore alla madre.
0: Dio buono.
1: Cioè, ma bisogna farsi il tatuaggio in fronte.
0: La gente lo segue, l'ascolta.
1: Per far sapere alle mamme che li vogliamo,
0: sì,
1: bene. No, mamma, guarda, io ti voglio bene anche se non mi faccio il tatuaggio in fronte.
0: Vabbè, che dire, farà anche musica carina, ma uno che insomma c'è il tatuaggio mama sulla fronte
1: dovrebbe, cioè, che dovrebbe far pensare. Non mi ero mai accorta che gli scrive proprio mama, però adesso hai visto.
0: E non ho mai guardato una sua foto e non so com'è.
1: Andiamo a fare la scoperta dei tatuaggi di Teddy Swims. Comunque con questo primo già abbastanza male, cioè
0: sì,
1: non
0: sì,
1: ci piace.
0: Sì, no, lanciamo la canzone, va che è meglio.
1: Secondo ti dicono scrivitelo in fronte.
0: Sì, appunto. insomma, ci ha preso sulla parola Teddy Swims, Mr. Know It All, numero 9.

0: Teddy Swims, il professore di emozioni. Ecco, da questa presunta onniscienza passiamo alle pietre che rotolano, ma piano.
1: Oh, ma non allora, quelle di non prima, quelle di prima, vere. Purtroppo. Vedi che vi abbiamo portato in classifica anche i veri Rolling Stones, perché di questi Rolling Stones dei The Colors già...
0: E i The Colors sono più in alto dei veri Rolling Stones, è già qui.
1: Aspetta,
0: insomma,
1: però, sono usciti da poco i Rolling Stones, vediamo.
0: The Colors con Rolling Stones, il titolo appunto, non è un featuring, c'entra nulla, è un titolo però che pesa come un macigno, ma il pezzo comunque galleggia come un sughero, ecco, cioè nel senso, la band ci prova a suonare rock, ma il risultato è un pop molto anacquato che farebbe addormentare persino Mick Jagger.
1: È probabile. Chissà, magari se li ascoltano poi, non so, fanno un featuring tipo Madonna e Sabrina Carpenter, fanno
0: Vabbè,
1: Rolling
0: oramai
1: Stones
0: tutto è possibile, tanto a quell'età che secondo
1: ti
0: me...
1: Ti immagini?
0: Secondo me li portano di peso sul palco, adesso devi suonare questo. Adesso devi cantare questo.
1: Probabile, sì.
0: Ma comunque è un omaggio in un certo senso ai più grandi rocker della storia, che finisce per essere un po' l'equivalente musicale di una maglietta di Rolling Stones, ecco, comprata al mercato, ecco, sembra vera da lontano, ma appena ti avvicini vedi che è una di quelle bootleg che puzza di plastica, diciamo così.
1: È improbabile, sì, quelle fake. Comunque parliamo di ciuffi.
0: Di ciuffi?
1: Perché ho trovato questa notizia che mi ha fatto proprio tanto ridere. Stash, che è il cantante dei The Colors, ha questo rito estetico scaramantico a cui non rinuncia mai.
0: Cioè
1: la cura di questo suo ciuffo.
0: Ah, sì.
1: E prima di salire sul palco deve essere lui stesso, cioè nessun parrucchiere o qualcuno dello staff, no, ma lui stesso a dare l'ultimo tocco di lacca extra forte.
0: Non si fida di nessuno.
1: No, il ciuffo no. E comunque la band poi scherza dicendo che se il ciuffo di Stash si muove durante la prima canzone, allora vuol dire che il concerto è maledetto.
0: Ah, hai capito.
1: Cioè il ciuffo non si deve muovere, deve stare lì.
0: Un ciuffo fondamenta. Che dire. Cari amici, queste sono le storie che potete sentire e godervi riguardo ai The Colors.
1: E nulla, gratis, aggiungiamo.
0: Nulla gratis. Però non aspettatevi nulla di più. Questo è Rolling Stones numero 8.

0: Ed erano i The Colors, la fotocopia molto sbiadita di un'epoca che non tornerà. Per quanto riguarda il titolo della canzone, invece per quanto riguarda la loro musica, sono, rispecchiano perfettamente il periodo che stiamo vivendo, Tilly.
1: È vero.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Chiudiamo con una morte improvvisa. Mannaggia.
1: Cioè, così in bellezza.
0: Sì, tanto per. Chiudiamo il blocco, la terza parte ecco, di Hot Hits con Olivia Rodrigo e Drop Dead. Sembra il titolo di una canzone death metal oppure
1: sì,
0: thrash metal anni '80. Drop
1: potrebbe
0: Dead,
1: essere,
0: sì.
1: Però è Olivia Rodrigo.
0: Olivia Rodrigo che canta di amori assassini, di relazioni tossiche, di cuori che esplodono. L'unica cosa che muore qui, cari amici, è la nostra pazienza, come al solito. Pop punk arrabbiato che cerca di essere catartico, ma finisce per sembrare un po' la colonna sonora di un litigio su TikTok. Magari poi, magari fosse così facile, tipo Drop Dead. No, prima bisogna soffrire, cari amici. Sì.
1: Così è. Comunque, ritornando al discorso di prima dei Rider, che vi avevamo detto per gli One Republic, sono normali, sì. Cioè basta avere acqua, un po' di tè, un po' qualcosa da mangiare, così. Da Olivia Rodrigo è un po' diverso.
0: Che vuole?
1: Allora, lei è fissata col colore viola.
0: Ah.
1: È già qua.
0: È già qua, sta fissa.
1: E la sua ossessione è così reale che nel suo Rider... la lista di richieste per il camerino, no?
0: Sì.
1: Esige che ci siano snack o bevande di colore viola o confezionate in scatole viola, dai mirtilli freschi alle caramelle gommose all'uva, tutto quanto viola.
0: Tutto ciò esiste.
1: Cioè, probabilmente la cioccolata Milka, cos'altro c'è di viola?
0: Mannaggia, ma questa è proprio, questa c'ha qualche problema.
1: E
0: ti
1: dicevo che alcuni rider sono particolari.
0: Come si potrebbe definire questa malattia? La
1: violite.
0: La violite acuta. Ecco a voi, cari amici, questa è Hot Hits. Cara Tilly, posso dirlo, no? Il terzo blocco è servito. Torniamo dopo la pausa con l'ultimo giro di giostra e speriamo che ci sia ancora del viola e che le capsule hawaiane, almeno loro, abbiano un sistema di aerazione migliore di questa classifica. Drop Dead, numero 7.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio e bentrovati con il notiziario delle 17.30. I deputati di Resnica, Verità, SDS, NSI, SLS e Focus hanno presentato una richiesta per istituire una commissione parlamentare di inchiesta sul presunto uso politico dei servizi segreti sloveni Sova e della polizia nel caso Black Cube. L'iniziativa mira ad accertare eventuali responsabilità politiche nella diffusione di informazioni relative ai presunti collegamenti tra alcuni attori politici sloveni e strutture di intelligence privata, nonché possibili coordinamenti tra apparati statali, forze di polizia e media. La commissione dovrebbe inoltre verificare se vi siano state pressioni o interferenze nelle indagini di polizia, interpretazioni selettive dei dati raccolti dalla Sova e utilizzi impropri del concetto di sicurezza nazionale a fini politici. La vicenda trae origine dalla diffusione, prima delle elezioni, di registrazioni anonime attribuite a metodi operativi della società israeliana Black Cube, caso che ha suscitato timori di possibili interferenze straniere nel processo elettorale sloveno. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente statunitense Donald Trump hanno avuto una conversazione telefonica in un clima di tensione tra Germania e Stati Uniti. I due hanno concordato, tra le altre cose, sulla necessità che l'Iran apra lo stretto di Hormuz. Lo si legge in un post di Merz sui social X. Il cancelliere tedesco ha valutato la telefonata come buona e ha aggiunto di aver discusso con Trump anche della risoluzione del conflitto in Ucraina e di aver coordinato le posizioni in vista del vertice NATO di Ankara a luglio. Gli Stati Uniti e la Germania sono partner forti in una NATO forte, ha sottolineato. A causa del maltempo sono state sospese le ricerche degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive, ma faremo tutto il possibile per recuperare le salme dei nostri concittadini, ha detto il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. Riportato intanto in superficie il corpo di Gianluca Benedetti di Padova, una delle persone a bordo della safari boat Duke of York, da cui si sono tuffati ieri gli italiani deceduti, ha affermato che il tempo al momento dell'immersione era bello, il mare non era perturbato e la visibilità era ottima. Non abbiamo idea di cosa possa essere successo, ha aggiunto il testimone. Il gioco d'azzardo in Italia continua a crescere con oltre 157 miliardi di euro spesi nel 2024, di cui 92 miliardi online, segnando un aumento del 6,6% rispetto all'anno precedente. Secondo il dossier Azzardo Mafie, presentato alla Commissione Antimafia della Lombardia tra il 2010 e il 2024, 147 clan mafiosi hanno operato nel settore con la maggiore presenza in Campania, Calabria e Sicilia. I costi sociali sono elevati, oltre 18 milioni di italiani hanno giocato nell'ultimo anno, 5,5 milioni abitualmente, coinvolgendo circa 20 milioni di familiari e riducendo la qualità della vita di 7,6 punti percentuali. La Commissione sottolinea l'urgenza di interventi legislativi e di prevenzione dal contrasto all'azzardo illegale e minorile alla regolamentazione del gioco online per proteggere cittadini e istituzioni. Stellantis rafforza la sua presenza in Cina con un accordo trentennale con Dongfeng Motor Group per produrre veicoli elettrificati Peugeot e Jeep a Wuhan dal 2027, destinati al mercato locale e all'export. Il progetto coinvolge la joint venture Dongfeng Peugeot Citroen Automobile e prevede due veicoli a nuova energia Peugeot e due fuoristrada elettrificati Jeep con un investimento complessivo superiore a 8 miliardi di yuan, di cui 130 milioni a carico di Stellantis. Le aziende hanno firmato un memorandum d'intesa per estendere la cooperazione tecnologica e industriale, puntando a introdurre veicoli innovativi con tecnologie elettriche avanzate. Ed era questa l'ultima notizia, prossimo appuntamento con l'informazione alle 7. Alle 19:30 con il nostro giornale radio, il giornale della sera. Grazie a voi tutti per l'ascolto e a risentirci.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Si è svolta a Duino Aurisina la cerimonia di scopertura del monumento restaurato dedicato ai caduti del 65esimo reggimento di fanteria della Brigata Valtellina, successivamente denominata Trieste, nella battaglia del 4 settembre 1917 in corrispondenza della galleria ferroviaria. Il recupero del cippo e la cerimonia di deposizione di una corona d'alloro ai suoi piedi sono stati curati dall'Associazione del Fante, Associazione Nazionale Cravatte Rosse del Primo San Giusto, sezione di Trieste, in collaborazione con l'Associazione Nazionale del Fante. Il nostro territorio, ha detto l'assessore regionale Pierpaolo Roberti, custodisce numerosi cippi, alcuni ormai quasi sconosciuti, per cui il restauro di un monumento ai caduti non è qualcosa di banale, ma serve a far conoscere alla popolazione il sacrificio di tanti giovani.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
6: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
7: Quarta ed ultima parte, chiudiamo con una lezione di storia che poteva finire in tragedia, Tilly. A Modena uno studente ha portato in classe un proiettile di mortaio della Prima Guerra Mondiale.
8: Ma perché? Cioè, io mi chiedo perché fare queste cose.
7: Pensava di rendere più viva la lezione e ci è riuscito, infatti. E cavolo se ci è riuscito. Talmente viva che la scuola è stata evacuata, i corridoi blindati, i carabinieri chiamati. Il proiettile era in ottimo stato di conservazione, cioè poteva esplodere da un momento all'altro, tanto per tradurre.
8: Tanto per rendere viva un po' la cosa.
7: Il ragazzo, orgoglioso, come un pescatore con un trofeo, ecco, lo ha mostrato al professore. Guardi che bella cosa che ho portato. Il professore ha chiamato il preside ha chiamato gli artificieri. Insomma, il morale, non portate mai reperti bellici a scuola. Al massimo portate un sasso, che ne so, un libro, o la vostra faccia. Insomma, fatto sta che mentre loro aspettavano l'esplosione, noi aspettiamo la fine della classifica, almeno qui ecco l'unica cosa che rischia di saltare la nostra pazienza, cari amici.
8: Dai, Samuel, ma siamo all'ultima parte, la puoi fare.
7: Lasciamo i militari al loro lavoro e concentriamoci su altri ordigni, quelli musicali altrettanto pericolosi. Ultime sei, Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar, due voci che basterebbero a riempire un teatro, ma qui si rincorrono come due atlete sulla stessa corsia, senza mai passarsi il testimone, diciamo, insomma, si pestano addirittura i piedi, mi sa. Un pezzo che è un duello canoro, non un duetto.
8: Un
7: duello canoro, sì. Ognuno tira dalla sua parte come se volesse dimostrare chi ce l'ha più, come dire, più. No, insomma, ma chi è il migliore?
8: Ecco. Chi è meglio?
7: Chi è meglio? Il risultato cos'è? Un inseguitissona senza vincitore, diciamo così. Ecco. E niente.
8: Dunque la stanno, cantano, ognuno per le sue, un po' insieme, un po' così.
7: Ho detto, cantiamo insieme, poi ognuno fa quello che gli pare e viene fuori questa superstar.
8: Bene, questa è.
7: E l'ascoltiamo.
9: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Erano Tiziano Ferro e Giorgia, due fuori classe che giocano per la squadra avversaria, diciamo così. Beh, insomma, dilli che dici, resisteranno ad altre cinque perle simili i nostri ascoltatori?
1: Sì, dai, sì, stiamo dai, andando benissimo.
0: Era la numero 6.
1: Sì, poi io adesso speriamo. Proprio pronte un bel po' di curiosità.
0: Oh, ecco, infatti, cari amici, per voi ce la stiamo mettendo davvero tutta.
1: Guarda che noi ci prepariamo poi, tra l'altro, non certo. È che noi veniamo in studio così.
0: Mi sembriamo forse degli improvvisati.
1: Cioè, abbiamo qua fogli, andiamo a leggere le cose, ci prepariamo noi quello c'è.
0: Abbiamo i fogli quando li troviamo. Dal duello vocale passiamo alle ragazze americane, Tilly. Alla numero 5 Harry Styles con American Girls, canta Le Teenager a stelle e strisce come se fossero un catalogo di moda.
1: Che poi lui invece è proprio inglese, puro sangue. Inglese.
0: Infatti il brano è un viaggio in una Los Angeles di cartapesta, diciamo così. Vai in America, canta l'America, non si capisce bene, come, che dire.
1: Ma in verità lui da bravo inglese ha una passione.
0: Quale?
1: Allora, la sua passione maniacale, poi tra l'altro, per le tazze da tè in ceramica. Ne possiede centinaia acquistate nei mercatini dell'usato di tutto il mondo durante i suoi viaggi. Dunque lui poi ogni mattina sceglie una tazza diversa in base al suo umore del giorno.
0: Un altro disturbato.
1: Tu non ti scegli la tazza preferita la mattina per bere il caffè? No, tu lo bevi dalla caffettiera, non so cosa fai.
0: Se lui comincia a flirtare con Olivia Rodrigo, tutte le tazze che comprerà dovranno essere viola.
1: Probabile, però vedi che non mi ascolti, perché lui non flirterà con Olivia Rodrigo. La scorsa settimana ci ha detto che lui sta con Zoe Kravitz.
0: Ha detto dovesse.
1: Comunque ha questa la fissa per le Kravitz.
0: Ha detto dovesse.
1: Comunque ha questa la fissa per le tazze. Sì. Vedi, tu invece cosa compri quando vai in

0: American Girls in viaggio in America, anche se l'ultimo viaggio qui mi pare che sia verso il dimenticatoio. Dalle teenager USA e getta, torniamo a casa, al nostro paese, Tilly.
1: Sì.
0: Tre artiste che cercano di descrivere l'Italia come se fosse un menù degustazione, diciamo. Un po' di soul, un po' di indie, un po' di chiacchiere al bar, e quindi ci ritroviamo con un piatto unico che non sa né di mare né di montagna. E poi c'è anche la fisarmonica, che fa un po' la ruffiana in mezzo. Ci sono le voci che si accavagliano come turisti in coda al Colosseo, più o meno. È perfetta, perfetta, anche se è molto...
1: si ritorna.
0: Molto cheap, un viaggio molto low cost in Italia, questo, un po' così, un po' stereotipato, molto stereotipato.
1: Ma però è un po' così quando si sta all'estero, si studia all'estero, che poi quando si arriva a casa... si è più contenti.
0: È come, non so, portare un turista estero in Slovenia sul Triglav e servirgli la potizza e la buita repa e basta, finisce lì. Altro non c'è. Non lo so, tipo...
1: No, vabbè.
0: No.
1: No, io di solito quando tornavo a casa dagli studi, no, quando ritornavo ogni paio di volte all'anno qua a Capodistria, mi facevo fare, cioè, chiamavo prima mia mamma e papà e facevo il menù della settimana. Cosa volevo mangiare la settimana quando ero qua?
0: Cari amici, avete sentito? Questa è una dichiarazione, questa è una confessione.
1: E di solito tra il menù c'era sicuramente pesce, perché figurati, cioè, se in Svizzera mangiavo pesce.
0: Aspetta, Tilly, posso interromperti un attimo? Non sono i tuoi genitori che ti presentavano il menù a disposizione, ma sei tu che ordinavi il menù.
1: No, io chiamavo mamma e gli dicevo: guarda, quella settimana che torno, mi fai almeno un giorno, non so, pesce o questo o quell'altro. Ma tanto, capito, poi oramai sapevano e mi facevano già quello che mi piaceva.
0: Ci sta, perché la vita da studente magari non mangiavi tanto bene.
1: Ma poi in Svizzera, che pesce mangiavo in Svizzera?
0: Ah, sì, è vero, che pesce mangi in Svizzera, niente.
1: E dunque, sì, poi quando si torna al proprio paese, niente, si è contenti, un po' come lo sono Serena Brancale, Levante di Elia.
0: Al mio paese numero 4.

0: più via.
1: Al mio paese, sì, quello che scappi appena puoi, magari con un volo low cost in una capsula high cost. Questa era Al mio paese numero 4 di Serena Brancale, Levante e Delia. Tre turiste della nostalgia. Ecco, da questo patriottismo da cartolina passiamo alla... Oh, Tilly, senti questa. Fuga in passerella, anzi correggo, alla corsa in passerella. Anzi ancora meglio. Ho corretto tutto questa volta.
2: Okay.
1: Il titolo giusto è Runway, passerella.
2: Eccoci.
1: Perché Lady Gaga e i Dolci non scappano assolutamente da niente.
2: Nessuna parte.
1: Ecco, anzi vanno dritte verso i riflettori, come se il mondo intero fosse una sfilata e loro le modelle più cattive del villaggio. La canzone è nata per Il Diavolo Veste Prada 2,
2: yes,
1: e trasforma la pista da ballo in una passerella, diciamo così, di alta moda, molto alta moda. Poi Lady Gaga addirittura ha ascoltato la canzone e letto il testo, Tilly.
2: Ci credo. Brava.
1: Sì, sì, sì. Walk, I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptionally me.
2: Ah,
1: mannaggia, che self-empowerment. Lady Gaga ci sa fare, ci sa fare. Bene.
2: Samuel, abbiamo il momento nome.
1: Ti
2: mancava?
1: Eccoci, bim bim,
2: allora.
1: La sigletta, sì.
2: Boh, quello di Lady Gaga lo sappiamo. Parliamo del momento nome di Doechii.
1: Meno male.
2: Lei
1: tanto come
2: si chiama?
1: Doechii.
2: Ok, lei si chiama Jaila G. Mia Hickman, che poi è scritto G apostrofo Mia Jailah con la H finale.
1: G
2: apostrofo Mia Hickman.
1: Oh cavolo.
2: Cioè è quasi più difficile da dire il suo nome vero che il nome d'arte.
1: Jaila,
2: cioè lei lo ha semplificato.
1: Sì.
2: Ma te lo sei scritto veramente?
1: Sì, perché scusa, Jaila Hickman suona molto meglio di Doechii.
2: Sì, però c'è quel Jimmia in
1: quello
2: mezzo,
1: lo togli,
2: con
1: l'apostrofo. Sì,
2: vabbè, sì, non lo so.
1: Oppure lasci solo Jimmia. Anche Jimmy,
2: probabile, no. Ma adesso ti Jamie. Dico perché ha scelto il nome d'arte Doechii, mica così a caso.
1: Ah, non è a caso.
2: Allora, ispirandosi a un personaggio fittizio che ha incontrato nei suoi sogni lucidi.
1: Fit e fittizio.
2: Già
1: sì,
2: qua.
1: Sì.
2: Lo pseudonimo fonde la parola Dou, ovvero cerbiatta, per rappresentare la sua femminilità vulnerabile. Cioè questo è tutto, guardate, no, sto leggendo
1: la
2: spiegazione,
1: verità,
2: dunque non è che mi invento.
1: Dunque
2: dicevo, la parola Dou, ovvero questa cerbiatta, questa sua femminilità vulnerabile con un'estetica urban e graffiante. Allora Doechii, che poi con due i alla fine.
1: Ci ha addirittura pensato, se l'è studiata proprio.
2: Sì, ma mica sono cose nomi a caso.
1: Cari amici, Lady Gaga è Doechii.
2: Doechii. E adesso sappiamo perché si chiama così.
1: Esatto.

0: Lady Gaga e Doechii, due donne che la passerella ce l'hanno nel DNA. Dalla moda passiamo alla solitudine, quella raccontata con la chitarra. Alla numero 2, la nostra sigla single, Kacey Musgraves con Loneliest Girl. Kacey canta la ragazza più sola del mondo con la dolcezza di chi sa che la solitudine a volte è anche una scelta.
1: Ma è il suo caso proprio.
0: Esatto, esatto. La canzone è un country pop che profuma di notte stellata e lacrime asciutte.
1: Ma country vero, non quel country che tutti i pop vogliono fare, perché lei nasce come country.
0: È proprio un country country.
1: Ecco, country originale.
0: La ragazza più sola al mondo, dice. Insomma, anche se la concorrenza è spietata. Insomma, qui in classifica siamo tutti in lizza un po' in questo senso.
1: Ma no, ma è un po' la filosofia del meglio sola che mal accompagnata. Perché dopo aver vissuto una frustrante relazione che appunto ripeteva questi schemi non sani, un po' tossica e quant'altro, ha deciso di imporsi un periodo di isolamento assoluto.
0: Brava.
1: E dunque quello sì.
0: Sì, non è terapeutico, può aiutare.
1: Sì, sì, sì.
0: Brava.
1: È proprio voluta la È proprio voluto appunto questo, l'essere sola, la solitudine.
0: Che dire allora, è una persona che sta lavorando su se stessa.
1: Ecco, contenta lei, contenti tutti.
0: Giusto. Numero 2, Loneliest Girl, Kacey Musgraves, sigla single della settimana.

0: Loneliest Girl, la più sola, ma non certo la più sfortunata, almeno lei insomma non sta ascoltando questa classifica.
1: Che poi sola, adesso mi è venuto in mente, è anche la prossima che andremo a sentire, la canzone della settimana.
0: Esatto.
1: Perché abbiamo Paola Iezzi, Paola di Paola e Chiara, dunque Chiara non c'è più, è rimasta Paola da sola.
0: Hai capito?
1: Anche lei.
0: Cari amici, questa sì che è insomma un déjà vu, un po' di nostalgia, no? Anni 90 e tante cose. Vabbè, che dire.
1: Chiara si è persa un po' per strada, però è rimasta solo Paola adesso.
0: Sì.
1: Questo abbiamo.
0: Bene, cari amici, insomma abbiamo svelato anche la numero uno. Basta con sto black humor, la Hot Hits va apprezzata e come, secondo me. Infatti ha un senso ed ha una direzione e noi chiudiamo con una direzione. Stessa direzione di Paola Iezzi. Quella giusta, speriamo, a questo punto. Canzone della settimana, come ha detto Tilly.
1: Probabilmente direzione autogrill o, come avevi detto tu, autostrada.
0: Sì, lei canta di andare in questa stessa direzione come se, non lo so, il destino fosse un navigatore che non sbaglia mai, insomma un pezzo che profuma di ottimismo e cori da stadio, quindi ti li hai visto, sappiamo anche annunciare l'ottimismo.
1: Sì, ce le stai facendo, guarda, mi stai stupendo oggi.
0: Resumé, abbiamo avuto un teschio rubato in chiesa, un lingotto d'oro in una cassaforte da 15 euro, una capsula hawaiana grande come una bara e uno studente che ha portato una bomba a scuola e tante hit massacrate poi, ecco. Questo era
1: Hot Hits, riassunto.
0: Con Samuel
1: e Tilly.
0: Grazie per essere stati con noi in ascolto, alla settimana prossima.
1: Ciao e buon weekend.
0: Ciao.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Padova-Venezia si verificano rallentamenti per il traffico intenso tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Andiamo proprio sulla tangenziale di Mestre, dove il traffico è sostenuto per gli spostamenti del pomeriggio. Code a tratti si verificano in direzione Milano tra Bivio A27 e barriera di Venezia Mestre. In direzione Trieste, code tra Terraglio e innesto A27 e rallentamenti tra Marghera e Castellana. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione. Cercando l'app gratuita Info Viaggiando, è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La Tempra Dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede, la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo del

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Walter Vidonis alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità dove le tante tessere, fatte di parole, formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Gobessi.

0: Oggi, nella puntata di oggi, venerdì 15 maggio, parliamo di un tema più leggero del solito. Entriamo una volta tanto nel mondo dello sport, discorrendo con una voce storica di Telecapodistria, la TV dell'Istria per eccellenza. Parliamo del giornalista Sergio Tauchar, che ha raggiunto oltre 3.000 telecronache a TV Capodistria, diventando nel tempo una voce autorevole e che ha fatto scuola nell'ambito del giornalismo sportivo, riuscendo ad avvicinare milioni di telespettatori verso l'emittente istriana. Benvenuto a Sergio Tauchar, che dovrà essere in collegamento con noi.
1: Buonasera e grazie per le belle parole.
0: Dopo il suo primo libro del titolo La Jugoslavia, il basket e un telecronista, storia della pallacanestro jugoslava raccontata dalla voce di Telecapodista nel 2010, e il seguente L'uomo che raccontava il basket, edito dalle edizioni Bottega Rante nel 2022.
1: Sì, che è lo stesso libro, solo con l'aggiunta di un capitolo finale.
0: Ecco, vabbè, però diciamo così, è un libro in più. Comunque, per le stesse edizioni è uscito nei mesi scorsi C'era una volta in NBA.
1: Esatto.
0: In questo libro lei ripercorre la parabola della pallacanestro americana, d'ascesa straordinaria, il mito degli anni 60-70, quando qua in Europa ancora non era era solo idealizzato la pallacanestro d'oltreoceano, la bellezza del gioco di squadra e la trasformazione radicale, diciamo così, degli ultimi anni. Ne parleremo insieme a lui e assieme al collega giornalista esperto di basket Raffaele Baldini.
2: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito, un saluto all'amico Sergio Tauchar.
1: Altrettanto per Raffaele.
0: Grazie. Allora, come è iniziato la passione per Sergio Tauchar e per la pallacanestro americana?
1: Partiamo dall'inizio. Per la pallacanestro in generale,
0: sì,
1: innanzitutto.
0: Sì.
1: Cioè, quando ho visto una partita di basket delle Olimpiadi di Roma del 60, avevo 10 anni, a casa di amici che avevano la televisione, e giocava la Jugoslavia, dove ci giocava un certo Daneu, cognome qua di casa nostra, di officina, poi ho detto, arca miseria, qua guarda, è uno nostro, e allora facevo il tifo per loro, che poi hanno fatto vinto quella partita, e lì mi sono appassionato al basket perché era sempre uno sport che mi piaceva tantissimo, centrare con la palla in qualcosa è sempre, come dire, una delle belle aspirazioni che ha un bambino. E poi ovviamente mi sono interessato al basket americano perché erano quelli che mostravano la via del futuro, cioè loro erano, ai tempi in cui noi eravamo giovani, almeno 20 anni avanti rispetto a tutto il resto del mondo, per cui bisognava assolutamente vedere cosa facevano loro.
0: E lei ha avuto una corsia preferenziale poi anche da un punto di vista professionale, che cosa che l'ha aiutata, lo spiega bene nel libro, in Telecapodistria, che ha visto il collega che traduceva le telecronache dall'inglese e traduceva per filo per segno anche lo slang del basket, che gioco forte in inglese, no? E lei
1: sì,
0: ha capito,
1: sì,
0: che
1: no. Avevamo a Capodistria, avevamo tenuto questo filmato di una partita intera, che era una famosa gara 7 Boston Lakers, quando i Lakers avevano preso anche Will Chamberlain per tentare di arginare Bill Russell, e avevo visto quella partita intera e mi sembrava di vedere cose assolutamente impossibili, e poi ho scoperto che stava per essere messa in onda, e quando il nostro traduttore ha scritto il contropiede come rottura veloce, mi sono un tantino, come dire, imposto, ho detto, guarda, al mio capo che questa traduzione non è buona, potrei farla io, e infatti l'ho fatta io dopo.
0: Con il nostro ospite in studio, Raffaele Baldini, ha in comune il fatto che entrambi ritenete che sia un gioco, e lei lo scrive chiaramente, che come sua caratteristica non aver piedi sulla lingua, che è un gioco molto più nobile rispetto al calcio, non fosse altro che di base si gioca con la mano, con le mani e non con i piedi.
1: Ma non direi. Cioè, il basket è uno sport molto nobile, il calcio, Il calcio è uno sport molto nobile dal mio punto di vista, solo che è completamente stravolto qua in Italia, dove è diventato il vitello d'oro.
0: Chiaro. Però Sergio...
1: E allora attorno al calcio si svolgono cose inenarrabili, e il calcio è cioè il calcio è lo sport principale, unico che c'è in Italia.
0: Purtroppo questa c'è stata.
1: Questo è il problema.
2: Però Sergio, tu spieghi molto bene nel libro che la pallacanestro è anche fatta di sensibilità di polpastrello, di micromovimenti estremamente calibrati del corpo, per cui siamo ad un livello superiore tecnico rispetto al calcio, dove
0: c'è il piede,
2: dare la famosa piada al ballon.
1: Io dico la cosa più semplice: noi quando tocchiamo la palla con i nostri arti superiori, la palla possiamo tenerla. Quando la giochiamo con i piedi, non possiamo tenerla, è una differenza enorme.
0: È chiaro.
2: Ma anche perché, se vogliamo proprio fare un altro parallelismo, nella musica quasi tutti gli strumenti si suonano magari con le dita, con la sensibilità delle dita, e non con i piedi.
0: Oppure
2: perché se non suoni con i piedi.
1: Esatto.
2: Però Sergio, qua siamo anche un abbinamento Sergio Taucher NBA, si sfatta anche un luogo comune dove si è spesso detto Sergio Taucher odia l'NBA, tutt'altro.
0: No.
2: Tu parli nel libro di essere un amante tradito, no? Per cui un amante vuol dire che ha amato e tanto.
1: Certamente.
2: Quando è avvenuto il tradimento della NBA a Sergio Taucher?
1: Anni 90. Cioè con la... con il apparire sulla scena di due personaggi che hanno distrutto il basket, che sono Shaquille O'Neal e Allen Iverson. Shaquille O'Neal è stato la più grande iattura, perché lui è una persona straordinariamente intelligente. Io infatti, quando lo ascolti anche oggi, quando fa commenti sul basket NBA attuale, io lo ascolto solo lui perché è quello che racconta meglio. Sono lui e Charles Barkley quello che dicono le cose come stanno. E però, essendo uno che aveva un talento per il basket esattamente pari a zero, cioè nullo, però era una persona molto intelligente e anche atleticamente molto ben piantato, lui si è creato questo personaggio dell'elefante nel negozio di cristalleria, dove spacca tutto schiacciando a tutta forza, e quello è il basket moderno, ovviamente, cosa che io ripeto esattamente l'opposto. E Allen Iverson invece è stato il primo grande giocatore, perché è un grandissimo giocatore Allen Iverson, per amor di Dio, che però ha cominciato a giocare in 1-5. E quando uno comincia a giocare in 1-5, io lo odio.
0: Chiaro. Perché è un gioco di squadra, un gioco corale, lei lo scrive chiaramente, un gioco intelligente.
1: Perché dopo di Allen Iverson è arrivato, come dire, Russell Westbrook, altro giocatore che ho odiato in modo incredibile, e pensavo che fosse il massimo del odio che avrei potuto provare in confronto di un giocatore del basket, fino a quando è arrivato James Harden. E quello è stato proprio il massimo del odio che ho provato verso un giocatore di basket.
0: Che poi nel suo libro si evince chiaramente l'individualità, ma anche la fisicità, che è andata a far morire quello che era il basket iniziale americano, fatto di appunto di intelligenza tattica, di saper stare in campo, no?
1: Sì, ma infatti nel mio libro racconto la mia metafora, quella dei volatili.
0: Ah, esatto, sì.
2: Struzzo e passero, no?
0: La ricordi?
1: Cioè, il passero poteva sempre fare la pupù in testa dello struzzo. E per cui a suo tempo il basket era lo sport universitario che raccoglieva le menti più fine.
0: Certo.
1: E dopo, se avevi il fisico, era tanto meglio, perché dopo diventavi un grandissimo campione avendo il fisico. Cioè, come scrivo nel libro, Albatros e Aquile giocano nell'NBA e Merli, Passeri e Tordi giocano in prima divisione, cioè. Però sono sempre gente che sa giocare.
2: Infatti, a tal proposito, devo dire la verità che dopo c'è anche un sottile attacco di Sergio Taucher a Michael Jordan, il fatto di veleggiare sopra il ferro ha distorto un po' il concetto del basket puro, del basket tecnico, il basket dei fondamentali. Ed effettivamente è così, perché da quel momento, Sergio, si sono visti tanti volatili, ma pochi giocatori di pallacanestro.
1: esatto, ma questa non è colpa sua. Se volava, cosa vi fate?
2: No, a me piace molto, tra l'altro.
1: No, lui quello che ha fatto di grave è stato che ha mercificato l'NBA, no? Con la sua linea di scarpe.
2: Però Sergio, la mercificazione, che è un argomento molto molto anche attuale qua a Trieste, tra titoli sportivi, NBA Europe, eccetera. Però non era, secondo te, inevitabile? Cioè, l'America ha bisogno di idoli, di supereroi, e allora comincia a creare il supereroe Shaquille O'Neal, le scarpe Nike di Jordan. Ho l'impressione che proprio l'America abbia bisogno di questi simulacri.
3: Esatto. Sua cultura, chiaramente.
1: No,
3: sì.
1: Assolutamente nulla da dire, hai perfettamente ragione.
0: Facciamo un passo indietro, torniamo quindi alle pagine iniziali del suo libro, dove si evince chiaramente che il basket europeo e quello americano erano neanche su due livelli differenti, ma proprio su due pianeti, tutto almeno, come diceva, fino agli anni 80, 90, poi c'è stata questa linea di congiunzione.
1: Il basket europeo ha fatto un grandissimo passo in avanti,
0: chiaro, si sono avvicinati.
1: Non sono mai riuscito a spiegarmi all'inizio degli anni 70.
0: Ah, già all'inizio degli anni 70, ok.
1: Cioè, quando, non so, in Jugoslavia sono venuti giocatori come Derivasi, Zalipagic, Čosić, Slavnik, Stičanović, e in Italia giocatori come Martorati, come Della Fiori, come Ercalcati, come Meneghin. C'è in Spagna giocatori come Corbolane o Martini e questa gente qua. Improvvisamente il basket europeo ha cominciato a produrre grandi giocatori, ma c'è la Serie B in Russia. Cioè, per ragioni che non sono mai riuscito a spiegarmi, c'è stato questo incredibile boom.
0: Si evolve chiaramente, però era un movimento che in America non era neanche lontanamente considerato, no?
1: Io scherzo, chiaramente, loro da buoni, loro, come dire.
0: Naif.
1: Il termine giusto sarebbe uno che è meglio non dire radio.
0: diciamo naif, diciamo.
2: No, anche perché dopo
1: comincia con una S impura,
2: anche perché effettivamente l'America ha bistrattato il basket europeo anche per lungo tempo successivo, poi, perché ricordiamo le scelte non scelte, Drazen Petrovic scelto a chissà la 60esima, non mi ricordo più, scelta, Ginobili, Spanulis, Teodosic non scelto, cioè c'è voluto del tempo, forse con Toni Kukoč.
1: Ginobili è stato la penultima scelta assoluta, il numero 59.
2: Ecco, per capirci. Forse con Toni Kukoč c'è stata, forse l'America comincia a conoscere il basket europeo e a rispettarlo.
1: Infatti Michael Jordan nella finale olimpica ha dato l'ordine al suo scudiero Scottie Pippen di non far segnare in alcun modo Toni Kukoč, perché non voleva avere un altro gallo nel pollaio a Chicago.
0: Allora, io direi di fermarci un attimo e fare la prima pausa di questa puntata, e torniamo fra un po' per parlare, seconda parte, di C'era una volta l'NBA, libro di Sergio Tauchan.

0: Bentornati a Sconfinamenti, puntata di oggi dedicata al giornalista storico di Telecapodistria, Sergio Tavchar, e il suo libro C'era una volta l'NBA, con cui ne discorriamo anche con il collega Raffaele Baldini.
1: Pensavo di essere io giornalista storico, niente.
0: Quest'oggi.
1: Senza.
0: A un certo punto, partiamo, lei ce l'ha, Tao, cioè a un certo punto, con la sua tipica schiettezza che la caratterizza, la contraddistingue, e con chi sceglie i giocatori ai draft? Che dice, sono dei totali incompetenti.
2: Ma giudicare da come però, agiscono, ecco, io volevo, parliamo, questo partiamo, sospetto viene.
0: Partiamo spiegando cosa sono i draft, per chi non capisce, una specie di basket mercato, cioè la scelta del...
2: No, semplicemente tutte le società hanno, secondo un ordine prefissato, la possibilità di scegliere un giocatore. Ok. Per la loro squadra dal mondo, cioè normalmente avveniva sempre dai college e poi anche dal resto del mondo, quando prendono giocatori che si dichiarano disponibili, e loro possono scegliere, e le società, ovviamente quelle più scarse, hanno la possibilità di scegliere i primi giocatori e quelle più forti gli ultimi.
0: È chiaro, e di conseguenza arrivano queste scelte che lei non si spiega tante volte.
2: Sì, no, ma sono tutte scelte anche di grandi giocatori americani che sono stati scelti con i numeri più bassi.
0: Dice, c'è il giocatore, c'è poi quindicesima, ventesima.
2: Non mi ricordo esattamente, ma però per ogni anno ho guardato, mi sono proprio dopo, come dire, anche divertito a vedere queste scelte, ho visto cose incredibili, cioè. E dopo la scelta di Nikola Jokic con il numero 58 al secondo giro.
0: Sì,
1: però Sergio, effettivamente
2: riguardo
1: a questo, tu Sergio dicevi eri un po' reticente su chi andava dritto nell'NBA come Kobe Bryant senza passare per il percorso universitario. Ora con l'NIL c'è un'inversione di tendenza, cioè adesso tutti si concentrano nell'NCAA perché arrivano i dollaroni, ci sono tanti soldi. Secondo te può essere un bene per l'NBA o un male?
2: Assolutamente un male. Cioè, quando i soldi sono entrati nell'NCAA è un disastro dal mio punto di vista, perché a questo punto io vedo anche i giocatori sloveni, per esempio, che vanno a giocare nelle squadre NCAA e fanno panchina, ricevono tanti soldi e non fanno alcun tipo di progresso. Vedo i giocatori italiani, vedo i giocatori delle altre parti d'Europa che vanno lì, guadagnano tanti soldi, si adagiano e poi tornano indietro, e sono andati coffe e tornati bauli. Ecco.
0: Andare a bauli e tornare a casson, sì. Quello che praticamente ricalca una replica di quello che succede nel calcio con certi giocatori italiani o dell'est Europa che vanno in Premier League, o meglio ancora, si vanno a far ricoprire di soldi in Arabia e dopo spariscono dai radar, e soprattutto da un punto di vista tecnico e fisico.
2: Se uno è forte gioca a 17 anni, tipo la mia
0: madre. Infatti questo è vero. Al giorno d'oggi quali sono le differenze, se esistono ancora, tra basket europeo e il basket americano, e al di là dei 48 minuti contro 40 che mi viene da dire, ci sono ancora delle differenze? Stavamo parlando appunto prima di pianeti completamente differenti. Al giorno d'oggi si è livellato tutto, quindi non esistono più differenze, tutte col tiro, penetra, scarica e tiro da tre, mi viene da dire.
2: Sì, esatto, ecco. Cioè, la cosa che mi fa più arrabbiare è che il tiro da tre è diventato l'arma strategica invece di diventare un'arma tattica. E tutti quanti dicono, Sergio odia il tiro da tre. No, il tiro da tre è stato introdotto, ha una sua precisa funzione che è quella di attaccare il canestro verso la fine dell'attacco, quando hai fatto collassare la difesa, e in questo caso c'è molto più spazio sul perimetro, ma non che tu cominci con un attacco alla pallamano. Oggigiorno gli attacchi del basket si chiamano attacchi pallamano, con uno che palleggia e quattro che stanno sul perimetro del tiro da tre punti. Sotto canestro non ci va nessuno.
1: Sì. Ecco, e a proposito, Sergio, sotto canestro non ci va nessuno.
2: Quando ci va qualcuno, non gli passano la palla, che è completamente solo. Quello che va sotto canestro guarda dappertutto, meno che verso il canestro, per cui è la cosa che mi fa più morire. Scusa, quando sei arrivato nel pitturato, come dicono oggi, e hai la palla in mano, ma maledizione, darai uno sguardo al canestro se puoi segnare da mezzo metro.
0: Ma invece la danno all'altro, la danno indietro.
2: E no, guardano via.
0: Sì,
2: uno è completamente solo e la dà in angolo. Ma scusa, eri solo, due punti ti fanno tanto schifo.
0: Esatto.
1: No, ma infatti Sergio, tu parlavi anche nel libro ovviamente della di quella del pick and pop, no? Il discorso, il concetto di portare il lungo a fare il blocco al piccolo, che come dici tu non sa battere il suo uomo nell'uno contro uno, per poi aprirsi sulla linea da tre punti e scoccare il tiro, quindi praticamente lasciando sguarnita totalmente l'area, quindi non ha più senso il ruolo del lungo, la profondità di gioco e quant'altro. Quindi il pick and pop, ecco il vero male del basket moderno.
2: Ma no, ma c'è già l'idea stessa. Scusa, io a me il lungo serve sotto canestro.
0: E adesso perché, il lungo non sta sotto canestro? Sì, chiaramente. E adesso sta tutto fuorché.
2: Mi serve per prendere in balzi. Anche se il 40% al tiro, 60% dei tiri vanno sempre fuori. E quelli certo. Lì bisogna prendere l'imbalzo se vuoi avere più possessi. Ma mi sembra una cosa talmente stupida che nessuno sottolinea.
0: Sì, sembra una roba banale.
2: Una volta si diceva i rimbalzi sono il succo delle vittorie. Oggigiorno non lo dice più nessuno. Non va nessuno più a rimbalzo d'attacco, per cui io le NBA proprio non le guardo. Non capisco. Mi sembra di vivere in un universo parallelo distopico nel quale la gente fa le cose tipo Alice nel Paese delle Meraviglie, tutto il contrario di quello che certo. Si dovrebbe fare.
1: Anche perché, tra l'altro, Sergio, se vogliamo, ci sono dei giocatori che nel post basso sono dei playmaker straordinari. Parlo di Jokic, per esempio, che è necessario che dia profondità in post basso proprio per aprire il campo, ribaltare la palla. Quindi non è solo un fatto di andare magari a segnare da sotto misura ad alta percentuale, ma anche creare situazioni di gioco in posizioni diverse.
2: Bisogna essere Albatros.
1: Esatto. Esatto.
2: Tutto qua.
0: E non piccione, no? Come era prima,
2: e non struzzo. E come diceva il mio amico, per quanto alleni, un dindio non diventerà mai aquila.
0: Esatto. No. Ma dell'NBA di oggi c'è qualcuno che salva Sergio Tauscher, oppure già immagino la risposta?
1: Sì, gli europei.
2: Gli europei, esatto. Scusa, se gente che non corre, non salta come Doncic e Jokic fa quello che vuol dire che sono veramente la canna del gas.
1: Però ecco, a proposito Sergio, da questo punto di vista, il discorso dell'NBA, abbiamo parlato di soldi alle NCAA, della volontà di aprire questo canale NBA Europe, un po' così, con mille dubbi, secondo me è sintomatico di una Lega che è in forte crisi, che si accorge di essere un po' divenuta un circo a cui pochi credono.
2: Da quanto mi racconta il mio amico e collega Tommaso Magnà, che è uno che segue tutti i vari podcast che ci sono sull'NBA, pian piano si stanno rendendo conto anche loro che quello che stanno facendo li porterà alla distruzione, cioè li porterà a... Ma no, la distruzione è un circo, cioè sarà come il wrestling.
0: Sì, esatto. Uno spettacolo.
2: Quella roba dove tutti quanti vanno a guardare, tutti sanno che è fasullo.
0: Bravo, ma esatto. Non è una cosa anche qua, tornando al discorso di prima, che al popolo americano, agli sportivi americani piace così, perché penso il wrestling è una cosa che poi stava anche arrivando in Italia, erano tutti presi in quel periodo, e anche il fatto che in America la prima metà della partita neanche non la si guarda, se mangia, se beve, e poi si entra.
2: Cambiando lo stesso.
0: Ah, ok.
2: Quando l'anno scorso Dallas ha ceduto Doncic ai Lakers, quando è venuto a giocare con i Lakers a Dallas, tutto il pubblico era vestito con la maglia gialla dei Lakers 77, che facevano il tifo per Doncic, non per Dallas. Per cui ci sono questi tipi di fidelizzazioni, ci sono ancora dal mio punto di vista, e la gente si anche si aggrappa, si identifica nei campioni, perché no? Questa è la cosa migliore.
1: Sergio,
2: poi sarebbe bello che Doncic insegnasse qualcosa agli americani in fatto di finte e di rallentamenti invece di correre come disgraziati, che si ottiene la stessa cosa anche rallentando.
1: So di toccarti il tuo idolo, perché Luca Doncic ti sei innamorato praticamente prima che nascesse, però ti chiedo, nell'NBA, Doncic nell'NBA lo vedi americanizzato o no? Io vedo un Doncic molto scenografico, molto eclatante.
2: Ma sì, perché non è scemo, ha capito
1: il business,
2: ha capito cosa succede, cosa la gente vuole, e si comporta di conseguenza. Quando viene a giocare per la Slovenia, stai sicuro che non si comporta così.
1: Ecco, è chiaro.
0: Volevo fare una domanda allargando il tema sportivo, non solo al pallacanestro, ma da profondo conoscitore dello sport sloveno e dello sport in generale, Sergio Taučar. Una domanda che le avranno fatto già in tanti, immagino, ma com'è possibile che una Slovenia, un paese di 1 milione e poco più abitanti, 1,5 milioni?
2: Due.
0: 1,2 milioni, sforni un basket di questo livello? Parliamo anche del ciclismo, parliamo di Pogacar, parliamo di Roglic e di tanti altri, penso anche alla pallamano, tanti sport, comunque nel calcio si difende.
2: Che pallavolo?
0: Pallavolo, giustamente. Lei lo spiega molto bene nel libro precedente, no? Sulla Jugoslavia, che dice che tutto nasce dalla Jugoslavia, quando tutti quanti erano costretti a fare tutti gli sport, a iniziare con tutti gli sport, no?
2: Esatto. Sì. Ma sai, è una questione anche, insomma, che tutto sommato gli sloveni sono un po' i gallesi di questa parte del mondo, gente che ha lavorato in miniera per secoli e secoli, per cui sono abbastanza, come dire, resistenti e resilienti. E poi insomma il sistema scolastico ha creato questa possibilità di ai talenti di emergere, sì, questo senz'altro.
0: Chiaro. Una domanda per entrambi a questo punto, che esula in parte dall'NBA, ma anche no. Nelle scorse settimane è venuto a mancare un giocatore, un ex giocatore che ha fatto la storia del basket italiano, ma non solo, parliamo del brasiliano Oscar Schmidt, uno che con quasi 14.000 punti detiene il record di marcatore non italiano più prolifico, con una media complessiva di 34,6 punti per gara e picchi di oltre 60 a partita. Com'è possibile che uno della sua classe non abbia potuto, non dico sfondare, ma nemmeno provare l'esperienza in NBA? Partiamo con...
2: Ma lui ha provato, solo che all'epoca avevano tutta questa, come dire, la stessa esperienza che ha provato Praia da Ripagic, che è andato ad allenarsi con i Boston Celtics, e adesso non mi ricordo Oscar dove è andato.
1: Era New Jersey.
2: E dopo, alla fine, ha detto, ma lui è forte, aspetta che ti scritturiamo, e gli hanno offerto la paga quello da rookie della prima scelta. Se qua sia Praia che Oscar, siete fuori di testa. Se volete che giochi nell'NBA, che dopo non posso giocare neanche nella mia nazionale, perché a quell'epoca l'NBA ti toglieva la possibilità di giocare per la nazionale, per i campionati suoi. Poi eri costretto a giocare nell'NBA per una paga da fame, ma voi siete totalmente imbecilli, e se n'è andato e tornato in Europa, come giustamente la sua manina santa è a tale, per cui qua in Europa era un assoluto idolo,
1: fenomeno assoluto,
2: anche giustamente, ecco.
1: Per uno come me di 51 anni, Oscar Schmidt è stata la sentenza, il tiratore, l'uomo che effettivamente ha mantenuto anche una dignità professionale clamorosa. E tra l'altro c'è una differenza con anche Dražen Petrović. Dražen Petrović ha mangiato polvere nell'NBA in attesa di far vedere agli americani chi fosse Dražen Petrović. Oscar non ha aspettato quel tempo là, ha detto: signori, ha segnato in una partita proprio a Indianapolis una caterva di punti per far capire di cosa era capace, e ha detto: non aspetto che voi capiate chi è Oscar Schmidt, io sono Oscar Schmidt e punto. Mentre Dražen Petrović ha atteso il suo momento per poi scatenare l'inferno anche nell'NBA. C'è proprio una differenza di tempi, no?
2: Sì, Dražen Petrović era uno per il quale il basket era tutto.
1: Sì.
2: Lui era, come dire, un po' uno psicopatico, mentre Oscar era uno che godeva nell'arte, cioè tutto un altro tipo di approccio nei confronti del basket. Ecco.
0: A proposito di manina, lui aveva una manina proprio.
1: No, ma poi questo a me fa impazzire, perché io sono assolutamente, sto portando avanti una battaglia sull'esaltazione della provincia. Oscar Schmidt ha scelto Caserta. Ed è diventato un fenomeno a Caserta, esaltando Caserta.
0: Sì, non nell'Olimpia Milano, non...
1: Per questo, dove oggi veramente si scade nei luoghi comuni delle grandi città, dei grandi nomi per l'NBA Europe, io mi tengo stretta la provincia.
2: Ma assolutamente, hai perfettamente ragione.
0: Parlando di provincia, perché non chiudere la puntata qua? È un ghigno più triste che sarcastico del nostro Maldini. Parlare del futuro della Pallacanestro Trieste, siamo nell'attualità, quindi.
2: No. Scusate, no, perché no. Sono persone informate dai fatti.
0: No, ma infatti
1: meglio,
0: meglio Sergio,
1: tutta salute.
0: Esatto. Ma infatti qua mi riferivo più.
2: Quando io non so i fatti.
0: Certo, ma infatti qua mi riferivo più al presente in studio, Baldini.
1: Sergio, tu immagina che io porto avanti il tuo verbo, sostieni appunto che Trieste è Basket City. Tu prova a pensare cosa deve essere per me, che ci vivo da 51 anni, essere alla mercé di proprietari americani che fanno il bello e il cattivo tempo, che trattano titoli a Roma, potendo anche abbandonare a se stessa la prima squadra cittadina. Purtroppo, Sergio, la questione, e lo sai benissimo perché tu sei triestino, è che a Trieste non si riesce a come dire, raccogliere le forze per tenere una tradizione e una ricchezza locale. Come è possibile?
0: Ho capito, però una cosa che non succede solo a Trieste, però perché sembra che proprio a Trieste sia un ricettacolo, appunto, triestina, Pallacanestro Trieste, sembra che
2: c'è stato quel periodo quando è entrato Illy a fine anni 90. Che in realtà è l'unica industria che abbiamo qua a Trieste, perché il resto siamo
0: solo servizi,
2: servizi esaziari, una cosa vuoi. Difficile che qualcuno si impegni a buttare soldi nella Pallacanestro.
0: Ma neanche uno sloveno, un Mister Tus, senza far nomi, qualcuno
2: sloveni.
0: Che venga.
1: Io la mia
2: gli sloveni. Cioè, guarda che in Slovenia genovesi e scozzesi avrebbero una bruttissima vita.
0: Esatto, la stessa cosa che mi diceva Frizzato, mi ricordo.
2: Più tiranche dei sloveni mai visto un popolo.
1: Però la mia provocazione era quella: iscriviamo Trieste alla Lega Adriatica, che forse magari si allarga la cerchia di possibili.
2: Perché no?
1: Perché può essere interessante.
2: Se un'altra arriva Prunk, che è già quello che sponsorizza Sesama.
0: Esatto, carne e volontà. Allora, noi siamo purtroppo giunti alla fine anche oggi del nostro appuntamento. Ringraziamo Sergio Taucher, autore del libro C'era una volta l'NBA, per essere stato con noi.
2: Grazie a voi.
0: Ecco, e grazie anche a Raffaele Baldini per averci coadiuvato in questa puntata.
1: Grazie a voi, è stato un super piacere.
0: È finito quindi il nostro appuntamento odierno. I nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Walter Vidonis alla console, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

L'ultimo album di una delle voci più apprezzate ed anche più vellutate del nuovo country pop statunitense. La superstar Kacey Musgraves pubblica Middle of Nowhere e nel terzo singolo estratto esplora il tema della solitudine come scelta di vita o come dolorosa condizione. Con noi per questi 7 giorni c'è Loneliest Girl.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentornati in nostra compagnia. Sulla A4 Padova-Venezia, code tra Padova Est e tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Traffico sostenuto anche sulla tangenziale di Mestre, permangono incolonnamenti tra Terraglio e Innesto A27 in direzione Trieste. Vi anticipiamo che nella giornata di domani, sabato 16 maggio, a causa di lavori a partire dalle 7 e fino alle 16, resterà chiuso l'allacciamento tra il raccordo Marco Polo e la tangenziale di Mestre per chi proviene dall'aeroporto e deve mettersi in tangenziale in direzione Trieste. Chiusa anche la rampa dalla A27 Venezia-Belluno per la tangenziale di Mestre per chi proviene da Belluno e deve immettersi in tangenziale sempre verso Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Disco 2000, un viaggio tra le canzoni fondamentali che hanno segnato il sound degli anni zero, selezionate da Tilly.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione: sull'Italia settentrionale si mantiene un debole campo ciclonico da sud-ovest, affluisce in quota sulle nostre regioni, aria più calda e ancora umida. Previsioni: in serata e nella notte sporadiche piogge, possibili isolati temporali nel litorale, neve intorno ai 1500 metri di quota. Domattina piogge locali anche sotto forma di acquazzoni o temporali che si esauriranno gradualmente nel pomeriggio a partire dalle regioni nord-occidentali. Nuvolosità in dissolvimento. Soffierà vento dai quadranti settentrionali, localmente anche rafforzato. Temperature minime da 3 a 11, massime da 11 a 17 gradi centigradi. Domenica schiarite. Nella parte orientale del paese soffierà vento da nord. Lunedì dapprima bel tempo. Nel corso della giornata nuvolosità cumuliforme, rovesci sull'arco alpino. Temperature in graduale aumento. Martedì parzialmente sereno, nelle ore pomeridiane locali acquazzoni e isolati fenomeni temporaleschi. La viabilità: traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese. Per un incidente sulla strada a scorrimento veloce del bipacco, chiusa la corsia di marcia dinanzi a Selo in direzione Vertoiba. Sull'autostrada Capodistria-Lubiana tra Senosece e Nanus, circolazione ostacolata sulla corsia di marcia a causa di una buca profonda sulla carreggiata. Ore 19:30 minuti.
0: Il giornale della sera.
1: Buonasera e bentrovati con il nostro giornale radio, giornale della sera, datato venerdì 15 maggio. I titoli: caso Black Cube, parlamentari chiedono indagine su Sova e polizia. Slovenia e oltre 30 membri del Consiglio d'Europa aderiscono al Tribunale Speciale contro Mosca. Vertice BRICS in India tra cooperazione apparente e profonde divergenze. Capodistria celebra il ritorno della parata dei maturandi dopo oltre un decennio. Maresico celebra il Fosco, al via la 53esima edizione del Festival tra vini e panorami. Buona serata da Corrado Cimadora. A seguito della richiesta dei deputati di Resnizza Verità, SDS, NSI, SLS e Focus di istituire una commissione parlamentare d'inchiesta sul presunto uso politico dei servizi di intelligence e della polizia, l'Agenzia slovena per i servizi segreti SOVA ha dichiarato di operare in modo professionale nel pieno rispetto della legge. L'Agenzia ha inoltre ricordato che, come numerosi servizi segreti stranieri, considera le attività di servizi para intelligence esteri una minaccia per la sicurezza nazionale. L'iniziativa del gruppo di deputati mira a indagare sulla diffusione di informazioni al pubblico relative al caso Black Cube. Sentiamo il servizio di Erika Paternus.
2: Un gruppo di deputati con il presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic come primo firmatario chiede un'indagine per accertare la reale situazione e le possibili responsabilità politiche a causa del sospetto che informazioni su presunti legami tra singoli attori politici e strutture di intelligence private, tra cui la società Black Cube, siano state divulgate al pubblico. Secondo i promotori, tali informazioni sarebbero state presentate come credibili nonostante non si basassero su dati concreti. Vogliono inoltre scoprire se vi sia stata un'azione coordinata tra funzionari pubblici, strutture di intelligence, sicurezza o di polizia e tra i media nella diffusione delle informazioni. I promotori desiderano stabilire se i titolari di cariche pubbliche o persone a loro associate abbiano influenzato l'interpretazione o la diffusione di queste informazioni con l'obiettivo di screditare politicamente qualcuno o di influenzare il processo elettorale, oppure se la diffusione delle informazioni fosse temporaneamente collegata ai processi elettorali e se ciò potesse aver influenzato la volontà elettorale. Vogliono anche accertare se l'Agenzia slovena di intelligence e sicurezza SOVA disponesse di dati concreti e verificabili, se le sue conclusioni siano state interpretate in modo selettivo, se determinate informazioni siano state ignorate e se la situazione reale sia stata distorta. La commissione d'inchiesta indagherebbe pure sul sospetto che le attività di diverse unità di polizia siano state influenzate dall'affiliazione politica degli indagati. Dovrebbe inoltre accertare se i membri delle forze dell'ordine che hanno esercitato un'influenza diretta o in diretta sullo svolgimento dei procedimenti contro persone politicamente esposte siano stati ricompensati con avanzamenti di carriera o altri benefici. L'inchiesta coprirà il periodo dal 1 giugno 2022, data di insediamento del governo di Robert Golob, fino al momento in cui è stato disposto l'avvio dell'indagine. I promotori infine intendono verificare l'adeguatezza della legislazione vigente che disciplina il funzionamento del sistema di intelligence, sicurezza e polizia, la comunicazione politica e la tutela dell'integrità delle elezioni e, se necessario, proporranno delle modifiche.
1: Lo Stato deve garantire alle infermiere e alle ostetriche un ambiente di lavoro sicuro, rispettoso e stimolante, con misure concrete per migliorare le condizioni lavorative e gli standard di personale. Durante il 20° simposio della Camera delle Cure Infermieristiche e Ostetriche della Slovenia, la presidente Anita Prelec ha sottolineato che la sanità deve diventare una priorità nazionale, non solo un tema elettorale. Ostetriche, infermiere e operatori sanitari svolgono un ruolo fondamentale come portavoce dei pazienti e difenderanno il sistema sanitario pubblico assicurando assistenza accessibile, di qualità e sicura per tutti. Nel corso della serata di gala al Castello di Brdo sono stati conferiti il premio alla carriera Angela Boschin e le spille d'oro, i massimi riconoscimenti per i contributi significativi nel settore infermieristico e ostetrico. La misurazione della velocità a tratti su alcune sezioni della rete autostradale slovena dovrebbe entrare in funzione entro la fine di luglio, dopo il completamento delle installazioni e i test notturni del sistema. I dispositivi sono già operativi sui tronchi della Bassa Carniola, Carniola e Litorale, mentre sul tronco della Stiria saranno installati entro la fine della settimana. DARSA ha affidato il progetto all'azienda Intermatic, che non ha rispettato i tempi previsti e dovrà quindi pagare penali e coprire eventuali costi aggiuntivi. Il sistema sarà attivo nei tunnel di Trojane, sulla salita di Višnja Gora e tra gli svincoli di Ljubljana Brod, Vodice e Logatec Vrhnika, con server e software già predisposti per il monitoraggio da parte della polizia. Mentre prosegue il conflitto in Ucraina e cresce la pressione internazionale su Mosca, oltre 30 paesi membri del Consiglio d'Europa, tra cui la Slovenia, hanno annunciato l'adesione al futuro tribunale speciale incaricato di perseguire la Russia per il crimine di aggressione contro l'Ucraina. La decisione è stata formalizzata durante la riunione annuale dei ministri degli esteri del Consiglio d'Europa svoltasi in Moldova. Sentiamo Maja Novak.
3: 36 stati, tra cui 34 membri del Consiglio d'Europa, oltre ad Australia, Costa Rica e Unione Europea come istituzione, hanno espresso l'intenzione di aderire al Tribunale Speciale che avrà sede all'AIA nei Paesi Bassi. L'organismo sarà incaricato di indagare, perseguire e giudicare i responsabili politici e militari russi per l'aggressione avviata contro l'Ucraina nel febbraio 2022. Alla riunione ha partecipato anche la ministra degli esteri slovena uscente, Tanja Fajon, che ha definito la risoluzione un passo importante verso l'affermazione della responsabilità internazionale per i crimini commessi in Ucraina. Fajon ha ribadito il sostegno della Slovenia a Kiev e alla creazione di meccanismi internazionali di giustizia. La tutela del diritto internazionale non è una scelta, ma una necessità e una responsabilità comune, ha dichiarato. Anche il segretario generale del Consiglio d'Europa, Lember Seth, ha sottolineato il valore politico e simbolico del progetto, affermando che il momento in cui la Russia dovrà rispondere della propria aggressione si sta avvicinando. Berset ha invitato gli stati aderenti a garantire rapidamente il finanziamento e l'operatività del tribunale. Il ministro degli esteri ucraino, Andriy Sybiha, ha definito la decisione un punto di non ritorno, sostenendo che il tribunale speciale è ormai diventato una realtà giuridica. La Russia, espulsa dal Consiglio d'Europa dopo l'invasione dell'Ucraina, ha già fatto sapere che non riconoscerà le decisioni del futuro tribunale. La Corte Penale Internazionale dell'AIA ha già emesso un mandato di arresto nei confronti del presidente russo Vladimir Putin per la deportazione di minori ucraini contro 4 alti comandanti russi per attacchi contro civili. Tuttavia non dispone della competenza necessaria per perseguire direttamente il crimine di aggressione legato alla decisione di invadere il paese, lacuna che il nuovo tribunale mira a colmare.
1: Una notizia battuta pochi istanti fa dall'agenzia di stampa STA che riguarda la Slovenia. Dopo i democratici di Angel Ogar, anche il Consiglio di Nuova Slovenia ha confermato all'unanimità la proposta dell'accordo di coalizione e l'entrata dell'NSI nella coalizione di centrodestra. Lo ha fatto sapere Jernej Vrtovec, presidente del partito. Maggiori informazioni a riguardo saranno rese note. Andiamo all'estero. Il presidente cinese Xi Jinping visiterà gli Stati Uniti in autunno dopo essere stato invitato dal presidente americano Donald Trump a margine del loro vertice in Cina. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri cinese. La Cina ha inoltre concordato con gli Stati Uniti di estendere tutti gli accordi commerciali esistenti, ha aggiunto il ministro. Trump ha intanto dichiarato di aver discusso di Taiwan con l'omologo cinese Xi, respinge formalmente l'indipendenza dell'isola, ha spiegato, aggiungendo comunque di non aver preso alcun impegno a riguardo. Il capo della Casa Bianca ha inoltre detto ai giornalisti a bordo dell'Air Force One diretto a Washington che prenderà presto una decisione sulla vendita di armi a Taiwan. Prima deve però parlare con l'attuale leader taiwanese senza nominarne il nome. L'attuale presidente di Taiwan, ricordiamo, è Lai Ching-ti. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente statunitense Donald Trump hanno avuto una conversazione telefonica in un clima di tensione tra Germania e Stati Uniti. I due hanno concordato, tra le altre cose, sulla necessità che l'Iran apra lo stretto di Hormuz. Lo si legge in un post di Merz sul social X. Il cancelliere tedesco ha valutato la telefonata come buona e ha aggiunto di aver discusso con Trump anche della risoluzione del conflitto in Ucraina e di aver coordinato le posizioni in vista del vertice NATO di Ankara a luglio. Gli Stati Uniti e la Germania sono partner forti in una NATO forte, ha sottolineato Merz. Il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir ha annunciato oggi durante le celebrazioni del Jerusalem Day l'intenzione di istituire nuovi insediamenti anche in Libano e in altre aree da Gaza alla Cisgiordania. L'emittente israeliana Kan riporta che Ben-Gvir ha parlato di piani per incoraggiare gli insediamenti in tutta la regione. Nel corso dello stesso evento il ministro delle finanze Bezalel Smotrich ha sostenuto la necessità di cancellare definitivamente le linee che distinguono le aree A, B e C in Cisgiordania secondo gli accordi di Oslo del 1995. Smotrich ha concluso affermando che la nazione di Israele sta tornando a casa e questa volta per sempre. Dal vertice internazionale dei ministri degli esteri dei paesi BRICS, l'organizzazione politico-economica intergovernativa che raggruppa Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, Etiopia, Egitto, Iran, Emirati Arabi Uniti e Indonesia, ospitato dall'India, emerge una linea comune solo parziale, con profonde differenze tra i paesi partecipanti, soprattutto sui principali dossier geopolitici. Sentiamo Davide Fifacco.
4: A sintetizzare l'esito dell'incontro di due giorni del BRICS è stata una dichiarazione diffusa esclusivamente da Nuova Delhi, nella quale si riconosce apertamente l'esistenza di divergenze di opinione tra alcuni membri sulla crisi in Medio Oriente. Nel documento si sottolinea come i ministri abbiano espresso le rispettive posizioni nazionali su temi particolarmente delicati, tra cui la sovranità degli stati, la sicurezza marittima e la protezione delle infrastrutture civili e delle popolazioni coinvolte nei conflitti. Un passaggio che evidenzia le difficoltà nel trovare una posizione condivisa su scenari internazionali sempre più complessi. Ampio spazio viene dedicato proprio alla situazione in Medio Oriente. La dichiarazione richiama infatti l'importanza dell'unificazione della Cisgiordania e della striscia di Gaza sotto l'autorità palestinese, ribadendo anche il sostegno al diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione, incluso il diritto alla creazione di uno Stato di Palestina indipendente. Un riferimento che conferma l'attenzione della comunità internazionale verso la prospettiva dei due stati, mentre proseguono tensioni e instabilità nell'area. Nel testo finale trova posto anche la questione cubana. I partecipanti esprimono infatti preoccupazione per l'evoluzione della situazione economica e sociale nell'isola, chiedendo la fine delle misure economiche, commerciali e finanziarie imposte nei confronti di Cuba. La dichiarazione richiama esplicitamente una recente risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ribadendo la necessità di superare le sanzioni che da decenni colpiscono il paese caraibico. Il summit si chiude dunque senza una vera posizione unanime sui temi più sensibili, ma con la volontà, almeno sul piano diplomatico, di mantenere aperto il confronto tra i diversi attori internazionali.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: A causa del maltempo sono state sospese le ricerche degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive, ma faremo tutto il possibile per recuperare le salme dei nostri concittadini, ha detto il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. Riportato intanto in superficie il corpo del primo dei cinque italiani, Gianluca Benedetti di Padova. Una delle persone a bordo della Safari Boat Duke of New York, da cui si sono tuffati ieri gli italiani deceduti, ha affermato che il tempo al momento dell'immersione era bello, il mare non era perturbato e la visibilità era ottima. Non abbiamo

0: Dino Di Alghero, che ha sottolineato il legame fra le due città. Sentiamolo intervistato da Alessandro Martegani.
1: Un legame che si è consolidato negli anni, naturale, legato al periodo della post-guerra, della guerra, quando gli esuli istriani, dalmati, vennero nella nostra terra, hanno trovato casa, hanno generato valori importanti da una pagina triste della storia di questo paese, e oggi siamo qua a celebrarla e rinsaldare un'amicizia che negli anni si è consolidata veramente grazie al sindaco e all'amministrazione di Trieste.
2: Nel suo discorso ha parlato di 3 rinascite, no? di questa terra, quindi insomma un percorso che quasi si è concluso a questo punto, si è tornati al punto di partenza.
1: Questo è il momento, la terza rinascita è la più bella, perché dalla tutta la storia di Fertilia, dalla intrecciarsi di storie e personali di persone che hanno fatto esperienze diverse nella loro vita, nasce l'opportunità di far veramente, di creare veramente una comunità che dà valore alla propria storia e contribuisce allo sviluppo locale, con un'esperienza incredibile e straordinaria che parte dalle persone, dal rapporto delle persone, tra le persone, le relazioni, e questo credo che sia quanto mai necessario in un periodo ancora instabile dal punto di vista storico, per quanto riguarda le guerre diffuse e il rischio che corriamo ancora oggi. Invece parlare di pace, parlare di relazioni, parlare di legami tra persone, credo che sia un bel messaggio da lanciare anche oggi nell'attualità.
0: Dopo oltre 10 anni di assenza, Capodistria ha nuovamente ospitato la parata dei maturandi del litorale, uno degli eventi più simbolici dedicati ai giovani della regione. L'edizione 2026 ha riportato in città la tradizionale quadriglia, trasformando il centro in un momento di festa, danza e celebrazione della fine del percorso scolastico. Sentiamo Beatrice Zizza.
3: Questa mattina la città di Capodistria è tornata a vivere l'energia della parata dei maturandi del litorale, un evento che dopo più di un decennio è tornato a coinvolgere il centro cittadino e le generazioni di giovani della regione. L'iniziativa prevista nel piazzale del museo è stata spostata in taverna a causa delle condizioni meteorologiche, senza però intaccare l'entusiasmo dei partecipanti. Protagonisti dell'evento sono stati circa 40 maturandi e maturande che hanno dato vita al momento centrale della manifestazione, la tradizionale quadriglia, ballata tutti insieme in una coreografia collettiva che ha simbolicamente unito le diverse scuole e classi partecipanti. Ad aprire ufficialmente la giornata è stato invece il sindaco del comune città di Capodistria, Aleš Bržan, che ha rivolto un messaggio ai giovani, sottolineando il significato della maturità come passaggio verso l'età adulta e l'inizio di una nuova fase di vita. Nel suo intervento ha ricordato l'importanza delle esperienze, delle relazioni e della capacità di affrontare il futuro con responsabilità, senza dimenticare anche il valore della leggerezza e della condivisione. È un momento di festa, ma anche simbolico, ha sottolineato Bržan, augurando ai maturandi di portare con sé quanto appreso negli anni scolastici per costruire il proprio percorso futuro. La parata dei maturandi del litorale 2026 è stata organizzata dalla comunità studentesca costiera, con il supporto dell'organizzazione studentesca dell'Università del Litorale e di numerosi partner locali.
0: Va in scena in questo fine settimana la 53esima edizione del Festival del Re Fosco e dell'Istria Slovena a Maresego, un appuntamento atteso da molti estimatori della bevanda di Bacco. Nel corso dell'evento sono previste degustazioni di Re Fosco e vini premiati, incontri con i produttori e le storie dai vigneti, esperienze attive e lo splendido panorama che si può godere dal luogo. Sentiamo il servizio di Franco De Stefani.
4: Il programma si articola fino a domenica ed è iniziato con l'apertura della manifestazione e la premiazione della comunità locale di Maresego, seguita dalla presentazione del programma culturale dell'evento, dalla conferenza Re Fosco e dalla degustazione di vini e specialità locali presso la Canava. Purtroppo le previsioni meteo non sono buone, prevedono pioggia e hanno costretto gli organizzatori a cancellare il concerto di Vlado Kreslin perché non è possibile preparare l'area esterna e predisporre un'adeguata infrastruttura tecnica oltre ad effettuare i preparativi per il concerto. Nonostante queste modifiche, gli eventi in programma sabato rimangono in essere, ad iniziare dalle ore 11 con la presentazione dei vini premiati, con la selezione di cibi e bevande e con un programma musicale. Alle 19 concerto acustico di Stevo Vujić. Domenica andrà in scena alle 15 la tradizionale incoronazione del re Fosco, a cui seguirà l'esibizione di una banda musicale. A partire dalle 10 comunque i visitatori possono godere

0: della ricca selezione di vini, delle diverse attività predisposte e dell'atmosfera tipicamente istriana. Nonostante il meteo per questa edizione non sia clemente, gli organizzatori si sono detti molto soddisfatti della prova che ha dato la macchina organizzativa, che ha risposto egregiamente a quanto pianificato.
1: Prima di chiudere brevemente lo sport, il danese Jonas Vingegaard Visma Lisia Bike ha conquistato la sua prima vittoria al Giro Ciclistico d'Italia sul Black House, staccando tutti in un attacco solitario. La maglia rosa è il portoghese Afonso Eoaio della Bahrain Victorious, ha mantenuto la leadership della classifica generale gestendo il vantaggio accumulato. La fuga di giornata inizialmente guidata da Jonathan Milan e altri 5 corridori è stata controllata dal team Visma e Bahrain in vista della salita finale. Giulio Pellizzari ha provato a resistere ma ha chiuso quarto, superato dall'austriaco Felix Gale e dall'australiano Jay Hindley. E con questa notizia si chiude il giornale della sera da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimador, in redazione Erika Paternus, realizzazione tecnica di Danei Brakic. Sono le 19:50 minuti primi e tra poco alle 20 trasmetteremo TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione sportiva di TV Capodistria. In studio Iana Belzian. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento di serata.
2: Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentornati in nostra compagnia. Sulla A4 Padova-Venezia, code tra Padova Est e tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Traffico sostenuto anche sulla tangenziale di Mestre, permangono incolonnamenti tra Terraglio e Nesto A27 in direzione Trieste. Vi anticipiamo che nella giornata di domani, sabato 16 maggio, a causa di lavori a partire dalle 7 e fino alle 16, resterà chiuso l'allacciamento tra il raccordo Marco Polo e la tangenziale di Mestre per chi proviene dall'aeroporto e deve mettersi in tangenziale in direzione Trieste. Chiusa anche la rampa dalla A27 Venezia-Belluno per la tangenziale di Mestre per chi proviene da Belluno e deve immettersi in tangenziale sempre verso Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Al Giro d'Italia oggi è andato in scena il primo vero spartiacque, una maxi tappa di 244 km, la più lunga di questa edizione, da Formia a Blockhaus con 4.400 metri di dislivello. Dopo un inizio non impegnativo, la settima tappa ha iniziato a movimentarsi in Abruzzo, con la prima salita di seconda categoria verso Roccaraso, per arrivare al gran finale sul Blockhaus, un primo categoria di 13 km e 600 metri, all'8,4% di pendenza media, con punte al 14%. Per una parte dell'ascesa, l'italiano Giulio Pellizzari ha retto il ritmo di Jonas Vingegaard, col danese che dopo una potente progressione ha allontanato l'azzurro, poi superato dall'austriaco Felix Gall. Quest'ultimo invece si è mangiato molto del margine di Vingegaard, che ha comunque vinto la tappa con 13 secondi sull'austriaco. Terzo l'australiano Jay Hindley e quarto Pellizzari a 1 minuto e 5 secondi dal vincitore. Il portoghese Alfonso Eulalio rimane in maglia rosa. Domani 156 km da Chieti a Fermo per un'ottava tappa molto meno impegnativa di quella odierna. Rimaniamo in Italia per il Masters 1000 di Roma, dove domani pomeriggio alle ore 17, tempo permettendo, si disputerà la finale femminile, che vedrà contrapposte l'americana Coco Gauff, terza del seeding, e l'ucraina Elina Svitolina, settima del tabellone, che ieri sera è approdata all'atto finale del torneo romano dopo aver superato la quarta testa di serie polacca Iga Swiatek. Il loro incontro, durato 2 ore e 18 minuti, si è risolto al terzo set col punteggio di 6-4, 2-6, 6-2. Svitolina, già due volte vincitrice a Roma con l'ultimo successo arrivato nel 2018, si è dimostrata più concentrata nell'ultimo set, commettendo meno errori. Gauff proverà a prendersi la rivincita dopo che l'anno scorso aveva perso la finale romana contro Jasmine Paolini. La finale maschile dovrebbe venire delineata questa sera. Diciamo dovrebbe, perché vista l'allerta meteo si rischiano ulteriori posticipazioni anche per la seconda semifinale maschile, con protagonisti il numero uno al mondo Jannik Sinner e il russo Daniil Medvedev. Già nel pomeriggio la prima semifinale tra Luciano Darderi, 18° del seeding, e il norvegese Casper Ruud, numero 23 del tabellone, è stata interrotta per pioggia, proseguendo a singhiozzo senza finire in tempo per la chiusura della nostra redazione. Tornando a Medvedev, il russo ieri sera ha faticato per 2 ore e 24 minuti, riuscendo a liberarsi della rivelazione spagnola Martín Landaluce, numero 94 del ranking, dopo 3 combattuti set, peraltro in rimonta. Il primo set è terminato dopo soli 26 minuti, con l'iberico che ha strappato due volte il servizio al russo, imponendosi per 6-2. Nel secondo parziale i break sono stati 5, di cui 3 subiti dall'Andaluce, col set andato a Medvedev 4-6. Nell'ultimo i due si sono battuti in modo più equilibrato, con lo spagnolo che sul 4-4 è riuscito ad annullare 3 break point al russo, ripetendosi poi nel decimo game, quando Medvedev avrebbe potuto chiudere la partita sul 4-6. Lo spagnolo ha resistito ancora un gioco, per poi cedere definitivamente 5-7 dopo un'ora e 9 minuti di gioco. Nel doppio maschile l'odierna giornata ha visto il duo italiano Andrea Vavassori e Simone Bolelli centrare la finale, dopo aver superato i numeri 1 al mondo Heliovaara Patten. Rimaniamo in tema tennistico passando all'inaugurazione del Rafa Nadal Museum, aperto sull'isola di Maiorca alla presenza dello stesso Nadal. Il museo, dedicato alla sua straordinaria carriera, celebra i grandi traguardi del 39enne maiorchino a partire dai suoi 14 titoli a Roland Garros, torneo che lo ha reso leggenda assoluta sulla terra rossa. In mostra anche i 5 titoli in Coppa Davis conquistati con la Spagna e la medaglia d'oro delle Olimpiadi di Rio 2016. Nadal si è ritirato dal tennis professionistico nel novembre 2024, dopo l'eliminazione della Spagna ai quarti di finale della Coppa Davis. In occasione dell'inaugurazione, il campione ha dichiarato di non avere rimpianti per aver continuato a giocare dopo il delicato intervento all'anca del 2023, spiegando che gli piaceva ciò che faceva ed era ancora competitivo. Chiudiamo con la pallamano. Ieri sera la nazionale slovena in trasferta ha svolto metà del suo compito in chiave qualificazioni ai mondiali in calendario a gennaio 2027. La squadra allenata da Uroš Zorman è riuscita a battere il Montenegro con un solo gol di scarto al termine di una partita che nel primo parziale pareva essere in discesa per gli sloveni, avanti anche di 7 reti. Tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo, la Slovenia ha poi incassato un parziale di 5-0 fino al pareggio e al sorpasso dei padroni di casa, che hanno proseguito seppure a singhiozzo senza mollare. Il rincorrersi e la situazione di parità si sono protratte fino agli ultimi 10 minuti della partita, momento dal quale gli sloveni hanno piazzato la a lungo decisivo andando velocemente sul più 3. I montenegrini non si sono arresi, arrivando a segnare il gol dell'ennesimo meno 1 a 6 secondi dallo scadere. Per la Slovenia sono arrivate le 7 reti del capolistriano Alex Vlach e le 6 di Blaž Janc, a cui si sono aggiunte le 5 a testa di Domen Novak e Christian Horgen. Dopodomani gli sloveni giocheranno il ritorno a Capodistria con l'incontro che inizia alle ore 17. Una partita che deciderà chi tra Slovenia e Montenegro accederà ai mondiali in calendario dal 13 al 31 gennaio l'anno prossimo in Germania. Potrete seguire la partita di domenica in differita sulla nostra rete a partire dalle ore 21:55.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: Obiettivo Economia. Il punto settimanale sull'economia e sui mercati europei e mondiali. E qualche spunto per investire consapevolmente. Di Alessandro Martegani.
1: E benvenuti, bentornati a Obiettivo Economia, settimana del grande incontro atteso fra il presidente Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping, ma di questo e anche di altro parliamo naturalmente con Franco Galante. Ciao Franco, bentornato.
2: Ciao Alessandro, buon pomeriggio a te e ai radioascoltatori.
1: Sì, dicevo, settimana un po' forse anche di attesa, nel senso che c'era questo incontro inviato in passato, poi annunciato, insomma, perfino Donald Trump, ne parlavamo prima, si è un po' tenuto in questi giorni, cosa che per lui risulta molto difficile, per non guastare un po' il clima. E niente, se mi permetti un commento, finora perlomeno niente di così rivoluzionario, però insomma anche la presenza di molte società, diciamo, negli ambiti di questo incontro rivela che insomma che questi due grandi colossi alla fine hanno capito hanno dichiarato l'interesse a parlarsi, no? E questo in una settimana comunque non perfetta, ma comunque fa bene anche ai mercati, insomma, che due grossi colossi in una situazione del genere comincino a dialogare.
2: Esatto, sì, sicuramente il fatto che America e Cina si parlino è tanta roba, sicuramente. E quindi la settimana è stata sicuramente dominata da questo incontro, più volte annunciato, tra Trump e Xi, e anche da un dato, diciamo, più economico riguardante l'inflazione negli Stati Uniti. Era un dato molto atteso dopo l'escalation, diciamo, dei prezzi del petrolio, e devo dire, ecco, che questo dato è uscito, come dire, un po' più forte rispetto alle attese, e questo, come dire, inizia a mettere anche sotto pressione la Fed e il nuovo governatore Warsh, che sarà in arrivo a breve, quindi avremo poi di cui argomentare quando Warsh prenderà il suo incarico, per capire che politica monetaria poi deciderà di attuare. Quindi i mercati, come dire, questa settimana, dopo un, come dire, un mercoledì un po' volatile, altalenante, derivante sempre da quelle tensioni che provenivano sul fronte geopolitico. Ecco, il mercato tutto sommato ha reagito in maniera positiva all'annuncio di questo incontro tra Trump e Xi Jinping. L'America si è attestata anche questa settimana a nuovi massimi, con lo Standard & Poor's che ha toccato i 7.400 punti. Positiva anche l'Asia, mentre l'Europa continua un po' a sottoperformare sia l'Asia che l'America. E l'abbiamo già ricordato, no? Qual è il fardello che si porta appresso il vecchio continente, in quanto resta un po' l'anello debole di tutta questa crisi geopolitica, un po' penalizzato da un immobilismo, ecco, politico, che è un po' caratteristico della nostra Europa, e un po' anche dalla dipendenza energetica dai blocchi fondamentalmente rivali. Sappiamo che l'Europa è un importatore netto di energia, e chiaramente tutto quello che crea ostruzione, come dire, alle forniture per noi è un grosso problema. Ecco, resta un po' da capire a quale livello diciamo che la settimana, se sul fronte azionario è andata bene, sul fronte obbligazionario è andato un po' peggio, un po' meno bene. Quindi dicevo, no, il livello del decennale americano, del titolo di Stato americano, che è un po' il benchmark di tutto il mondo obbligazionario, ha toccato anche questa settimana il livello critico del 4,5%, dove sopra quest'area, ecco, spesso notiamo degli interventi di Trump che cerca di stemperare un po' le tensioni, e quindi favorisce gli acquisti, come dire, di debito pubblico. E tuttavia, ecco, non è da escludere che attorno a questi livelli ci siano interventi anche coordinati con la banca centrale per non far schizzare oltre questo livello proprio il costo del debito. E detto questo, per entrare un po' nel merito dell'incontro tra Trump e Xi, questo incontro è avvenuto a Pechino, è stato accompagnato anche da una cerimonia, devo dire, di grande impatto simbolico, tappeto rosso, guardie d'onore, insomma, colpi di cannone, quindi è un po' in stile Trump.
1: Esatto, stavo per dire, no? Recentemente, avevo letto un articolo su tutte le cose che lui ha aggiunto anche allo studio ovale, no? Oro dappertutto, esatto. Insomma, lui è molto incline a queste cose cerimoniali, diciamo.
2: Sì, quindi probabilmente sì, capendo il personaggio, ha voluto anche dargli, come dire, un po' di lustro in questo senso. E peraltro Trump è arrivato con una folta delegazione di imprenditori, un elemento questo che il mercato ha interpretato anche come segnale di possibili accordi. Ecco, giusto per citarne alcuni, ricordiamo che Trump è in Cina con il CEO di Nvidia, con Elon Musk, quindi Tesla, con Tim Cook, Apple, con Larry Fink, BlackRock, quindi credo che in questo momento in Cina ci sia il gotha dell'economia e della finanza americana. E, ecco, tra i nomi più osservati c'è stato appunto quello di Wang, che è il CEO di Nvidia. La sua iniziale assenza dalla lista degli invitati aveva alimentato, no, dei dubbi, poi rientrati quando è stato ufficialmente incluso in questa lista. E ecco, anche questo dettaglio dell'esclusione e poi dell'inclusione aveva creato un po' di turbativa, un po' di speculazione al mercato nella giornata di mercoledì. Poi diciamo che il tutto, voglio dire, si è concluso positivamente. Mi pare che Wang sia salito nell'aereo presidenziale assieme agli altri dirigenti, diciamo, e Trump in Alaska, e quindi è salito un po' al volo durante un rifornimento dell'Air Force One.
1: Se ne hanno dimenticati, e tutto sommato, che società è Nvidia, in fin dei conti? Scusa.
2: Potrebbe anche essere, non so se è stata una cosa, come dire, un po' studiata per creare un po' di suspense. Però ecco, con Trump ci si può aspettare anche questo, no?
1: Assolutamente.
2: Anche un qualcosa che venga poi così colorito di questi momenti di attesa. E diciamo che la cosa positiva di questi incontri è che si tratta della prima visita di Stato di un presidente americano in Cina dal 2017, quindi quasi 9 anni, certo, che non un presidente americano non andava in Cina. Il Pechino oggi, diciamo, spinge in particolare per una soluzione del conflitto iraniano, sia perché l'Iran è un importante fornitore di greggio a basso costo per la Cina, sia perché comunque l'instabilità regionale pesa poi sulla domanda dei beni cinesi che vengono esportati comunque nei paesi del Medio Oriente. E diciamo che l'agenda ufficiale di questi incontri era principalmente su tre dossier. Il dossier sicuramente legato all'Iran e allo stretto di Hormuz, il dossier legato alla guerra, alle guerre delle tariffe, dei dazi, che ricordiamolo insomma, aveva raggiunto una tregua con gli accordi di Seul nell'ottobre dell'anno scorso, e diciamo durante questo incontro sembra che si sia trovato un accordo per comunque prorogare queste tematiche di guerra commerciale. E poi c'è stato anche, ed è il motivo per cui c'erano molti personaggi, diciamo, dell'economia americana assieme a Trump, è stato anche un momento per concludere degli accordi, in particolare con la Boeing, con gli aerei della Boeing e per alcune tecnologie aerospaziali. E la Cina si è impegnata anche ad acquistare prodotti agricoli dagli Stati Uniti. C'è poi l'orientamento ad acquistare chip, come dire, da Nvidia, e questo è quello che il mercato, come dire, attendeva in maniera più forte. Secondo Reuters, leggevo poco fa, gli Stati Uniti hanno o avrebbero quantomeno autorizzato circa 10 aziende cinesi, tra cui Alibaba e Tencent, ad acquistare, voglio dire, chip di intelligenza artificiale da Nvidia, e questo, voglio dire, sicuramente linfa per la società, e quindi linfa comunque per quello che il mercato vede in questi accordi, quindi una diminuzione di quelle che sono le tensioni, voglio dire, tra i due paesi. Ecco, poi la vera sorpresa, devo dire, è arrivata da Xi Jinping, perché è stato molto più diretto del previsto sulla questione Taiwan, e ha avvertito che se questa, come dire, questione viene mal gestita potrebbe portare a scontri o persino anche a un conflitto, quindi non le ha mandate a dire sostanzialmente. Xi ha voluto riportare proprio Taiwan in primo piano prima di aprire altri tipi di accordi come l'Iran e le tariffe, e sostanzialmente dicendo che gli Stati Uniti non devono fornire, come dire, pacchetti di armi a Taiwan, e avrebbero chiesto anche all'America una posizione esplicita, diciamo, contro l'indipendenza taiwanese. Quindi questo è un tema sicuramente spinoso, certo. E probabilmente nelle prossime settimane, ecco, sapremo cosa si sono detti in merito a questa tematica. Relativamente all'Iran, c'è da dire che Trump aveva respinto la proposta di Teheran ancora nella serata di lunedì, dopo la proposta americana, diciamo, pervenuta all'Iran nel fine settimana, e Trump l'ha definita totalmente inaccettabile questa risposta iraniana, in quanto Teheran sostanzialmente si è detta sì disponibile a trasferire parte dello stock di uranio in un paese terzo, ma ha rifiutato sostanzialmente lo smantellamento degli impianti nucleari. Oltre a questo, l'Iran ha chiesto la fine del blocco americano nei porti, in particolare nello stretto di Hormuz, la revoca delle sanzioni petrolifere, e soprattutto un ruolo, ha rivendicato un ruolo nella gestione, diciamo, dello stretto. Ricordiamo che il piano americano prevedeva invece la ripresa del transito attraverso Hormuz e la fine del blocco, entro un mese.

Stati Uniti, quindi non è che l'Iran comunque, purtroppo, come dicevamo, in questa fase è prevalente, come dire, il governo dei del fronte dei Pasdaran piuttosto che il governo come dire più ufficiale, quello più politico, e quindi il punto di incontro, diciamo, sul tema degli accordi credo non sarà proprio così facile. Credo che un intervento, ecco, della Cina in questo senso nei confronti dell'Iran potrebbe essere effettivamente quantomeno, se non risolutivo, ma certo, quantomeno molto molto efficace. E, ecco, quindi anche sul petrolio devo dire il mercato questa settimana è apparso abbastanza stabile, e devo dire che America e Brasile hanno aumentato in maniera brusca le esportazioni, mentre anche la Cina sta rivendendo sul mercato globale parte dei carichi accumulati nei mesi scorsi, e l'impressione generale di fronte a queste manovre è che tutto sommato esista una sorta di coordinamento energetico globale. E quindi questa è una cosa molto positiva, perché vuol dire che nel sottobanco, come dire, i paesi forti del mondo comunque si stanno parlando e cercano comunque di contenere il prezzo del petrolio entro certi limiti, e quindi in caso, c'è da dire, poi di riapertura dello stretto, ovviamente se dovesse arrivare un'orda di petrolio come offerta sul mercato, sicuramente sarebbe una grande boccata d'ossigeno, in particolare, come dicevo, per i paesi che ahimè, come l'Europa, vivono, certo, di importazione di materia prima. Ecco, sul prezzo del petrolio, che comunque sembra tenere e sembra essere discretamente sotto controllo e governato da questi accordi coordinati, tutto sommato c'è da dire che però qualche strascico sul tema inflazione, questo è stato creato, no? Infatti i dati sull'inflazione americana che sono usciti, come dicevamo in apertura, sono dati che vedono un'inflazione a un più 3,8% anno su anno, con dei picchi in particolare su quello che è il costo dell'energia, con un più 17,9 anno su anno, e quello che ha un po' sorpreso anche, che il mercato magari non si attendeva, era la componente che misura il costo dell'abitare, cioè il costo proprio del vivere la casa, sì, come ad esempio gli affitti e altre spese collegate all'abitazione, che anche questo ha segnato un rialzo, diciamo, oltre le attese. E il mercato, guardando, come dire, all'inflazione attesa, quella che in gergo viene chiamata la break even inflation, ci segnala che si è riportata sui massimi dal 2023. Quindi l'inflazione attesa a 5 anni è del 2,7% annuo, e sui 10 anni è attesa una crescita del 2,5% sì, annuo. Ecco, sono dati che non si vedevano dal 2023, e quindi questo sta a indicare come effettivamente comunque la tematica del conflitto in Iran qualche problema, insomma, la sta creando al tema inflazione. Questo è, come dire, questo dato non è stato ben assorbito, come dicevamo, dal mercato obbligazionario, guardando i temi finanziari. Infatti il titolo di Stato decennale americano, come dicevo, ha chiuso la settimana intorno al 4,50% come soglia, e le tensioni rispetto a questo obbligazionario si sono viste anche a Londra, dove i rendimenti dei titoli di Stato britannici sono saliti il

0: triennale addirittura fino al 5,80%. E diciamo che lato, come dire, Gran Bretagna, c'è anche una, come dire, una forte pressione su quello che è il tema delle, del governo, no? Sì. Infatti Starmer, il primo ministro, ha, come dire, accusato un po' il risultato delle elezioni locali di maggio e diciamo in Gran Bretagna comunque serpeggia un malcontento generale. Proprio per la percezione, come dire, di scarsi risultati sul fronteggiare il costo della vita, ma soprattutto perché per gestire, come dire, l'aumento del costo del debito, il primo ministro ha fondamentalmente eliminato quello che è un contributo che era il Winter Fuel Payment, che era un contributo che veniva erogato, diciamo, dal governo per aiutare le persone anziane e a coprire i costi del riscaldamento durante i mesi invernali. Ecco, per gestire i conti pubblici questo taglio è stato effettuato e inevitabilmente queste manovre vanno sempre a penalizzare chi prende queste decisioni, come dire, impopolari. Quindi 70-80 deputati, tra cui alcuni ministri, chiedono sostanzialmente le dimissioni del premier. Ormai la Gran Bretagna, che era il simbolo, come dire, della solidità, sì, no? E della governabilità, è diventata un po' l'Italia degli anni passati.
1: Sì, sì, è vero. Sì, sì, saltano ogni più anno, governi che da noi, è vero. Sì, sì.
0: Sì, ogni anno sostanzialmente negli ultimi 4 anni hanno cambiato 4 premier, quindi insomma non è che se la passano troppo bene. Ecco, quindi di fronte a tutto questo, Alessandro, sì, un po' inspiegabilmente devo dire i mercati sono rimasti abbastanza neutri rispetto a quello che è ormai il tema del conflitto. E, secondo me, hanno guardato molto all'incontro tra Trump e Xi Jinping e le notizie che provengono da Pechino sono state notizie positive. E quindi tutto questo, come dire, ha forgiato un'altra settimana sostanzialmente positiva, certo, sui mercati. Rinnovo sempre, insomma, l'invito a non seguire troppo le notizie dell'ultima ora, sia nel bene che nel male, perché i portafogli di investimento vanno sempre costruiti, diciamo, con una solida base di visione prospettica, non seguendo le mode del momento. E quindi in tutto questo, ecco, quello che muoverà, a mio modo di vedere, poi i prossimi mesi nei mercati, passato questo incontro Trump-Xi, sarà l'insediamento di Warsh, il nuovo governatore della Fed a capo della banca centrale, e che dovrà sicuramente gestire questo tema, no? Inflazione in rialzo, certo, e richiesta da parte di Trump di abbassare i tassi di interesse. Ecco, le due cose cozzano un pochino, se non un pochino, un po' tanto. Sì. Quindi sarà interessante, ecco, probabilmente assisteremo anche qui a un periodo, immagino, di volatilità, se ci saranno degli scontri tra banca centrale e presidente, però ricordiamo sempre che ci avviciniamo poi alle elezioni di mid term e quindi la tematica geopolitica e la tematica dei conflitti istituzionali credo che Trump la voglia assolutamente evitare. E quindi dai, ci auguriamo che i prossimi mesi comunque ci riservino ancora settimane positive da commentare.
1: Infatti, la prossima settimana avremo magari qualche dato in più anche sui risultati dell'incontro fra Trump e Xi Jinping. Intanto io saluto chi ci ha e ringrazio chi ci ha ascoltato e grazie naturalmente a Franco Galante. Alla prossima settimana.
0: Ciao Alessandro, buon fine settimana a te e ai radioascoltatori.
2: Obiettivo Economia. il punto settimanale sull'economia e sui mercati europei e mondiali. E qualche spunto per investire consapevolmente. Di Alessandro Martegani.

0: Buongiorno e benvenuti nel consueto appuntamento del venerdì con il vaso di Pandora. Siamo in clima elettorale, clima preelettorale per la comunità nazionale italiana. Ci siamo lasciati alle spalle le elezioni parlamentari, adesso abbiamo quelle per il rinnovo di Unione Italiana e anche di molte comunità degli italiani. Una di queste è la comunità di Capodistria, dove contrariamente anche da altre parti, dove ci sono liste uniche bloccate, ci sarà una bella competizione tra la lista Insieme per la Comunità, cappeggiata da Mario Steffè, presidente della comunità degli italiani Santorio Santorio di Capodistria, e la lista In Circolo, di cui Clio Diabaté è una delle esponenti di maggior spicco. E noi di questo parleremo in questa nostra prime due parti di trasmissione. Cominciamo dal presidente Steffè. Allora, Mario Steffè, cos'è la comunità degli italiani?
1: La comunità degli italiani ha tante cose insieme, ma penso che servirebbero un'infinità di trasmissioni per venirne poi a capo. Chiaramente poi ognuno ha la sua propria visione, la propria interpretazione delle cose. La comunità degli italiani è, come vogliamo dire, così usando un momento retorico, la casa di tutti gli italiani che vivono sul territorio, è un punto di riferimento. Ma è anche un meccanismo complesso da gestire, una personalità giuridica, diritto privato, un'associazione, non un'associazione qualunque, è un'associazione che risponde a delle finalità e un mandato culturale molto molto preciso, cioè quello della valorizzazione del nostro patrimonio storico, artistico, materiale e materiale, e soprattutto a difesa di quella che è la lingua e la cultura italiana, la nostra presenza in sostanza sul territorio. È anche un qualcosa che è cambiato nel tempo, perché sta continuando a cambiare, e proprio forse a ciò è dovuta poi sono dovute la possibile diversità di interpretazioni su quello che è in sostanza la comunità degli italiani. Ma io credo che tante definizioni rispondano in realtà a questo, e che forse dovrebbero convergere per creare le premesse di una comunità degli italiani 2.0, oramai no, anche il 2.0 è sorpassato, cioè quello che dovrebbe essere lo strumento in grado di traghettarci verso, dall'oggi verso un domani, se vogliamo che effettivamente questo modo di esistere, continuare o persistere, se vogliamo usare un termine forte, sul territorio in maniera organizzata abbia ancora senso. Ma ripeto, è una cosa molto difficile da definire.
0: Ecco, Clio Diabaté, alcuni anni fa, si era in prossimità di Capodanno, qualcuno ha portato un lumino di fronte all'ingresso della comunità degli italiani Santorio Santorio di Capodistria. Qualcuno dice che, insomma, che era lì, non c'è niente intorno al vostro circolo, voi, insomma. La comunità di Mario Steffè non è la comunità di Clio Diabaté.
2: Vabbè, intanto buongiorno a tutti, grazie dell'invito Stefano, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Non credo sia la comunità di Mario Steffè, sinceramente.
0: No, vabbè, l'idea della comunità che può avere Mario Steffè non è la comunità.
2: L'idea di Mario e del suo gruppo, intanto, no? Giustamente, secondo me, del gruppo del quale abbiamo fatto anche parte, io ho fatto parte per anni e anni fa.
1: Per diversi mandati,
2: poi appunto le nostre strade si sono un attimo divise, proprio sulla frase che ha detto Mario prima, ha detto la comunità che non c'è più, che c'era ma non c'è più. Ecco, invece a me piacerebbe riportare un qualcosa del passato che adesso non c'è, ma che forse può ancora andare, può essere riproposta in qualche modo anche ai giorni d'oggi. Cioè, vediamo anche altre comunità, per esempio a Fiume, guidata da un presidente giovanissimo, eppure sta riproponendo certe cose, metti i balli, metti non lo so, il cinema, metti cose che si facevano una volta, no? Che possono essere riproposte, secondo noi, perché il concetto principale che mi piace è quello di casa. Vorrei che ritornasse a essere la nostra casa, ma al tempo stesso si offrono anche altri contenuti, ovvero per poter essere la finestra di questa comunità italiana sul territorio e nella nostra città.
0: Quindi il discorso che io devo a te è quello della socialità, cioè una comunità che faccia più socialità, che dia più spazio ai soci.
2: Sì, nel senso di avere soci più attivi e presenti, attenzione qua, non è che dobbiamo sforzarli o obbligarli, io vorrei arrivare a un punto in cui il socio da solo si sente di essere partecipe, essere più attivo, perché se non riporteremo i soci ad essere attivi, ma nel senso essere anche protagonisti di questa comunità e di sentirsi a casa effettivamente, di trovare le porte aperte, non diventeremo un qualcos'altro. La parte sociale aggregativa è molto importante, ma inteso come io intendo i soci più attivi e presenti. Un esempio, non lo so, abbiamo anche i fine settimana che al momento non è possibile, a meno che non ci siano eventi culturali, non abbiamo la disponibilità di poter utilizzare la nostra sede per svariate cose, come possono essere compleanni, come possono essere i balli, come possono essere guardare una partita, come può essere ritrovarsi assieme per far qualcosa, insomma, noi soci.
0: Lei ha fatto un post su Facebook dicendo venite a San Martino in comunità, perché è una delle poche volte che il sabato la potrete trovare aperta.
2: L'ho fatto e non ricordo.
0: La ricorderà probabilmente.
2: Non ricordo.
1: Ha fatto parecchie
2: non
1: cose
2: ricordo.
1: In realtà sì.
0: Senta,
1: può
0: assolutamente replicare, però quello che mi pare che lei dica è che la comunità, cioè che anche la comunità italiana è cambiata, che non...
1: Sì, io non ho detto che la comunità che non c'è più, la comunità degli italiani è cambiata sostanzialmente, ma è normale che sia cambiata nel tempo, pur abitando lo stesso spazio. E perché è cambiata la società, in sostanza è cambiata, e questa è una considerazione che noi tutti dovremmo fare. Io sono d'accordo su un punto, vi sembrerà strano, ma sono d'accordo su un punto quando dice Clio di Abbate, effettivamente bisogna avere questa percezione del dialogo, della partecipazione, della collaborazione, dell'inclusione. Probabilmente la diversità sta solo nell'interpretazione, no? Nell'interpretazione nel senso che io credo che in questo mandato ci sono state tantissime occasioni di condividere, di partecipare, di essere inclusi in determinate attività che vengono realizzate in una determinata maniera. Probabilmente il problema maggiore risiede nella percezione che si ha di un passato, come dire, nel quale tendiamo a rinchiuderci, ma ci riferiamo a un passato molto lontano anche, nel quale abbiamo la percezione che la comunità degli italiani e gli stessi connazionali sul territorio avessero un'altra valenza, un altro peso, un'altra considerazione, visti anche dalla componente di maggioranza, è quello che succede oggi. E probabilmente questo provoca molta frustrazione, provoca una non accettazione di quella che è la condizione attuale in tanti connazionali, a me sembra questo di percepire, e c'è una ricerca, che è anche giusta da un certo punto di vista, di un nostro spazio, di uno spazio dove riguadagnare questa considerazione, questo peso, questa considerazione. Questo è secondo me quello che sta succedendo, ma sto introducendo un discorso che
0: loro le stanno dicendo, la comunità è chiusa, no? Vogliamo
1: una
0: comunità più
1: aperta. Questa è una narrazione di comodo, se mi consentite, perché in realtà la comunità è aperta a tutti i gruppi, le attività, magari ce ne fossero tante altre che partissero dal basso, alle quali cerchiamo sempre, perlomeno io ho sempre cercato di dare ascolto, e mi dispiace molto che la stessa Clio di Abbate, la prima cosa che ha fatto dopo, diciamo così, la consultazione elettorale, è stata quella di rispondere con un netto rifiuto a un'inclusione, seppure non partecipe, voglio dire, in veste di consigliere poi al nuovo direttivo. Ecco, aveva preferito, l'ha anche dichiarato, voglio dire, sui social media, anche alla radio, credo sia stato riportato proprio da lei in un articolo radiofonico, di voler perseguire con un atteggiamento di dura opposizione nei confronti, voglio dire, di questa gestione. E questo mi rammarica, perché io credo che, indipendentemente poi dalle posizioni, dalle idee che si hanno, probabilmente anche diverse, insomma, nel valutare la maniera di agire, di fare, non si riesca a trovare una coesione, un accordo. Ecco, io credo che questo, soprattutto oggi, è il grosso problema della comunità nazionale, ma non soltanto di quella di Capodistria, ma di tutte quante, quella di, come dire, di riuscire a mantenere una coesione e un dialogo tra le parti. Ecco, io di questo mi rammarico, di non essere riuscito in questo mandato. Io credo di essere una persona che cerca di costruire dei ponti, di mettere in collegamento le persone. Di questo mi rammarico veramente molto, perché ritengo che la stessa Clio di Abbate sia una persona che ha delle cose sicuramente da dire, quindi peccato non poterla includere, perché magari potrebbe essere un fattore anche positivo di riferimento e di suggerire determinate strade da percorrere, determinati indirizzi che magari non sono stati presi in considerazione. La cosa che è successa a Fiume, che sta dicendo, io ho avuto un colloquio proprio con la stessa sezione giovani della comunità di Fiume, perché mi sembra un esperimento molto interessante che ricalca quello che ho detto io prima, cioè e qui concludo per non rubare troppo tempo a Clio, quindi cercare di proporre in maniera diversa, nuova, più consona a quelli che sono gli strumenti della nostra quotidianità, delle attività, dei programmi che pescano dalle radici ma sono rivolti, come dire, usano il linguaggio di oggi e sono rivolti anche al futuro.
0: Ecco, mi verrebbe da chiedere, ma passiamo alla parola a Clio, mi verrebbe da chiedere se anche nel bar che si sta per aprire non ci sarà la Coca-Cola e i prodotti americani come in quello di Fiume, ma di questo parleremo.
1: Siamo molto vicini a questa
0: posizione. Ma ritorneremo su questo. Ma Clio, devo dire, quindi... Allora, lei dice che le porte non erano aperte, lui dice che le porte erano aperte, che lei non voleva collaborare.
2: Non so, io in questo ultimo mandato, non sono stata membro, no, del consiglio direttivo, ovviamente, ma ho partecipato alle assemblee dei soci, dove io e anche altri soci abbiamo sollevato certe questioni. Anche voi avete seguito, come media, non andrei a ripetere le questioni che sono state sollevate in quella sede e non solo da parte mia. Quindi io tutta questa apertura non l'ho riscontrata. Io stessa è una cosa di pubblico. No, non l'ho rilevata. Io stessa sono stata poi invitata da parte della comunità di Bertocchi, dove faccio, non è mistero, mini cantanti con tanti bambini che sono di soci di Capodistria. Andiamo a fare attività lì. Io non ho ricevuto l'invito, Mario, da parte tua di venire a fare attività alla Santorio. Tra l'altro, anche anni fa, quando eravamo nel consiglio, si stava parlando di avviare l'attività, non è mai stata avviata.
1: Io ti prego, quindi, la politica dei transfughi, sai, è un po', vabbè, lasciamo stare, perché guarda,
2: questo è il mio punto di vista. Se sì, tu sì, trovi vabbè. L'email dove mi ha invitata a fare, vabbè. Sono stata invitata, quindi sono andata lì, perché mi si può dire anche questo.
0: Ma lei l'avrebbe fatto a Capodistria?
2: Anni fa sì.
0: E adesso se...
2: Adesso in questo momento, dove, cioè, io non ho ravvisato tutti questi momenti di dialogo, non c'erano i presupposti secondo me per collaborare.
1: Ma esistono degli articoli ufficiali, sono rintracciabili in rete, Clio. Sono rintracciabili articoli della radio, della televisione, cioè è stato riportato in merito. È stata una delle prime azioni che è stata da me fatta, quella di cercare di ricucire le varie componenti.
2: Va
1: dai,
2: bene.
1: Cerchiamo di essere obiettivi.
2: Ma va bene, ci siamo visti anche in assemblea, abbiamo parlato della città,
1: parlo
2: cose. Anche in assemblea si sarebbe potuto discutere di queste cose. Ci siamo trovati in assemblea a parlare del piano. Non è stato proposto niente in quella sede, sui giornali sarà stato anche proposto. Comunque. Le nostre divergenze, anche se vogliamo dire che le comunità non fanno politica, sono anche dal punto di vista politico, quindi questo lo sappiamo tutti. Quindi penso che non erano anni nei quali si poteva collaborare in maniera pacifica, perché tutte le nostre comunità sono state toccate anche dalle questioni politiche. Adesso possiamo fare finta.
0: Quindi lei dice che la contrapposizione,
2: essendo, sì,
0: ha pesato anche su...
2: Ma non meramente Zizzatremol, ma la contrapposizione politica, secondo me... dal 22 in poi specialmente, hanno pesato sui rapporti all'interno delle varie comunità,
0: non solo di Capodistria.
2: Anche in quest'ultima tornata, gli ultimi anni, sì, sicuramente.
0: Beh, ma contrapposizioni politiche su che schieramenti, Clio De Batè?
2: Sui vari modi nei quali le varie comunità hanno risposto o non risposto, si sono coordinate in merito a quello che io e altri definiamo golpe,
0: che è la questione di Unione
2: Italiana Capodistria. Certo.
0: Ecco, questa è una questione centrale, Mario Steffè.
1: Ma assolutamente centrale, ma io credo che la comunità italiana di Capodistria l'abbia ribadita attraverso gli strumenti che ha a disposizione, innanzitutto attraverso i propri consiglieri in assemblea, attraverso determinate delibere che sono state accolte anche dal consiglio, dal direttivo, quindi della comunità, ma anche dalla stessa assemblea della comunità degli italiani, dove si richiedeva di pervenire quanto prima un accordo funzionale, quindi tra le parti, che garantisse questa benedetta unitarietà, che poi ognuno, mi sembra di capire, ha la propria idea, no? In merito. Ed è secondo me, la prima cosa da risolvere adesso, la prima cosa da farsi. Cioè, se a me chiedete, io non candido personalmente all'Assemblea dell'Unione Italiana, ma
2: un consigliere nella Clio, tua Clio, lista, sì, Clio, sì, quello che ha compiuto,
1: no, due consiglieri,
2: ma quello che candido, ha votato due. Per il golpe, sì che ce l'hai,
1: no,
2: in lista.
1: Ma lasciamo stare, non è la questione del golpe,
2: come no?
1: Qui, ma no, ma
2: come
1: no, ragazzi, allora il problema è, noi siamo di fronte a un problema irrisolto, è che qualcuno, perché le politiche anche della comunità nazionale italiana vengono molto cucite su misura del personaggio poi che le sta portando avanti,
2: personaggi
1: che le porta avanti, da tanti personaggi, da una, dall'altra
2: plurale.
1: Parte, al plurale, giusto, usiamo il plurale. E quindi in realtà il problema resta risolto ancora oggi. Noi siamo di fronte a un grosso problema. Se noi adesso analizziamo queste elezioni, quindi alle quali ci troviamo di fronte, alle porte, io mi sono espresso anche nei confronti del Presidente dell'Unione Italiana in termini molto problematici. Ho detto, guardate, noi stiamo praticamente, è la prima volta nella storia che noi stiamo eleggendo, quindi dal 91 in qua, dei rappresentanti nell'Assemblea italiana senza che questi facciano parte di questa famosa consulta, cioè, diciamo così, di questa componente che dovrebbe raggruppare l'espressione delle comunità degli italiani in Slovenia, e quindi abbiamo un nodo irrisolto rispetto alla loro rappresentanza anche nel contesto dell'assembleare. Dovremmo risolvere questo problema di dare un'interpretazione corretta e coerente dal punto di vista formale e funzionale all'Unione Italiana in generale, perché io credo che questo rapporto, io credo tantissimo in questa unitarietà, probabilmente non si riesce a dare una forma concreta a questa unitarietà.
2: Beh, ma è candidato nella tua lista colui che
0: parliamo di Gianfranco Stancic,
2: certo.
0: No, cioè, inutile,
2: sì.
0: Però insomma, mi pare che molto spesso all'interno della comunità nazionale, quando parliamo di unitarietà, usiamo questo termine. Io ho studiato un po' la dissoluzione della Jugoslavia e lo usiamo come il termine unità e fratellanza, no? Parliamo di unitarietà, poi alla fine non capiamo forse cosa vogliamo, no? Quindi come interpretate questo nodo dell'unitarietà?
2: Ma io lo interpreto nel senso di che avremmo dovuto evitare di arrivare nel momento nel quale siamo oggi, cioè nel momento nel quale siamo oggi non abbiamo più, cioè adesso non vorrei andare troppo nel dettaglio perché non so quanto poi da casa riescono a seguire, perché un po' intricato il tutto.
0: Beh,
2: ma per dire l'ufficio
0: di hanno ascoltato
2: tanto
0: di queste cose,
2: ecco,
0: sono
2: va bene,
0: esperti.
2: Allora diciamo così che sono imprescindibilmente al momento scinti gli uffici, l'Unione Italiana di Fiume da Unione Italiana Capodistria, no? E quindi anche i rappresentanti legali dell'Unione Italiana di Fiume, presidente della giunta, in Slovenia non sono più registrati nel registro delle imprese, nel traffico giuridico non sono riconosciuti. E l'Unione Italiana Fiume al momento non è neanche registrata come associazione estera in Slovenia, quindi di fatto non c'è. Poi non c'è questo legame, come diceva Mario, dei consiglieri che vengono eletti nelle comunità della Slovenia, che siedono nell'Unione Italiana di Fiume, non hanno più il collegamento con l'Unione Italiana Capodistria.
0: Ma l'unitarietà alla fine non l'abbiamo fatta sempre noi, cioè nel senso che al di là di quelle che sono le strutture, le sovrastrutture, in realtà l'unitarietà è esistita anche quando non esisteva, perché ci credevamo noi?
1: Sì e no, nel senso che noi a un certo punto, ed è un momento molto pericoloso, questo io l'ho fatto presente, abbiamo creduto giusto delegarla ad altri, cioè abbiamo detto no, guardate, sulla forma e sulle circostanze cerchiamo di fare giustezza, cerchiamo di riferirci a quello che è il referente, quindi cerchiamo di interloquire con il referente nazionale, locale, e qui di fatto noi abbiamo sancito la cessazione di questa unitarietà, voglio dire, del corpo nazionale italiano. Noi abbiamo estremo bisogno gli uni degli altri, ma soprattutto noi, la componente slovena, che è quella numericamente più debole. Beh, è impensabile pensare concepire una componente italiana di 3.000 anime, voglio dire, che comunque è stata in passato in maniera abbastanza copiosa anche rafforzata da quelle che sono state quello che è stato il richiamo magari dell'emittente locale o delle istituzioni scolastiche, quindi che hanno portato gente da Pola, da Fiume, da Rovigno, qui sul territorio, no, del capodistriano. Ma questa funzionalità deve esserci, questa unitarietà funzionale. Io insisto a chiamarla unitarietà funzionale, perché bisogna trovare una maniera per renderla tale dal punto di vista giuridico, formale, ma anche dal punto di vista operativo, cioè per tanti motivi, perché c'è un problema di distribuzione delle risorse, di gestione comune delle risorse, di rappresentatività comune, come abbiamo già sentito nell'assemblea, quindi tutti gli organi comuni. Ma noi abbiamo pensato, noi ci siamo comportati in maniera abbastanza, devo dire, poco avveduta, nel senso che abbiamo registrato in un momento molto difficile, cerchiamoci di capire, con delle grosse pressioni a livello nazionale, qui sloveno intendo, alla registrazione dell'Unione Italiana con un escamotage, se vogliamo, certo, insomma, definirlo, quindi, perché bisognava farlo a un certo punto, però poi per decenni non abbiamo messo mano, non siamo stati capaci da soli di innovare questa forma per renderla, certo, più funzionale ai tempi e alle circostanze, e qui risiedono molte delle nostre colpe, a mio modo di vedere.
0: Ecco, io devo dare la linea.
1: E adesso bisogna sorpassare questo momento morto, sicuramente. Ne va nell'interesse collettivo, sicuramente.
0: Io devo dare la linea alla regia e ripartiamo proprio da qui tra un attimo.

0: Seconda parte del vaso di Pandora, discutevamo con Mario Steffè, presidente della comunità degli italiani di Capodistria e capolista di Insieme per la Comunità, esponente di Insieme per la Comunità, e Clio Diapadè, voce critica di Capodistria e esponente della lista In Circolo per quelle che saranno le elezioni nella prossima, per il rinnovo anche degli organismi della comunità degli italiani Santorio di Capodistria. Insomma, Clio Diapadè, alla fine io quando guardo stavamo parlando della questione dell'unitarietà, di come la interpretiamo e così via, però quando guardo al corpo nazionale vedo più un contrasto tra persone più che non uno scontro di vere e proprie idee o di interpretazioni. Lei immagino non condividerà questa posizione.
1: Non sono d'accordo. Io più che altro vedo che la maggior parte delle persone non si interessa neanche tanto alla vita della nostra comunità e non ha neanche interesse né voglia, tempo, lo metto tra virgolette, di mettersi in gioco, di dare una mano. Io stessa l'ho visto nelle settimane scorse quando ero alla ricerca, no, di candidati potenziali a voler partecipare, a proporsi per la lista. C'è tantissime persone che la prima risposta, oddio, per carità, non sta me neanche a domandare. Quindi tre quarti di persone hanno questo atteggiamento, non ne vogliono proprio sapere. Forse sicuramente sarà anche per il clima che si è creato, va bene, incolpiamo sempre i social, colpa dei social, anche no, secondo me, perché almeno finché ci sono i social c'è qualcuno che fa delle, tu dici, critiche, no? Forse anche sono costruttive, delle volte io le vedo anche costruttive, certe volte sono un po' più ironiche, forse ciniche, però fin tanto che c'è una critica vuol dire che c'è qualcuno che ti segue, che si interessa. Il giorno che nessuno più criticherà il tuo lavoro, può essere quello di Mario come il mio, futuro di qualcun altro, vuol dire che la comunità è proprio morta. Quindi, cioè, alla fin fine, anche se non avessimo proposto la nostra lista, sarebbero state elezioni bulgare, voglio dire, non è che ci sono altre, come dire, proposte, cioè non c'è voglia di partecipare, di provare. Cioè, non vuol dire che
0: ma i social vi hanno dato modo un po' di scardinare, no? Perché il fatto che ci sia stata una voce sui social ha creato parecchio, diciamo, nella leadership minoritaria ha creato parecchio scompiglio, no? Anche malcontento, fastidio.
1: Ma malcontento, cioè, vedi, io non posso parlare da leader minorità perché non lo sono mai stata, ma ipotizzando, se lo fossi, io queste critiche, questi commenti li leggerei da un altro punto di vista. Ecco, magari ogni tanto, ah, ok, a questa cosa non ci ho pensato e mi ci metto a pensare. Cioè, perché devo subire ogni cosa come un attacco? Oh mio Dio, adesso no, che cosa? Perché essere sempre elogiato vuol dire che fai bene? Magari ti vengono degli spunti, magari vuoi sentire quello che qualcuno. Cioè, la gente mormora comunque nelle calli, non è che siamo in due a dire queste cose. Poi non abbiamo adesso col bar, finalmente magari questo punto di ritrovo di nuovo ci sarà, ma non è che la comunità capodista adesso in questo momento aveva un punto di ritrovo, quindi si discuteva anche sui social, no? E penso che c'era più di una persona che leggeva le cose e che poi discuteva, no?
0: Mario Steffè, questa questione del bar è stata abbastanza centrale nel dibattito tra chi insomma.
2: Io vorrei tornare, se mi consente, sì, soltanto un attimo sulla questione dei social. Guardate, allora, io a scanso di equivoci, io credo nelle potenzialità dei social media se si mantiene un rapporto di correttezza nella comunicazione, chiaramente, no? Perché è in grado di scardinare determinati, come dire, opera un altro livello, per meglio dire, di comunicazione, no? Che è più agile, quindi più capillare, quindi più, in sostanza, anche meno regolamentata. Questo è il problema. Ora, quello che mi sembra di aver avvertito, quindi, in quest'ultimo periodo, in quest'ultimo mandato, è che un mandato che è stato conferito attraverso lo strumento democratico del voto a una maggioranza netta, cioè 11 consiglieri su 11 nel Consiglio, sia stata messa più volte in discussione, anzi costantemente in discussione, attraverso, come dire, anche ma non userò mezzi termini, quindi accuse, illazioni, dileggio. Beh, non è che abbiamo sfiorato, cioè abbiamo toccato anche la diffamazione in certi
1: casi. Non parli,
2: no?
1: Di me, spero.
2: Ma no. Io parlo anche di te, perché hai confermato, no, rispetto a mia moglie, insomma, una posizione, ad esempio, di cortigiana rispetto a... Quindi
1: io.
2: Tu stessa. Ma guarda, ma io adesso, like, non vado, non scendo nella farrissa.
1: È meglio perché...
2: Ma posso anche...
1: Ci sono,
2: guarda,
1: tanti retroscena qui.
2: Guarda,
1: poi
2: sto
1: con...
2: dietro, no, ma sto dietro a quanto sto, vabbè, affermando, perché esistono, è documentato, posso anche dimostrartelo, like, poi. Tanto di aver...
1: Un like.
2: Non nascondo, no, non è un like, era una tua affermazione. Allora, tanto che non nascondo di essermi rivolto anche, insomma, a un legale per avere un parere in merito. Io mi sono riservato di non agire a livello...
1: Ma questo non c'entrava col discorso della comunità?
2: No, c'entra molto col discorso della comunità,
1: credo,
2: perché riguarda... Allora, io ho avuto figli raffigurati praticamente nel corso di questo mandato, quindi accuse di nepotismo del figlio obeso,
1: sindacati, non andiamo nelle cose Mario, perché qua,
2: okay, quindi la moglie andiamo... qualcosa di simile a una cortigiana, sì. Io raffigurato,
1: io alcolizzata, quattro ore al bar,
2: se mi consenti, mobi, poi replichi,
1: ma quindi... stiamo degenerando, no, sulle, no, cose,
2: no, sono stato io soltanto parlando, no, non sono stato io, no. Io credo di aver soltanto subito sui social media, voglio dire, questa valanga di improperi, dove peraltro c'è un manipolo di persone, veri e propri, no, leoni da tastiera, che sfogano quindi questa propria insoddisfazione in questi termini. A me dispiace, ma io non credo a questo, cioè non posso ritenere.
0: Dice, anche se non verrò eletto, non mi metto a scrivere sui social.
2: Non mi metto a scrivere sui social. No, mi posso mettere a scrivere sui social, ma non in questa maniera, a replicare. Difatti, io non ho mai replicato queste accuse, non ho mai replicato queste accuse, a queste diffamazioni. Le ho subite, mi dispiace, perché io per ruolo chiaramente posso passare questa cosa, chiaramente le posso subire, mi dispiace che le debbano subire, insomma, anche dei miei membri familiari, questo non è corretto dal mio punto di vista, e devo dire che questa comunicazione è veramente degenerata su un piano veramente di infimo livello, no? Ma lasciamo,
0: ma su che è degenerata, Claudia Batè, la comunicazione.
1: Ma io di cosa vuoi che parliamo
0: stiamo parlando leoni di comunicazione sui social, voi con i social noi siamo riusciti
1: fin tanto che ero gestore della pagina di Unitarietà, gestore della pagina di Unitarietà Insieme, se parliamo di quella pagina o parliamo degli articoli della Radio Capodistria, adesso non ricordo, io rimuovevo regolarmente i commenti e le cose che non erano consone, e poi da un certo periodo in poi mi sono proprio tolta da gestore della pagina, quindi non la gestisco io, quindi i post che io faccio vengono approvati dai gestori, dagli amministratori, quindi sì, ce ne saranno anche di inappropriati, certo.
0: Ma se torniamo invece alla questione comunità degli italiani, questione unione, anche unione italiana e così via, in cosa diverge la visione di Claudia Batè da quella di Mario Steffè? Cioè, c'è una divisione politica o c'è soltanto in qualche modo l'appartenenza a due schieramenti diversi, anche magari a due leader diversi che interpretano, che oggi si propongono nella comunità nazionale?
1: Una domanda che non so da dove partire, cioè io penso che gli obiettivi di fondo alla fin fine sono gli stessi, no? Abbiamo detto già all'inizio quali sono i nostri obiettivi, che vogliamo mantenere viva questa nostra comunità. Credo che poi sia naturale che le persone, anche quando costruiscono una lista, mettono insieme persone, almeno questo è quello che ha fatto il nostro gruppo, che vediamo che possono lavorare insieme. Cioè, inutile, io l'ho detto anche prima, prescindere dal fatto che in questo momento ci sono anche problemi personali fra di noi, credo. Possiamo dire di no, ma vedi che
2: ci sono, perché
1: comunque per la mia persona ogni volta, anche tu Stefano, mi presenti sempre così, la voce critica, sembra quasi il grillo parlante e basta. E sì, è la critica la prima cosa che si vede, no? È la critica. no? Quella beh, che
0: non,
1: critica.
0: Non potevo dire l'estimatrice di Mario Stefenson.
1: No, no, però mi si vede, mi si vede così. Ecco, magari mi si può anche vedere in un altro modo.
2: Mario Stefenson,
1: no?
2: Benissimo la critica.
1: Che mi propongo
2: di un certo
1: no,
2: tipo.
1: Con cose concrete, con un gruppo di persone col quale avrei desiderio lavorare. Punto. Ciò non vuol dire che tutte le altre 11 persone sono da bidonare o che io ritengo pessime o non capaci di fare. Hanno dimostrato. Hanno lavorato 4 anni, avremmo desiderio anche noi di poter dimostrare e di lavorare, punto, tutto qua.
0: Ecco, ma lei lavorerebbe fianco a fianco con Mario Steffè?
1: Per forza di cose, se vengo eletta devo lavorare con lui, perché lui è lì, non credo, almeno che non lo mandino in pensione con la nuova legge di intervento, ma è giovane, non credo che abbia già quella. Non lo so, vedremo, magari fra un anno
2: sono in prossimità.
1: La legge è stata accolta, quindi fra un anno chi deve andare.
0: Non so se era, se
1: non
0: era,
1: l'ho votata io,
0: era una speranza forse quella di Clio.
1: No,
0: Mario,
1: io scindo, bisogna scindere se il lavoro.
2: Ma io sento in giro molti pareri sul fatto che Mario Steffè dovrebbe essere eliminato e deve andarsene poi. No, vabbè.
1: No. Non l'ho detto io.
0: Senta, però lei era sull'orlo di non ricandidarsi più, anche in una mia trasmissione aveva detto che ne aveva abbastanza. Cosa l'ha portata a dire no, ok, non mollo la comunità a Clio?
2: No, vede,
1: sì, perché io no, perché io l'ho dichiarato, io l'ho dichiarato a Lusa.
2: Allora,
0: era una battuta, ovviamente la mia, ho letto quello che forse nella sua testa non è passato.
2: È una battuta, ma non va bene, perché le spiegherò anche perché molte volte anche i mezzi di informazione cercano il sangue nell'arena, cercano l'iperbole, cercano chiaramente motivo, ma io non ho motivo di astio nei confronti di, l'ho detto prima e lo ripeto anche adesso, guardi, nei confronti di chi che sia, ecco, il discorso va soltanto riportato a un dialogo corretto, per quanto critico, non vuol dire, cioè esporre una critica non vuol dire essere contrario a un qualcuno così per estrema essenza, ma vuol dire, alle volte può essere anche un fatto positivo se questa critica, se c'è una certa dialettica, voglio dire. Quello che a me dà fastidio, ripeto, è un determinato atteggiamento. Adesso, tornando alla questione, certo che posso collaborare con Clio, certo che si dovrà collaborare con chiunque, ma io ho cercato questa collaborazione proprio in quella componente più critica rispetto, voglio dire, alla lista che in questo mandato, voglio dire, è stata espressione quindi istituzionale della comunità. E il problema è che non c'è stato proprio modo di incanalare in maniera costruttiva questa energia che magari poteva derivare, come dire, da alcune indicazioni anche di natura critica che sarebbe riuscita.
0: Ma senta, ma siamo ostaggi dello scontro tra leader? Dello scontro, diciamo, adesso semplifico giornalisticamente. Scontro Tremulo Zizza, allora, che poi ha avuto.
2: Ma allora, guardi, questi scontri al vertice si sono ripercorsi su tutto il corpo della comunità nazionale italiana, a tutti i livelli. Questo è inutile nasconderlo, cioè. E stanno continuando a tener banco, quindi anche queste elezioni, sappiamo poi chi candida, quindi a presidente della giunta esecutiva, presidente dell'Unione Italiana. La grande questione adesso, tutti si stanno chiedendo, sì, però chi sarà praticamente poi l'espressione, la controparte slovena, perché sappiamo che le disposizioni statutarie prevedono.
0: Avremo un presidente d'assemblea che viene da questo territorio.
2: Chi sarà? Quindi sarà riconfermato in una nuova carica, in altra carica.
1: Uomo.
2: Finora inedita, bene o male, Maurizio Tremul, che ha ricoperto le altre cariche importanti, voglio dire, dell'Unione Italiana. Quindi questo scontro di fondo, e poi ci sono altri personaggi che pur non avendo avuto ruoli istituzionali, non hanno ricoperto ruoli all'interno della Unione Italiana, sono coinvolti in questo gioco fra le parti, no? Da una e dall'altra parte del
0: Si sentono già, insomma, i nomi forti che potrebbero andare.
2: Sì, però quello che è il brutto è che questa, come dire, partigianeria, questa divisione che si è creata, si riflette a tutti i livelli, si riflette nelle comunità degli italiani, ma addirittura a livelli anche più bassi, cioè all'interno dei gruppi, quindi di attività delle comunità italiane, all'interno del corpo nazionale. Questo è il problema, secondo me, che ha inquinato, come dire, la nostra la nostra socialità, il nostro modo di rapportarci gli uni agli altri, creando delle contrapposizioni. Io spero che non siano insanabili, io spero che si riesca a superare questo momento, ma al momento la vedo molto difficile.
3: Clear.
2: Siamo tutti condizionati da questo aspetto, è inutile nasconderlo.
1: l'ho detto già all'inizio trasmissione, credo avevo accennato questa cosa. Io, se fossi io, sono onesta e coerente, sempre coerente, e questa cosa sì che influenza. Io sono d'accordissimo. Però che devo la soluzione? Vuoi la soluzione?
0: Sì, certo, se c'è magari no, perché non
2: rimuovere le persone.
1: Vabbè, qualcuno ci ha provato col golpe a rimuovere le persone, una persona e l'altra persona, ci sono state le elezioni, l'abbiamo riscelta, quindi.
0: Ma le avevo detto che c'è una soluzione. Qual è la soluzione?
1: Ma non... Non so qual è la soluzione, perché io non
2: dialogare fra
1: non
2: le parti,
1: sappiamo,
2: forse.
1: No, perché non sappiamo parlare, non sappiamo comunicare, non sappiamo, ecco, se tu non avessi fatto questo confronto oggi, io con Mario non avrei parlato, sinceramente. Non abbiamo parlato per 4 anni, no? Giusto? Non abbiamo parlato per 4 anni. È così, quindi sei stato tu,
2: perché
1: in questo momento
2: non ho risposto ai tuoi post. Ma...
1: No, vabbè, post. No, perché non ha... No, perché se, non ha... se le persone non trovano un motivo per il quale comunicare, evidentemente non l'abbiamo trovato. Cioè, ognuno ha fatto i fatti suoi, ha fatto le sue cose, non abbiamo trovato motivo per come si dice, non mi viene la parola, per
0: tagliare la matassa, ma
1: nel senso,
0: però
1: sì,
0: c'è anche un'altra c'è anche un'altra questione di fondo. Siamo quasi al termine di questa nostra chiacchierata.
1: No, già,
0: c'è anche un altro motivo, c'è anche un'altra questione di fondo. Cioè. Mi pare che il gruppo di Clio di Abate dice: guardate, la comunità deve diventare il ritrovo dei soci, dobbiamo tornare, adesso io banalizzo, dobbiamo tornare anche alla Sardellada, dobbiamo tornare a fare sì, certo, io nei giornalisti noi siamo quelli che semplificano le cose. Mario Steffè dice: guardate, noi siamo qui una delle istituzioni che fanno cultura, abbiamo bisogno anche di dare di far vedere cose, diciamo, di un certo
2: Stefano,
0: tipo.
2: C'è di tutto, ci devono essere diversi momenti, attenzione, c'è il momento culturale di un determinato tipo, perché è giusto che sia così, e risponde anche a quelle che sono le indicazioni di linee guida dei cofinanziatori del programma. Però cerchiamo sempre, per quanto possibile, ho sempre cercato di inserire dei contenuti sociali, di aggregazione, per quanto possibile. Posso fare tanti esempi. Anche il prossimo, ecco, venerdì 15 avremo un momento di cultura con il Circolo Istria, e avremo anche un momento allo stesso tempo con un laboratorio del gusto dedicato al brodetto, alle tradizioni del nostro mare, all'Istria. Quindi le cose possono convivere. Ecco, l'importante è cercare di renderci conto di questi interessi di vario tipo che la comunità deve portare avanti, e non cercare in maniera con estrema partigianeria di puntare il dito esclusivamente su un determinato aspetto piuttosto che su un altro. Ecco.
0: Clio.
1: Ma nessuno vorrebbe, penso che nella nostra lista ci sono persone anche di un certo spessore, non siamo proprio gli ultimi babalù, e nessuno ha detto che noi vorremmo eliminare tutta la cultura o alta cultura o non so che cosa. Cioè, abbiamo lavorato ai progetti europei, abbiamo fatto tante cose, nessuno ha detto che noi arriviamo lì con la ruspa e distruggiamo tutto quello che è stato fatto finora, anche perché è assurdo. Cioè, conosciamo bene quali sono i metodi di finanziamento e gli obiettivi.
0: È una colpa di Mario il fatto che il bar è chiuso per tanto tempo?
1: E del consiglio uscente, sì, secondo me, nei ritardi della pubblicazione del bando, sì, di chi ha gestito la cosa, certo, chi mia. Penso di sì.
0: Mario, la questione del bar è una di quelle cose che le hanno tirato in ballo spesso, no? Bar serviva anche per tenere aperto.
1: Ma il bar verrà inaugurato a ridosso delle elezioni, penso che anche questo
2: lo posticiperemo dopo, lo posticiperemo dopo le elezioni, lo posticiperemo dopo.
1: Cosa allora lo inauguro io.
2: Adesso
1: ho guffato, tranquillo, non si fa mai così.
0: Ma invita Mario.
1: Sì, certo.
0: Tagliate il nastro insieme.
2: Uno spezzo, presidente uscente e presidente entrante.
1: Ho guffato ormai, basta.
2: Allora, il problema del bar è un problema difficilmente risolvibile, perché va riportato da delle problematiche che non sono della comunità nazionale italiana, ma purtroppo di Capodistria, del centro urbano di Capodistria. e della scarsa frequentazione nel periodo soprattutto pomeridiano, ci abbiamo provato con tante gestioni, nessuna delle gestioni è stata particolarmente brillante, anzi sono state tutte deficitarie, in perdita dal punto di vista, voglio dire, d'impresa.
3: Certo.
2: E ci stiamo provando un'altra volta, cercando di adottare proprio una politica di favore, insomma, per farla breve, nei confronti del gestore, cercando di supportarlo con degli affitti simbolici pur di tenere aperto il bar, perché tutti quanti, credo su questo siamo tutti d'accordo, è un importante punto di riferimento per la comunità. E io non so se questo riuscirà, cercheremo di capirlo insieme. E, piuttosto, la questione dei ritardi. Piuttosto, la questione dei ritardi nei bandi. No, ci sono stati dei

0: si aprirà.
1: Si aprirà, ma non è una garanzia di successo di per sé. Io auguro ogni bene praticamente al nuovo gestore.
2: Io bevo 4 ore al giorno, quindi io lì sarò di sicuro.
0: Bene, insomma, quindi la
2: Capodistria
0: una cliente fissa, conto aperto.
2: Certo.
0: Senta, che comunità vorrebbe? Siamo in super chiusura. Che comunità vorrebbe Mario Steffè nel futuro? Avesse la bacchetta magica.
1: Una comunità aperta e responsabile.
0: Clio di Abbatè, qual è la comunità che vorrebbe invece Clio?
2: D'accordo sull'aperta, aperta, viva. È più giovane.
0: Grazie, grazie Mario Steffè, grazie Clio di Abbatè di essere stati qui con noi in questo vaso di Pandora, dove abbiamo un po' confrontato le idee tra quelle che sono le due liste che si contendono il controllo della comunità per il prossimo mandato, la comunità Sandoro e Sandoro di Capodistria, insieme per la comunità capeggiata da Mario Steffè e in circolo di Clio di Abbatè. Insieme agli altri soci. Grazie, noi andiamo avanti con la nostra trasmissione, ma dopo un po' di musica.

0: E torniamo in onda. Abbiamo parlato con Clio Di Abate, Mario Steffè di Comunità Nazionale. Sempre di Comunità Nazionale parleremo, lo faremo con Rosanna Bubola per parlare di Dimmela Cantando. Abbiamo sentito Il Troso per il Paradiso.
1: Poteva, buongiorno a tutti. Il Troso per il Paradiso. Bella, dai.
0: È bella, bella, bella. Insomma, vi state preparando per un'altra edizione del Festival dell'Istroveneto. Siete belli carichi. Ieri riunione fino alle 10.30. Oggi in radio. E poi, insomma, si sta partendo.
1: Si è partiti già luglio scorso, in realtà, perché il Festival è complessissimo, lo sai, io sono piena di appunti nonostante lo stia organizzando con tutti gli altri, con la squadra, perché è il 15° anniversario del
0: anche
1: festival.
0: Anche tu con la squadra, la Comunità Nazionale è piena di squadre.
1: È perché tutti scendono in campo.
0: No, guarda,
1: se non ci fosse una squadra dietro al festival, di poche persone, poi tra l'altro non si farebbe niente.
0: Ma,
1: perché
0: ma
1: da
0: tu
1: solo
0: stai
1: non
0: facendo
1: puoi.
0: Dell'ironia, perché i nostri esponenti della Comunità
1: Davvero?
0: Nazionale ci parlavano, ci hanno parlato per anni e anni di squadra.
1: Vabbè, ma parlano tutti di squadra, parlano tutti. Allora parliamo di sinergia tra persone che vanno d'accordo, che fanno di tutto e si preparano a questo 15° quindi anniversario del Festival dell'Istroveneto, iniziato con poco niente e che adesso e quest'anno invece dura un'infinità.
0: Senti, ma non è ora di cambiare, cioè nel senso che non è ora di passare da a una forma organizzativa un pochino più complessa, più strutturata, perché in 15 anni il Festival del Sorveglianza ha fatto passi da gigante, è partito come una manifestazione tra amici,
1: piccola,
0: e adesso mi pare che stia anche superando i confini. Diciamo che anche il Festival dell'Istroveneto, un po' il simbolo del Festival dell'Istroveneto, è diventata Dimmela Cantando. Le prime edizioni ci offrivano, diciamo, qualche canzone buona, e adesso la qualità di anno in anno si sta alzando.
1: Si sta alzando, stanno cambiando tanto i generi, perché si è iniziato con la tradizione. Sai, le persone quando sentono dialetto, fisarmonica, tradizione.
0: La casa,
1: l'Istria, nonno, la nonna, l'orto, quella roba là. E invece no, tantissimi temi, tantissimi i generi, si va sempre sul più sulla musica leggera e sul pop. Naturalmente io sono da anni che chiedo metal, ma non arriva ancora, arriverà. E è un'organizzazione complessa, come hai detto tu. Abbiamo cominciato con una rassegna di cori, in realtà il primo Dimmela Cantando c'erano 450, mi pare, cantori, cantanti dei cori che andavano su e giù per un palco che era una pedana. Invece adesso è un festival strutturato, tre le tappe, come al solito: una si apre con l'Italia, poi c'è la Slovenia, poi la finale a Buie. Sono arrivati dei bambini
0: col fazzoletto giallo.
1: Ma guarda che carini,
0: ma guarda che belli che sono. Ma li facciamo entrare?
1: Ma come no? Perché no?
0: Dai, facciamo.
1: Apri la porta, l'apri Tilli.
0: No, l'apri Tilli. Allora, adesso c'è Tilli Forlani che ci sta per raggiungere in studio, che ci ha fatto questa bellissima sorpresa. Ecco, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno
0: Tilli.
2: Ciao.
0: Guarda, chi ci hai portato, Tilli?
2: Allora, sono arrivata, mi avete fatto entrare, grazie mille intanto. Sono arrivata con la prima classe della nostra scuola di Capodistria, della Pierpaolo Vergerio il Vecchio.
0: E qui tutti col fazzolettino, Pasi Cugia, Pasi, insomma. E allora, parlavamo del Festival dell'Istroveneto. Ma c'è qualcuno che parla istroveneto?
1: Che parla dialetto a casa tra voi? Non c'è nessuno. Nessuno. Ecco, vedi a cosa serve il festival? A insegnarlo ai bambini, ad esempio, no?
0: Allora, io vedo qua uno che secondo me è il più coraggioso di tutti. Lui, guardalo qua. Ci dici qualcosa in radio? Allora, dai, vieni qua.
1: Uno a caso,
0: dai, presentati. Chi sei?
3: Sono Matteo Cerneca.
0: Senti, ma tu c'hai anche un nonno che ha fatto anche la storia di questa radio. Come si chiama tuo nonno?
3: Flavio
0: Forlani, che è stato una delle colonne della nostra radio. Guarda, ti ho scelto a caso, cioè veramente non sapevo che ma sono contento comunque di avere qua il... E tu parli il dialetto? con nonno, non parli gli allontani, niente.
3: No, parlo in italiano. Parlo in italiano.
0: Bene, ma bene.
1: Non dirlo a nonno.
0: E, so, e adesso il nonno. Adesso il nonno,
2: adesso
0: il nonno non può più tornare a Dignano.
1: Nonno Flavio.
0: Nonno Flavio. Guarda, col nipote, insomma, niente. Si sbriciolano le certezze che avevamo anche con Flavio Forlani. Guarda.
2: impareremo.
0: Bene, senti, ci abbiamo anche la maestra, facciamo dire qualcosa anche alla maestra. Venga maestra, è felicissima la maestra. Vediamo la maestra
1: proprio.
0: Che sta correndo verso il nostro microfono. Ecco.
1: Venga, maestra,
0: venga.
1: Lei la parla dialetto
2: un poco.
0: Ecco, almeno una. Almeno.
2: Sì, la maestra parla in dialetto.
0: Ecco. Allora, senta, come sono sti, quanti ne bocciamo quest'anno?
2: Nessuno.
0: Come
2: tutti
0: nessuno?
2: Bravi. No,
0: tutti almeno bravi. Uno. Almeno uno.
2: Ma no, uno per campione, dice.
0: Ma sì, ma così si abituano che la vita è dura. Che...
2: L'anno prossimo.
0: L'anno prossimo.
2: Per quest'anno no.
0: E lei è maestra anche l'anno prossimo?
2: Vedremo.
0: E se, perché se no sappiate che uno di voi l'anno prossimo. Ma intanto però i bambini le vogliono molto bene, perché quelli che ci ascoltano in radio non possono vederla, ma ci sono due bambine che sono corse ad abbracciarla. Mentre la sua collega furbescamente è rimasta fuori per non parlare, per non dover parlare al microfono. Grazie, ci avete fatto molto, molto, molto piacere.
2: Eccoci, no, era per la serie perché i genitori vanno in classe a mostrare il loro lavoro e cosa fanno e così. Io ho detto, ma cioè, piuttosto che io vengo in classe, venite voi da noi in radio, così posso mostrare quello che facciamo.
0: Sì, anche per portare la radio in classe è diventato difficile.
2: Avrei dovuto fare una presentazione PowerPoint, probabilmente.
0: Sentite, c'è ancora qualcuno che vuole dire qualcosa? Oh, dai, sì, venite allora, voglio, venite. Allora, cosa ci racconti? Chi sei?
3: Arsenies, mio primo che è Popescu.
0: E tu quindi sei di origine Popescu, un bel nome.
3: Sì.
0: E cosa, ti sei divertito quest'anno a scuola?
3: A me sembra che sì.
0: Benissimo. Sentiamo la tua collega dietro. Tu invece chi sei?
4: Io sono Zaria
0: Partuna Laurenci. Ah, e quindi anche tu ti stai divertendo?
4: Sì.
0: Ti stai divertendo a scuola? Bene, bene, bene. C'è un altro bambino, tu. Dai, dici ancora tu qualcosa?
5: Io sono Lucas, che si scrive con la Z perché la mia mamma non è di qua, è di Nicaragua, dall'altra parte di...
0: Sei venuta a Capodistria?
5: No, io qua mi sono...
0: Tu sei nato qui, ma tua mamma è venuta dal Nicaragua qui?
5: Sì.
0: Ma che bello! E sei stato qualche volta in Nicaragua?
5: No, solo il mio fratello quando era piccolo.
0: Beh, ma tu devi dire alla mamma che ti porti in Nicaragua, perché è un posto bellissimo.
5: Sì, andrò quando sarò più grande.
0: Benissimo, benissimo. Intanto, insomma, ti prepari per questo bel viaggio. Poi c'è ancora una bambina e poi dobbiamo chiudere.
5: Ok.
0: Ecco, vedi, allora tu invece chi sei?
6: Io sono Sofia Michelle Cox.
0: E come ti sei trovata questo primo anno a scuola?
6: Bene.
0: Bene. E il prossimo anno in seconda sarà più difficile, i voti, le cose, mamma mia.
1: Ma no.
0: Non ci sono ancora i voti, no?
1: Non hanno i voti loro.
0: Prima e seconda descrittivi. Prima e seconda e terza, no? Voti descrittivi. Prima e seconda, ben poi la terza state tranquilli, perché poi la scuola, insomma, vi mette a posto. Grazie, ciao.
2: Grazie di averci ospitati.
1: Ciao.
0: Insomma, abbiamo
1: sono bellissimi.
0: Abbiamo un bel momento di radio, un bel momento di radio con gli alunni della nostra prima classe, erano carinissimi.
1: Senti, a proposito, vedi, non parlano l'istroveneto, perché si tende a parlare in lingua italiana, no? Oppure in sloveno, in croato,
0: certo.
1: Indipendentemente. Mentre noi quest'anno al festival abbiamo avuto un incremento dei lavori proprio dei bambini. E questa è una cosa bella. Ci sono arrivati 25 video, mai tanti, e ci sono arrivati 146 opere letterarie, quindi tra poesia e prosa, in dialetto. Per cui è una cosa bella che entri nelle scuole e venga insegnato ai bambini che non lo sanno, ma anche ai bambini che non sono di magari di figli di matrimoni italiani, sono figli di matrimoni misti, perché no? È una ricchezza qualsiasi dialetto.
0: È una ricchezza qualsiasi dialetto. Noi abbiamo comunque qui, e sai che di questo noi discutiamo spesso, problema cioè, sarà anche un problema di dialetto, ma qui abbiamo tanto un problema anche di italiano, che forse è la cosa a cui noi, essendo comunità nazionale, essendo insomma minoranza italiana, è la lingua italiana è quella che deve in qualche modo essere fortificata e deve diventare uno strumento di pensiero per poter riflettere sul mondo, sulle cose, per non farci, perché alla fine sai il fatto di possedere pienamente una lingua ti fa poi pensare in quella lingua quando i momenti di difficoltà.
1: E quindi, certo.
0: E quindi...
1: Però sono due cose separate, secondo me, no? Cioè io arrivando dalla dialettologia le vedo come due cose separate. Una è la, tra virgolette, lingua del cuore, quindi il dialetto, che è portatore di altri significati, di altre tradizioni, di altre di qualcosa che sa di casa. E l'altra proprio la lingua italiana, che è un obbligo saperla bene per noi. Dovrebbe essere un obbligo. E invece c'è sempre più gente, ma anche in Italia non è che si sa molto la lingua italiana, perché adesso il congiuntivo, quello sconosciuto, va a cadere, vanno a cadere mille
0: cose difficili, no?
1: No, nel senso che la scuola sì, per la lingua italiana dovrebbe dare ai bambini, ai ragazzi, a noi tutti, perché poi io e te abbiamo fatto queste scuole qua e non è che siamo messi male con la lingua italiana. Forse bisognerebbe impegnarsi un po' di più oggi nell'insegnarla, non lo so.
0: Ma non lo so, io diciamo, avendo avuto anche l'esperienza dei miei figli a scuola e così via, diciamo, la mia scuola era una scuola che cominciava con il dover scrivere un pensierino, un temino, un riassuntino e così via. E forse, insomma, il percorso scolastico di miei figli è stato fatto con meno riassuntini, meno temini, meno pensierini. E poi alla fine queste cose...
1: Ma noi leggevamo tanto e scrivevamo tanto, non lo so, io sono del 75, quindi quando andavo a scuola io dovevi, avevi le letture d'obbligo,
0: sì,
1: i riassunti...
0: Sì, ma quando andavamo a scuola io e te, praticamente era l'età, avevamo visto gli ultimi dinosauri che camminavano,
1: esatto,
0: per buie e per Pirano, insomma.
1: Però magari quel sistema di insegnamento funzionava un pochino, perché scrittura e lettura erano molto presenti. Adesso si tende un po' anche a facilitare la vita ai ragazzi, si danno cose meno impegnative da leggere, forse gli si toglie un qualcosa, magari anche il gusto alla lettura, alla lingua.
0: Siamo quasi al nostro collegamento con i triestini, quindi poi alla fine dovremmo diventare più seri.
1: Come no?
0: Ma cos'è che ti è rimasto di questi 15 anni di festival? Tu sei uno di quei dei motorini del festival, insieme a Daniele Kovacic, insomma.
1: Marianna
0: è stata l'ideatrice, ovviamente.
1: Marianna è stata l'ideatrice assieme a Vladimir Torbica, che ha queste idee fantastiche, l'assessore alla cultura della regione istriana. E che cosa mi è rimasto? Tante persone. Sai, la cosa bella di questo festival.
0: Ma la canzone
1: poi...
0: più bella di tutte che hai sentito in questi 15 anni?
1: È difficile. Ne ho un due, tre. A me piace Nonno con le ali di Scarcia, che aveva vinto. Poi, secondo me, un capolavoro sottovalutato, Le navi cantava di Radolovic, che parla dello scoglio olivi, è di un'ironia tagliente, pungente e tristezza incredibile.
0: E ovviamente a me personalmente piace Gabriele di Scarcia, che secondo me è una di quelle
1: sì, anche Gabriele.
4: La prima cosa che penso,
0: ecco, adesso io sento in sottofondo Trieste,
4: perché questi sono accordati in quattro.
0: Stanno parlando di Beethoven.
1: Beethoven.
4: Il famoso là.
0: Ecco, vediamo se ci sentono anche loro. Se entriamo in collegamento con Trieste.
7: Ma adesso 11:45.
0: Eccolo. Ci siamo.
7: Eccoci.
0: Ciao.
4: Buongiorno.
0: Ciao, ho sentito in sottofondo che stavate parlando di Beethoven.
4: Di Beethoven e di Rod Stewart.
7: Sì, stiamo facendo un collegamento, un po' semplicistico.
0: E noi stiamo parlando invece con Rosanna Bubola del Festival dell'Istroveneto, che è anche una sua appendice canora molto, molto importante, molto sentita qui in Istria.
7: Che bello.
4: Sì. L'eco arriva anche a Trieste in maniera molto prepotente.
1: Anche perché ci sono molti
4: iniziativa.
1: Ci sono molti interpreti triestini, quindi, e grazie anche a tutti gli interpreti e gli autori che arrivano proprio dalla zona, dall'area di Trieste, di Muggia, che partecipano.
0: Allora cosa facciamo? Parliamo prima di Beethoven o parliamo prima di
1: Rod Stewart?
7: Guarda, allora presentiamo, perché noi non abbiamo ancora presentato, parlavamo in realtà di Beethoven ma solo io e Leonardo, ma presentiamo Ludovico Carrino che è con noi, che ci presenterà appunto il Muggia Beethoven Fest e anche questa collezione Carrino nella Casa Museo Beethoveniana di Muggia. Buongiorno.
4: Buongiorno.
8: Buongiorno a tutti e anche a Rosanna.
1: Ciao,
8: che
1: buongiorno.
4: Ecco, c'è un incrocio di amicizie.
7: Tutti amici,
4: mi piace
7: che
4: tantissimo.
7: Bello, che bello. Allora non so.
0: Dai, cominciate voi, cominciate tranquilli. Con
7: priorità
0: Beethoven.
7: Alle donne, io volevo dire.
0: Ah, vabbè, come volete.
7: Con Beethoven, allora va bene. Prediligiamo Beethoven. E allora Ludovico Carrino, ci racconti un po'. Innanzitutto il Muggia Beethoven Fest che arriva appunto adesso a Muggia con due appuntamenti speciali, no?
8: Sì, sì, il Fest si rinnova quest'anno, abbiamo deciso di allargarlo con un'anteprima che inizia oggi, questa sera,
7: esatto,
8: tra l'altro, a Muggia, e la prossima settimana con molti concerti e attività multidisciplinari, diciamo così, molto variegate. Beethoven era un grande improvvisatore in realtà, quindi prima dicevate, vi chiedevate cosa direbbe
4: esatto,
8: ascoltando, sarebbe sicuramente stimolato a mettersi dentro nella mischia, ma assolutamente, ha fatto moltissime variazioni, moltissimi dei suoi lavori sono stati poi ripresi anche in chiave jazz, certo, sincopati, cioè diciamo esempi veramente ricchi, quindi ci sta tantissimo. Noi stessi questa sera faremo delle canzoni folk scritte da Beethoven, popolari, e poi anche delle improvvisazioni al pianoforte con il pianista Giovanni Renzo, che anche domani sera farà un concerto speciale di improvvisazione, e quindi direi che ci siamo capiti bene, diciamo.
7: Sì, vedi, casualmente c'è stata questa. Allora, quindi inizia stasera.
0: No, io volevo, quindi non disdegna neanche le cover rock della Quinta Sinfonia di Beethoven, immagino.
8: Per nulla, ma no, personalmente no, anche le cover rock della sonata Quasi una fantasia a Chiaro di Luna sembra scritto per chitarra, basso elettrico e batteria, se la sente. Io sono molto incuriosito da tutte queste commistioni, solo così possiamo creare, diciamo, qualcosa di nuovo. D'altronde, come faceva Beethoven, che si basava anche sulla musica dei suoi maestri ed ha trasformata in maniera, diciamo, rivoluzionaria sicuramente. Nel festival noi faremo un mix di attività che anche mostrano tutte queste trasformazioni, dalla musicoterapia ai concerti, alle visite nella nostra casa museo, a tante altre iniziative per bambini, per la lettura, insomma tante cose diverse.
7: Ma vedi che bello.
4: Sì, assolutamente.
7: No, ma infatti iniziate quindi stasera, dicevamo, per andare avanti fino a tutta la prossima settimana, quindi sì, insomma coprite, esatto, un bel insomma tanti giorni, ecco questo.
8: Esatto. Mi fa piacere segnalare, visto che si parlava di improvvisazione, che abbiamo fatto un esperimento. Domani dalle ore 15 al Museo Carà c'è un pianoforte a disposizione, ci si può prenotare sul nostro sito così per avere una traccia di chi vuole provare a venire a suonare qualunque cosa di minimamente collegato a Beethoven, da una sonata vera e propria a anche con una band, anche con qualcun altro, diciamo uno spazio aperto, ecco, insomma. Poi la prossima settimana avremo concerti molto importanti con Louis Lortie è un beethoveniano, un grande pianista di fama mondiale, devo dire, franco-canadese, fra due concerti, uno venerdì 22 maggio al Teatro Verdi di Trieste e uno domenica 24 maggio sempre al Teatro Verdi di Trieste. Per esempio suonerà il quarto concerto per pianoforte e orchestra in trascrizione con un quartetto molto bravo che si chiama Quartetto Goldberg, che è un altro quartetto in residenza. Ci saranno tanti giovani, tante attività diciamo,
7: ma che meraviglia
8: per tutti.
7: Bene.
4: Vedo anche la voce di Marzia Postogna coinvolta in uno dei momenti il 21 maggio per
8: l'inaugurazione, che sarà una sorpresa con due artisti muggesani molto di grandissima qualità, Emanuele Savron, Marzia Postogna. Marzia ci aiuterà con a portarci nella parte, diciamo, immaginifica un po' della serata, raccontando tramite testi di Beethoven, ma anche testi che parlano di Beethoven o scritti a Beethoven, tipo lettere, per esempio, o scambi, che ci aiuteranno a capire meglio la musica che Emanuele Savron interpreterà il 21 maggio.
7: Bene.
0: Ecco, c'è
7: Bubola, cosa?
0: Lei intanto si è prenotata per suonare la quinta di Beethoven al piano in versione istroveneta.
1: Sì, ma la suona domani, al contrario. No, io sto annuendo perché in realtà ieri ho sentito Marco Secco, Ludovico, noi ci siamo sentiti la scorsa settimana, per cui il vostro è un festival meraviglioso, cioè è tutto da seguire. E io mi sono stupita ieri quando parlavo con Marco che ci sono anche gli assaggini dedicati a Beethoven, no? E tutta questa parte che non conosciamo del genio, del maestro.
0: Ma senti, invece, a proposito di musica, a proposito di festival, quindicesima edizione Festival Istroveneto, insomma, che parte e sarà una cavalcata lunghissima.
1: Cavalcata lunghissima, si parte il 6 giugno, si finisce il 27 giugno. 6 giugno, siccome quest'anno festeggiamo il quindicesimo anniversario, partiamo con un concertone in piazza San Servolo con i vincitori delle prime 13 edizioni del concorso Canoro, quindi di Dimela Cantando, che come ogni anno ha tre tappe. Si parte dall'Italia, quest'anno siamo a Tribano, in provincia di Padova, che ha appena effettuato un gemellaggio con la cittadina di Buie. Poi si va il 20 giugno a Isola e, come da tradizione, la finalona a Buie, 13 canzoni in gara inedite. Coprono.
0: Non siete scaramantici?
1: No, io adoro il 13, mamma mia, ma perché no? Sono solo numeri.
4: Con l'orchestra dal vivo.
1: Con l'orchestra dal vivo, sì, bravo Leo, con l'orchestra dal vivo.
4: È una cosa meravigliosa, un grande lavoro dei musicisti che preparano ogni singola canzone di tutti, una cosa un po' sanremese, se vogliamo. No?
1: Molto sanremese, perché poi vengono riarrangiate tutte le canzoni, perché ovviamente quando tu presenti una registrazione e poi vai dal vivo con un'orchestra, con una band, c'è tutto un lavoro dietro.
4: C'è tutto un lavoro, certo.
1: Per cui vi invitiamo a questi tre concerti, ma non solo, perché noi ragazzi abbiamo di tutto, abbiamo 8 serate di filodrammatiche e cori, abbiamo i concorsi per i bambini, poi abbiamo delle cose inedite in Istroveneto. Quest'anno, il 19 giugno, arriva Histoire du Soldat, in realtà di Stravinsky, tradotta in Istroveneto, che ci viene proposto in Istroveneto. Come viene proposto in Istroveneto? Sì, perché le persone poi prendono ispirazione dal festival per creare delle cose, e quindi avremo anche in realtà il Gatto con gli Stivali in Istroveneto, che sarà una serata con la banda Dottoni dedicata più ai bambini, con un narratore. Per cui vedete, cioè, si va a riempire questo già fitto programma con le idee di altre persone. Anzi, posso dire una cosa? Se avete delle idee, ditecele prima, perché tanti ci stanno chiamando adesso, ma il programma è stato chiuso e fissato a gennaio, perché certo, non c'è più spazio.
0: Quindi potete prenotarvi per l'anno prossimo,
1: per favore, perché poi dire no è brutto, però devi.
0: Sì, insomma, poi
4: un magazzino pieno di idee che aspettano di entrare in
1: cantiere. Ti hai visto?
0: Ecco, E poi se lo portate a Trieste o in Veneto, lo fate, cioè lo spettacolo in Istroveneto lo fate con i sottotitoli in Veneto e in Triestino.
1: No, ma perché è il mio dialetto, se sei simile al Veneto. Leo lo sa, io e Leo abbiamo fatto uno spettacolo in dialetto, tra l'altro, giusto?
4: Sì, certo.
1: Abbiamo fatto Basabanchi.
4: Per la contrada. Con il grande Fulin.
1: Esatto, e la grande Ariella.
4: Mamma mia.
0: Stefania, noi con questi due potremmo anche andare a casa a questo punto.
7: Beh, esatto, bravo,
0: non serviamo, bene, c'è il senso Stefano. Dell'inutilità.
7: Esatto, bravo.
0: Bene, senti, io vi saluto.
7: Grazie a voi, ci sentiamo venerdì prossimo.
0: Insomma, abbiamo ancora un attimo, io e te. Parlavamo del Festival di Istroveneto, canzoni, allora facciamo così, lanciamo forse per la prima volta
1: penso
0: in radio.
1: Penso di sì, perché sono state caricate ieri sul sito.
0: Allora ce ne sono due, noi ce la sentiamo in questo primo pezzo e in questa prima parte, poi l'altra farà di chiusura della parte che dedicheremo a Silvano Sau, di cui ricorre il 10° anniversario della morte. Sono due canzoni, le scelte tu, ce le hai indicate
1: al
0: tu?
1: Volo.
0: Al volo, così.
1: Al volo.
0: Ce le presenti?
1: Allora, aria di Maida Sussel, in arte Maida arriva da una carrierona, perché Maida è la cantante dei Karma, che ha un pubblico vastissimo, però torna alle origini con l'istroveneto nel suo dialetto. E siamo nel pop, nella musica pop, si sentirà l'estensione vocale meravigliosa di Maida. E la seconda che ho scelto in realtà al volo è Per sempre di Matteo Tromba, aria rovignese, quindi siamo un po' a Rovigno, un po' a Cittanova. E Per sempre una canzone dedicata alla nonna, ecco, vedi, però non ecco, è sulla nonna con la tradizione, la musica, no, è una canzone dedicata alla persona, questa figura che l'ho accompagnato tutta la vita, e lì si sente il bel canto di Matteo, che ha una voce incredibile.
0: Allora ci sentiamo Matteo e poi chiudiamo con...
1: Ci sentiamo Matteo, va
0: no,
1: bene.
0: Come vuoi tu.
1: Vabbè, è uguale.
0: Allora sentiamoci Matteo.

0: Ultima parte del vaso di Pandora, quello che nessuno può dimenticare di lui sono i suoi occhi, quegli occhi azzurri bellissimi che ti squadravano e ti incutevano anche un certo timore reverenziale. Stiamo parlando di Silvano Sau, esponente storico della comunità nazionale, volto noto della comunità isolana, una delle figure che ha caratterizzato la nostra minoranza, che ha caratterizzato anche il sistema radio-televisivo della comunità nazionale. Italiana. 10 anni dalla scomparsa che ricorrono il 26 di maggio, ma la comunità Besenghi di Isola celebrerà questa importante figura questo sabato, domani, con una cerimonia dove parlerà di Sau, non tanto politico, non tanto insomma esponente, giornalista e così via, ma Sau come uomo, lo ricorderà insomma in varie sfaccettature. Organizzare, a volere questa commemorazione è la vice sindaca di Isola, Agnese Babic, che molto, molto spesso viene definita la pupilla di Silvano Sau, una di quelle figure che Silvano Sau aveva voluto all'epoca alla comunità isolana e aveva anche lanciato nella politica minoritaria. Buongiorno, buongiorno Agnese, con quale spirito ci si affronta a ricordare una figura così importante della comunità nazionale italiana?
1: Innanzitutto buongiorno e buongiorno a tutti i radioascoltatori, naturalmente ringrazio dell'invito. L'approccio è un po' così, una giornata melanconica, piovosa, e quindi anche il mio stato d'animo un po' melanconico, anche perché appunto sono passati 10 anni, come hai ricordato e come ricorderemo domani in questa serata. Non è tanto una commemorazione, più una serata ricordo, perché io penso che Silvano Sau se lo meriti. Appunto abbiamo deciso assieme anche poi sia al presidente Roby Stuhle e assieme alla famiglia Sau di ricordare appunto in qualche modo l'uomo e le sue passioni. Questo è un po' il titolo anche che abbiamo dato alla serata. Silvano Sau è conosciuto appunto per il suo ruolo sia di giornalista e sia di politico, però appunto per quanto riguarda gli isolani era una figura centrale della nostra vita sia culturale che identitaria, quindi effettivamente un personaggio di spicco e che dopo 10 anni effettivamente manca, a me manca ancora sempre.
0: Ecco, si sente che manca Silvano Sau, una figura che in questo momento, dove all'interno della comunità nazionale le cose forse non stanno andando benissimo, no? Dove c'è molta carne al fuoco e molti insomma buttano benzina sul fuoco. Ecco, Silvano Sau, diciamo, potrebbe in questo momento essere più che utile, ecco, per far ragionare la comunità.
1: Ma penso di sì, appunto credo che oggi, cioè non ho problemi a dirlo, manchino delle persone di questo calibro, se possiamo dire così, carismatico, e che poi anche abbia una visione ben chiara e sappia come reagire e poi prendere anche delle decisioni sagge, ecco, diciamo così, perché credo che con Silvano Sau probabilmente non saremmo arrivati a una situazione un po' così negativa che stiamo vivendo un po' tutti quanti, però dobbiamo essere comunque positivi e propositivi, e io spero che comunque riusciremo a trovare un po' di serenità, ecco, nel condurre avanti la nostra comunità nazionale italiana.
0: Ecco, io ricordo che al funerale di Silvano Sau, dove c'era veramente tutta Isola e tutta la comunità nazionale a salutare questa figura importante, tra quelli che hanno preso la parola c'era anche Antonio Rocco, che è storico direttore dei programmi radio televisivi in lingua italiana di Radio TV di Capodistria, che si è soffermato sull'attività giornalistica di Silvano Sau e anche questa ha voluto sottolineare la precisione, il senso critico di Silvano Sau, che ci ha regalato in tantissimi momenti, anche con commenti molto lucidi sulla realtà della nostra comunità nazionale, commenti che mancano oggi in un momento, diciamo, come dicevamo, burrascoso della nostra vita comunitaria, che sarebbero più che utili, riflessioni importanti, ma soprattutto Antonio Rocca ha ricordato il senso critico e l'attaccamento alla realtà minoritaria. Ecco, Antonio Rocco, Silvano Sau è una di quelle figure che è stata fondamentale anche per la nostra per le nostre emittenti.
2: Sì, senz'altro, prima di tutto buongiorno, un saluto ad Agnese. Io ho ricordato appunto il funerale e il fatto che anche io abbia preso la parola in quell'occasione, e ho tirato ieri fuori il discorso che avevo preparato all'epoca. Le ultime parole che ho pronunciato erano che Silvano Sau ci mancherà. Parlavamo prima appunto che effettivamente una figura così carismatica, importante, di riferimento come Silvano mancherà non solo alla famiglia, naturalmente in primo luogo, ma alla comunità nazionale tutta, perché è stato veramente attivo non solo politicamente, no? E sicuramente il suo lavoro giornalistico forse è stato, almeno dal mio punto di vista, forse centrale nella sua attività. Lo ha anche in qualche maniera poi formato per poter svolgere anche un'attività culturale e politica. Per cui sicuramente Silvano è stato un grande punto di riferimento. Io ho avuto l'occasione di conoscerlo per un periodo abbastanza lungo, fino al suo pensionamento, anche un po' dopo, perché era rappresentante della minoranza nel consiglio di programmi dell'RTV di Slovenia, anche presidente del comitato dei programmi. Sicuramente una persona che in quegli organismi ha svolto un ruolo importante, e anche lì era non solo per noi un punto di riferimento. Per cui sì, effettivamente, no, come si diceva prima, manca una figura come quella di Silvano Sau. Ringrazio Agnese, la comunità, la famiglia per aver, per voler ricordarlo in questa occasione.
0: Ecco, ma io mi ricordo dell'ufficio di Silvano Sau in televisione, questo ambiente che era sempre pieno di fumo, pieno di giornali, e molto spesso quando si bussava alla sua porta si trovavano colleghi, giornalisti, dirigenti che parlavano con lui, perché Silvano Sau, anche quando aveva soltanto l'incarico di commentatore a TV Capodistria, era comunque una di quelle figure che riusciva a vedere Antonio Rocco, almeno questa è la mia sensazione, il futuro dei programmi italiani all'interno del sistema pubblico della radiodivisione, televisione di Slovenia, di capire quale può essere la prospettiva, e di capire anche come possono essere complicati i rapporti con la casa madre.
2: Ecco, tra quei giornalisti, dirigenti, c'ero molto spesso, c'ero anch'io, no, naturalmente. Poi noi avevamo comunque altre occasioni per parlare, facevamo di solito il viaggio a Lubiana per le sedute del consiglio di programma assieme, e c'erano anche, magari qualche volta ci trovavamo al bar del circolo al mattino a bere un caffè insieme. Sì, sicuramente Silvano era la persona saggia, di riferimento, se volevi avere, come dire, confrontarti e parlare, avere una risposta a qualche interrogativo, la trovavi sicuramente da lui. Da questo punto di vista, sicuramente anche questi suoi commenti, li ricordavi prima tu, erano interessanti e importanti. Lui era praticamente, penso che fosse ancora all'epoca, anche presidente della Cancostiera, cioè era una specie di doppia funzione. Non era facile per lui commentare le vicende interne della comunità, essendo uno dei fautori più importanti, no, di quello che succedeva all'interno di questa stessa comunità. Però aveva appunto questa sua capacità di presentare le cose nella giusta maniera, e di porre le questioni e anche qualche volta di dare delle risposte. E questo è sicuramente, i suoi commenti settimanali erano un momento importante della programmazione. Penso che molta gente si sintonizzava sul tutt'oggi, su TG di TV Capodistria, per sentire cosa avrebbe detto Silvano, perché sicuramente qualcosa di importante, qualcosa di saggio sicuramente lui era in grado di fornire.
0: Lui diceva, io forse non sono tanto d'accordo con lui, ma lui diceva che i giornalisti devono essere i sindacalisti della minoranza, no?
2: Sì, questa era una frase sua conosciuta, ne abbiamo parlato molto in queste nostre, come dire, cavalcate verso Lubiana e ritorno. Sì, nel senso che, cioè, naturalmente non bisognava, secondo lui, nascondere le cose, no? Lui non era un sindacalista della minoranza quando, come commentatore, commentava le cose della minoranza, anzi gli diceva molte volte le cose veramente in maniera molto schietta, no? Sì, perché la minoranza naturalmente è un corpo fragile, no? Ed è sostanzialmente molto spesso, come dire, sotto pressione, se vogliamo dire anche attaccata, no? Per vari motivi. Noi anche alla Radio TV sentivamo, penso che si senta ancora, no? Questa pressione, questa volontà di, come dire, di comprimere questa presenza italiana sul territorio, e per cui diceva, basta forse che siano gli altri a fare queste pressioni, forse non è necessario che anche noi andiamo a scavare troppo, o forse non troppo, ma nel senso di farci del male senza dopo avere magari qualche risultato concreto utile. In questo senso penso che pensava ai giornalisti sindacalisti della minoranza, ma non certo giornalisti che dovevano tacere sulle cose della, certo, minoranza.
0: Certo, diciamo che in questo momento, diciamo, forse la situazione anche per i programmi italiani è quella che è, diciamo, Silvano Sava, anche Antonio Rocco sicuramente sono figure che potrebbero ancora dire molto. Senti, Agnese Babic, tu sei entrata in comunità Isola dopo la tua laurea in architettura. E ti sei ritrovata con questo diciamo mostro sacro, no? Che incuteva un certo timore reverenziale, immagino. O sbaglio,
1: sì,
0: dimmi.
1: Non per nulla anche nel manifesto promozionale per l'evento di domani
0: ci sono gli occhi.
1: Ho scelto di mettere gli occhi. Ma comunque sì, aveva questo sguardo che effettivamente incuteva timore, però all'inizio, però poi mano a mano negli anni, quando comunque ho avuto modo di conoscerlo, devo dire che, ma anche lui con gli anni probabilmente, con l'età si è un attimo ammorbidito, però quello sguardo sì, aveva il suo effetto. Comunque mi ricollego anche prima al discorso del caffè, lui aveva proprio l'usanza, l'uomo saggio veniva a Palazzo Manzioli, si beveva il suo caffè al banco e poi saliva in ufficio, dove poi regolarmente ci si trovava e avevamo modo di discutere, di programmare i vari eventi. Naturalmente con lui non c'era nessun problema, perché qualsiasi proposta o sia richiesta di presentare o fare, era esperto praticamente di tutto, e se non lo era si informava ed era veramente preparato a qualsiasi evento, che sia questo una serata letteraria, una mostra o anche un concerto. Quindi veramente era una persona polivalente, interessato a vari segmenti, a vari settori, e questo è un po' anche quello che andremo a presentare domani, un po' anche le sue passioni e Silvano Sau come uomo, oltre anche l'aspetto un po' più privato, intimo, quindi familiare, proprio con l'intento di farlo conoscere proprio da un altro punto di vista, non soltanto la figura, quella severa, con l'occhio azzurro severo, però anche il suo aspetto un po' più intimo e privato.
0: Ecco, quello che conoscevi quando riuscivi a entrare a casa sua e c'è c'era questo studio bellissimo pieno di libri,
1: sì,
0: con lui diciamo meno formale del solito in pantofole, che ti accoglieva e in qualche modo all'epoca coltivava quella che era la sua passione dopo radio e TV, che era la passione per la storia, per andare a scoprire la storia di Isola, anche la battaglia per il cimitero di Isola è stata una battaglia,
1: certo,
0: che Silvano Sau ha vinto prima che da altre parti.
1: Certo, ma così come è stato detto anche da Antonio, probabilmente, anzi sicuramente, proprio la sua conoscenza in ambito, cioè la sua professione, il fatto di essere un giornalista e poi politico, sicuramente ha aiutato anche in questo ambito poi storico. Una delle sue passioni era proprio la storia e il fatto di poi far conoscere e promuovere la storia isolana al vasto pubblico, sia a noi, alla minoranza italiana, ma soprattutto poi anche alla maggioranza. Tra i vari temi, oltre ricordiamo poi anche tutte le varie serate, i laboratori di storia isolana che aveva comunque promosso e che poi conduceva toccando varie tematiche legate appunto al territorio, uno dei punti principali era proprio il fatto di arrivare alla tutela del cimitero storico di Isola, e quindi ricordiamo che comunque il primo decreto che poi è stato anche accolto proprio presso il comune di Isola, e naturalmente si è ingaggiato poi anche assieme poi ai vari collaboratori anche dell'allora redazione del Mandracchio per la preparazione di un volume dedicato proprio al cimitero storico di Isola, mettendo e inserendo varie informazioni legate sia alle tombe ma naturalmente anche alle varie famiglie isolane e quant'altro. Quindi veramente possiamo identificarlo anche come custode della memoria storica. Proprio queste sono anche una delle sue parole, il fatto di essere, di ricordare appunto.

0: essere fieri. Adesso è un po' cambiato comunque il sistema online, i tempi comunque eravamo uno dei, cioè eravamo i primi alla fin fine, sì, ossia sì, erano e sono stati i primi come redazione di vedere avanti, ecco, e di capire che effettivamente il mondo digitale sarà il futuro, e quindi effettivamente come redazione si sono veramente ingaggiati moltissimo nel, cioè pubblicavano subito, si facevano le foto, Claudio faceva le foto, poi un giornalista o un collaboratore o l'altro preparavano subito in tempo reale l'articolo che veniva inserito e postato sul sito praticamente a conclusione dell'evento, quindi veramente era un bel gruppo molto molto attivo.
1: E dopo noi abbiamo questa capacità di in qualche modo decostruire le cose che funzionano, ma questo è un altro discorso.
0: Ecco.
1: Antonio, il nostro Silvano Sao oggettivamente ha lasciato un segno indelebile per quanto riguarda sia la vita politica, ma anche il ragionamento e insomma anche su quello che sono i programmi italiani di Radio e TV Capodistria.
2: Sì, senz'altro, lui è stato un dirigente naturalmente di TV Capodistria, poi ha avuto un grande ruolo, come si diceva prima, anche negli organi di gestione della RTV in rappresentanza della Convenzione Nazionale Italiana. Lui ha svolto sicuramente un ruolo molto molto importante per quel che riguarda la definizione della legge sull'istituzione del servizio pubblico radio televisivo in Slovenia nel 1995. Lì in pratica è stata data anche l'impostazione, quella di ai nostri programmi, molto chiara, molto importante e anche molto lungimirante, di programmi per la comunità nazionale italiana. Radio e TV Capodistria naturalmente svolgevano e svolgono ancora un ruolo molto più ampio, trasfrontaliero, eccetera eccetera, però diciamo questa specificità, questo ruolo è stato definito proprio in quella legge, no?
1: Poi Antonio, quello che è interessante, un aneddoto che ricorda sempre Alberto Scheriani, dice che quando lui è diventato presidente della Cancostiera era un po' intimorito di fronte a questa figura, diciamo, comunque ingombrante, no, di Silvano Sao, e Silvano Sao ha detto: guarda, tu fai quello che pensi e io ti aiuto, e io ti do una mano, cioè non voglio mettermi a fare io il presidente al posto tuo, no? Però io sono qua e ti do una mano. Era questo, diciamo, poi il Silvano Sao, no?
2: Questo era Silvano Sao, esattamente così, perché anche nel suo ruolo, cioè aveva la grande esperienza, il fatto di essere stato direttore per tanti anni, in anni importanti della TV, aver fatto anche tanti e grandi trasmissioni, interviste importanti, quella con Tumizza, insomma, ancora oggi la rivediamo ogni tanto in TV.
1: Ah sì, certo, quell'intervista mitica sotto l'albero, insomma, bellissima.
2: È una
1: una delle cose iconiche. Io spero che TV Capodistria nel prossimo anniversario della scomparsa magari trasmetta un frammento, un commento o quella cosa, sarebbe bellissimo poterla rivedere. Siamo quasi in chiusura. Agnese Babic, per concludere, ti fa, se ti servite aiuto, mi sono qua e ti aiuto, è lo spirito che
0: infatti, ma a me mi è servito quel che dunque mi aiuta. Quindi in questi 10 anni effettivamente a me dispiace tantissimo, perché mi sarebbe veramente stato di grande aiuto avere una figura avanti, presente in questo ambito politico, se possiamo chiamarlo così, perché manca, e quindi a me sinceramente manca il fatto di potermi confrontare, discutere, avere poi anche magari opinioni diverse, però poi arrivare a capire e arrivare a delle conclusioni, ecco, costruttive. Quindi sì, manca un'ancora, ecco, alla quale ti puoi appoggiare, manca un po' una persona con la quale puoi confrontarti.
1: Senti, un'ultimissima cosa, proprio lapidaria in chiusura, vista la situazione a Isola, cosa direbbe Silvano Sao oggi guardando le baruffe chiozzotte di Palazzo Manzioli?
0: ma penso che sarebbe deluso, veramente deluso, perché comunque l'idea sua era anche sì, ci sono, cioè, sappiamo ci sono problemi.

0: però di solito si è sempre riusciti a risolverli all'interno, un po' come abbiamo detto anche prima quando parlavate del discorso giornalisti-sindacati, quindi non il fatto di nascondere le problematiche, però alla fin fine comunque di cercare di risolverle e di non andare ancora di più ad indebolirci nei confronti della maggioranza.
1: Senta, adesso ti stavo dando del lei perché ti volevo chiedere una cosa in funzione di vice sindaco, e quindi allora gliela chiedo dando del lei.
0: No, ma poi dammi allora, del tu,
1: lo
0: per
1: so,
0: favore.
1: Una via Silvano Sau a Isola?
0: Potrebbe essere un'idea, sì, penso che se la meriterebbe.
1: Benissimo.
0: Quindi una proposta da portare avanti.
1: Benissimo, quindi il vice sindaco in qualche modo forse si è preso un impegno a Radio Capodistria di...
0: Ci sono solo ancora 3 mesi, quindi...
1: Sì, vabbè, ma insomma c'è un altro mandato, c'è qualcosa, c'è un suggerimento da mettere nel programma per il prossimo mandato.
0: Ok, grazie.
1: Grazie Anisa Babic, grazie Antonio Rocco, grazie naturalmente a Bojan Hlastic che ci ha magistralmente accompagnato in regia per questa trasmissione, e quindi con la scelta musicale della nostra Rosanna Bubola dal Festival del Istroveneto, Aria di Maida.

0: Late Night Grooves, la musica serale di Radio Capodistria che ti cambia la notte. A cura di Samuel Simonovic.
1: Cari amici, bentornati a Late Night Grooves. Pare che non meno di 1000 siano i sogni fatti ogni anno da un soggetto adulto e che quasi tutti siano dimenticati. Non è poi dato sapere però quanti siano i sogni che vengono espressi a occhi aperti da ognuno di noi nel corso della vita. Sognare è un atto di pura immaginazione che attesta in tutti gli uomini un potere creativo che, se fosse disponibile in veglia, farebbe davvero di ognuno di noi un Dante oppure un Shakespeare. Parlando di sogni, anzi di sognatori, in musica, passeremo la prossima abbondante mezz'ora ascoltandoci gli Helix con Last Dreamer. Che dire, ultimi indomiti sognatori Alice Albertazzi, Pippo De Palma, Gianfranco Romanelli e Andrea Insulla. Lo sono davvero e continuano quindi a vivere in un mondo dove il rock è in questo caso spinto fino ai confini del blues, dello stoner e della psichedelia, ma conserva tutta la freschezza che ha sempre caratterizzato il gruppo di Alice Albertazzi. Che dire, il loro stoner, blues, grunge è da sempre fortemente arricchito da tinte psichedeliche, sapori anni 60 che ben si amalgano con le asperità più caratteristiche del decennio successivo. Su tutto non si può che citare la voce retro nonché particolare di Alice. Musica con estremi che si toccano, confini sempre più sfumati tratteggiati sull'onda del classico combo chitarra, basso, batteria e voce, con l'aggiunta di dobro e tamburello in 34 minuti, come dire, tutti sensualità, grinta, melodia, con questi riff abilmente distorti e molta voglia di correre veloci, quasi volessero recuperare il tempo perduto in questo album. Anymore, ad esempio, un perfetto biglietto da visita, graffiante e animata, canzone piuttosto lunga, a un passo dal tono più deciso di Last Dreamer. La voce di Alice Albertazzi catalizza l'attenzione, bisogna dire, ma non a scapito di una sezione ritmica particolarmente ispirata, capace di tirar fuori il meglio di sé dal blues elettrico di Empty Space, mentre la chitarra di De Palma è invece la vera protagonista, ad esempio, di Sweetly Waiting. L'anima stoner degli Helix poi cede il passo ad influenze decisamente classic rock, dai Jefferson Airplane a Janis Joplin fino ai The Doors. Ultime canzoni dell'album sono Light Is On, Crash e Why Don't You, e vanno così a formare un finale davvero esplosivo. Last Dreamer quindi si può definire un viaggio nella notte a fari spenti, un viaggio di classe che ci ammalia. Last Dreamer, l'ultimo sognatore che ha raccontato tutto in rock, in un disco che non lascia scampo. La scaletta, non riusciamo ad ascoltarci l'album per intero, ma quasi. Anymore, Last Dreamer, Ride Your Light, Empty Space, Sweetly Waiting, Light Is On, Crash, Why Don't You? A voi tutti un buon ascolto.

Seconda parte di Late Night Grooves. Cari amici, se vi è una magia su questo pianeta è contenuta nell'acqua. Noi stessi siamo infatti fatti d'acqua. Gli esseri umani, così in qualche modo, sono il modo che l'acqua ha trovato per andarsene in giro anche lontano dai fiumi, si può dire. Sophie Jamieson racconta che l'acqua, in tutte le sue forme, è l'inconsapevole filo conduttore di tutti i brani di Choosing, album d'esordio che arriva 10 anni dopo la pubblicazione del suo primo EP, Where. Ascoltando questo intenso lavoro si ha effettivamente la sensazione di essere in balia dell'acqua, in qualche modo, sia essa elemento furioso e distruttivo che purificatore. L'acqua pilota l'intensità dei brani che raccontano l'intimità della cantautrice inglese, e attraverso queste melodie rette in piedi dalla chitarra elettrica e dal piano, la fluttuante voce di Jamieson racconta in maniera abbastanza esplicita Addiction, la sua dipendenza dall'alcol, e il percorso di distruzione e rinascita che in questi anni le ha permesso di arrivare a nuove consapevolezze. Addition sarà la seconda canzone in scaletta, e Jamieson possiamo collocarla in quel panorama di artisti abitato da Sharon Van Etten, da Elena Tondra oppure PJ Harvey. La scaletta è Long Play, Addition, Crystal, Feel, Boundary e Sync. Cari amici, questo è tutto, godetevi la musica e una buona notte da Samuel. Ciao.

Late Night Grooves, la musica serale di Radio Capodistria che ti cambia la notte. A cura di Samuel Simonovic.

0: alle frequenze di Radio Capodistria.
1: Bentornati cacciatori di reliquie, oggi partiamo dalla Repubblica Ceca, dove qualcuno ha deciso di fare incetta di sacro, diciamo così, nella chiesa di San Lorenzo e Santa Zdislava, a Jablon u Podje... Jablonne u Podiestedi, ecco.
2: Guarda, lo hai detto benissimo.
1: Qualche esperto di
2: Samuel,
1: geografia
2: sì.
1: Saprà. Fatto sta che
2: però
1: un ladro,
2: sei madrelingua.
1: Sì, quasi. Un ladro ha trafugato il teschio di una santa vissuta 800 anni fa. Santa, appunto, Zdislava di Lemberg, nobildonna del 200, canonizzata da Giovanni Paolo II nel 95. Aveva il suo cranio esposto in una teca di vetro su un altare laterale e ora non più, mannaggia. Qualcuno ha forzato la teca, preso il teschio ed è scappato. Le telecamere lo hanno ripreso, vestito scuro, scarpe bianche, che corre tra i banchi come se avesse appena rubato l'ostia consacrata, appunto. Valore incalcolabile, dicono. Valore spirituale, storico e chissà anche commerciale, forse, nel mercato nero delle reliquie. L'arcivescovo di Praga ha parlato di notizia devastante. Noi aggiungiamo, devastante sì, ma anche geniale, perché insomma rubare il teschio di una santa è come rubare l'anima a un popolo, quasi. E mentre i pellegrini piangono, il ladro con le scarpe bianche corre verso l'oblio o verso il prossimo annuncio su eBay, mi sa. Tilly, tu
2: dimmi.
1: Sai che io ho una passione per i santi, vero?
2: Sì.
1: E
2: me
1: allora,
2: li dici quelli che sono di oggi?
1: No.
2: Ah.
1: Vediamo chi è Santa Zdislava.
2: Ah,
1: Zdislava. Esattamente. Santa Zdislava di Lemberg, vissuta nella prima metà del 1200, come ho detto, era una nobildonna nota per le sue opere di misericordia e carità e fu canonizzata dal Papa. Il suo teschio era collocato su un altare in una cappella laterale, una reliquia molto apprezzata dai cittadini di Jablon, dove Zdislava visse e lavorò quasi 800 anni fa. Ecco, tanto per... Ecco.
2: Comunque, a proposito di reliquie
1: sì.
2: E di nobildonne e tutto, Samuel, oggi la vigilia del mio compleanno.
1: Oh Tilly,
2: sì.
1: Reliquia e nobildonna,
2: sì,
1: madonna, perché... insomma ti stai difendendo, non invecchiarti troppo, dai.
2: Per chi ci ascolta il venerdì, ovviamente, sappiate che ecco la vigilia del mio compleanno.
1: Bene.
2: Domani.
1: Nobildonna, sì.
2: Per chi invece ci ascolta
1: non,
2: la
1: no.
2: domenica e sarà già passato il compleanno.
1: Ho capito.
2: Ecco.
1: Cari amici,
2: è il weekend del mio compleanno.
1: Mandate messaggi su Facebook, su WhatsApp.
2: Sì, fatemi tutti gli auguri.
1: Qualunque canale di Radio Capodistria, fate gli auguri a Tilly.
2: Eccoci.
1: Che sarà contentissima.
2: Sì.
1: Ecco, e così sarà meno reliquia e più nobildonna.
2: Ho sempre più reliquia perché l'età va avanti.
1: Mannaggia, che pessimista che sei. Dai, siamo hot hits. Non dobbiamo essere negativi per niente. Oggi. Bene, che
2: bene.
1: Dici?
2: Andiamo avanti?
1: Sì.
2: Sigla.
3: Hot Hits. Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Numero 25, Achille Lauro con In viaggio verso il paradiso. Ecco, si traveste da pellegrino con stivaletti di vernice e un rosario finto comprato su Amazon. Il brano vorrebbe essere un inno alla redenzione, ma suona come la colonna sonora di una processione organizzata da un DJ fallito. Ti è piaciuta?
2: Sì. Cioè tu proprio sei sempre molto originale.
1: Vabbè, comunque. Paradiso, cari amici. Beh, a sentire questa canzone sembra più un purgatorio di attese. Comunque, che dire? Tilly.
2: Abbiamo Achille Lauro.
1: Sì, mannaggia.
2: E insieme a lui andiamo in viaggio verso il paradiso.
4: Amore mio, non piangere. Non aver paura.

0: In viaggio verso il paradiso. Verso il paradiso. Mm. Beh, questo ritmo, cari amici, Achille Lauro, mi sa che ci arriva quando il ladro restituisce il teschio. Ma comunque, prima sicuramente no. Il mistico del pop patinato, il nostro Achillone. E noi dal viaggio celeste dove andiamo? Passiamo ad una domenica, quella noiosa, ma con un sorriso però. New entry alla numero 24, Saif con Buona Domenica. Ecco, augura una buona domenica con la voce di chi ha appena finito le scorte di Nutella, più o meno. Quindi che dire, niente, il pezzo è una carezza musicale, una colazione lenta, diciamo così.
1: Comunque non scherzare con le scorte di Nutella, guarda che se finiscono è abbastanza tragedia.
0: Da me finiscono subito, cioè io non ho mai Nutella, perché quando c'è la Nutella dura un'ora e poi non c'è più.
1: Ah no no, a me rimane, quando non c'è poi mi dimentico di ricomprarla e poi è un disastro, sì sì sì.
0: Cioè tu hai la Nutella a casa e quella resta lì,
1: sì.
0: E non la divori?
1: No, perché di solito la mangiamo solo con le crepe o qualcosa del genere.
0: No, non si può, per me è una droga proprio.
1: E invece sai che una mia amica invece addirittura c'ha la Nutella lì a casa e le scade.
0: Come le scade?
1: Le va male.
0: Addirittura,
1: sì,
0: resta lì,
1: sì,
0: cioè
1: sì,
0: per
1: sì.
0: Soprammobile.
1: Cioè questo veramente non l'ho mai sentito,
0: no,
1: la Nutella che
0: veramente
1: scade, che va male. Comunque, perché stiamo parlando di Nutella?
0: Provo ammirazione per queste cose io. Perché? Perché ho fatto una delle mie solite divagazioni. Dove siamo arrivati?
1: E che poi io ti seguo nelle divagazioni e poi qua non si
0: finisce.
1: Parlavamo
0: della domenica, ecco, la domenica, la Nutella, la domenica.
1: Cosa fai di solito la domenica tu, Samuel?
0: Di solito la domenica? Curo le mie gallinelle, insomma faccio roba di casa, giardino, giardinaggio.
1: Bravo, bravo. Allora non riposi, non è il giorno del riposo la domenica.
0: Quello è riposo per me.
1: Ah, ok.
0: Sì, non esiste altro tipo di riposo. Allora, dilli.
1: Io passo metà domenica a deprimermi perché il giorno dopo è lunedì.
0: Ma no, non ne vale la pena, non ne vale la pena, beh insomma. Comunque, se sei troppo depressa, Tilly, ascoltiamoci questa, ma forse starai meglio. Buona domenica, Saif.

0: Avete sentito la canzone, cari amici? Buona domenica? Sì, buona.
1: Sì, più o meno.
0: Per spegnere la radio è buona, peraltro non lo so. Comunque, che dire?
1: Era, no, sai, come spegnere? La domenica ci si può anche riascoltare la Hot Hits.
0: Certo.
1: Ricordiamolo,
0: saltando Saif, però. Comunque, beh, insomma, la canzone è quel che è. E, dal riposo festivo, dove andiamo? Passiamo all'impazienza, quella di chi non vede l'ora che finisca. Appunto, alla numero 23, Bob Sinclair e Kisa con I Can't Wait. Bob da 20 anni insomma fa la stessa musica, house, piano, voce soul, a 30 addirittura,
1: Più o meno, facciamo 25.
0: Comunque il pubblico ancora alza le mani come fosse il 2005 e Kisa ci mette la potenza, nonostante ciò il brano ecco sembra un po' uscito da una fabbrica di tormentoni scaduti, diciamo così, insomma, vabbè, questa è la mia solita, che dire, Tilly, sono incontentabile. Bene.
1: Ma lo sai che Bob Sinclair, che tutti pensano è un DJ così famoso, si farà le nottate in discoteca, una vita di festa, una vita... In verità...
0: È un salutista.
1: Sì.
0: Sì.
1: E pensa che addirittura era stato lasciato dalla moglie dopo 20 anni di matrimonio.
0: Pensa un po'.
1: Ma questo già un po' di tempo fa.
0: Sì.
1: Proprio per questo.
0: Ah.
1: Perché la moglie lo aveva lasciato definendolo troppo noioso. E a causa del suo stile di vita salutista, tranquillo, lontano dalle luci delle ribalta, dalle feste, da tutto qua. C'è un ciabattone,
0: sì,
1: che voleva stare solo a casa.
0: Allora, se uno
1: cioè,
0: fa
1: ti rendi
0: festa,
1: conto che lo ha lasciato,
0: sì,
1: perché era
0: troppo
1: a
0: bravo,
1: casa.
0: Troppo bravo, lo sapevo io. Le donne vogliono i...
1: E poi dopo 20 anni di matrimonio, cioè ha messo fine così, questo è. Comunque lui non è cambiato. Ecco, ha dichiarato comunque di condurre questa vita molto salutare, andando a dormire presto, curando molto l'alimentazione, contrariamente ovviamente allo stereotipo di DJ festaiolo.
0: Sì.
1: Allora quando va a fare i suoi DJ set, cosa fa? Lo comincia alle 4 di pomeriggio e finisce alle 9 di sera e poi va a dormire.
0: Io sono ancora al discorso della moglie che...
1: Sì,
0: insomma,
1: sì.
0: Viene da dire, cari ascoltatori di Radio Capodistria, maschi, dovete essere bastardi, scusate il telefono.
1: E no, anche lì poi non va abbastanza,
0: non va abbastanza bene.
1: Una via di mezzo.
0: Via di mezzo ci
1: cioè
0: vuole.
1: Dipende dalla giornata,
0: cioè
1: come si sveglia
0: proprio
1: la moglie.
0: Mannaggia.
1: Comunque, vabbè, sì, questa è una storia, cioè, è oramai già da un po' di tempo fa, hanno divorziato un po' di tempo fa, però sì, aveva fatto molto discutere.
0: Che sbagli. Il troppo salutista.
1: Il troppo salutista.
0: Bene, andiamo avanti.
1: Bob Sinclair e Kisa in I Can't Wait.

0: I can't wait. Infatti io non vedevo l'ora che la smettano e hanno smesso. Haha, per fortuna, meno male. Erano Bob e Kisa, due dinosauri della dance, chiamiamoli così, anche perché non sono più giovanissimi. Dilly.
1: Andiamo avanti.
0: Dove? Sì, dove
1: andiamo
0: sei?
1: Un po' andiamo in Brasile un po'.
0: Sì, dalla house saudagi. Alla bossa.
1: Sì.
0: Dalla house alla bossa, ecco. Nostrana, diciamo così, ecco. New entry al numero 22, Gaia, infatti con bossa bossa nostra, non bossa nostra, bossa nostra. Mischia la bossa nova con l'italiano, come se bere un caffè e succo d'arancia nello stesso bicchiere fosse una buona idea, più o meno.
1: Ma no, è perché lei è italo-brasiliana, cioè
0: sì,
1: la mamma
0: so.
1: Brasiliana e il papà italiano.
0: Ah, ecco, c'è un motivo.
1: Mescola
0: sì,
1: un po'
0: sì,
1: queste
0: sì,
1: sonorità sì. Molto.
0: E allora ci sta. Ci sta.
1: Brasilegne.
0: Beh, comunque il pezzo è elegante, bisogna dire, sofisticato.
1: Anche a me piace.
0: Sì, no, non è male.
1: Sì, sì, sì, no, un po' qualcosa
0: per chi
1: di
0: vuole
1: diverso.
0: Sentirsi in Brasile, ma è in coda al casello in autostrada in Italia.
1: Ecco.
0: Perfetto.
1: Vorrebbe essere là, sì. Però niente, siamo qui.
0: Bossa nostra, Gaia, new entry.
1: Numero 22.

0: Comunque Samuel, mi sono dimenticata di dirti prima che la canzone è stata scritta in collaborazione con un tuo grande amico.
1: Chi?
0: Con Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari.
1: Mannaggia, io ero già in vacanza, ero già in,
0: in Brasile.
1: In Brasile e tu mi hai fatto tornare sulla terra, ma quella
0: sì,
1: pesante,
0: sì.
1: Fangosa.
0: Sapevo che, cioè, non potevo non dirti questa notizia, magari poi
1: notizia.
0: Ti illudevi e
1: sì.
0: Ecco, dunque,
1: Gaia, ma da chi ti fai scrivere le canzoni? Chiamami che te ne faccio io un due belline, dai, altro che Zanotti. Allora,
0: che avance che fai?
1: Insomma, quando ci sta, ci sta. Allora, che dire, dalla samba metropolitana passiamo alle pietre miliari,
0: quelle vere.
1: Rotolano, almeno
0: quelle
1: si spera rotolino.
0: Sì.
1: New entry al numero 21. Cari amici, sì, i The Rolling Stones, questa volta quelli veri, con
0: quelli
1: In the Stars. Ottantenni superstiti che cantano di stelle e di infinito, cari amici. Insomma, la loro musica una volta era ribelle, ora suona un po' come la colonna sonora di una crociera per pensionati, ma che dire, restano comunque i Rolling Stones.
0: E comunque sono ancora qua, Samuel,
1: figurati.
0: Loro alla loro età. A parte che Mick Jagger aveva avuto un figlio a 73 anni, però loro adesso hanno Mick Jagger 82, Richards anche 82 anni, e invece Ronnie Wood ne ha 78.
1: Solo?
0: Cioè,
1: giovincello
0: ma
1: proprio.
0: Ti immagini noi a 82 anni dove saremo?
1: No,
0: molto probabilmente non in tour.
1: Cioè, se già se saremo sarà già bene. Comunque Mick Jagger saltella ancora, questo è quello che
0: è. E certo, avranno fatto il patto con qualche diavolo,
1: non lo so.
0: Però vita non è che era proprio come quella di Bob Sinclair, a casa in ciabatta, a dormire presto, mangiare bene, salutare.
1: Cioè questo che quando veramente i conti non tornano un po', come dire.
0: No. Qualcosa.
1: Cari amici, questa è una canzone per chi vuole nostalgia ma non vuole ammettere che i tempi sono cambiati. In the Stars, The Rolling Stones, numero 21.

0: In the Stars dei Rolling Stones. Dilli In the Stars. A me più che stelle sembrano delle luci di un distributore di benzina.
1: Ma
0: al
1: sei
0: massimo.
1: Sempre lì o in fila all'autostrada. Sì,
0: non lo so.
1: E periodo, sai, di viaggi, di vacanze, di stare in strada. Dunque,
0: di stellare qui,
1: tutto
0: cari
1: quello,
0: Rolling Stones,
1: tutto quello,
0: non c'è
1: le
0: molto.
1: Metafore sono tutte là, o l'autogrill o in autostrada.
0: Distributore
1: o...
0: non c'era ancora.
1: Distributore no,
0: no,
1: questa è New
0: nuova,
1: Entry.
0: New Entry. I Rolling Stones, i nonni del rock, cari amici. Che dire, dalle stelle cadenti. Passiamo al fastidio. Mm. Sì, quello quotidiano, anche se ben ritmato. Stiamo praticamente chiudendo la prima parte di Hot Hits con Dito nella piaga e che fastidio. Insomma, oramai l'abbiamo sentita più volte, canta le piccole grandi seccature della vita con l'ironia di chi ha imparato a riderci sopra, come facciamo noi più o meno. Ecco.
1: Sì, però un fastidio reale ce l'ha davvero Dito nella piaga.
0: Oh, raccontaci.
1: Perché fa parte di quegli artisti che stanno andando un po' contro il sistema discografico, no? Che hanno imparato a dire no, che non vogliono più seguire appunto la scia, seguire come dovrebbe essere fatto, no? Tra questi artisti c'è anche Rancore, c'è Madame, ce ne sono tantissimi, e c'è anche Dito nella piaga, che in certe canzoni appunto proprio dice: sono come tu mi vuoi, ballo così splendida, ma dentro cado a pezzi. Perché è vero, un po' la discografia italiana sta un po' facendo tutti questi artisti così a stampino, tutti uguali,
0: esatto.
1: Tutti bisogna seguire veloce, bisogna fare album, singoli, stare nell'algoritmo tutto il tempo.
0: Produzione seriale, manca la sostanza.
1: Sì. appunto. E dunque le canzoni e alcuni artisti hanno cominciato, diciamo, questa piccola ribellione. Magari
0: brava,
1: qualcosa
0: sì,
1: cambierà.
0: Infatti è da sempre che noto un certo vibe artistico in Dito nella piaga che non sento in altri. Bene, la canta storia dei disagi quotidiani. E qui è la prima parte, cari amici, è servita. Noi torniamo dopo la pausa con altri hit da seppellire, vero Tilly?
1: È vero.
0: E speriamo che il ladro, almeno lui, abbia un po' di rispetto per i morti questa volta. Quello prossimo, quello di dopo, vedremo.
1: Ah, così annunci già la prossima notizia.
0: Sì, cioè non è un ladro, è un'altra storia.
1: Ah, va bene, allora tra pochissimo torniamo con voi.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io, ma sono matta.
1: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
2: Seconda parte di Hot Hits, oggi vi portiamo in Germania, a Trostberg, dove un uomo di 57 anni ha comprato una cassaforte usata su internet, quindi non è un ladro, l'ha comprata. Di
3: ok, usata, una cassaforte chiusa?
2: Sì, sì.
3: Com'è?
2: Sì, 15 euro il prezzo.
3: Ok.
2: Quindi tu compri una cassaforte usata per 15 euro su eBay.
3: Bene,
2: io non
3: bene.
2: So dove. Pensava di fare un affare e invece ha fatto l'affare della vita di lì. Dentro, in uno scompartimento segreto, ha trovato un lingotto d'oro da 250 grammi, valore 32.900 euro. Mm. Non male, ecco, per un acquisto da mercatino.
3: Sì, ma comunque il lingotto non è piccolo. Cioè, come hanno fatto a nasconderlo?
2: Perché c'era uno scomparto segreto, loro magari pensavano che questa cassaforte avesse, non lo so,
3: il doppio fondo,
2: sì,
3: qualcosa del genere.
2: Esatto, esatto. Beh, insomma, l'uomo onesto fino al midollo, Tigli, senti questa, ha chiamato la polizia.
3: No, l'ho andato a restituire.
2: Ha chiamato la polizia, ma questa è proprio scusa. No, vabbè. Hanno rintracciato il venditore, era il nipote di un novantenne che non ricordava nemmeno di avere quel cassetto segreto. L'oro non era rubato, nessun reato, solo un vecchio che si è dimenticato di avere un lingotto in casa.
3: Vedi.
2: Morale della storia: non comprate mai cassaforti usate senza prima controllare bene. O forse sì. Insomma, intanto il 57enne e il 90enne dovranno accordarsi su chi tiene l'oro. Noi nel frattempo abbiamo trovato un altro tipo di tesoro, questa classifica, Tilly.
3: È vero,
2: e
3: è
2: qui
3: vero.
2: L'oro è solo quello delle finte hit. Cioè loro lo incassano loro.
3: Ecco, sai che però noi. Quando mi porti queste notizie mi fai sempre. Questa è una della serie delle notizie.
2: Sì.
3: Sai, perché c'è la serie quando mi sblocchi una nuova paura, no? Quando sono quelle cose. Questa invece è la serie tipo.
2: Primo.
3: Perché a me non succedono queste cose? Perché io non compro cassaforte e trovo lingotti?
2: Perché non compri cassaforte? Questa
3: è la... Sì, boh, non ho mai comprato una cassaforte, a dire la verità.
2: Qui casca l'asino. Allora. Bene, lasciamo i milionari per caso e concentriamoci sui milionari per noi, diciamo così. Seconda parte di Hot Hits, alla numero 19, Alex Warren con Fever Dream. Lui chiama sogno febbrile quello che per noi è solo un risveglio amaro. Numero 19. How do

0: Era Alex Warren, il febbricitante senza termometro. Bella, no?
1: Sì, no. Senza termometro.
0: Vengono
1: sì,
0: così, tu
1: nel
0: niente,
1: sogno.
0: Non dà nessuna soddisfazione, Tilly.
1: Come no?
0: Troppo tiepida. Allora,
1: no, dobbiamo fare un sondaggio con i nostri ascoltatori su quale battuta di Samuel è piaciuta di più.
0: Bene.
1: Ecco, scrivete. Potete scriverci anche su Radio Capodistria Musica.
0: Certo.
1: Su Facebook, diciamolo così.
0: Certo,
1: perché
0: abbiamo
1: siamo
0: Messenger,
1: Facebook.
0: Lì arriva
1: poi,
0: di tutto.
1: Ecco, Samuel leggerà tutti i messaggi, ovviamente.
0: Come no? Mi impegnerò anche di rispondere. Allora,
1: bene.
0: Dal sogno passiamo al bisogno. Quale? Quello di sopravvivere, in un certo senso. Con amore o di amore, non si sa. Insomma, numero 18, One Republic con Need Your Love. Loro implorano amore come se fosse l'ultima caramella in un distributore rotto. Questo l'ho già detto. Una canzone per chi ha bisogno di qualcosa ma non si sa esattamente di cosa e intanto ascolta questa canzone come se fosse un riempitivo, ecco.
1: E perché loro hanno bisogno solo dell'amore, di nient'altro.
0: Sì, perché hanno già tutto.
1: No, ma invece, guarda, una notizia.
0: Sentiamo.
1: A differenza di molte star, pop star internazionali che inseriscono richieste bizzarre nei loro contratti tecnici, ovvero i rider,
0: certo,
1: quello che una band porta all'organizzatore del concerto, quant'altro. E lì ci sono tante volte richieste incredibili. Mi ricordo, non so, Madonna chiedeva i water puliti in tutte le stanze, nuovi. Cioè, così. Però invece One Republic sono noti nell'ambiente live per essere estremamente alla mano. E dunque le loro richieste per il camerino includono solo cibo salutare, tanta acqua, tè caldo per la voce di Ryan Tedder e verdure fresche. Tutto ok, vedi? Niente di strano.
0: Richieste normali.
1: Normalissime.
0: Normali.
1: Perché tante volte si sbizzarriscono. Chi erano quelli che chiedevano gli M&M's, però bisognava togliere quelli marroni?
0: È vero, ce ne
1: forse i White Snake,
0: non
1: mi sembra. Sì,
0: no,
1: ma ce n'erano tantissimi.
0: Che storia.
1: Sì, sì, chiedono di tutto.
0: Bene, cari amici, One Republic. Qui l'unico amore che manca è quello per la propria dignità. Need Your Love, numero 18.

0: I One Republic, i mendicanti del cuore. Tilly, questa canzone è inascoltabile.
1: Questa è sempre quella che non ti
0: sì,
1: piace.
0: Questa è quella che io quando sento in macchina rischio di andare fuori strada.
1: Metto su... Ma a me One Republic piacciono.
0: Sì, giro su Radio Maria in quei momenti.
1: Guarda, addirittura.
0: Sì. Comunque, dal bisogno passiamo all'eroina, quella musicale, che è ben più letale però, cari amici. Eh sì, perché alla numero 17 i Maroon 5 cantano Heroin. Adam Levine canta di una donna come se fosse una droga, ecco, questa è la metafora.
1: Che poi c'è anche il gioco di parole tra heroin come la droga e heroin come eroina.
0: Eroina, certo, insomma.
1: Che ingegno!
0: Sì. Peccato che il brano è un po' più, insomma, è leggero, è molto leggero, più di una cannuccia di plastica. La band un tempo faceva del rock funk normale, ora produce queste soundtrack per centri commerciali. Insomma, qui un'altra delusione, Maroon 5, secondo me.
1: E invece pensa che hanno proprio loro detto che hanno voluto seguire questo loro approccio spontaneo e hanno anche dichiarato di aver voluto creare la musica che gli sgorgava in modo naturale. Praticamente non hanno seguito, ovvero hanno abbandonato le regole, diciamo, un po' della radiofonia moderna. Dunque per loro questa è una cosa outsider.
0: Ah, loro si sentono
1: outsider.
0: Alter adesso. Sì, infatti. Sono improgrammabili, guarda. No. Che dire? Canzone per chi vuole sentirsi dipendente, ma l'unica dipendenza è dal cellulare, forse, non lo so. Numero 17, Heroin, Maroon 5.

0: Heroin. Dilli, sai chi è l'unica eroina qui?
1: Io.
0: Ah, pure. Oh, metto il plurale allora. Le uniche eroine sono quelle che arrivano alla fine della canzone senza bestemmiare. Le nostre eroine ascoltatrici di Radio Capodistria. Abbiamo sentito i Maroon 5. Sì, erano proprio loro, ci crediate oppure no. Vabbè,
1: che ma dire. Le eroine saranno sicuramente contente di sentire Adam Levine.
0: Sì, beh, certo. E anche la nostra eroina Tilly. Allora,
1: sì.
0: Andiamo avanti.
1: Andiamo
0: Tillona.
1: Avanti. Chi abbiamo?
0: Dalla droga passiamo al rischio.
1: Abbiamo
0: calcolato.
1: Bruno Mars.
0: Beh, insomma, il rischio si fa per dire, perché insomma canta di scommettere tutto su un amore come se fosse un cowboy al tavolo da poker, quelle cose lì, insomma, da film. Questo cowboy però non ha mai perso una mano. È uno di quelli
1: che ti piace vincere facile.
0: Sì. L'unica cosa che rischia qui è l'ascoltatore, appunto, di caderci addormentato prima del ritornello, perché la canzone è ben fatta. Però Bruno Mars, dai, puoi fare di meglio, mannaggia, sei andato troppo sul sicuro.
1: Però invece che cowboy, qua siamo più nel Messico con i mariachi.
0: Ah,
1: perché appunto c'è questa canzone con queste influenze un po' bolero,
0: sì, latino,
1: un po' mariachi,
0: sì, un po',
1: Perché? Perché Bruno Mars ha origini portoricane da parte del padre.
0: È vero.
1: Allora lui voleva fare un po' quel. Che poi,
0: anche
1: tra l'altro,
0: lui, come Gaia, insomma, fa un po' di questi.
1: Sì,
0: ibridi.
1: Poi tra l'altro questa canzone, avevo letto, doveva in verità essere più ritmata, doveva essere up tempo. Però poi hanno deciso di fare questa, diciamo, ballata
0: grazie,
1: un po' latineggiante.
0: Sì. Dobbiamo ringraziarli? Non lo so.
1: non lo so, vedi tu. Se la preferivi up tempo, allora non lo ringrazi.
0: Rischi tolti, Bruno Mars. Cari amici, noi intanto aspettiamo ancora quel momento in cui davvero lui rischierà qualcosa, tipo un'idea nuova, ecco, non sarebbe male. Numero 16.

0: Risk it all, cari amici, risk it all. Sì, più o meno come un milionario che gioca alla lotteria. Più o meno è quello.
1: Sì.
0: Tipo scenografia
1: da brivido. Sai come si dice? Soldi fa soldi e
0: no, adesso non lo diciamo. Sì, non lo diciamo perché troppo.
1: Dunque, rischi anche di vincere il milionario che gioca alla lotteria.
0: Il giocatore d'azzardo che vince sempre lo lasciamo alle nostre spalle, anzi dietro alle nostre orecchie, passato proprio. E da questo rischio calcolato passiamo a Madonna e Sabrina Carpenter, insomma andiamo sempre più in alto noi.
1: È una collaborazione proprio col botto.
0: Sì, due generazioni, però un solo obiettivo: farti sentire amato da un algoritmo. Insomma, sì.
1: Che poi,
0: Madonna prova a sembrare attuale, ci riesce secondo te?
1: Sempre trova il modo.
0: Il fascino c'è, il fascino c'è.
1: Sai com'è?
0: E Sabrina Carpenter prova a sembrare adulta, insieme producono questo brano che è un abbraccio virtuale. Ecco, che dire.
1: Perché ad un certo punto devi mettere insieme i fan e gli ascoltatori di Madonna, magari dell'epoca,
0: sì,
1: con quelli nuovi di Sabrina Carpenter, perché magari queste nuove generazioni manco sanno chi è Madonna.
0: Esatto.
1: Perché ti ricordi quando c'era la canzone di Rihanna, Paul McCartney e Kanye West, che tutti dicevano che grazie a Kanye questo Paul McCartney diventerà famoso? Cioè,
0: no.
1: Sì, succedono cose.
0: C'è
1: così.
0: Chi l'ha
1: allora
0: detto davvero?
1: Sì, mi ricordo quando era uscita la canzone. E allora magari i fan di Sabrina Carpenter manco sanno chi è Madonna. E allora bisogna fare un attimo questo cambio generazionale per
0: stimolare il pubblico
1: di una volta e il pubblico di adesso. Hai visto che
0: quanti trucchi per non finire nel dimenticatoio. Numero 15, Bring You Love, Madonna and Sabrina Carpenter.

0: Bring You Love. Beh, insomma, portatevelo voi anche via, perché io ho già la mia dose di delusione, ce l'ho già. Comunque, Madonna e Sabrina, due donne che si incontrano nel limbo della fama, anche se anche un po' di mediocrità qui ci sta. Che dire, dalla Love Therapy, Tilly, passiamo ad una promessa? Sì, quale? Quella di restare.
1: Di restare. Ovviamente, perché da Bring You Love abbiamo poi Stay Love. Cioè, tu lo porti e lo fai rimanere l'amore.
0: No, Bring You Love, Stay Love.
1: Stay Love.
0: Mi ricorda chi? Mi ricorda Johnny Cash, era una canzone che, insomma, è differente. Comunque,
1: Luis Capaldi
0: sì, implora l'amore di restare, appunto. Con la voce rotta e gli occhi lucidi, come al solito. Pienucolone professionista. Peccato che dopo tre album, anche un po' troppo simili, è diventato un po', come dire, Tilly, un strappalacrime di serie.
1: Ma non mi criticare Luis Capaldi, che a me sta simpaticissimo.
0: Perché?
1: A me
0: perché piange? Ti fa pena perché piange?
1: Ma no, ma perché è simpatico? Poi ho avuto un'altra delle sue trovate, Samuel.
0: Qualche incidente l'ha avuto?
1: No,
0: malattia,
1: no,
0: strana, niente.
1: Boh, malattia ce l'ha, questo
0: sì,
1: si
0: tante,
1: sa, va comunque. Pochi giorni prima del lancio di questo brano,
0: sì,
1: lui aveva fatto uno scherzetto ai suoi ascoltatori e ai suoi fan.
0: Quale?
1: E dunque erano apparsi questi misteriosi vinili bianchi nei negozi di musica del Regno Unito, senza nessun nome di artista, senza nessun titolo, senza niente. E dunque, ascoltando il vinile, si sentiva questa ballata al pianoforte, però con una voce molto alterata. Cioè, era abbassata di tono la voce, proprio per non far riconoscere il cantante. Dunque tutti poi si chiedevano, c'era la caccia a chi è questo, di chi è la canzone, chi l'ha scritta, chi la sta cantando e tutto quanto. E alla fine lui, il giorno dopo che è uscito il brano, ha fatto questo video e ha detto praticamente che era lui.
0: Cioè,
1: dunque vedi che lui fa queste cose.
0: Fa queste cose.
1: Simpatico un po'.
0: Vabbè, dai, hai ragione, sì, no. In confronto a tanti altri, vogliamo tanto bene al nostro...
1: Almeno
0: al
1: è nostro originale, dai, si trova Capaldone. Queste trovate, mette i dischi, i vinili, fai scherzetti, no? Dai.
0: Bene.
1: Abbiamo finito, Samuel, non ci possiamo credere, la seconda parte.
0: Sì,
1: oggi
0: sì.
1: Siamo proprio velocissimi.
0: Incredibile.
1: E dunque torniamo tra pochissimo, intanto sentiamo Luis Capaldi con Stay Love.

0: 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Terza parte, oggi vi portiamo alle Hawaii, dove il sogno...
2: Sì, da Bruno Mars.
1: Sì, no. Vi portiamo dove il sogno vacanziero diventa un esperimento di sopravvivenza.
2: Ma aspetta,
1: altro che Bruno
2: alle,
1: Mars.
2: Alle Hawaii ci siamo arrivati con tutte le soste all'autogrill in autostrada che abbiamo
1: fatto. Guarda, se pensi dove andiamo a dormire, alle Hawaii, lo stile è proprio quello. Sembra di esserci arrivati tipo a nuoto. Nel quartiere di Waikiki, a Honolulu, ha aperto il primo hotel a capsule della catena giapponese First Cabin. Cosa offre? Un letto. Solo un letto.
2: Cosa ti serve?
1: Le capsule sono alte 1,20 m, larghe quanto una bara di lusso più o meno. Per 50 euro a notte, neanche tanto poco, potete dormire in un loculo con altri ospiti che russano a pochi centimetri dal vostro orecchio. Bello,
2: sì,
1: no?
2: Però io nella capsula sono da sola o sono anche con gli altri ospiti?
1: Sì, però le capsule sono, non sono, cioè non hai una stanza, è solo una capsula. Cioè tutta una...
2: No, non mi piace. Niente.
1: I servizi sono in comune. I bagagli non ci entrano.
2: Ah, proprio da ostello dello studente con i bagni in comune tutti quanti.
1: Esatto.
2: No,
1: siete claustrofobici, meglio restare a casa, cari amici. Lo slogan dice: scoprite un nuovo standard di lusso e comfort. Mannaggia, e noi diciamo:
2: lusso e comfort.
1: Sì, sì. Noi diciamo scoprite un nuovo standard di angoscia, secondo me, insomma, ecco. Ma cari amici, che dire, low cost è low cost. Se volete vedere le Hawaii senza vendere un rene, vi infiltrerete in una scatola da scarpe e ringrazierete. Io no, comunque. I giapponesi lo fanno da anni, gli americani...
2: Ma poi i giapponesi sono abituati, perché loro sai che vivono in quegli appartamentini
1: di 3
2: metri quadrati,
1: esatto.
2: Dove...
1: Ottimizzazione,
2: cioè,
1: dello,
2: ecco,
1: spazio.
2: E dunque
1: tutto.
2: Per loro questa è una villa, figurati.
1: Noi siamo viziati con tutti questi spazi.
2: Sì.
1: E noi infatti, noi ogni settimana ci infiliamo in capsule musicali ancora più strette, cari amici. Ascoltiamo hit che ci fanno sentire come in un loculo, poco spazio, poca aria e tanta voglia di uscire. Allora,
2: la sofferenza di Samuel il venerdì.
1: Sì. Che dire, lasciamo i turisti in posizione fetale e concentriamoci su altri spazi angusti, quelli della classifica, appunto. Terza parte, sì, parte, non
2: siamo
1: so,
2: a metà,
1: un gioco
2: più o
1: di
2: meno,
1: parole,
2: ecco.
1: Sì. Alla numero 13, Fulminacci con Maledetto me, lui che si automaledice con la leggerezza di chi ha sbagliato e lo sa. Lo fa con un indie pop che fa sorridere e stringere i denti allo stesso tempo. Ottimo, direi, per quando realizzi che hai appena prenotato una notte in una capsula alta 1,20 m e ti chiedi: ma che cavolo ho fatto? Eh sì, lo farei pure io. Comunque, Maledetto me, Fulminacci, numero 13.

0: Era Fulminacci, il cantore dell'autocommiserazione. E dalla maledizione passiamo a quello che promette amore, ma con poca convinzione. Sembra una poesia, una filastrocca.
1: Sì, perché con poca convinzione? Non
0: è ti perché convince? La canzone di Biagio Antonacci, l'ho già detto, insomma, è quel che è, insomma. È un Biagio che da 30 anni canta l'amore come se fosse la prima volta, più o meno. Però la prima volta per lui è diventata un po' una pratica burocratica, cioè timbro, firma, via il prossimo ritornello. Questa You and Me soprattutto è un po' la colonna sonora per una cena a lume di candela, dove però il cibo è surgelato. Anche questa, sì, non è male, no?
1: No, dai, tipo, bruttissima già... la cena al lume di candela col cibo surgelato, non si può sentire.
0: Manca di quel tocco di lusso, no? Di eleganza.
1: Vabbè, comunque, tu lo sai che Biagio Antonacci, boh, adesso ha una carriera lunghissima, quanto trentennale più o meno.
0: Sì, anche
1: ecco.
0: Lui oramai.
1: Però lui da giovane era un fan sfegatato di Gianni Morandi.
0: Ah.
1: E per incontrarlo, c'è questo aneddoto, per incontrarlo lui decise di andare proprio direttamente a bussare alla porta della sua stanza d'albergo prima di un concerto.
0: Ah, proprio?
1: Ha detto io vado, busso e vediamo cosa succede.
0: Sì.
1: Comunque molti anni dopo quel fan audace è diventato non solo un collega di Gianni Morandi, perché ovviamente hanno tutti e due grandi carriere, ma anche il suo genero, lo sapevi? Perché Biagio è stato a lungo sposato con Marianna Morandi.
0: Hai capito.
1: Dunque è diventato il suo genero. Vedi cosa vuol dire bussare alla porta giusta?
0: Bene,
1: ti ho scioccato,
0: bene, sì, abbastanza, perché mai mi verrebbe in mente di andare a bussare buongiorno, io sono, vuoi riconoscerla.
1: Ma vedi che alla fine
0: chi prova alla fine qualcosa ottiene, forse
1: questo è
0: l'insistenza paga.
1: Dunque
0: giusto,
1: adesso
0: giusto.
1: Andiamo a bussare sempre a tutte le porte, se succede quel che succede succede.
0: Bravo Biagione, ammirazione per te, non per questa canzone però. You and Me, Biagio Antonacci, numero 12. Lascia

0: You and Me? Sì, sì, come la noia e la rassegnazione. Sono una coppia che funzionano da anni. Molto bene, affiatata. Allora, numero 7. Sì. No, che numero 7?
1: Che numero 7?
0: No, lo sono saltato, sì,
1: Samuel,
0: no, magari.
1: La fretta di finire oggi.
0: Già, sì. Numero
1: siamo alla
0: 11,
1: numero 11.
0: 11, 11. Somber con potential. Il potenziale, dice. Il potenziale. Dilli, perché il potenziale?
1: Ma il potenziale ce l'ha.
0: Sì.
1: Allora, se ti racconto che lui è diventato famoso grazie a una vendetta.
0: Oddio.
1: Cioè, vedrai che il potenziale c'è. Praticamente, lui aveva scritto la sua mega hit Back to Friends, che è il primo singolo di grande successo, dopo essere stato brutalmente rifiutato da una ragazza. E poi, ovviamente, questa canzone è diventata famosa. E dopo aver cantato questo brano al The Tonight Show di Jimmy Fallon, è sceso dal palco e cosa ha trovato? Sul telefono c'erano ben 15 chiamate perse proprio di quella ragazza che gli scriveva: ti ho appena visto da Fallon, ho cambiato idea. Nanana, però comunque lui ha detto di non aver mai risposto.
0: Hai visto? Hai capito.
1: Scrive la canzone su quella ragazza, lei lo vede, la sente.
0: Sì.
1: E vedi come cambiano le cose. Poi voleva tornare con lui, ma lui niente.
0: Bravo,
1: vedi?
0: Così si fa.
1: Ti ho detto,
0: giusto,
1: che c'è del potenziale qua.
0: Sì. Stiamo parlando di Somber, vero Tilly?
1: Sì.
0: Di Somber. Che una volta ho detto, un paio di volte ho detto Day Somber, pensando fosse una one man band o del genere. Cioè
1: lui è somber. Uno solo, sì,
0: ecco. Se sobrio non lo so, ma somber sì. Numero 11, Potential.

0: Potenziale, cari amici, sì, quello sprecato, come minuti che abbiamo perso ad ascoltare questa canzone, ma insomma è il nostro lavoro. Da Somber, il profeta del quasi, dal potenziale inespresso, diciamo. Passiamo ai ricordi, quelli che fanno male, ma con stile, Tilly.
1: Sì.
0: Numero 10, Elisa e Blanco. Con ricordi.
1: Questo grande duetto, bel duetto, cioè a me piace questa canzone, devo dirlo, anche se in generale Blanco non è che mi piaceva tanto, ma qua con Elisa mi piace abbastanza.
0: Bene.
1: E dunque abbiamo questa canzone sui ricordi che Blanco aveva scritto già non so un paio d'anni fa, ma sono quelle canzoni tipo stagionate che le ha lasciate lì da parte, ha aspettato il momento e il featuring giusto e adesso è arrivata. Ecco.
0: Ha aspettato di non avere di meglio e poi è tornato nel cassettino. Sì, non lo so.
1: Probabile, c'è stato il ripescaggio. Andiamo a vedere cosa ho nel cassettino. Ed è spuntata fuori questa canzone.
0: Boh, fatto sta che Elisa porta l'esperienza, Blanco porta le lacrime facili e insieme producono questo pezzo che diciamo così, una carezza e una coltellata allo stesso tempo, più o meno. Si intitola Ricordi, è la numero 10, Elisa e Blanco.

0: Ricordi di Elisa e Blanco, e sì, anch'io ricordo, Tilly, ricordo quando la musica faceva meno male di quella di oggi.
1: bei tempi lontani.
0: Bene, dopo questi due archeologi dell'anima, dai ricordi passiamo ad un sapientone.
1: Abbiamo
0: quello
1: un sapientone,
0: che sa tutto,
1: vero?
0: Ma non troppo tutto, cioè nel senso. Teddy Swims con Mr. Know It All. Lui canta con quella voce che sembra un po' ecco un abbraccio e uno schiaffo allo stesso tempo, sa tutto, lo dice il titolo, ecco. La canzone però non sa dove andare.
1: Però però lui lo sa dove andare, sì, molto probabilmente
0: verso la cima delle classifiche.
1: Sì, quello.
0: Sì, esatto.
1: Teddy Swims, il cui vero nome è Jayden Dimmesdale, così per non dimenticare.
0: No, aspetta, me lo segno.
1: Dai, segna. Jayden Dimmesdale.
0: Ah, Dimmesdale.
1: Ecco, classe 92. E possiamo dire Samuel, uno dei fenomeni musicali degli ultimi anni.
0: Sì.
1: Perché ha sfornato tantissime hit. E praticamente però come suo image,
0: sì,
1: ha tanti tatuaggi, cioè in verità tu lo vedi e dici ma questo sarà, cioè non è che fa tanta confidenza, ecco.
0: No, perché no, è pieno,
1: no, no, più di tanto no, perché è pieno di questi tatuaggi.
0: Sì.
1: E il suo tatuaggio preferito è uno che ha sul viso, perché c'è tatuaggi anche sul viso,
0: che
1: è una cosa che non capirò mai, perché la gente si fa i tatuaggi sul viso. Beh, viso, ma vabbè. Il suo preferito però si trova proprio sulla fronte.
0: Ah.
1: Cioè sopra la sopracciglia, ecco.
0: Sì.
1: E c'è impressa la parola mamma, che è un tributo d'amore alla madre.
0: Dio buono.
1: Cioè, ma bisogna farsi il tatuaggio in fronte.
0: La gente lo segue, l'ascolta.
1: Per far sapere alle mamme che li vogliamo,
0: sì,
1: bene. No, mamma, guarda, io ti voglio bene anche se non mi faccio il tatuaggio in fronte.
0: Vabbè, che dire, sarà anche musica carina, ma uno che insomma c'è il tatuaggio mamma sulla fronte dovrebbe,
1: cioè, che
0: dovrebbe
1: non mi ero neanche mai accorta che gli scrive proprio mamma, però adesso hai visto
0: e non ho mai guardato una sua foto e non so com'è, quindi
1: andiamo a fare la scoperta dei tatuaggi di Teddy Swims. Comunque con questo primo già abbastanza male, cioè
0: sì,
1: non
0: sì,
1: ci piace,
0: sì, no. Lanciamo la canzone, va che è meglio.
1: Secondo ti dicono scrivitelo in fronte,
0: sì, appunto. insomma ci ha preso sulla parola Teddy Swims, Mr. Know It All, numero 9.

0: Teddy Swims, il professore di emozioni. Ecco, da questa presunta onniscienza passiamo alle pietre che rotolano, ma piano.
1: Ma non, allora, quelle, non di prima, quelle di prima, vere, purtroppo. Vedi che vi abbiamo portato in classifica anche i veri Rolling, sì, Stones, perché di questi Rolling Stones dei The Colors già...
0: E i The Colors sono più in alto dei veri Rolling Stones, è già qui.
1: Aspetta,
0: insomma,
1: però, sono usciti da poco i Rolling Stones, vediamo.
0: The Colors con Rolling Stones, il titolo appunto, non è un featuring, c'entra nulla, è un titolo però che pesa come un macigno, ma il pezzo comunque galleggia come un sughero, ecco, cioè nel senso, la band ci prova a suonare rock, ma il risultato è un pop molto anacquato che farebbe addormentare persino Mick Jagger.
1: Probabile. Chissà, magari se li ascoltano poi, non so, fanno un featuring tipo Madonna e Sabrina Carpenter, fanno
0: Vabbè,
1: Rolling
0: oramai
1: Stones
0: tutto è possibile, tanto a quell'età che secondo
1: ti
0: me...
1: Ti immagini?
0: Secondo me li portano di peso sul palco, adesso devi suonare questo, adesso devi cantare questo.
1: Probabile, sì, sì, sì.
0: Ma comunque è un omaggio in un certo senso ai più grandi rocker della storia, che finisce per essere un po' l'equivalente musicale di una maglietta di Rolling Stones, ecco, comprata al mercato, ecco, sembra vera da lontano, ma appena ti avvicini vedi che è una di quelle bootleg che puzza di plastica, diciamo così.
1: È improbabile, sì, quelle fake. Comunque parliamo di ciuffi.
0: Di ciuffi?
1: Perché ho trovato questa notizia che mi ha fatto proprio tanto ridere. Stash, che è il cantante dei, sì, The Colors, ha questo rito estetico scaramantico a cui non rinuncia mai.
0: Cioè
1: la cura di questo suo ciuffo.
0: Ah, sì.
1: E prima di salire sul palco deve essere lui stesso, cioè nessun parrucchiere o qualcuno dello staff, no, ma lui stesso a dare l'ultimo tocco di lacca extra forte.
0: Non si fida di nessuno.
1: No, il ciuffo no. E comunque la band poi scherza dicendo che se il ciuffo di Stash si muove durante la prima canzone, allora, sì, vuol dire che il concerto è maledetto.
0: Ah, hai capito.
1: Cioè il ciuffo non si deve muovere, no, deve stare lì.
0: Un ciuffo fondamenta.
1: Sì.
0: Che dire. Cari amici, queste sono le storie che potete sentire e godervi riguardo ai The Colors.
1: E nulla, gratis, aggiungiamo.
0: Nulla gratis. Però non aspettatevi nulla di più. Questo è Rolling Stones numero 8.

0: Ed erano i The Colors, la fotocopia molto sbiadita di un'epoca che non tornerà. Per quanto riguarda il titolo della canzone, invece per quanto riguarda la loro musica, sono, rispecchiano perfettamente il periodo che stiamo vivendo, Tilly.
1: È vero.
0: Sì, sì,
1: è.
0: Sì, sì, sì. Chiudiamo con una morte improvvisa. Mannaggia.
1: Cioè, così in bellezza.
0: Sì, tanto per. Chiudiamo il blocco, la terza parte, ecco, di Hot Hits con Olivia Rodrigo e Drop Dead. Sembra il titolo di una canzone death metal oppure
1: sì,
0: thrash metal anni 80. Drop
1: potrebbe
0: Dead,
1: essere,
0: sì.
1: Però è Olivia Rodrigo.
0: Olivia Rodrigo, che canta di amori assassini, di relazioni tossiche, di cuori che esplodono. L'unica cosa che muore qui, cari amici, è la nostra pazienza, come al solito. Pop punk arrabbiato che cerca di essere catartico, ma finisce per sembrare un po' la colonna sonora di un litigio su TikTok. Magari poi, magari fosse così facile, tipo Drop Dead. No, prima bisogna soffrire, cari amici. Eh sì.
1: Così è, così è.
0: Così è.
1: Comunque, ritornando al discorso di prima dei Rider, che vi avevamo detto per gli One Republic, sono normali,
0: sì.
1: Cioè basta avere acqua, un po' di tè, un po' qualcosa da mangiare, così. Da Olivia Rodrigo è un po' diverso.
0: Che vuole?
1: Allora, lei è fissata col colore viola.
0: Ah.
1: È già qua.
0: È già
1: così,
0: qua,
1: a sta
0: sì.
1: Fissa. E la sua ossessione è così reale che nel suo Rider... la lista di richieste per il camerino, no?
0: Sì.
1: Esige che ci siano snack o bevande di colore viola o confezionate in scatole viola, dai mirtilli freschi alle caramelle gommose all'uva, tutto quanto viola.
0: Tutto ciò esiste.
1: C'è probabilmente la cioccolata Milka, cos'altro c'è di viola?
0: Mannaggia, ma questa è proprio, questa c'ha qualche problema.
1: E dicevo che alcuni rider sono particolari.
0: Come si potrebbe definire questa malattia? La
1: violite.
0: Violite acuta. Ecco a voi, cari amici, questa è Hot Hits. Cara Tilly, posso dirlo, no? Il terzo
1: sì.
0: Blocco è servito. Torniamo dopo la pausa con l'ultimo giro di giostra e speriamo che ci sia ancora del viola e che le capsule hawaiane, almeno loro, abbiano un sistema di aerazione migliore di questa classifica. Drop Dead, numero 7.

0: 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Quarta ed ultima parte, chiudiamo con una lezione di storia che poteva finire in tragedia, Tilly. A Modena uno studente ha portato in classe un proiettile di mortaio della Prima Guerra Mondiale.
2: Ma perché? Cioè, io mi chiedo perché fa queste cose?
1: Pensava di rendere più viva la lezione e ci è riuscito, infatti. E cavolo se ci è riuscito. Talmente viva che la scuola è stata evacuata, i corridoi blindati, i carabinieri chiamati. Il proiettile era in ottimo stato di conservazione, cioè poteva esplodere da un momento all'altro, tanto per tradurre.
2: Tanto per rendere viva un po' la cosa.
1: Il ragazzo, orgoglioso, come un pescatore con un trofeo, ecco, lo ha mostrato al professore. Guardi che bella cosa che ho portato. Il professore ha chiamato il preside ha chiamato gli artificieri. Insomma, il morale, non portate mai reperti bellici a scuola. Al massimo portate un sasso, che ne so, un libro, o la vostra faccia. Insomma, fatto sta che mentre loro aspettavano l'esplosione, noi aspettiamo la fine della classifica, almeno qui ecco l'unica cosa che rischia di saltare è la nostra pazienza, cari amici.
2: Dai Samuel, ma siamo all'ultima parte, ce la puoi fare.
1: Lasciamo i militari al loro lavoro e concentriamoci su altri ordigni, quelli musicali altrettanto pericolosi. Ultime sei, Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar, due voci che basterebbero a riempire un teatro, ma qui si rincorrono come due atlete sulla stessa corsia, senza mai passarsi il testimone, diciamo, insomma, si pestano addirittura i piedi, mi sa. Un pezzo che è un duello canoro, non un duetto.
2: Un duello canoro, sì.
1: Ognuno tira dalla sua parte come se volesse dimostrare chi ce l'ha più, come dire, più. No, insomma, ma chi è il migliore? Ecco.
2: Chi è meglio?
1: Il risultato cos'è? Un inseguitissona senza vincitore, diciamo così. Ecco. E niente.
2: Dunque, la stanno, cantano, ognuno per le sue, un po' insieme, un po' così.
1: Ho detto, cantiamo insieme, poi ognuno fa quello che gli pare e viene fuori questa superstar.
2: Bene, questa è.
1: E l'ascoltiamo.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Erano Tiziano Ferro e Giorgia, due fuori classe che giocano per la squadra avversaria, diciamo così. Beh, insomma, dilli che dici, resisteranno ad altre cinque perle simili i nostri ascoltatori?
1: Sì, dai, sì, stiamo dai, andando benissimo.
0: Era la numero 6.
1: Sì, poi io adesso speriamo. Proprio pronte un bel po' di curiosità.
0: Oh, ecco, infatti, cari amici, per voi ce la stiamo mettendo davvero tutta.
1: Guarda che noi ci prepariamo poi, tra l'altro, non è che noi veniamo in studio così.
0: Vi sembriamo forse degli improvvisati.
1: Cioè, abbiamo qua fogli, andiamo a leggere le cose, ci prepariamo noi quello c'è.
0: Abbiamo i fogli quando li troviamo. Dal duello vocale passiamo alle ragazze americane, Tilly. Alla numero 5 Harry Styles con American Girls, canta Le Teenager a stelle e strisce come se fossero un catalogo di moda.
1: Che poi lui invece è proprio inglese, puro sangue. Inglese.
0: Infatti il brano è un viaggio in una Los Angeles di cartapesta, diciamo così. Va in America, canta l'America, non si capisce bene, ma che dire.
1: Ma in verità lui da bravo inglese ha una passione.
0: Quale?
1: Allora, la sua passione maniacale, poi tra l'altro, per le tazze da tè in ceramica. Ne possiede centinaia acquistate nei mercatini dell'usato di tutto il mondo durante i suoi viaggi. Dunque lui poi ogni mattina sceglie una tazza diversa in base al suo umore del giorno.
0: Un altro disturbato.
1: Tu non ti scegli la tazza preferita la mattina per bere il caffè? No, tu lo bevi dalla caffettiera, non so cosa fai.
0: Se lui comincia a flirtare con Olivia Rodrigo, tutte le tazze che comprerà dovranno essere viola.
1: Probabile, però vedi che non mi ascolti, perché lui non flirterà con Olivia Rodrigo. La scorsa settimana ci ha detto che lui sta con Zoe Kravitz.
0: Ha detto dovesse.
1: Comunque ha questa la fissa per le tazze. Sì. Vedi, tu invece cosa compri quando vai in viaggio?
0: In viaggio?
1: Sì, lui si compra le tazze, dice.
0: Spezie.
1: Veramente? Compri le spezie?
0: Spezie.
1: Ah, bravo. No, io sono rimasta ai magneti proprio. Tradizionale.
0: Me l'aspettavo. Bene, Tilly, dal tradizionale, dove andiamo?
1: In America.
0: Ah, bene.
1: Chissà quanti magneti mi comprerei lì se andassi in America.
0: Già.
1: E tu le spezie, che spezie ti compri in America?
0: In America non ci sono spezie, solo salse prefabbricate molto industriali.
1: Numero
0: 5, American Girls, Harry Styles.

0: American Girls in viaggio in America, anche se l'ultimo viaggio qui mi pare che sia verso il dimenticatoio. Dalle teenager USA e getta, torniamo a casa, al nostro paese, Tilly.
1: Sì.
0: Tre artiste che cercano di descrivere l'Italia come se fosse un menù degustazione, diciamo. Un po' di soul, un po' di indie, un po' di chiacchiere al bar, e quindi ci ritroviamo con un piatto unico che non sa né di mare né di montagna. E poi c'è anche la fisarmonica, che fa un po' la ruffiana in mezzo. Ci sono le voci che si accavagliano come turisti in coda al Colosseo, più o meno. È perfetta, perfetta, anche se è molto...
1: si ritorna.
0: Molto cheap, un viaggio molto low cost in Italia, questo, un po' così, un po' stereotipato, molto stereotipato.
1: Ma però è un po' così quando si sta all'estero, si studia all'estero, che poi quando si arriva a casa si è più contenti.
0: È come, non so, portare un turista estero in Slovenia sul Triglav e servirgli la potizza e la buita repa e basta, finisce lì. Altro non c'è. Non lo so, tipo...
1: No, vabbè.
0: No.
1: No, io di solito quando tornavo a casa dagli studi, no, quando ritornavo ogni paio di volte all'anno qua a Capodistria, mi facevo fare, cioè, chiamavo prima mia mamma e papà e facevo il menù della settimana. Cosa volevo mangiare la settimana quando ero qua?
0: Cari amici, avete sentito? Questa è una dichiarazione, questa è una confessione.
1: E di solito tra il menù c'era sicuramente pesce, perché figurati, cioè, se in Svizzera mangiavo pesce.
0: Aspetta, Tira, posso interromperti un attimo? Non sono i tuoi genitori che ti presentavano il menù a disposizione, ma sei tu che ordinavi il menù?
1: No, io chiamavo mamma e gli dicevo: guarda, quella settimana che torno, mi fai almeno un giorno, non so, pesce o questo o quell'altro. Ma tanto poi oramai sapevano e mi facevano già quello che mi piaceva.
0: Ci sta, perché la vita da studente magari non mangiavi tanto bene.
1: Ma poi in Svizzera, che pesce mangiavo in Svizzera?
0: Ah, sì, è vero, che pesci mangi in Svizzera? Niente.
1: E dunque, sì, poi quando si torna al proprio paese, niente, si è contenti. Un po' come lo sono Serena Brancale, Levante.
0: Giusto. Al mio paese numero 4. Mi sento.

0: più via.
1: Al mio paese, sì, quello che scappi appena puoi, magari con un volo low cost in una capsula high cost. Questa era Al mio paese numero 4 di Serena Brancale, Levante e Delia. Tre turiste della nostalgia. Ecco, da questo patriottismo da cartolina passiamo alla... Oh, Tilly, senti questa. Fuga in passerella, anzi correggo, alla corsa in passerella. Anzi ancora meglio. Ho corretto tutto questa volta.
2: Okay.
1: Il titolo giusto è Runway, passerella.
2: Eccoci.
1: Perché Lady Gaga e Doici non scappano assolutamente da niente.
2: Nessuna parte.
1: Ecco, anzi vanno dritte verso i riflettori, come se il mondo intero fosse una sfilata e loro le modelle più cattive del villaggio. La canzone è nata per Il diavolo veste Prada 2,
2: yes,
1: e trasforma la pista da ballo in una passerella, diciamo così, di alta moda, molto alta moda. Poi Lady Gaga addirittura ha ascoltato la canzone e letto il testo, Tilly. Ci credo.
2: Brava.
1: Sì. Walk, I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptionally me.
2: Ah,
1: mannaggia, che self-empowerment. Lady Gaga ci sa fare. Bene.
2: Samuel, abbiamo il momento nome.
1: Oh,
2: ti
1: eccoci,
2: mancava?
1: Eccoci, bim bim,
2: allora.
1: La sigletta, sì.
2: Boh, quello di Lady Gaga lo sappiamo. Parliamo del momento nome di Doici.
1: Meno male.
2: Lei
1: tanto
2: si
1: come
2: chiama
1: si pronuncia?
2: Doici.
1: Doici.
2: Ok, lei si chiama Jaila G. Mia Hickman, che poi è scritto G apostrofo Mia. Jaila con la H finale.
1: G
2: apostrofo Mia Hickman.
1: Oh, cavolo.
2: Cioè, è quasi più difficile da dire il suo nome vero che il nome d'arte.
1: Jaila,
2: cioè, lei lo ha semplificato. Oh,
1: sì.
2: Ma te lo sei scritto veramente?
1: Sì, perché scusa, Jaila Hickman suona molto meglio di Doici.
2: Sì, però c'è quel Jimmia.
1: E quello lo togli.
2: Vabbè, non lo so.
1: Oppure lasci solo Jimmia. Anche Jimmia.
2: Probabile, ma adesso ti Jamie. Dico perché ha scelto il nome d'arte Doici. Mica così a caso.
1: Ah, non è a caso.
2: Allora, ispirandosi a un personaggio fittizio che ha incontrato nei suoi sogni lucidi.
1: Fit e fittizio.
2: Già
1: sì.
2: Qua.
1: Sì.
2: Lo pseudonimo fonde la parola Dou, ovvero cerbiatta, per rappresentare la sua femminilità vulnerabile. Cioè, questo è tutto, guardate, sto leggendo
1: la
2: spiegazione,
1: la verità, ecco,
2: dunque non è che mi invento.
1: No.
2: Dunque, dicevo, la parola Dou, ovvero questa cerbiatta, questa sua femminilità vulnerabile, con un'estetica urban e graffiante. Allora, Doici, che poi con due I alla fine.
1: Ci ha addirittura pensato, se l'è studiata proprio.
2: Sì, ma mica sono cose, nomi a caso.
1: Cari amici, Lady Gaga è Doici.
2: Doici. Adesso sappiamo perché si chiama così.
1: Esatto.

0: Lady Gaga e Doechii, due donne che la passerella ce l'hanno nel DNA. Dalla moda passiamo alla solitudine, quella raccontata con la chitarra. Alla numero 2, la nostra sigla single, Kacey Musgraves con Loneliest Girl. Kacey canta la ragazza più sola del mondo con la dolcezza di chi sa che la solitudine a volte è anche una scelta.
1: Ma è il suo caso proprio.
0: Esatto. La canzone è un country pop che profuma di notte stellata e lacrime.
2: Esatto.
0: La canzone è un country pop che profuma di notte stellata e lacrime asciutte.
1: Ma country vero?

0: può aiutare.
1: Sì, sì, sì.
0: Brava,
1: è proprio voluta la... È proprio voluto appunto questo, l'essere sola, la solitudine.
0: Beh, che dire allora? È una persona che sta lavorando su se stessa.
1: Ecco, contenta lei, contenti tutti.
0: Giusto. Numero 2, Loneliest Girl, Kacey Musgraves, sigla single della settimana. I'm getting-

0: Loneliest Girl, la più sola, ma non certo la più sfortunata, almeno lei insomma non sta ascoltando questa classifica.
1: Che poi sola, adesso mi è venuto in mente, è anche la prossima che andremo a sentire, la canzone della settimana.
0: Esatto.
1: Perché abbiamo Paola Iezzi, Paola di Paola e Chiara, dunque Chiara non c'è più, è rimasta Paola da sola.
0: Hai capito?
1: Che lei.
0: Cari amici, questa sì che è insomma un déjà vu, un po' di nostalgia, no? Anni 90 e tante cose. Vabbè, che dire. Insomma.
1: Chiara si è persa un po' per strada, però è rimasta solo Paola adesso.
0: Sì.
1: Questo abbiamo.
0: Bene, cari amici, insomma abbiamo svelato anche la numero uno. Basta con sto black humor, la Hot Hits va apprezzata e come, secondo me. Infatti ha un senso ed ha una direzione e noi chiudiamo con una direzione. Stessa direzione di Paola Iezzi. Quella giusta, speriamo, a questo punto. Canzone della settimana, come ha detto Tilly.
1: Probabilmente direzione autogrill o, come avevi detto tu, autostrada.
0: Sì, lei canta di andare in questa stessa direzione come se, non lo so, il destino fosse un navigatore che non sbaglia mai, insomma un pezzo che profuma di ottimismo e cori da stadio, quindi ti li hai visto, sappiamo anche annunciare l'ottimismo.
1: Sì, ce le stai facendo, guarda, mi stai stupendo oggi.
0: Resumé, abbiamo avuto un teschio rubato in chiesa, un lingotto d'oro in una cassaforte da 15 euro, una capsula hawaiana grande come una bara e uno studente che ha portato una bomba a scuola e tante hit massacrate poi. Ecco.
1: Questo
0: era
1: Hot
0: Hits,
1: è il riassunto.
0: Con Samuel.
1: E Tilly.
0: Grazie per essere stati con noi in ascolto, alla settimana prossima.
1: Ciao e buon weekend.
0: Ciao.

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.